0: funziona un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurre in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato?
0: L'archivio qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare, quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento, e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il suo prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
3: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
3: la...
1: fondamentali questi
3: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.

0: caso però deve essere molto sottile.
1: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime. E la, proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino.
1: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
1: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuto proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificata IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Avegno nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo ecco dietro di te, questi sono gli impasti
1: questi
0: che poi
1: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
0: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
1: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi, da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina delle cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
0: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
0: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
0: Insomma, non è che ci guadagnasse.
2: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
0: Infatti, se poi andiamo a vedere a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
2: ottobre 1229. Si dice addirittura che la

0: gatto furogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andare male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne, quando è stato
0: nell'archivio
1: trovato?
0: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare, quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova, dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante

0: caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
1: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco si intravede, dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
1: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
1: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, è già Spezia, ecco, siamo al primo comune.
0: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
1: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo andati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
1: lago di
2: Bargone.
1: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
0: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località, e ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
1: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
1: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
1: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
0: di settembre,
1: poi ce n'è stata un'altra.
0: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: volte.
1: Sì,
0: purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro, non è quello. Santa Maria del Taro.
1: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa? E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico.

0: caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca, un po'
0: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del giurassico di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
0: autunno,
1: questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi.
1: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
0: Oggi così in questa quota no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
0: Tavarone.
1: Ah, Tavarone.
0: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale e successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao Pietracollice di Vasca, quindi là,
1: e dov'è?
0: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina per esempio e tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area, quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao
1: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo
0: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
1: la Toscana.
0: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio
1: lentamente cucuzzo. Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo,
0: sì.
1: Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano,
2: no? C'è qualcuno, senza.
1: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma.

0: Questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina. Quanto siamo distanti dal buco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, eh sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi le bisce sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto quando il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
0: sono quelle basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco.
0: Così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
1: era
0: parte
1: quello,
0: alta.
1: Come dicevo, come si vede anche gli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
0: Ah, sai tante cose, Claudia.
1: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
0: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente,

0: dall'altro lato, intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite, qua c'era scritto Bocco di Bargone, sì, poi si è rotto, sì.
1: Scritto nella pittura, 905-908 comunque, okay. Fattori di qualche metro.
0: Non importa di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
1: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
0: Strada di prima, parliamo un attimo di quello, noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
1: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli, diciamo così, step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
0: Io non l'ho vista la lepre.
1: Perché non c'eri a luglio.
0: Ah, scusa, pensavo adesso.
1: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
0: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, proprio qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
1: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti.
0: Le grotte del Frascarese,
1: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
0: Cosa mi vuoi far vedere qua?
1: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
0: Cos'è una fatta?
1: E l'escremento.
0: Già fatto. Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
1: E dal suo pelo si vede
0: il pelo attaccato.
1: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
0: Franco,
1: qua.
0: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
0: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grosso, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista,

0: dei predatori che abbiamo presente, è anche bello averlo, perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Sì, questa invece è cacca di mucca,
2: sì,
1: direi,
2: perché c'è
1: secca.
2: Un allevatore

0: di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo al lago, ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da che da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra, Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice, quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di primo canale.

0: male.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: Insomma, in qualche modo. Quella che vi voglio, che vi racconterò nel corso della serata, è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché Primo Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro, legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Su questo, Dario, ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai alla Ente Colombo 92. Qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
2: E no, sono molto oggi, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa
4: emozione,
1: esperienza.
4: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
4: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
2: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice, più che un teatro, è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere viste, potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima

0: si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno di Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora a questo punto io vi farei vedere, proprio nei 1000 giorni del Carlo Felice, un momento in cui, intervistato da Patrizia Dioli, Giampiero Tintori, che a quel tempo era il direttore del Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo me?
3: Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrivere un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volentierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanera. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena, che è la 32esima, riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: C'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva, c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti. Anche i cantanti sono tutti importanti, qui canta Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tachinardi Persiani,

0: figlia del tenore Tacchinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Quindi anche il, diciamo, parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
1: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
2: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
1: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era il Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma il Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
2: Sì, stiamo consolidando il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fui chiamato, fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al Grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso diciamo che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire ad esempio 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
2: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Non è scappato nessuno, ancora.
2: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione
1: bene,
2: che abbiamo accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto, anche proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso, siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei?

0: Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola Carlotta.
1: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo perché qui, insomma, verrà la magia questa sera. Avremo tre momenti musicali e abbiamo due celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
2: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
1: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
2: Grazie.

cosa sento, in qual laccio io cadea. Perfidi, io voglio.

0: Grazie allora di questo primo contributo importante di due grandi artisti che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda.
1: È un grande onore, un grande privilegio intervenire oggi come sindaca e presidente della Fondazione Carlo Felice, il nostro grande teatro di Genova, e vogliamo presentare due iniziative che sono importantissime per il presente e per il futuro del teatro. I Custodi del Faro, che è un'iniziativa con la quale vogliamo coinvolgere le imprese della nostra città a partecipare alla vita del teatro, e poi Le Stelle dell'Orsa, che è destinato a tutte le categorie di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare il Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro di Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
0: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo chiaramente e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione

0: Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
1: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni, e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia. Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro, perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello e sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, quindi voglio garantire tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione,
0: indirizzo,
1: comunque
0: indirizzo.
1: La stessa roba, no, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti, quindi voglio dire è una richiesta per fare non soltanto una tantum ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto

0: bella della città, è una città senza il teatro lirico, non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante, vedete? Tutta la, posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra, o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però, ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti. E quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore, è così o no?
2: No, così, diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con proiezione di 1 milione di abitanti, ma siamo sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento: quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica, per me il mio massimo è un piano e orchestra, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che ecco, anche il Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza. Il musical quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione

0: teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il teatro di Camogli. Gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
1: Abbiamo un buonissimo
0: al Carlo
1: rapporto,
0: Felice.
1: L'ho visto là,
0: quindi
1: nasconde
0: da questa
1: da
0: sera sei
1: parte.
0: Impegnato, è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
1: Lo ringrazio,
0: bene.
1: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno è stato, abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan, che ospiteremo nel mese di dicembre.
0: Perché lui con è direttore appuntati. Anche là, anche
1: lui
0: in Kazakistan.
1: Anche là,
0: quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il Teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
1: Hai fatto bene.
0: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi.
1: Andiamo,
0: noi poi veniamo,
1: sì.
0: E facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale, Dario Vassallo, che ci magari presenta una seconda parte di storie di Primo Canale e del Carlo Felice.
2: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946. Nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato, definitivamente accantonato nel 1963. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e dapprima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e conviveva con quello che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè Giovannini e via dicendo, però fu la sede per molti anni della stagione lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa, anche lui le presentò un progetto nel 1977, nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, la costruzione che venne affidata a Mario Valle, e si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova, e questo venne, e così fu. Così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, i 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.

e la speranza di poter essere un giorno testimoni della cosa, della prima pietra peregrinata.

0: Beh, un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere. Sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
1: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
0: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
2: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa, Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Ci racconta quale aria canterà.
3: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
2: Ecco, che momento è per la contessa questo?
3: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
2: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che è un'anteprima veramente, perché parliamo di quello che accadrà nei prossimi giorni,
1: il
0: no?
1: 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni, no, questo dobbiamo dirlo, perché assolutamente. No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza,
1: sì,
0: alla
1: assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei vincite abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
1: acquistando un biglietto,
0: e questo
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane, il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori, uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore, ne avevamo due.
0: Di Banca Passadore,
1: scusami, sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, qui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
1: Per carità. Importante.
2: No, io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico.

0: nel mondo del navale, dello shipping, e questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti perché per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata, avendo saputo del fundraising, tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la Giovane Orchestra Genovese. Io penso che sia la strada quella del piccolo, quelle cifre lì che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo
0: assolutamente,
1: che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavevanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della Giovane Orchestra Genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare, da appassionato di cinema, è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un Viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, La Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, La Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000.

0: La Favero Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al caro Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi, a Celentano, a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Collo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano genovesi, che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati, non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo
0: che
1: lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della Regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio, posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni. Non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però ci stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare, di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto

0: De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
1: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci darem la mano.
0: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
2: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina, e è un debutto come Zerlina.
0: È un debutto.
2: Dopo aver cantato molte volte.
1: Non ho mai cantato Don Giovanni, sempre cantato Leporello, per cui.
0: Quindi, insomma, è un debutto.
2: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
0: Perfetto, allora grazie, e ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro, e allora vi lascio alla musica, buon ascolto.
3: Mm-hmm.

Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa

0: Serata che veramente ho sentito, ci abbiamo lavorato tanto. Io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Che ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza, io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Al lago di Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo, una decina.

0: Cina 15 giorni fa.
1: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
0: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
1: Poi c'è stata la pioggia del l'allerta, la seconda allerta arancione, quella del dei primi
2: di settembre,
1: poi ce n'è stata un'altra.
2: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche arancione e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
2: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
2: sì,
1: volte.
2: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
2: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
2: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che Bocco dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
2: Val di Taro, sì, quello. Santa Maria del
1: è
2: Taro.
1: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
2: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
2: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa? E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
0: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci facciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca, un po'
2: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
2: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente così dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra,
1: bello,
2: crestato e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi.
1: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi.

0: come questo che sembra che esploda di colore. Ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
1: Sì. Vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no?
1: Da qua. Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
1: Qua siamo sui 500-600, sì. Adesso l'altimetria è quella perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi
1: Bocco.
0: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là che paese è?
1: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
1: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista, sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
0: e dov'è?
1: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
1: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime dell'arco
1: delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
0: la Toscana.
1: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommità a sinistra proprio.
0: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano.
2: No, c'è qualcuno, senza.
0: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
0: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
1: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
0: Allora ci vediamo strada facendo.

0: che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo sai dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce e non

0: detto, ecco, poi le bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi, frequentemente anche vicino a noi, ecco.
1: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
0: 908.
1: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
0: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente la macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su. Quindi
1: funghi, faggio, funghi di faggio.
0: C'è, nonostante tutto, come vedi, siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa. Quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra. Sono vari punti di
1: sono quelle basse, no? I
0: sono
1: ginepro.
0: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì. Diciamo,
1: non si può.
0: Qua, ecco, non viene, magari salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco. Così
1: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato, intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite, qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, 905-908 comunque.
1: Ok.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursino, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone, e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti i step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendosi

0: silenzio magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia, si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Boco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, parte proprio di qua. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese,
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: L'abbiamo già fatto. Ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca,
0: sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo al lago, ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Per la nostra finestra sul mondo andiamo ad Amsterdam oggi, andiamo a salutare Beniamino Ferrando, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, ci sono veramente tanti spunti nella tua storia da raccontare, quindi partiamo intanto da come mai e quando hai deciso di lasciare la Liguria.
1: Allora, sì, la storia è abbastanza, in un certo senso, remota. Però sì, a 18 anni ho avuto la possibilità di studiare all'estero e sebbene i miei genitori fossero, diciamo, un pochettino più improntati sul farmi studiare in Italia, io ho fatto comunque un paio di application e

0: e alla fine è andata, cioè sono, la scelta è stata poi questa qui, in quanto c'era, insomma, la retta della dell'università era piuttosto bassa, uh-huh, e il costo della vita era raggiungibile, ecco.
1: E sì. Come sono stati questi anni ad Amsterdam? Come si vive?
0: Sì, allora, dunque, sì, ci sono tanti aspetti, ma di fondo è una città stupenda, nel senso, io vivo lì ormai da tanti anni, nel senso che mi sono trasferito in Olanda nel 2014 e poi ad Amsterdam nel 2017 e ho vissuto lì fino ad adesso, diciamo. È una città a misura d'uomo, ma è comunque una città che offre tantissimo, quindi insomma si va in bicicletta a tutte le parti, è una città di cultura, di arte, libertà e diversità, con anche però un sistema economico che la caratterizza come, chiedo scusa, ho un pochettino di tosse,
1: sì,
0: ma che la caratterizza da in sì, che nel senso che la rende un polo finanziario, ecco, anche, diciamo.
1: Ecco, la tua storia però, rispetto a quelle che raccontiamo normalmente, ha, dicevo, altre sfaccettature, perché mi sembra di capire che tu stia rientrando, o
0: sì,
1: che tu,
0: esatto,
1: voglia rientrare.
0: Sì, allora, diciamo che la voglia c'è da tanti anni, ormai da un paio d'anni almeno, se non anche di più. Poi vabbè, io ho avuto anche un po' una situazione medica complicata recentemente, però questo non, diciamo che è un altro tema che è subentrato, ecco. Però diciamo che sì, io sono tanti anni che voglio rientrare, o che convivo con questo sentimento, perché oltre i 10 anni all'estero ho riscontrato che tante persone poi hanno bisogno di stare un pochettino anche nel proprio paese, perché diventa complicato. Io ho vissuto un terzo della mia vita in quel paese, che per me è casa, una casa recente, che mi ha dato forma, in cui sono diventato un vero e proprio adulto, però insomma la casa vera è quella dove nasci.
1: È difficile rientrare dopo 10 anni, dopo che si vive magari in un paese che ha anche una, diciamo così, attenzione ai giovani, forse, te lo chiedo, o un, sì, welfare particolare rispetto all'Italia? È facile, sì, oppure difficile?
0: No, è molto difficile, nel senso che di fondo convivi con questo sentimento di star facendo una grande cavolata, perché appunto dal punto di vista economico per me sarebbe più vantaggioso in qualche modo cercare di fare e continuare la mia carriera lì. Però è anche vero che ci sono tanti aspetti della vita. Io comunque mi sono sposato da qualche mese eccetera, e ci sono, esatto, tanti aspetti della vita, e di conseguenza io adesso voglio concentrarmi anche su questo aspetto qui.
1: Certo.
0: Ho la fortuna di avere 3 nonni over 90 che mi hanno cresciuto, perché mia madre poi ha avuto una malattia quando ero molto grave, ecco, io vivo proprio vicino all'Ermitage, quindi che c'è l'immagine adesso sullo schermo, che è sull'Amstel, poco dopo la prima curva dell'Amstel, che è il grande fiume che la attraversa tutta Amsterdam. Infatti Amsterdam è la dam, cioè la piazza sull'Amstel, quindi Amsterdam. E questo è dove viene il nome.
1: E quindi,
0: diciamo,
1: non è così facile rientrare. Tu in quale ambito, diciamo, hai studiato e lavori?
0: Allora, io ho studiato fisica e mi occupo di materie condensate, queste cose qua, però non ho fatto, diciamo, una carriera prettamente di ricerca, ma mi occupo, diciamo, di lavoro in una società di rilevazione, che è uno spin-off del CERN. Scusate di nuovo, che è uno spin-off del CERN e che produce rilevatori di particelle, diciamo. Quindi io mi occupo del mercato dell'ottico, quindi dei fotoni di luce che vede anche il nostro occhio, quindi della luce visibile, e rileviamo individuali particelle. Però mi occupo, diciamo, sono responsabile di tutto questo mercato e del prodotto che è di questo mercato. Di conseguenza c'è un aspetto manageriale del prodotto, di design del prodotto, di sviluppo, di proprio vero e proprio R&D, e lavori con la fisica, con i PhD, con i professori, vai a fare esperimenti e provi le cose, ma c'è un aspetto anche molto commerciale, dove effettivamente devi fare dei preventivi, delle quotation, eccetera, eccetera, che siano

0: siano legalmente consoni. E poi c'è anche l'aspetto di relazionarsi con tutti i vari supplier, quindi tipo quindi per esempio tutti coloro che producono quello che noi utilizziamo come componenti per costruire questi aggeggi.
1: Ma la tua idea quindi di rientrare, diciamo, adesso è rientrare tenendo quel lavoro, tu potresti, oppure dovresti cambiare lavoro?
0: Allora ci ho provato a rientrare tenendomi il lavoro, ma non ha funzionato.

0: vado a conferenze o al CERN, però non si può tanto andare avanti così.
1: Esatto.
0: E di conseguenza sto cercando un'altra opportunità, un'altra avventura, e la sto cercando in Liguria. A Genova, se possibile, ma in Liguria.
1: Beh, allora intanto possiamo fare un appello, Beniamino, intanto.
0: Grazie.
1: Il quale,
0: sì.
1: Allora, il tuo appello è, perché poi si parla tanto, no? Cioè, dei, non mi piace neanche troppo dire cervelli in fuga, ma comunque dei tantissimi ragazzi che lasciano la Liguria, che lasciano...
0: Io cervello in fuga perché guardo.
1: No, beh, però sai che le etichette non sono mai troppo belle, però dei tantissimi ragazzi che vanno via dalla Liguria, che vanno via da Genova, ma guarda, stanno fuori, poi tante parole, come dire, li facciamo rientrare. Ma tu mi stai dicendo, io da un paio di anni sto cercando di rientrare con tanta, tanta fatica. E allora, l'appello, tu, il tuo lavoro, quale... diciamo così, è il tuo sogno, il lavoro che vorresti trovare a Genova?
0: Allora, io adoro le navi, la nautica, le barche, tutto ciò, queste cose qui, quindi tutto ciò che le consegue, quindi ho una specifica passione per le eliche e quelle cose lì, quindi il lavoro dei sogni forse sarebbe dirigere o essere nella dirigenza di una di queste aziende.
1: Quindi lasceresti un po' la fisica da parte?
0: Sì, esatto, nel senso, io ho davvero tanta passione per questo campo della computazione, con la quantistica, ma è un campo anche in cui ci si può anche perdere un po' in un bicchiere uh-huh. d'acqua, quindi sono anche aperto a trovare nuove avventure, comunque applicare le skill che ho in altri campi, che sono sì, programmazione, matematica, cose varie e gestione.
1: Senti, quando senti spesso anche magari politici, no, dire ma bisogna far rientrare questi ragazzi, bisogna dare loro opportunità, e tu hai 2 anni che stai cercando, che cosa ti viene insomma da pensare?
0: Ah, non si può dire in TV, mi sa.
1: Va bene, lo diciamo, però... la diciamo in maniera diplomatica, perché poi è un no, po' certo. essere lontani dalla vita reale, no?
0: Sì, esatto, se ti senti poi, io avevo questo sentimento che cresceva dentro di me di, come di abbandono, di solitudine, che non era vero, io mi sentivo con le persone a me care, e le persone che avevano in qualche modo bisogno di sentirmi anche per, diciamo, in quella direzione, anche in maniera giornaliera, però non ti senti come sempre più isolato, un'isola distante uh-huh. E quindi comunque questi 2 anni che ho fatto per cercare di entrare, comunque è difficile, perché nel senso, innanzitutto è recentissima e meno male, ma va bene, ma c'è da Metastus Sum, dicono a Genova, che le offerte di lavoro in Liguria, ma comunque in generale nel territorio italiano, non abbiano scritto quanto ti pagano sopra. Ma scusa, cos'è, una scampagnata? Cioè, è necessario che ci sia scritto, ed è sacrosanto che adesso ci sia una legge che obbliga le persone e le persone che possono i lavori a farlo. Poi, fermo restando che quelli mettono 1.000, 2.000 e poi ti dicono in realtà sono 600, cioè, e se lo vuoi ti attacchi, e la maggior parte delle persone in Italia direbbe di sì perché sono disperate. Però comunque queste sono le vere difficoltà. Io non posso rientrare in Italia senza un lavoro, non ho questo lusso. Di conseguenza devo trovare un lavoro, benissimo. Devo trovare un lavoro che sia consono, non posso andare a lavorare per 1.200 euro, perché sennò a quel punto, come sto dicendo un po' come un mantra, vado veramente in cantiere, perché io le cose con le mani le so fare e allora guadagno di più così.
1: Certo, è vero, hai ragione. Senti, che cos'è, io chiedo sempre, che cos'è che manca di più, no? In questi tuoi, insomma, 10 anni, prima hai studiato, poi hai lavorato, che cos'è che ti mancava di più? Tu hai detto spesso mi sono sentito isolato, ma erano oltre agli affetti ovviamente, c'è qualcosa più di pratico, di concreto, qualche paesaggio, qualche gusto che ti mancava?
0: Sì. Poi essendo noi liguri lo sappiamo bene, noi abbiamo questo lusso incredibile di... Davvero, scusate, proprio di stamattina questa tosse. Ma allora, abbiamo questo lusso incredibile di avere montagne e mare, o comunque colline e mare, a un tiro di schioppo. Di conseguenza è quello che ti manca principalmente, il mare azzurro, vero, amichevole, colorato, pieno di pesci, che ti piace, con gli scogli. Non
1: sì.
0: quel mare paludoso, verdastro che c'è su. Un'altra cosa, chiaramente, le colline, perché là è tutta una palude, tutta piatta, quindi non è.

0: Ti stiamo facendo vedere un po' di Genova, anche se oggi insomma il cielo non è proprio perfetto, qua vabbè siamo arrivati fino a Lavagna, però insomma un po' di mare che non è paludoso te l'abbiamo fatto vedere. Allora senti Beniamino, io ti ringrazio, ti lascio però salutare in olandese sperando e augurandoti che tu possa insomma rientrare effettivamente come desideri, con un lavoro che sia consono a quelle che sono insomma i tuoi studio, comunque la possibilità di avere una vita decente, che poi è quello che tutti noi cerchiamo nonostante le difficoltà. Prego, sì, Beniamino.
1: Esatto, adesso sì.
0: Ci dici ciao in olandese?
1: Ah, duch, doei doei.
0: Doei doei.
1: Iedereen. Ciao.
0: Ciao, ciao Beniamino, e salutiamo allora i nonni, giusto?
1: Sì.
0: Come si chiamano? Sentito.
1: Che cosa? I gatti?
0: Come si chiamano i nonni?
1: Ai nonni, Mino, Tina e Renato.
0: Ciao, ciao ai nonni, insomma, in questa giornata, visto che è anche la festa dei nonni. Arrivederci, ciao, dui dui.
1: Duh.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Pippo l'editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, e sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi, ti posso assicurare che mi emoziona sapere
0: lo
1: che
0: capisco.
1: Tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi.

0: In maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi, certo. Vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose, certo. Avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti e dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
1: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
0: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

0: Sì? Sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
1: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
0: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente...

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua

0: produzione. La via del miele con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della regione Liguria, capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
1: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calcio Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato, quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calcio Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
0: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
1: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
0: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
1: Usurana. È il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto, ed era un torrente, come torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscata. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
0: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
1: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato

0: dietro all'uomo, altre sono naturali come l'erica. La robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato o pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito, e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato, e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle, i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagnetti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche, che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha anche dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo chacchetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estive più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio.

0: poi polline di edera, perché si raccoglie diciamo in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su Calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api e non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Via in Liguria nel territorio di Calice al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva, perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente, entrando in questa dimora, ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi ha abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che

0: Sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività.
1: Perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via Romana, sali per la Via Romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
0: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le
1: sale. Le
0: aree. E quindi vuol dire che c'era una tristezza e una commozione di tutta la importante cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca e poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata?
0: Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di

0: costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dall'impresa
1: i lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre questa Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha colto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo,
1: perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, dell'amministrazione comunale,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa? Se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando. Ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco. Sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: Molto umano.
0: La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia, e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa alla regina Margherita.

0: dedica proprio alla storia della regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, ma hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: No,
1: ma
0: sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo,
1: sì, la possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: poi
0: bellissimo,
1: la guardiamo bene,
0: questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di Margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie.
1: Delle azioni volte proprio, sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella. Noi per il momento è tutto, chiaramente. Adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo i cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poco.
1: Wow! In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era stata abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
1: sì,
2: c'è il Palazzo De Negri, poi c'è

0: Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
0: questo Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia! A volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa.
0: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi. Poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No. Intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che è racchiusa da una rete,
1: per
0: griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi,
0: un po' da certo, tutto. Qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, e qua c'erano tanti?
0: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza
1: Pane. Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che bello,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa
1: lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia, dai bersaglieri del generale alla Marmora, nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui
1: invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in via Orefici.
1: In via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da via dei Cartai in via degli Orefici. Che meraviglia questo portale.
0: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli
0: a vedere
1: Orefici,
0: ancora l'adorazione dei magi del

0: Gaggini, sempre in via degli Orecchi.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici.
0: Sì.
1: Come in questo via dei Conservatori del Mare.
0: Sì.
1: Conservatori del Mare, sarà stato,
0: sì.
1: Con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso, perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci. Poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche un
0: cambiata
1: po'
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo.
0: Architrave. Sì.
1: Molto, molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora... questo è un sotrapporta, non un architrave.
1: Ah, ok.
0: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo. Lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Dietro
1: perché
0: c'è
1: delle
0: della...
1: vigne? Mi
0: perché c'è... porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle Vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove mi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Vico, a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però restano in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, assest centro storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
1: bello,
2: che
1: anche questo decoratissimo,
2: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio
2: che uccide il drago. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua. Così.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Beh, in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: Sì, nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
2: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
2: No.
1: Di droga, di cocaina.
2: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
2: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
2: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui, dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, incredibile. Ma cos'è questa strana?
2: Questa è una bellissima
1: casa,
2: loggia, un portico.
1: Un portico chiuso, come abbiamo detto.
2: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
2: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove

0: proseguiamo il nostro
1: giro. Adesso.
0: Questi qua cosa servivano?
1: Questi servivano, servono ancora per impedire che qualcuno
0: vada a far capire.
1: Esatto.
0: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra

0: Italia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo.
0: Sozzo,
1: in italiano
0: sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozzile, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava, ciò che veniva avanzava, buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ah, che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Diciamo in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi certo in nave.
0: Porto, esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo so bene. Adesso, ed ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con dei capitelli, sì, medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
0: poi sì,
1: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, il testo delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio,
0: un macellaio
1: perché
0: molto ricco.
1: Qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non
0: esatto,
1: sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del risorgimento. No.
1: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
0: Italia incoronata.
1: Avete un museo qua praticamente. Sì. È un museo dentro
0: e questo
1: una macelleria.
0: Vixio, eccolo.
1: Ah, ok.
0: Anche lui.
3: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era 1690.
1: Ah.
3: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
3: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Lo dico.
3: Aspetti che intanto la signora.
1: Vabbè, dicevo, signora, qua avete un bel patrimonio, veramente.
2: Fine del Settecento.
1: Ecco.
2: E nasce come bottega, così come.

0: poi
1: sì,
0: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti?
2: Soprattutto
1: vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
2: è cambiato tutto purtroppo.
1: Alla realtà succeda che siano questi tesori.
0: Sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
1: Ok, il dio del commercio Mercurio, andiamo a vederlo in questo caso, sempre in
2: come ci
1: dio commercio, tutta la sua bellezza, tutto
3: male, lussuosissimo.
4: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore, grazie.
3: Grazie.
5: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di calice al cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia, ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi, facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma, e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su tei denti, fe già prima canzone,

0: Trisena, a Liguria e un mondo, e a Qued e Vueni Ancun, in Tagoga Mulanga, a Granga d'Assà, Alena Perla da Culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
0: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è Voltri, Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, anche perché
0: e ha regalato mia mamma
1: tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi, e quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026, ovviamente un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma
0: è
1: un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire?
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì. Abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè, in Puglia, a Milano, tantissimi. Quindi insomma, siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua, sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché

0: si rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
0: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella chiesa delle

0: vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
1: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
0: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
1: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
0: lasciamo qua così sì. Francesco lo...
1: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
0: Insomma, non è che ci guadagnasse.
1: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo alla disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
0: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
1: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
0: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne, quando è stato
1: nell'archivio
0: trovato?
1: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
0: Focaccias era il termine.
1: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
0: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
1: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova, dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e i partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
0: È solo genovese.

0: Genova esiste proprio Vico Fornaro.
1: Proprio vicino al, diciamo, ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori e si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
2: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
1: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
2: Direttamente
1: qualcheduno,
2: a casa.
1: Qualcheduno l'ho convinto.
2: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
2: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
2: Ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
2: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
3: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
2: L'ha ottenuto quando?
3: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto. E devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
2: Il segno lo lasciate?
3: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.

0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
1: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
1: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: Sono fondamentali
1: per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile.
1: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
1: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
1: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto, anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Dietro di te questi sono gli impasti
1: che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
0: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
1: La cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da

0: mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Berto Fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
0: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, a proposito della chiesa di delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la sesta chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato trovato?
0: Nell'archivio, qualche anno fa, è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare, quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento, e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con i Custodi del Faro e le Stelle dell'Orso hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
4: I giovani al centro, le novità, gli stili.

di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi, perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questa, una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora? Spezia. È già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta anche, esatto, arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche

0: aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: sì,
1: volte.
0: Sì, purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che Bocco dà accesso a di Bargone, di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro, non è quello. Santa Maria del
1: è
0: Taro.
1: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
1: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
0: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
1: bianca un po'.
0: Bianca il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
1: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
0: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
1: Sì.
0: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica. Diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
1: che comuni tocca quel monte?
0: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri, dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra,
1: bello,
0: crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
1: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
0: Sì.
1: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha questo fiore?
0: Da oggi, perché oggi.
1: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci facciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
0: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
0: Oggi così in questa quota no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è

0: quella, perché poi arriviamo al bocco che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi
0: bocco.
1: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
0: Tavarone.
1: Ah, Tavarone.
0: Siamo attraversati prima e si estende, come si vede, proprio sul crinale. E successivamente, in lontananza, vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista. Sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
1: e dov'è?
0: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e altre, tutte le altre zone dello Spezzino, di quell'area. Quindi diciamo questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao.
1: San Nicolao che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
0: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
1: la Toscana.
0: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano.
2: No, c'è qualcuno, senza.
1: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: 4 chilometri, allora ci vediamo strada facendo.
3: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto, vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
0: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
1: Da Sestri Levante,
0: sì.
1: Quindi.
0: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso, sembrerebbe, no?
1: Sì.
0: E siamo appunto al passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
1: Bocco di Bargone, attenzione, non passo del Bocco, quello della Val di Taro.
0: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
1: Perché Bocco cosa vorrà dire?
0: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al passo del Biscia, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po'

0: che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
1: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
0: 908.
1: Ah, 908, 908, stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo

0: questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
1: funghi, faggio, funghi di faggio.
0: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
1: sono quelle basse, no? I
0: sono
1: ginepro.
0: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo
1: non si può.
0: Qua ecco, non viene, magari salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco. Così
1: non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto. Sì,
0: scritto nella pittura, 905-908 comunque.
1: Okay.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Ecco, la strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli, diciamo così, step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedo, poi siamo arrivati appunto alla faggeta e adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia,
0: di...
1: si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Sì. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana. Siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal

0: Diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la Valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti.
1: Le grotte del Frascarese.
0: Famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto. Il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
1: L'abbiamo già fatto. Ok, è vero Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiali grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori e gli allevatori perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Okay, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo mezzo, veniamo con voi e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza fine.

volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare il proprio punto di vista. È quello che facciamo a People ogni settimana ed è quello che faremo anche questa sera.

0: Buonasera e bentornati a People. Ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e ringraziare Maila. Ciao Maila.
1: Ciao, buonasera,
0: benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre, e quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
0: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione, e se ci vuoi raccontare, insomma, in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
1: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Diciamo il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito, e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta, e questo è il motivo per cui ho detto uno me ne libero e voglio buttare fuori, e due posso aiutare qualcun altro.
0: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora

0: Forse troppo poco o forse a sproposito, anche quando se ne parla, a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio dall'amore per il tuo cane che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto mia mamma mi ha venduto.
1: Sì. Allora,
0: che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
1: Avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo,
0: certo.
1: Ok? E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
0: Questo è stato anche certificato, insomma tua mamma è stata condannata,
1: sì.
0: Poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze in difficoltà o non solo, anche ragazze?
1: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente,
0: certo,
1: perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale, perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto, il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana, quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso, capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
0: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
1: Ma nasce tutto da Vicky.
0: Chi è Vicky?
1: Vicky è il mio Doberman, era il mio Doberman perché ora non c'è più, ed è io dico la persona, perché per me Vicky è una persona, in realtà è un cane, però è la

0: Persona che mi ha salvato la vita. Io ho tentato il suicidio diverse volte e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ho mai fatto in tutta la sua vita, quindi... Cioè, per me lì è stato proprio un... Non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito. È stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui. Cioè, lei vive, io vivo, perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali. E da lì è stato un po'... Io avrei voluto riavere Vicky. Vicky purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali. E credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre io non direi niente, perché sai, a volte le parole, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono, ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali, e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora... Non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta, e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiava più io, cambiavo più io tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo. Non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così. Non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu, o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente, oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi, perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre, come difesa loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così,

0: racconti attraverso i social?
1: Di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte, dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre all'apparenza. Questa è una cosa che secondo me è importantissima, e soprattutto per chi invece subisce certe cose, e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
0: Grazie, grazie Mayla. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle sì, va tutto bene, perché dietro in realtà quel tutto bene c'è un mondo. Fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri, forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Mayla. Grazie per averci raccontato la tua storia. Grazie. E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
0: Insieme a People vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
3: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora,
3: Mari,
0: ci racconti, cioè, sarà molto lunga questi non ci sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
3: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
3: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf, proprio dopo il calcio, e aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente,
3: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
3: Io non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Vi guardo tutti.
0: Facciamo un applauso di incoraggiamento.
3: Ora mi sento
0: la
3: già
0: meglio. Tua vita era lo sport, lo sport
3: la mia vita,
0: era la
3: mia
0: vita.
3: Sport, e come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita. Cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
3: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia, posso?
0: Sì, certo.
3: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano: ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia mi
3: si compensano, sì,
0: esatto.
3: sì.
0: Però è proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu, perché tu a un certo punto, com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record, no? Sei il primo italiano.
3: Sono stato il primo italiano.

0: che è entrata a far parte, che praticamente nello stesso, allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice, vicissitudine, è corretto in italiano?
1: Sì, sì.
0: Per un... Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
1: okay.
0: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
1: Ok.
0: Io faccio il, aspetta, intanto tu, faccio il cuoco, questo okay. È il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi da 10, quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque è un lavoro molto
1: faticoso. E di certo non è facile perché bisogna stare in piedi tante ore.
0: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
1: Ok, wow,
0: questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo a Pietra Ligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi, guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
1: Ok.
0: Come... E gli ho detto, guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice, sì, ma tu potrai far tutto nella tua vita. Gli ho detto, ma mi interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse, quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
1: E poi come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè... ad essere su una tavola da surf con una protesi.
0: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente guarda, il clown.
1: Vabbè, ma questo è sempre
0: in diretta, mi si è bloccato tutto.
1: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
0: È arrivato per disperazione. Questo qua era il...
1: No, ma non dico questo del video, ma in
0: questo
1: generale.
0: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015, 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ripresa a fare il mio lavoro,
1: sì.
0: Rifare la vita normale che la società mi aveva detto imposto di fare, anzi,
1: okay.
0: Dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me era possibile
1: rientrare in mare.
0: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, di poter fare la propria vita,
1: okay.
0: Perché comunque la tecnologia, si sta parlando che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
1: Ecco, aspetta che arriva magari sì, il nostro Gianluca.
0: Gianluca,
1: sì?
0: Ci sei?
1: Sì.
0: Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portombrelli. Ce l'hai presente?
1: Sì.
0: A casa vostra, a casa nostra,
1: sì, sì.
0: Doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato. Io sono amputato, sì, ma a differenza, allora c'è un'amputazione sotto il ginocchio, è qua,
1: sì.
0: A questo livello, ok? Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che
1: ecco.
0: è i tempi. Si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico, ma ho il mio ginocchio normale, ma senza appoggio.
1: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
0: È stata una rottura di palle proprio.
1: Ecco, sì. Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
0: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a
1: sì.
0: Bologna, ve lo ricordate, scusa se ti do il tuo posto?
1: Sì, sì, sì, certo.
0: E faceva le cose standard, davano le protesi standard,
1: okay.
0: Quindi se uno, allora se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno, che ne so, di una protesi che pesa molto meno,
1: ok,
0: pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
1: Poi sarà certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
0: Ma non è cambiata la tecnologia, che non
1: no?
0: È, faceva le cose molto standard.
1: Ok.
0: Come dire, una fabbrica, la Fiat.
1: Forse perché non davano quella possibilità di vivere.
0: Brava,
1: che dicevi prima.
0: Sei arrivato, brava. non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano. Se io ho una,
1: dicevano,
0: adesso io mi

0: togliere i pantaloni,
1: perché
0: posso?
1: Cammini. No.
0: Posso? No. No. Allora, ascolta, se tu hai un'articolazione, sì, del ginocchio, un dito sotto, sì, ti stai preoccupando, eh? Ti sto...
1: No, no. Oscar. No, perché la regia non poi puoi, mi taglia la puoi, testa, non, qua, no, se andiamo...
0: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora,
0: ovvio,
1: come
0: che
1: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì. Come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto dalle gare?
0: Beh, quello è un po' come si...
1: Racconta un po' ai nostri telespettatori, come è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione.
0: Ragazzi, mi sta vedendo gli attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora, sì, ti spiego, cerco, almeno provo, sì, a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
1: Ah.
0: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
1: lo sapeva già
0: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è la stessa faccia da Pirlo. Mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me. Ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare. Come ti ho detto, io non c'ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
1: è. Ma te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
0: Me lo ricordo, infatti, quando io avevo detto all'inizio, ai tempi, le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina, con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti. Non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi, sì, che la Guayanas adesso se ne va a buttare.
1: Sì. E non avendo l'articolazione del ginocchio
0: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua. E le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore, di gomma. E questo tutore di gomma, entrando in acqua, si sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua, perdevo queste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo, ste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, sì, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo, dal momento che sono risciacquate possono entrare in acqua.
1: Okay.
0: Però ovviamente... è difficile da spiegare.
1: Dimmi quell'emozione lì. Dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi quando sei lì.
0: L'ho dimenticato perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
1: perché adesso stai per partire di nuovo per Bali?
0: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf. Quindi la gente
1: ed è questo l'appello e
0: allora,
1: il messaggio di questa sera.
0: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
1: no,
0: guarda,
1: però scusami, questo però
0: guarda,
1: è una cosa importante.
0: È vero che sei empatica, sei molto empatica. E cerchi di trovare il punto giusto.
1: Ma il punto giusto è questo, perché tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare il bagno, la doccia,
0: protesi,
1: camminare,
0: ma anche
1: lavorare.
0: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia,
1: si usura,
0: il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello è, e te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela, se c'è la possibilità di potertela coprire lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
1: Perché
0: questa è la vita normale. Allora, ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua. E ti dico, come mi hai detto te, guarda, me lo sono dimenticato. Sì, è vero, sono io che faccio così. Come hai detto te, sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato. Per quel periodo lì tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi. E la

0: La mia vita è funzionata perfettamente. Ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose. Però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà, che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso,
1: certo.
0: Devi prenderti cura di quello che è intorno, hai un lavoro e tutto il resto, tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha dato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda,
0: di nuovo,
1: sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
0: a cavalcare
1: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo?
0: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra,
1: okay.
0: Chiunque.
1: Ma io voglio sapere
0: cosa
1: Fabrizio.
0: Che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente, cosa serve?
1: Servono i soldi.
0: Basta, qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
1: Però un appello non lo vuoi fare?
0: Un appello, ti spiego.
1: Vuoi semplicemente che raccontando la tua storia.
0: Te lo ricordi perché dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì, siamo già fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Per essere i tuoi occhi. Dovevo venire, poi mi sono persa.
1: E poi hai perso il treno, diciamo così. Allora, grazie Fabrizio. Grazie mille. Allora, so che stai fermo. So che stai per partire per Bali, insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa, scusa,
1: vai?
0: Me lo passi questo?
1: Ho capito che ti senti a casa tua, va bene.
0: Grazie Maila,
1: cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio, vedi che tutte le cose non devono... che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì.
0: Pelle, muscoli e ossa,
1: sì.
0: Ok? Guarda, poi posso?
1: Sì, vai. Si vede benissimo, ok?
0: E sembrava la mia storia, che è un romanzo, che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se... che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno, io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come dicevi
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: Si può... Maila, scusa.
1: Sì?
0: Bellissima.
1: Si può? Sì?
0: Che basta un attimo per... non lo so.
1: Per riprendere il contatto con la vita.
0: La vita.
1: Grazie a Fabrizio. A tra poco.
0: Ragazzi...
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: Eccoci. Eccoci ancora insieme a People. Sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
1: Buonasera.
0: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio,
1: sì,
0: e della tua famiglia?
1: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito, che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotono, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, è diventata una fisioterapista praticamente teorica, perché non pratica.
0: No, ma guarda che spesso succede così,
1: sì,
0: che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati, a volte anche,
1: esatto,
0: dei medici o infermieri o fisioterapisti, bravissimi, però a volte poi insomma, soprattutto sulle malattie rare.
1: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo, a livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande, per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose che purtroppo la sanità non ti dà sempre. Perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire. Anche se uno c'ha la possibilità, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in Europa o in Italia.
0: Per continuare
1: un percorso che noi abbiamo iniziato privatamente, soprattutto con un tipo di fisioterapia che si chiama DMI, che su nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo esattamente questo qua è il video dove era in Toscana che ha camminato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
0: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta?
1: Allora,
0: nella vostra,
1: è una malattia genetica,
0: una malattia di...
1: che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi
0: tipo?
1: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti sapere,
0: vabbè.
1: Sono sincero.
0: Okay.
1: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne, o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp,
0: sì?
1: E più o meno siamo 35 famiglie, più o meno. La più grande ha quasi la mia età, perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni, e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
0: Che cosa comporta?
1: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno, però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè, è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente,
0: sì,
1: oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora, ma tantissimo. Io purtroppo, la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono, ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina, vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare, noi ci proviamo lo stesso, perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi, sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio,
0: quello che avete vissuto, diciamo,
1: esatto.
0: Con l'altro figlio. Voi quindi seguite una fisioterapia?
1: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale,
0: esatto,
1: che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama AIAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio.
0: Okay.
1: Però
0: e
1: abbiamo,
0: poi
1: scoperto,
0: voi avete
1: abbiamo scoperto,
0: scoperto
1: sì,
0: che c'era questa possibilità in Spagna.
1: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo.

0: ricordo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché avevano, quantomeno avevano iniziato a dirci, questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno.
1: Okay.
0: Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto, se non iniziate a fare questo non masticherà mai.
1: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
0: Questo viaggio ha avuto un costo
1: che voi avete coperto, diciamo,
0: con i vostri soldi,
1: con i soldi di amici, eccetera.
0: Sì,
1: eccetera.
0: Il primo viaggio l'abbiamo fatto spese nostre.
1: Ok, dovrebbe arrivare.
0: No, quello del 2024 no, perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025, sì? Ce l'hanno accettata.
1: Ok.
0: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati a novembre del 2025.
1: Ok.
0: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL, che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, okay, che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
1: Cioè, abbiamo detto che ve lo daranno,
0: sì,
1: ma non è ancora arrivato.
0: Scritto per mail che è stato approvato,
1: okay,
0: in fase di...
1: E com'è andato questa seconda esperienza?
0: Molto
1: anche
0: bene.
1: Lì ci sono stati
0: molto
1: dei miglioramenti?
0: Molto bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre, mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più, cioè ci hanno dato più loro la forza di dire, se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025, che lui camminava, il masticatorio è andato bene. La cosa difficile è che il masticatorio è una cosa che già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità con dei professionisti, perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato, io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale, anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto, ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila euro. Noi abbiamo fatto subito mia moglie gli ha detto, se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E sto qua ha detto, no, ma la legge prevede questo, l'importante...
1: E quindi ci proviamo.
0: Sì, ma noi siamo stati super giusti, siamo arrivati forse a 5 mila euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 2005.
1: Michele, senti, che cosa vuol dire e che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa?
0: Vuol dire stare... La cosa forse più difficile da capire per gli esterni è che non hai un secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte, perché prima non si dormiva, perché lui dormiva, ma noi più o meno.
1: Meno.
0: Adesso quando lui è sveglio, però è un bambino che tu non puoi stare seduto a guardare la televisione, ma neanche 5 minuti, perché magari lui o si fa male o apre uno sportello, magari per gioco, però rompe qualcosa. È molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa probabilmente come segno d'affetto, non sapendo parlare, un suo modo di comunicare. Però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
1: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato. Sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie. Succede ancora?
0: Succede ancora, succede. Succede ancora. Succede, succede, sì, sì. Poi magari gente che ti dice, ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
1: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
0: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
1: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato i

0: Idea, io no, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare
1: Allora,
0: questa
1: sicuramente
0: sera?
1: io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non, cioè, perché secondo me purtroppo ci sono ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino, perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso e ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenze degli
0: Come
1: altri,
0: tutti.
1: però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli i video con la maestra salutandolo tutti ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera ricevere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri. Però ma io l'altro giorno adesso abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento. Che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante. Come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate. Adesso dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere il Savona perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
0: Grazie, grazie Michele. E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe dedicata solo a bambini disabili. Grazie,
1: Grazie
0: grazie Michele, grazie a Susanna, a tra poco.
2: mille. La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
0: A salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma a Primo Canale è molto nel cuore, proprio perché sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia che andremo tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera
4: Buonasera.
0: Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
4: Allora, sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia. Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre 2021. Quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro. E da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito a Niguarda, non

0: sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
1: Per raccontare Sofia, ho deciso di far riascoltare un estratto

0: dell'ultima intervista che Sofia ci aveva diciamo così rilasciato ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
1: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23 anni e sono una studentessa di medicina del quinto anno presso l'Università di Genova. E, circa un anno fa mi è stata diagnosticata una patologia, un tumore molto raro che colpisce circa 2-3 persone ogni anno per milioni di abitanti, quindi è appunto una patologia considerata molto molto rara e anche molto aggressiva, che si chiama angiosarcoma cardiaco, quindi fa parte della famiglia dei sarcomi, e in particolare degli angiosarcomi, perché di sarcomi poi ne esistono diverse tipologie, e la sede primitiva è localizzata a livello dell'atrio di destra. E, all'inizio, essendo talmente rara e talmente appunto poco conosciuta, gli stessi medici hanno impiegato diverso tempo a capire, attraverso gli esami, i soliti esami come la TAC, la PET, anche la stessa istologia, quindi negli studi di anatomia patologica, prima di avere la diagnosi definitiva, che comunque è molto seria. Una cosa che mi ha colpito è che loro stessi, presso il San Martino di Genova, perché io poi mi sono recata al pronto soccorso del San Martino di Genova, all'inizio si sono trovati anche loro diciamo un po' spaesati, e hanno, prima di fare la diagnosi definitiva, ci hanno impiegato diverso tempo.
0: Ilaria, il 20 marzo Sofia è morta. Il 19, scusami. Come siete riusciti come famiglia a decidere di andare avanti e di dedicare agli altri, di creare una fondazione, di aiutare gli altri, di essere impegnati nel sociale e a non chiudervi nel dolore? Tanto saluto anche qua tua mamma.
2: Allora, in realtà è partita da lei questa cosa, nell'ultimo periodo di vita però era partito da lei, quindi quello che abbiamo fatto noi come famiglia è stata in realtà una promessa, perché poi quando glielo prometti lo devi mantenere, se no non dormi la notte. E detto questo, se inizialmente ammetto magari di essere stata un po' più scettica, ma perché comunque stavo vivendo anche un dolore, quindi era un po' difficile per me, col tempo devo dire che mi sono in realtà appassionata a quello che stiamo facendo, perché sta portando risultati, che è la cosa più bella, e quindi poi mi sta tornando in qualche modo indietro qualcosa di buono nelle persone, nelle cose che stiamo facendo, e quindi quello ti cambia, oltre a portare il suo nome ancora avanti. Questo è un modo anche per me, per la nostra famiglia, per i nostri amici, di viverla un po'. Molto spesso per esempio ci dicono grazie alla fondazione sembra che lei sia ancora qui con noi. In realtà questo è vero,
0: perché poi ovviamente tanti progetti, tanti piccoli grandi progetti, no, sono nati nel suo nome, e questo credo che insomma sia un aiuto anche per diverse amiche che sono qui, no, di Sofia. Ce ne vuoi raccontare qualcuno?
2: Certo, allora i progetti più importanti ovviamente sono gli studi di ricerca, ma perché la fondazione è stata voluta da Sofia fortemente per quello, e lei aveva scelto l'Italia Sarcoma Group di Milano, che è il progetto di ricerca più importante che stiamo portando avanti. Inizialmente, grazie agli studi e alle donazioni che abbiamo fatto, sono state create delle linee guida per l'angiosarcoma cardiaco, che appunto non erano conosciute da nessuna parte, ed è stato avviato un progetto di ricerca proprio sui sarcomi, in particolare sull'angiosarcoma cutaneo. Poi ce ne sono altri due importanti che ci tengo a nominare, che sono uno lo studio nell'ospedale Niguarda di Milano, dove Sofia è stata curata, quindi un ospedale in realtà a cui teniamo particolarmente, che è uno studio sulle masse cardiache benigne e maligne, che vengono studiate attraverso la biopsia

0: liquida, quindi attraverso il sangue. E l'ultimo invece è quello che abbiamo inaugurato ed è intitolato proprio a Sofia, il laboratorio, il 20 febbraio di quest'anno, e si chiama terapie cellulari CAR-T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno. Nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sorella era Sofia?
0: Allora, che sorella era?
1: Era una impegnativa, una che si faceva notare.
0: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Mm-hmm. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto tranquillamente.
1: E poi è arrivata lei.
0: È arrivata lei. Che è arrivata, che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo fino a una certa età si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, uh-huh, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, uh-huh, io a Londra, lei negli Stati Uniti, avevamo 17-20 anni, e da lì quando siamo tornate eravamo due donne adulte, e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi...
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non, diciamo, con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare, quindi se però invece decide di parlare lo sa che insomma il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa?
2: Dipende dalla domanda.
1: No, non la faccio nessuna domanda. Regia, aspetta che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri, e quindi fondando questa associazione che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia, quindi questa è una cosa importantissima, secondo me, che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
1: Grazie mille Ilaria. E grazie a Sofia. Ci vediamo tra pochissimo.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra?
5: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia. Per questo non la cambio.
11: I costi? Ormai non li controllo più.
12: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
13: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Insieme a People, buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
2: Ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
2: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni, sono mamma di Ilenia, una bambina di 4 anni e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani e quindi ho un cane di nome Zara e potrei dire tantissime altre cose di me e per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica e dell'atassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me, quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, da che voglio fare e nonostante la sedia a rotelle.
1: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia? Perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di vita, proprio di chi è ancorato alla vita e quindi è per questo che te lo chiedo.
2: Sì, la malattia vabbè, è genetica, quindi ce l'ho dalla nascita. E poi dai primi movimenti i miei genitori hanno subito capito che qualcosa non andava, anche perché ho un fratello più grande, quindi notavano le differenze. Solo che ci sono voluti 10 anni prima che arrivassero a una diagnosi, perché questa malattia si scopre solo con l'esame del DNA. E quindi prima hanno fatto tutti gli esami per capire se era un problema di ossa, di muscoli, di testa e per ultimo il DNA, che infatti hanno capito che avevo l'atassia.
1: Ma nonostante questo tu hai sempre vissuto e cercato di fare tutte le esperienze fino ad arrivare alla maternità, è così?
2: È così. Sì, perché appunto non mi sono mai concentrata tanto sulla malattia e infatti non sono nemmeno tanto preparata sui sintomi vari, sull'esordio e posso solo dire quello che succede nel mio corpo e ovviamente non è così facile, è scontato, però appunto cerco di concentrarmi su cosa posso fare, su cosa voglio fare, che comunque ci sono tante cose belle nonostante tutto.
1: Che cosa significava per te e che cosa significa oggi?

0: essere mamma?
1: Adesso è il tema principale, quello di essere mamma, e con tutte le difficoltà del caso, perché ovviamente tante cose non le posso fare, o comunque non le posso fare da sola.
0: Le fai in modo diverso?
1: Le faccio in modo diverso, sì. E però insomma un suo abbraccio, un suo bacio mi dà il senso e la forza di andare avanti.
0: È stato difficile, o meglio, ti sei sentita giudicata spesso nelle storie che raccontiamo qui a People di mamme con una malattia o mamme con una disabilità? Mi hanno raccontato di essersi sentite giudicate e da una parte di non essere state capite. Tu hai vissuto questo sulla tua pelle, oppure invece intorno a te hai trovato tante persone, anche magari nell'ambiente lavorativo, accoglienti, che ti hanno aiutato e che ti continuano ad aiutare?
1: No, cioè sicuramente tanti, tanti giudizi, tante cose, ma più che altro, più che le persone, è proprio la società in cui viviamo, che non considera il fatto che una persona sulla sedia a rotelle possa diventare mamma o comunque possa fare una vita normale. Sicuramente noi sulla sedia a rotelle i limiti li abbiamo per ovvi motivi, però tanti limiti ce li pone anche la società, perché con tutte le barriere architettoniche che ci sono è proprio la non considerazione, come se un disabile dovesse stare a casa a dormire, a guardare la TV, non a uscire, a divertirsi, andare in giro, a fare le cose che fanno tutti.
0: Che cosa secondo te si dovrebbe fare per aumentare la cultura, per aumentare la... Non è solo buttare giù la barriera architettonica fisica, no? Ma è spesso quella mentale, non solo di chi guarda, ma chi giudica, di chi vuole sapere, e forse fa ancora più male, immagino, quando uno vive già una situazione di sofferenza. Giusto? Tanto sì, c'è una zanzara che, scusami, ma
1: sì,
0: si diverte.
1: Cioè, sono queste barriere, non lo so cosa si potrebbe fare, sinceramente.
0: Cioè, raccontare più storie, far vedere che si può vivere, che si può diventare mamme.
1: Sì, solo che appunto tante persone disabili magari non escono, fanno tante,
0: quello che diceva prima Michele,
1: esatto, non fanno tante cose, ma sì, magari alcuni perché non hanno abbastanza coraggio, e ok, però se vivessimo in una società dove non incontriamo le difficoltà, uh-huh, e i limiti, per noi sarebbe più facile uscire, andare a comprare, andare in un bar. Invece c'è proprio quest'ottica, tutti, la pediatra per esempio viene a casa perché il suo studio non è accessibile. In ospedale il ginecologo anche non aveva lo studio accessibile. Cioè, sono tutte... E al Gaslini siamo stati ricoverati con Ilenia, perché aveva preso il Covid a 2 mesi, e dentro alla stanza, il bagno, io non c'entravo, perché non è proprio stato costruito un bagno, perché secondo loro i genitori disabili non esistono. Quindi non so, proprio un'ottica, un'educazione che andrebbe rivista.
0: C'è ancora molto, molto da fare. È questo, Tatiana, il messaggio che vuoi lasciare questa sera? Qual è?
1: Sì, assolutamente.

0: quello di non parlare di inclusione. Perché non c'è, che non ce ne frega niente se in una giornata ci mettiamo la sfilla azzurra per l'autismo, oppure se è la giornata dedicata alla disabilità, perché gli altri giorni veniamo dimenticati.
1: Grazie, grazie, Tatiana. Speriamo che le tue parole possano aver toccato il cuore, ma ne sono convinta, dei nostri telespettatori, che nel loro piccolo possano, così come anche insomma gli altri di questa sera, possano rendersi conto che sul mondo della disabilità bisogna cambiare il proprio punto di vista e la propria prospettiva, che poi è il sottotitolo di People. Grazie mille a Tatiana e noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: ci sono tante storie che raccontiamo a People, anche storie di chi decide di aiutare gli altri, decide di creare qualcosa per chi vive anche molto lontano. Buonasera, benvenuto a Pietro Canepa, responsabile del progetto Scuola Gambia.
1: Ciao,
0: buonasera, ciao. Allora, ci racconti un po' come tutto è nato, come è nato questo progetto?
1: Allora, direi che la mia passione per l'Africa e più in generale per la cultura africana è stato un tema sempre molto presente dentro di me, che ho sempre sentito molto forte, tant'è vero che dopo aver creato una serie di contatti qui a Genova con diversi ragazzi africani con cui prestavo servizio durante il mio volontariato scout, sono stato messo in contatto proprio da uno di loro con un ragazzo del Gambia, Boubacar, che è qui presente con noi, che ai tempi, parliamo di circa 3 anni e mezzo fa, il 2023, viveva ancora in Gambia. Con lui sin da subito abbiamo trovato dei punti in comune, ideali e valori simili, e ho deciso così di concretizzare il mio primo viaggio in questo paese. E la Repubblica del Gambia, diciamo che è un paese sorprendente sotto tanti punti di vista. E, appena si atterra nella capitale a Banjul, è chiaro di essere dall'altra parte del mondo, un'altra cultura, religione, stili di vita, tradizioni completamente differenti, ma al tempo stesso direi che si sente in modo molto forte la semplicità e la bellezza di questo paese, che passa tramite l'accoglienza. Questo paese, oltre a essere conosciuto

0: conosciuto per essere il più piccolo dell'Africa, è anche conosciuto come The Smiling Coast of West Africa, quindi la costa sorridente dell'Africa occidentale. Ed è proprio così, è un paese accogliente, gli abitanti con i loro sorrisi non fanno sentire ultimi nessuno e anche le persone più in difficoltà sono le prime che vengono aiutate. Ad esempio all'ora di pranzo, che è un momento sacro per la comunità gambiana, le porte di casa di ogni famiglia vengono spalancate e chiunque, anche chi ha bisogno, può entrare e unirsi alla famiglia a mangiare insieme a loro. È un paese in cui si respira un forte senso di pace e questo passa, penso, per il grande rispetto della popolazione che nutre per se stessa e per gli altri, ed è proprio bello sentire come in questa società vi sia una sorta di rifiuto del conflitto, di assenza dello scontro, che passa appunto per questa forte coesione sociale e accoglienza di cui parlavamo prima. E poi, per terminare sul Gambia, direi quanto bella è la ricchezza dell'incontro. Utilizzo ricchezza come parola proprio perché il Gambia è un paese in cui la povertà è molto presente, è un paese dove non esiste il welfare sanitario, un paese altamente sottosviluppato, ma al tempo stesso direi che è un paese che attraverso la sua povertà ti spoglia da tutto quello che non è necessario e ti arricchisce proprio grazie alla semplicità dell'incontro umano.
1: E proprio per la sua povertà e per il futuro, diciamo, hai insomma messo insieme questo progetto sulla scuola.
0: Sì,
1: per
0: esatto.
1: I bambini.
0: È proprio da questo, ricollegandomi a quello che dicevo prima, l'incontro umano, è proprio da un incontro che Boubacar ha pensato di proporre tra me e la preside di questa scuola, che è un incontro, io lo dico così, generatore, moltiplicatore di molti altri incontri che hanno permesso di creare le basi per il progetto che tuttora stiamo seguendo e che ci sta dando tante tante soddisfazioni. Un progetto locale che tuttora viene gestito in, diciamo così, in famiglia, nel senso che nonostante molte realtà, in particolare di Genova e Genova IV, si siano unite a supporto di questo progetto, mantiene una vera e propria familiarità, nel senso che la direzione, la visione che viene portata avanti è quella della preside e del corpo docenti gambiano. È importante per noi fare in modo che la direzione venga dettata da loro, dato che poi sono loro sul campo ad affrontare le difficoltà quotidiane.
1: Senti Pietro, Boubacar è anche lui responsabile del progetto, insomma dal vostro incontro poi è nato tutto. Boubacar, senti, qual è il tuo sogno relativamente a questo progetto?
2: Ok, direi che il mio sogno per vedere questo, avere un livello di successo con questo progetto, di dare educazione ai bambini, qualche di altre persone avevano in l'altro mondo, quindi questo è il mio sogno, per dare educazione ai bambini, il buono, soprattutto nel mio viaggio dove vengono. Sì.
1: Grazie Boubacar. Vicino a te c'è Cristiana che insomma poche settimane fa, pochi giorni fa è rientrata proprio dal Gambia insieme ad altri ragazzi della parrocchia di Quarto, giusto? Siamo a Genova, intanto grazie, che esperienza è stata e come mai hai deciso di partire?
3: Allora, è stata un'esperienza veramente meravigliosa che ci ha donato davvero tanto, molto più di quello che noi possiamo aver portato giù. Abbiamo deciso di partire all'incirca un anno fa, quando, allora intanto Pietro è parte, diciamo, della nostra parrocchia, noi siamo andati giù come gruppo dell'Azione Cattolica, coinvolgendo poi anche altre persone esterne che hanno deciso di unirsi a noi. E quando abbiamo scoperto appunto la realtà di questo progetto, con Pietro abbiamo deciso di provare a organizzare questo viaggio, questa missione di gruppo, e durante il corso dell'anno ci siamo preparati un po' per essere consapevoli, diciamo, di quello che andavamo incontro. Abbiamo organizzato una serie di riunioni per conoscerci e insomma
1: poi capire quello, anche che cosa fare,
3: esatto,
1: dove si va.
3: Ed è stato meraviglioso, siamo entrati proprio nel vivo di questa realtà, abbiamo partecipato alle attività a scuola, abbiamo conosciuto la preside e tutti i meravigliosi insegnanti che dedicano praticamente metà della loro giornata tutti i giorni per offrire questo servizio gratuito, perché la scuola appunto per i bambini è gratuita,

0: e è sorprendente anche il sacrificio che ha fatto la preside per costruire insomma questa realtà.
1: Che cosa ti ha lasciato, che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Cioè, con che cosa sei tornata a casa?
0: Sono tornata a casa con la consapevolezza che con una consapevolezza sempre più vera e autentica del valore dell'accoglienza e della condivisione. Noi spesso pensiamo tanto solamente a noi stessi e rendersi conto che dall'altra parte del mondo ci sono persone che hanno così tanto meno di noi, ma che riescono a diciamo ad essere così accoglienti, generose e cordiali, ecco, dovrebbe farci, penso, riflettere molto su questi valori.
1: Grazie Cristiana. Allora, Pietro, senti, come si fa ad aiutare il vostro progetto, ad aiutare la preside, ad aiutare questi bambini? Come i nostri telespettatori possono cercare e sostenervi?
2: Ma allora, diciamo che il contributo può essere trasversale, contributo a livello economico, umano, professionale, di competenze. Pensate che questo progetto, nato dalla visione della preside nel 2016 e poi dopo che siamo subentrati noi nel 2023, adesso accoglie appunto la parrocchia di Genova IV con il parroco Don Stefano Bisio. Siamo stati noi accolti da un'associazione più grande, ben radicata qua nel territorio, come la Ruanda, che diciamo ci aiuta ad avere un vero e proprio scudo legale, burocratico, e al tempo stesso a contribuire fortemente ai lavori di costruzione. Si sono attivati dei veri e propri gemellaggi tra scuole del municipio Levante e Medio Levante, scuola infanzia e primaria, che con la nostra scuola del Gambia fanno dei veri e propri scambi di disegni e lettere.
1: Che bello questo progetto anche di scambio tra i bambini.
2: Questo aiuta molto i bambini a capire come i loro coetanei vivono la loro vita dall'altra parte del mondo. E poi ancora contributo un dono, per esempio inaspettato, arrivato dalla Croce Verde di Quarto dei Mille, che hanno deciso di donare un'ambulanza. Nelle prossime settimane arriverà in Gambia e questa autoambulanza andrà ad essere l'infermeria della scuola. Quindi un vero e proprio attivismo sociale e di quartiere che si sta sviluppando e che ci rende molto orgogliosi. E diciamo che per contattarmi, i telespettatori possono contattare o direttamente me sui social Pietro Canepa,
1: sì,
2: oppure sui social del progetto We Grow with Gambia, oppure ancora via mail wegrowwithgambia@gmail.com. Direi questo.
1: Grazie Pietro. Prima di salutarti però chiedo anche a te che cosa ti ha insegnato. Credo ogni viaggio, no, ogni esperienza ti abbia insegnato qualcosa, ma se dovessi fare la sintesi?
2: Direi che esatto, ogni viaggio mi ha insegnato qualcosa. La sintesi è non dar nulla per scontato per prima cosa e capire davvero dove porre la nostra visione su cosa pensiamo ci possa davvero rendere felici, perché quando si arriva in questi posti o comunque anche oggi sentendo le bellissime interviste che abbiamo appena ascoltato, ci rendiamo conto come al primo posto ovviamente ci sia la salute, ma subito dopo ci sia davvero la relazione umana. Molto spesso diciamo vivendo in un mondo altamente che punta diciamo al materialismo, questo a volte ci permette non ci permette davvero di cogliere la vera essenza della nostra vita, direi.
1: Grazie a Pietro, grazie a Boubacar, grazie a Cristiana e a tutto il gruppo per averci raccontato questa storia di grande amore verso gli altri, di solidarietà, e mi piaceva insomma raccontarla questa sera perché da un piccolo quartiere, da una piccola associazione, ma da tanti poi cuori si può veramente arrivare a fare la differenza anche dall'altra parte del mondo. Lo si deve fare con il nostro vicino di casa, ma si può ovviamente arrivare anche dall'altra parte del mondo, anche qui partendo dai bambini, i bambini che dalla scuola dell'infanzia di Quarto mandano i disegni e li ricevono dalla Gambia. Grazie mille a tutti voi per averci raccontato la vostra storia che possono anche non essere facili, ma che ci aiutano a cambiare il nostro punto di vista. Grazie come sempre in regia a Filippo Rossi, ad Andrea Benegiamo, ad Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People. Buonanotte.

0: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici, che cosa è successo ieri?
1: Beh, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
0: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no, per questo.
1: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse ecco la prossima volta
0: a fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli diciamo formali e di immagine,
1: cercare,
0: è giusto così, sono d'accordo,
1: di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa, i lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornali.

0: giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è sul mercato mondiale, dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti e equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto, credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: mette tutto assieme, andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti sul tema riforma dei porti. Si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti ne sono rimasti circa la metà. Penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto anche, riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza, credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM, che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli Houthi nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa
0: aveva
1: mare.
0: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta uno delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico, diciamo, di garantire la sicurezza alle navi.

0: navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il lab per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Guardi,
1: è contro...
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi della Duferco, sull'auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di utilizzarne di più, sono le notizie di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente. Neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale delle bolle importanti speculative come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente, negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane, quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo ad avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo.

0: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
1: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
0: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere, uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
0: Non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore.
3: Che ridete? Che ridete? Non toccate niente! Questa è casa mia! È casa mia!
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno.

0: Per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza, poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva, nella disperazione, abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata per, anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto fare, avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione

0: sì,
1: perché voglio ricordarmi il suo, sì, volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo, come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo, e non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
0: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il Teatro Genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con i Custodi del Faro e le Stelle dell'Orso hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
4: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi, perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione. Stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza, siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutti stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
6: La Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
7: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
8: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebimeteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie e schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, ma

Massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Ora, buona domenica a tutti da Matteo Cantilli e dalla nostra redazione. Torniamo sulle ultime notizie di queste ore in Liguria, a partire dall'incendio vasto che è iniziato nella notte tra venerdì e sabato sulle alture di Pra, dove hanno bruciato ettari di boschi. Le fiamme hanno interessato anche la zona vicina alle abitazioni con diversi sfollati. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicino alle case indipendenti sparse nella Val Branega, attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri e arrivato fino alle Giutte, e qui così è bruciata una casa intera lassù in cima a lassù in cima, che era in ristrutturazione. Hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa.
0: E peraltro nel corso della notte, quest'ultima notte, l'incendio è ripreso e dunque ancora vigili del fuoco al lavoro per cercare di avere completamente ragione delle fiamme. E poi chi di voi, come me per esempio, nella giornata di venerdì è stato, diciamo, aveva venerdì come oggi anche un telefonino con scheda TIM ed è stato in quest'area geografica in quella giornata, si sarà reso conto di come si vive senza connessione a internet e senza telefonino, perché appunto c'è stato un gigantesco blackout che però è stato di origine dolosa, e potrebbero essere le telecamere della zona dunque a dare un volto agli autori del sabotaggio che ha colpito la rete nella nostra regione. La Digos sta analizzando i filmati, mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica appunto sotto Ponte San Giorgio. Ha seguito il caso la nostra Nissa De Filippi.
3: Se fossero entrate in funzione tutti e cinque, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, POS fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano cinque gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita a Bersezio, sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri quattro sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e appiccato il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'antimafia e antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti cinque diversi punti di innesco.
0: E domani, anzi oggi, nella quarta giornata del Salone Nautico di Genova è prevista la visita del leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Roberto Vannacci. Sapete che Vannacci avrebbe dovuto fare un comizio in Piazza Rossetti, secondo le prime, diciamo, i desideri del partito e del leader di questa formazione politica. Poi è stato deciso di non concedere la piazza per ragioni di ordine pubblico, per un presidio, un contropresidio di Genova antifascista.

0: regista. Dopo una serie di passaggi, il partito ha deciso di presidiare la zona di Boccadasse con un gazebo. Sentiamo il racconto di Giorgia Fabiocchi.
1: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale. Notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in Piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a Boccadasse davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18.30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporter. Per il generale, domenica sarà l'occasione per tastare il sentiment nei confronti del suo partito da parte del settore nautico. A colpi di social, la Genova antifascista ha fatto sapere, dopo il post di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
0: E l'ex generale Vannacci, ospite di Primo Canale questa mattina, lo troverete sul nostro sito primocanale.it in diretta e on demand sul canale 10. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito, vista la particolare complessità del procedimento di servizio.
2: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre ai 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di ASPI Riccardo Mollo e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di ASPI e SPEA, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Il passaggio delle motivazioni, che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
0: Lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare, del portafogli e di una catenina e poi gli avrebbero chiesto 1.000 euro. Il motivo? Il ragazzo, appena 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da loro. Per questo due 17enni sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Genova. Le accuse contestate ai due ragazzi sono rapina ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato dei suoi effetti personali, ma l'aggressione, secondo l'accusa, non sarebbe stata finalizzata soltanto alla rapina. I due avrebbero anche preteso dal ragazzo il pagamento di 1.000 euro, una sorta di punizione per aver parlato ai carabinieri e aver riferito di aver acquistato sostanze stupefacenti da loro. Dopo l'aggressione, il 16enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. E adesso torniamo al Salone Nautico Internazionale. Tra poco avremo nuovi collegamenti dal Salone, ma ieri la nostra Carlotta Nicoletti ha raccontato la terza giornata. Quali sono le sfide più importanti del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando per la ricerca, il design e le grandi imprese della vela. Vediamo.

0: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della blue economy. C'è stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con l'Hackathon Circle dedicato all'innovazione circolare digitale e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
1: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
0: Come mai meglio, in che cosa?
1: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente. Siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi, BGX 83, è la penultima nata, perché a settembre è nato il 64 piedi. Questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno al Salone di Düsseldorf, e finalmente però la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX e siamo veramente orgogliosi, perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
0: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
1: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6-8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge. Quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
0: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese, al Nautico. Raccontiamo un po' questi 100 anni.
2: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa, perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo, e siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che, nel caso di un'emergenza, possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
0: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi.

0: visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori di Primo Canale, volevamo sapere buongiorno. Come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
1: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
0: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
2: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
0: Che tipo di imbarcazione cercate?
3: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
0: Come mai la vela ha un tipo diverso di navigare?
3: Sì, esattamente, proprio è
4: più contatto.
3: Sì, è più sì, più contatto col mare.
4: Più a contatto col mare.
5: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
6: Adesso una giornata di sport, trasporto e spettacolo nel cuore di Genova con Piazza De Ferrari, che ieri si è trasformata in uno spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. È andata a vedere la nostra Lucrezia Marini.
7: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Ghirotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob, che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Ghirotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio concreto di solidarietà.
6: Restate con noi, ci vediamo tra poco.
8: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
9: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
10: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
6: Ancora in diretta su Primo Canale. E allora, il Salone Nautico Internazionale di Genova è arrivato alla sua edizione numero 66, siamo al quarto giorno. Oggi sarà una giornata di super pienone, come è stato ieri, perché nel weekend ovviamente il nautico è dal meglio di sé, essendo giornata di festa un po' per tutti, e quindi è sicuramente questa l'occasione per andare a visitare il Salone al Waterfront. Lì noi ci colleghiamo con la nostra Chiara Urru. Ciao Chiara, buona domenica.
11: Buongiorno Matteo, buona domenica a te, buona domenica a tutti i nostri telespettatori. Allora, vi auguriamo questa buona domenica direttamente, non potevamo non farlo da qui, dal Salone Nautico Internazionale di Genova, dove siamo proprio nel cuore del Waterfront di Levante, dove il mare torna a essere protagonista con la sua vetrina più importante.

0: importante che il Salone, quest'anno come hai detto la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, un appuntamento che per Genova, per la Liguria, rappresenta anche forse più che una manifestazione espositiva. Pensate, oltre 1000 le imbarcazioni presenti quest'anno provenienti da diversi paesi, 45 paesi coinvolti, imbarcazioni yacht, super yacht, barche a vela, gommoni, insomma provenienti da tutto il mondo, da tutti i continenti del mondo. Un evento che conferma poi il ruolo centrale della città nel panorama mondiale della nautica. Beh, l'anno scorso si è chiusa la 65esima edizione con oltre 130.000 visitatori, e quest'anno non sarà da meno, anche perché vabbè, sono appena passate le 10. Già oggi il salone fa già il pienone, come state vedendo dalle immagini, tantissime sono le imbarcazioni provenienti da tutto il mondo, come vi dicevo, e oggi, questa domenica, insieme cercheremo di raccontarvi non soltanto le imbarcazioni più belle, le novità di scoprire, le curiosità, le storie che si celano dietro queste imbarcazioni, ma anche poi il futuro della nautica. Quindi cercheremo di farvi entrare 360 gradi all'interno di questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale qui a Genova. Insomma, sono tantissime persone questa mattina, come detto nel weekend il salone fa il pienone, c'è chi sogna di poter comprare una di queste imbarcazioni e c'è chi invece ha già messo in conto di fare questo investimento. Insomma, andremo a chiedere anche a persone provenienti da tutto il mondo. Ieri abbiamo incontrato tante persone che sono arrivate da diversi continenti proprio per partecipare al Salone Nautico, anche da tutta Italia. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una 66esima edizione di grande successo, e allora cercheremo di raccontarvela al meglio. Matteo, era tutto quello che ci dovevamo dire, ma solo per il momento.
1: No, per il momento, ma in realtà vorrei sapere da te se hai già individuato qualche barca di particolare interesse. Devo dire, la prima cosa che ho fatto quando sono entrato al salone, al di là della inaugurazione ovviamente, è stato andare a vedere il Mangusta, che è questa barca di 50 metri che è la più prestigiosa del salone. Però qui siamo proprio nel campo dei sogni impossibili, perché per comprare quella barca bisogna ovviamente essere, non lo so, emiri oppure grandi imprenditori, anche perché si dice, mi pare che il costo sia intorno ai 30 milioni di euro, se non vorrei sbagliare, ma comunque più o meno questo è il costo d'acquisto. E una cosa importante da sapere è che una barca costa all'incirca, secondo un conto spanne, il 10% del suo valore ogni anno. Quindi un conto è comprare una barchetta da 30-40 mila euro, che magari te ne costa 3-4 mila all'anno e allora va bene, un conto è comprare una barca da 30 milioni, che al di là dei 30 milioni ce ne vogliono almeno 300 mila tutti gli anni. Poi mi pare che il Mangusta abbia addirittura 12 persone di equipaggio, quindi praticamente è come avere una media impresa al tuo servizio, e quindi questo ovviamente costa parecchio. Però se si deve sognare, si sogna in grande. Tu invece sei più per il sogno impossibile o stai andando a cercare qualche barca che potrebbe essere buono per te?
0: Allora, direi, Matteo, oggi sono in cerca di storie, anche oltre le imbarcazioni, le grandi imbarcazioni, i mega yacht, insomma, anche perché bisogna contare non solo la spesa proprio del comprare una barca, ma anche gestirla tutto l'anno, oltre ovviamente l'equipaggio. Io sogno in grande, quindi cercheremo di raccontarvi delle storie che vanno anche oltre quelle che sono le barche, gli super yacht, insomma, storie che si celano all'interno del salone. Però io devo dire, rimango umile, mi accontenterei anche di un bel gommone fatto bene, però
1: mica male, ce ne sono alcuni anche molto belli e da prezzi di tutti i prezzi, insomma, come sempre al Nautico,
0: no? Insomma,
1: c'è un po' di tutto, c'è un po' di... Grazie Chiara, va bene, ci vediamo tra poco.
0: Tecnologici, esatto.
1: Ci vediamo
0: dopo. A tra pochissimo.
1: 6.000 dal Salone Nautico Internazionale di Genova, Waterfront di Levante. Questa è, insomma, la giornata più interessante. Diteci al 347-6766-291 o all'800-640-771 se appunto avete intenzione o avete già visitato il Salone Nautico in queste ore, e se andate come noi per fare dei sogni impossibili, perché poi la vera domanda è: ma quale barca, regia, Alessio, Giannis,

0: Quale barca vorreste, potreste permettervi? Qui esatto, ci sono sicuramente, ma ci sono comunque anche gli stand con l'abbigliamento tecnico, quindi uno può comprarsi un giubbotto, diciamo, per cominciare, però in realtà la nautica in effetti parla anche alle famiglie molto più normali, non soltanto ai paperoni, anche se dobbiamo dire che nel corso degli ultimi anni, a causa soprattutto dei prezzi dei carburanti, e il carburante su una barca ovviamente a motore costicchia, e delle incertezze internazionali, di una situazione anche per le aziende, per i piccoli imprenditori non facile, quel settore, cioè quello delle barche sotto i 24 metri, sta un po' stentando. Poi naturalmente un conto è una barca da 24 metri, un conto è una barca da 5, cioè una barca da 24 metri è già una super barca che consente navigazioni molto interessanti, mentre barche da 5 sono 5-6 metri, sono anche piccoli motoscafi che possono essere, tra l'altro non so cosa ne pensate, ma in realtà io sono anche un po' più per la barca piccola, che no, anche potendo, perché poi insomma una barca molto grande, il Mangusta lo sono andato a vedere, ma una barca da 30 metri, 50 metri, sono barche che in effetti sono quasi delle navi, delle piccole navi, quindi anche poi godersi la costa è più difficile. Certo, poi ci sono i tender che vi consentono, che sono quelle imbarcazioni sulle imbarcazioni più piccole che vi permettono poi di andare nelle calette a fare il bagno, però insomma per chi vive come noi in Liguria, che ha scorci pazzeschi, calette, luoghi magnifici dove andare a fare il bagno, un piccolo gommone, una piccola motoscafo, sono quel tipo di imbarcazioni perfette per godersi il mare, per andare a fare il bagno lontani dalla spiaggia, in luoghi incontaminati e poco frequentati, senza dover spendere delle cifre incredibili, perché poi appunto queste barche sono anche dal punto di vista manutentivo e del costo del carburante molto più alla portata anche delle famiglie normali, quindi insomma sicuramente c'è molto da vedere. Poi appunto guardate questi catamarani, per esempio, che stiamo vedendo adesso in diretta, sono imbarcazioni bellissime anche per fare grandi traversate, che hanno tutto il lusso e il comfort che può esistere sull'acqua, quindi beh, insomma, per chi può, questi sono veramente dei grandi pezzi di ingegneria. C'è un ultimo dettaglio, prima di fermarci un attimo, da ricordare che le barche non sono solo molto belle per chi le compra e quindi per chi se le gode, ma sono anche molto importanti per tutto il mercato che c'è attorno, cioè le persone che le costruiscono, che le manutengono, che le riparano. L'altra sera è stato inaugurato il polo della nautica che si occupa proprio di manutenzioni delle barche sotto i 30 metri, diciamo, quindi piccole, relativamente piccole imbarcazioni da diporto, che quindi aggiungono un tipo di offerta per l'industria genovese, ma danno anche tanto lavoro, quindi uno può anche non avercela la barca, ma avere lo stipendio grazie al mercato delle barche, e questo credo che sia molto molto importante, soprattutto in Liguria, dove il peso dell'economia del mare è notevolmente alto. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Monedia Club.

0: classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Dunque, al servizio del pubblico, buona domenica. Questa sarà anche la mattinata di Roberto Vannacci, che ha deciso di visitare il Salone Nautico e sarà anche qui a Primo Canale per raccontare il suo progetto politico anche in funzione della nostra regione. Sappiamo che alcuni consiglieri, un consigliere regionale e un consigliere comunale, hanno lasciato Fratelli d'Italia per poi aderire a Futuro Nazionale. Parliamo di Medusei, che è il consigliere regionale spezzino, che appunto è passato a Futuro Nazionale, e a Francesco Maresca, che invece è il consigliere comunale, che appunto ha lasciato il partito di Giorgia Meloni per aderire a Futuro Nazionale. Questa mattina Vannacci sarà appunto a Genova, al Salone Nautico, passerà da Primo Canale per un'intervista, vedremo, insomma era previsto un comizio. Poi la figura di Vannacci è molto divisiva: una città come Genova, che ha una tradizione profondamente antifascista, ritiene evidentemente che Vannacci porti avanti delle idee, degli slogan che richiamano a quel momento della nostra storia, allora lo considerano inaccettabile. Sentiremo anche l'ex generale cosa vorrà dire su questo punto, se appunto ritiene che sia, come immagino, molto ingiusto dal suo punto di vista che gli sia stata impedita la parola in questa giornata, ma insomma credo che sarà sempre così a Genova quando Vannacci o qualcuno dei suoi vorrà parlare o organizzare comizi. Tema ovviamente controverso, perché noi siamo in democrazia, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni. È anche vero che ci sono dei confini non valicabili che sono scritti sulla nostra Costituzione, nelle nostre leggi e anche nella sensibilità dei cittadini italiani, almeno in larga misura. Quindi insomma è un tema che non smetterà di dividerci. Se volete dire la vostra, 347-6766-291, anche 800-600 140-771, anche perché appunto sentiremo Vannacci questa mattina. Questa mattina parleremo anche di una tragedia avvenuta esattamente 30 anni fa a largo di Genova, l'incendio della SNAM Porto Venere, che appunto era il nome di una metaniera, di una nave che portava gas naturale, che stava facendo le prove in mare per poi essere consegnata all'armatore, e un incendio terribile scoppiò a bordo. Di fatto l'incendio non fu così terribile, ad essere onesti, perché l'incendio era stato anche piuttosto rapidamente circoscritto da parte dei tecnici della nave che erano appunto a bordo. Il problema è che per una serie di errori di comunicazione, una catena di comunicazione che non funzionò in modo evidentemente molto grave, fu attivato il sistema ad anidride carbonica, che appunto all'interno delle sale macchine delle navi consente alla nave di, diciamo, stagnare, di chiudere la sala macchine, di far entrare anidride carbonica, di togliere ossigeno e quindi di spegnere l'incendio. Questo è un sistema di sicurezza per evitare che la nave venga completamente distrutta dalle fiamme, però è chiaro che prima di attivare quel sistema bisogna uscire dalla sala macchine, perché altrimenti chi sta in sala macchine viene travolto dall'anidride carbonica, perde i sensi e poi muore, evidentemente. E così è successo, 6 persone hanno perso la vita. E questa mattina parleremo con un sopravvissuto della SNAM Porto Venere, che ci racconterà quella storia, che ha coinvolto anche personalità importanti, molto conosciute della città di Genova, per esempio il professor Cremonesi, che andò proprio a salvare personalmente la persona che parlerà questa mattina con noi, ci riporterà in quella storia antica e lontana. Peraltro nel preparare questa intervista ho scoperto che in realtà SNAM Porto Venere è ancora in servizio, perché è una nave che appunto era pronta per essere messa in servizio nel 96, poi fu riparata

0: dopo l'incendio e nel 1997 entrò effettivamente in servizio. Adesso ha un altro nome, ha un nome turco che non riesco a pronunciare, ma appunto è ancora in servizio. Peraltro batte bandiera panamense e ha una proprietà giapponese, quindi, come spesso accade nel mondo dell'armamento internazionale, poi queste navi possono cambiare nome, possono cambiare proprietario e bandiera, però è appunto ancora in servizio dopo quella immane tragedia. E siccome sono passati 30 anni, era il 2 ottobre del 1997, è giusto appunto rendere omaggio anche alle persone e ricordare quella storia che forse non è così nota, e lo faremo nel corso di questa mattinata. Così come questa mattinata torniamo a raccontare il Salone Nautico Internazionale di Genova, che torna a raccontare la città di Genova attraverso il mare. Lo fa al Waterfront di Levante, dove la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale mette insieme la bellezza delle imbarcazioni, la capacità ovviamente delle imprese, una domanda che riguarda il futuro: come cambierà il nostro modo di navigare, di vivere il mare e anche di lavorare in questo settore. Oggi siamo arrivati alla quarta giornata della manifestazione, probabilmente una delle più importanti insieme a quella di ieri, perché appunto il weekend è quello delle massime visite. La edizione di quest'anno proseguirà fino a martedì 6 ottobre. Oggi davvero il grande pubblico può avvicinarsi a questo mondo, conoscere le barche, confrontare varie soluzioni sia super avveniristiche che più tradizionali, e naturalmente incontrare i cantieri che progettano e costruiscono queste splendide imbarcazioni. Le dimensioni di questa edizione sono molto importanti: oltre 1000 imbarcazioni, 215 novità e 45 paesi rappresentati. Però credo che per capire un salone come questo bisogna andare oltre ai numeri, guardare ciò che ogni barca porta con sé, tutto il lavoro di cui vi parlavo anche prima, quello dei progettisti, dei tecnici, degli artigiani, delle aziende che producono i motori, gli strumenti di navigazione, i vari componenti e gli arredi che peraltro sono rappresentati al Nautico, perché al padiglione Jean Nouvel, al secondo piano, sono ospitati tutti i produttori di accessori della nautica, perché la nautica non è soltanto barche, ma sono anche gli accessori che compongono le barche al loro interno, le arredano, permettono loro di navigare, i motori e tutto il resto. Peraltro questo è sicuramente un settore dove l'Italia è molto forte. Io spesso ho visitato il Metz di Amsterdam, che è la fiera internazionale dedicata all'accessoristica, e l'Italia è sempre tra le nazioni maggiormente rappresentate. E poi ovviamente c'è in questo settore tutto l'impatto economico per il mondo ligure. La Spezia è la capitale italiana della nautica da diporto, soprattutto della nautica di grandi dimensioni, ma anche Genova ha un ruolo importantissimo anche sul fronte delle riparazioni navali. E come vi raccontavamo, c'è stato nella serata di venerdì, c'è stata l'inaugurazione, che abbiamo anche seguito noi di Primo Canale, del polo della nautica, che appunto porta un nuovo stabilimento per la riparazione di barche fino ai 30 metri di lunghezza, quindi parliamo di imbarcazioni un po' più piccole rispetto alle riparazioni navali più grandi che vediamo appunto nei bacini di carenaggio che ci sono a Genova. Dunque le barche sono protagoniste, quelle di maggiori dimensioni, ovvio, sono quelle che attirano l'attenzione soprattutto dei curiosi, oltre che di quei pochissimi eletti che possono permettersi di valutarne l'acquisto. Sono quelle che ci fanno fermare davanti alle banchine a guardarle. Appunto abbiamo raccontato del Mangusta, ma sono sicuramente moltissime altre le barche che sono degne della nostra attenzione. E poi c'è il mondo che si divide come sempre nei gusti. Qui vedete per esempio un'infilata di barche a vela. Ecco, il mondo della vela è molto ben rappresentato al Salone Nautico, e di solito chi va a vela considera, diciamo, poco interessante la barca a motore e viceversa, per varie ragioni. Sono proprio due modi diversi di intendere il mare, e sicuramente qui è tutto ben rappresentato. Poi qui abbiamo anche i catamarani, che sono un'altra cosa ancora, perché garantiscono una stabilità pazzesca e permettono grandi navigazioni. Sono barche molto molto interessanti, se andate a vederle vedrete quanto spazio hanno, perché appunto hanno questo doppio scafo che consente di avere veramente spazi molto grandi anche su dimensioni non particolarmente elevate. Quindi barche interessantissime anche dal punto di vista tecnologico. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e andiamo al Waterfront.
1: Terza.

Lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin verso i 25-26 gradi. Sul Savonese avremo condizioni di stabilità con ampi spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con temperature minime intorno ai 20 gradi, mentre su alcune zone avremo anche valori intorno ai 10 gradi, massime invece miti. Per quanto riguarda Genova e dintorni avremo condizioni di bel tempo con clima molto mite nelle ore pomeridiane e con punte massime fin verso i 25 gradi. Sul Tiguglio il sole splenderà ovunque, cieli in prevalenza sereni e con temperature minime intorno ai 18-20 gradi, massime fin verso i 25 gradi. E concludiamo dando uno sguardo alla situazione attesa sullo Spezzino con il sole che sarà l'assoluto protagonista e con temperature massime anche qui che non andranno oltre i 25 gradi. Ci attende poi un avvio per la nuova settimana in Liguria un po' più variabile con la presenza di una maggiore copertura nuvolosa alternata comunque a delle schiarite. Come sempre per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico, ben ritrovati in diretta su Primo Canale in questa mattinata che dedichiamo in parte al Salone Nautico di Genova, poi come vi raccontavo più tardi avremo altre interviste anche fuori salone, decisamente, una all'ex generale leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, e poi parleremo, come vi raccontavo, del trentennale dell'incendio della SNAM Porto Venere che costò la vita a 6 persone al largo del porto di Genova. Ma torniamo piuttosto alle notizie più divertenti e spensierate di questa mattinata, cioè la presenza a Genova del Salone Nautico alla 66esima edizione. Chiara Urru collegata con noi dal waterfront, ciao Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme a Matteo, intanto rieccoci, torniamo al Salone Nautico Internazionale, quest'anno la sua 66esima edizione, che per Genova e Liguria non è solamente una manifestazione espositiva, ma cela al suo interno tante storie, così come questa che vi sto per raccontare, la storia di Antonio Aiello che ha portato avanti questa associazione Mediterraneo in Rosa, questo ride che negli anni appunto è partito da brevi distanze fino ad arrivare quest'anno al Giro d'Italia. Giro d'Italia in gommone dalle donne per le donne, qui c'entra anche molto che affrontano una diagnosi oncologica, quindi una storia di solidarietà e di prevenzione. E allora Antonio, raccontaci che cos'è Mediterraneo in Rosa e cosa portate qui al Salone.
2: Allora, come dicevi tu, Ride Mediterraneo Rosa è un ride prettamente femminile, nato dalle donne per le donne. Ride Mediterraneo Rosa è nato per supportare tutti i servizi gratuiti che l'associazione Lorenzo Perrone di Milano offre ai malati di

tumore e anche ai loro familiari, quindi andiamo dal supporto psicologico all'accompagnamento, all'assistenza domiciliare, servizi di make-up gratuiti per le donne che sono nati proprio grazie ai fondi che sono stati donati da Mediterraneo in Rosa. Quest'anno alla terza edizione abbiamo voluto alzare un po' l'asticella, il primo anno siamo partiti da Amantea, l'obiettivo è sempre Salone Nautico di Genova perché per noi è una vetrina molto importante, infatti io personalmente sono la mia

0: Invece nel 2024, anzi scusami, nel primo anno volevo dirti abbiamo donato 15.000 euro, mentre nella seconda edizione del 2024, partendo da Catania con madrina dell'evento Patrizia Maiorca, siamo arrivati sempre a Sogno Nautico di Genova riuscendo a donare circa 46.500 euro, se non ricordo male. Quest'anno abbiamo alzato ancora di più l'asticella.
1: Parla del Giro d'Italia.
0: Si parla del Giro d'Italia, ma il bello è che prima del Giro d'Italia io tre donne le ho fatte partecipare alla storica gara Ride Pavia Venezia, che è la gara più lunga al mondo in acque interne ed è un primato tutto italiano questo. Ho voluto farle partecipare perché? Perché volevo far vedere al mondo che queste ragazze e questo ride esiste, abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo pensato che quella sarebbe stata una bella vetrina. Si sono classificate al secondo posto, io mi ero raccomandato, ragazze, l'obiettivo è portare il gommone a Chioggia, sano e salvo, perché da lì partiremo per fare il Giro d'Italia. Loro, sai, una volta messa la tuta, una volta infilato il casco, si sono lasciate prendere un po' dalla mano e sono arrivate sul podio a Venezia, è stata un'emozione grandissima.
1: Una vittoria anche a livello proprio di competizione, oltre che ovviamente portare solidarietà e voce al messaggio che volevate portare.
0: Allora, sai qual è la cosa importante? È che loro si sentono responsabili nei confronti delle altre donne, quindi loro in realtà non hanno gareggiato per loro, loro hanno gareggiato per tutte quelle donne che hanno bisogno di forza per affrontare la malattia e soprattutto per tutte le donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è uno degli obiettivi di Mediterraneo Rosa, portare forza alle donne. E come lo facciamo? Lo facciamo con donne a bordo che stanno affrontando questa malattia o l'hanno affrontata. Sono loro che danno forza alle altre e coraggio per affrontare questa malattia. Quest'anno, dicevo, abbiamo fatto tutto il Giro d'Italia, ma l'associazione Lorenzo Perrone non ha voluto tenere tutto per sé. Parte del ricavato quest'anno è già stato investito sul territorio, perché Riccardo Perrone mi ha detto: ascoltami Antonio, tu mi porti in giro per l'Italia, non è giusto che noi i soldi li investiamo solamente a Milano, nella nostra città, dobbiamo lasciare sul territorio. Così è stato fatto, abbiamo noleggiato un camper strutturato apposta per queste visite mediche e abbiamo effettuato a Potenza Picena, Latina e Roma 4 giornate di visite senologiche, dermatologiche e cardiologiche gratuite. E qui abbiamo ottenuto un dato importantissimo: abbiamo visitato circa 200 donne e quasi il 10% sono state indirizzate ad ulteriori controlli. Una, tra l'altro, era in uno stato abbastanza avanzato e quindi è già sotto terapia in maniera importante. E questa è una cosa che a noi dispiace molto per queste donne, però siamo contenti, ci dà la forza di andare avanti, perché abbiamo avuto la concretezza che stiamo facendo qualcosa di buono, stiamo facendo qualcosa di utile per la società. E questo è l'obiettivo di Mediterraneo Rosa: fare qualcosa di utile per gli altri.
1: Fare qualcosa di utile, oltre alla solidarietà, quindi anche la prevenzione, la cosa più importante.
0: Assolutamente, bisogna assolutamente andare a fare i controlli, perché negli ultimi anni il dato è molto in calo per quanto riguarda l'età, soprattutto per quanto riguarda il seno delle donne. Si sta abbassando la soglia sotto i 40 anni, infatti noi puntiamo tanto, quando prendiamo gli appuntamenti, dobbiamo fare una selezione, perché veramente c'è tanta gente che richiede di farlo. Cerchiamo di fare una selezione e diamo la possibilità a quelle ragazze che non hanno accesso tramite i servizi del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Solidarietà, prevenzione, però vogliamo sapere la risposta dai liguri in questo salone internazionale di Genova.
0: La risposta, guarda, ti faccio un esempio semplicissimo, è stata fantastica. Noi siamo arrivati, allora guarda un po' le coincidenze. Allora, io sono nato il 13 settembre, ok? Che numero abbiamo scelto per gareggiare con il nostro gommone? Devi scegliere un numero. Numero 13, te lo dico io. Quale giorno siamo partiti? Mi chiamo Antonio, l'abbiamo detto prima. Siamo partiti il 13 di giugno, perché il 13 di giugno è il giorno di Sant'Antonio. Quindi siamo partiti da Chioggia il giorno di Sant'Antonio. Siamo arrivati casualmente a Varazze, quindi
1: in Liguria.
0: In Liguria. Il giorno 13 settembre. Durante quel giorno io sinceramente non ero preparato per il giorno di arrivo, perché noi siamo molto condizionati dalle condizioni del mare, quindi se il mare ci dice di non andare noi ci fermiamo, anche se le ragazze hanno affrontato tappe con

0: 8-10 persone a bordo con oltre 2 metri d'onda. Tra Latina, soprattutto il Piombino, abbiamo avuto insomma un po' di difficoltà, ma lo hanno affrontato. 11 ore di navigazione e comunque loro sono arrivate.
1: Con un gommone?
0: Con un gommone di 8 metri e mezzo, che tra l'altro è qui esposto da vedere dall'altra parte nella banchina nord, per chi volesse andare a curiosare. Siamo arrivati il 13 settembre e io non sapevo dove metterlo questo gommone e cosa fare, perché l'obiettivo era portarlo a Genova, ma era troppo presto, era il 13 di settembre, il salone iniziava il 1° di ottobre. E quindi cosa ho fatto? Ho chiamato la marina di Varazze e ho detto: guarda, sono Antonio della Nuova Jolly, devo ormeggiare un gommone perché devo aspettare il salone nautico. Mi è stato risposto: guarda, purtroppo domani ci arrivano 40 barche da Cannes, il posto non ce l'abbiamo, mi dispiace molto.
1: Quindi alla fine che cosa avete fatto?
0: Alla fine gliel'ho richiesto, ho fatto una domanda in maniera diversa, gli ho detto: guarda, noi stiamo facendo questa cosa, Ride Mediterraneo Rosa, un ride dalle donne per le donne, abbiamo questi obiettivi. Non ho finito di parlare, mi ha detto: il posto c'è. E il posto, non solo il posto c'è stato, ma il posto c'è stato per tutto il, io l'ho chiesto per 2 giorni, per tutto il periodo prima dell'inizio del salone, è gratuito.
1: L'accoglienza ligure, che di solito viene spesso criticata, in questo caso
0: vi ho già fatto un esempio. Ci hanno fatto, per noi è una donazione, perché tutto quello che noi risparmiamo ovviamente va all'associazione, sono tutti i soldi che poi contribuiscono a dare la cassa finale a loro. Noi quest'anno contiamo, grazie alla forte collaborazione di Honda Marine, che ci ha donato un motore, questo permettimi di, certo, di dirlo. Quel motore lì per noi è diventato denaro che verrà devoluto in beneficenza, e quest'anno contiamo di donare oltre 70.000 euro. È un obiettivo che noi assolutamente mai avremmo sperato, però la risposta è stata forte da tutta Italia. In alcune città siamo stati ospiti, sia per quanto riguarda il pernottamento, sia per quanto riguarda i ristoranti.
1: Grazie Antonio, grazie. Ovviamente la speranza è sempre quello di aumentare quello che è l'obiettivo. Adesso sono 70.000 euro, ma nel tempo si alzerà sempre di più l'asticella, come avete fatto in questi anni. Grazie ad Antonio Aiello con la Nuova Jolly, che porta al Salone Nautico una storia di solidarietà, prevenzione. A te Matteo.
2: Grazie, grazie mille a Chiara Orru. Dovremmo avere una telefonata, se ha avuto la pazienza di aspettare, perché c'era un po' da aspettare chiaramente con il collegamento dal Nautico, ma mi piacerebbe sentirla perché secondo me ha una cosa interessante da raccontare. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Emilio.
2: Buongiorno Emilio, ciao Emilio, buongiorno.
3: Ecco, ciao, ciao. Ecco, io volevo dire questo. Secondo me quell'immagine che la vela dà, ma come anche altri sport, ma se un ragazzino, si approccia alla vela attraverso i circoli velici, dove le barche sono condivise, frequenta una scuola di vela, ma secondo me poi alla fine della fiera non è che sia poi uno sport così costoso, si riesce a imparare ad andare in barca a vela, avendo a disposizione delle risorse non eccessive, ecco. Non è poi, secondo me la vela non è poi così esclusiva, così.
2: Ti racconto questa, Emilio, racconto a te questa, la racconto a tutti. Un po' di tempo fa ho fatto una telecronaca della Giraglia con Roberto Ferrarese, che è un grandissimo campione di vela, ha vinto tanto e ha veleggiato ai massimi livelli mondiali. Roberto Ferrarese mi aveva confessato di non avere mai avuto una barca di proprietà nel corso di tutta la sua vita, perché come giustamente ricordi, al di là ovviamente delle scuole di vela che ti insegnano ad andare per mare, ma in ogni caso la barca è una e il proprietario della barca è uno, ma i velisti che sono necessari a bordo per farla andare sono tanti, e quindi uno ha la barca e tutti gli altri sono di fatto ospiti della sua barca, quindi non c'è necessità di possederne una per poterne godere. Quindi sono molto d'accordo con quello che dici.
3: Sì, certo, io addirittura l'ho fatto una stagione, ho fatto il marinaio a bordo di una barca vela, sono stato addirittura retribuito, cioè secondo me dopo aver imparato a nuotare, dopo che un ragazzino ha imparato a nuotare, può tranquillamente, diciamo, dedicarsi alla vela nelle maniere che abbiamo detto, e è uno sport molto bello, si sta a contatto con la natura, ecologicamente a posto, tutto lì.
2: Sono d'accordo, grazie Emilio, giusto.

0: Giusta osservazione, appunto il mondo della nautica ha diverse sfaccettature. È chiaro che poi quando parliamo di vela non parliamo solo di piacevolezza del mare e quindi di andare per mare per godersela, no? Fondamentalmente andare a fare il bagno, prendere il sole, prendere un bel aperitivo al tramonto su una bella barca, sono tutte cose che ovviamente, ora poi qualcuno ha gusti diversi magari, però è difficile dire no, non vorrei farlo, sì, sicuramente è piacevole, ma quella è la parte ludica del diporto, ma c'è anche tutta la parte sportiva della vela che appunto consente ai ragazzi di fare vela appunto pagando quello che si paga per andare a fare corsi di altri sport, insomma non è necessariamente più costoso del calcio o di altre cose, anzi ho visto, peraltro poi la vela ha tutto un aspetto di educazione per i ragazzi, perché intanto per prima cosa si impara su barche in cui si va da soli e queste sono già le prime, diciamo, i primi rudimenti anche di prendersi una responsabilità e si fa da molto piccoli. E poi si prosegue andando invece a sviluppare il gioco di squadra, perché poi all'interno di una barca a vela tutti i movimenti dell'equipaggio devono essere di fatto coordinati e quindi si impara molto a stare al mondo. Questo è utile poi per il mondo del lavoro, per qualunque cosa, non è necessario diventare campione di vela, così come del resto i bambini vanno a giocare a calcio, pochi diventano campioni di calcio o campioni di qualunque, di tennis, uno oggi vorrebbe diventare Sinner, poi molto spesso non diventi Sinner se vai a fare il tuo lavoro normale, però lo sport ti dà delle lezioni che secondo me sono utili anche nella vita futura, quindi bravo Emilio a ricordare anche il meritorio lavoro delle scuole di vela. Ci fermiamo un istante, tra poco dovrebbe arrivare in diretta per un'intervista del direttore Matteo Angeli, l'ex generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a tra poco.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
7: Non provateci a casa.
8: Ci teniamo a risparmiare le energie.
9: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
10: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
13: I costi? Ormai non li controllo più.
14: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
15: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change is good.
16: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
17: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
18: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: Anche di qui?
1: Sì, sì, sì. Vai, vai. Chiudi, chiudi tutto.
0: Ci arrivo, ci arrivo. Oh, sì.
1: Grazie.
2: A più di 30 anni dall'America, finché prendeva spunto dal periodo in cui nel 1991 molti albanesi effettuarono un grande esodo verso l'Italia, Gianni Amelio torna a interrogarsi sull'immigrazione, la distanza fra chi possiede qualcosa e chi non possiede più nulla, l'illusione che la compassione possa bastare a colmare quella distanza. Ma Nessun dolore, presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, sembra soprattutto dimostrare quanto sia diventato difficile trasformare queste domande in cinema senza cadere nella parabola, nel simbolo e alla fine nella retorica. Davide, interpretato da Alessandro Borghi, vende libri usati in una piazza di Roma. È un uomo relativamente giovane, economicamente tranquillo. Possiede una casa piena di libri, frequenta Elsa, una professoressa interpretata da Valeria Golino, e conduce un'esistenza nella quale il dolore degli altri può essere osservato mantenendo una rassicurante distanza. Tutto cambia quando un uomo nordafricano gli affida quasi con la forza un bambino. Davide cerca di liberarsene. Il bambino lo segue e un incidente stradale di cui rimane vittima trasforma quell'incontro casuale in una colpa dalla quale il protagonista non riuscirà più a sottrarsi. Amelio costruisce inizialmente una situazione inquietante, quasi kafkiana, nella quale non sappiamo esattamente cosa stia succedendo né perché. Poi però Nessun dolore comincia lentamente a perdere questa ambiguità. Davide scopre la miseria degli immigrati, entra nei loro insediamenti, apre loro la propria casa e precipita in una specie di calvario laico nel quale solidarietà, senso di colpa ed espiazione diventano praticamente indistinguibili. Il problema è che più la storia procede, meno risulta credibile, diventando una favola confusa alla quale mancano gli strumenti necessari per rendere plausibile ciò che racconta. Amelio sembra chiedere allo spettatore di accettare ogni svolta non perché sia psicologicamente o narrativamente convincente, ma perché è necessario l'assunto morale che il film vuole dimostrare. Davide smette così progressivamente di essere un uomo per trasformarsi in una figura allegorica, il cittadino occidentale che scopre improvvisamente il dolore del mondo e decide di farsene carico fino all'autodistruzione. Ma qui emerge un secondo problema. Nessun dolore vorrebbe raccontare gli invisibili e finisce, paradossalmente, per lasciarli quasi sempre invisibili. È la contraddizione del film. Amelio vuole abolire la distanza tra noi e loro, ma costruisce un racconto nel quale continuiamo quasi sempre a guardare loro attraverso i nostri occhi. Gli immigrati diventano il dispositivo attraverso il quale Davide scopre se stesso. Il loro dolore mette in moto il suo senso di colpa, provoca la sua crisi e rende possibile la sua eventuale redenzione. E così il film che vorrebbe decentrare lo sguardo occidentale finisce continuamente per riportarlo al centro. Anche per questo il confronto con l'America è piuttosto impietoso. Nel film del 1994 Amelio riusciva a trasformare progressivamente le categorie di italiano e albanese, ricco e povero, emigrante e privilegiato, fin quasi a confonderle. Qui il meccanismo appare molto più dichiarato. Là c'erano corpi, paesaggi e storia. Qui troppo spesso ci sono idee che cercano corpi attraverso i quali manifestarsi. Nessun dolore vorrebbe essere una grande parabola contemporanea sull'accoglienza e la responsabilità individuale, mentre rimane invece un'opera fragile, confusa, magari generosa e visivamente elegante, ma drammaturgicamente sempre più forzata, nella quale l'umanesimo di Amelio rischia di trasformarsi proprio in ciò che vorrebbe combattere. Uno sguardo che osserva gli ultimi, soffre per loro, ma continua involontariamente a parlare al suo posto.
3: Non toccate niente, per favore, non toccate niente, per favore. Che ridete?
0: Che ridete?

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Tradimeteo. Alta pressione protagonista in Liguria per la giornata di domenica. Sono attese infatti condizioni di bel tempo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Non mancheranno qui ampie e schiarite con temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime fin

0: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale.

0: Del porto e della città fa sempre piacere.
1: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
0: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa. Quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
1: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
0: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelli che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
1: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
0: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione, io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte, se il padrone di casa gradisce la mia presenza io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? Tasto dolente, tasto è?
0: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre e quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: E io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il

0: ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a volere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere, e invece nella realtà non sarà lui. Quindi, per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre. Futuro Nazionale è sempre pronto, noi siamo in trincea già da tempo, e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa. A seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo, per chi ragiona in maniera razionale, è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale, e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose in casa Liguria, casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta, che è periferie, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo. Giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché

0: lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza, con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso, per esempio, sul quartiere di Rogoredo. Facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe. Ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città. Altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse il sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua.
0: Poi
1: io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Sì, ha parlato di rastrellamenti. Se lei fosse sindaco di Genova, nel centro storico cosa farebbe?
1: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
0: Sono delle aree dove non si può entrare.
1: Eh no, questo non deve succedere. Noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità. Non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi benvengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
0: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova,

0: ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto insomma sì, assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
1: A me le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
0: Come questo è successo oggi in Piazza Rossetti?
1: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
0: Due gliele passo, una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
1: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
0: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis. Lei che rapporti ha col sindaco?
1: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
0: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
1: Ma rispondo quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
0: Quindi siamo verso la fine.
1: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
0: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona

0: tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali, per entrare. Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi. Fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.
2: Lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicati alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano dalla chiesa di Colombo.

0: Colombo, il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: In diretta per parlare con Mario Liotta, che ringrazio di essere con noi. Mario, grazie.
1: Prego.
0: Grazie davvero.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Per ricordare una tragedia che forse pochi ricordano e che invece ha segnato la storia del porto di Genova, dello specchio acqueo di fronte alla città, e che è la tragedia della SNAM Porto Venere, una nave che prese fuoco il 2 ottobre del 1996, all'alba, grosso modo, sì. Avvenuto questo. Un incendio, cominciamo dall'inizio, che non è stato così drammatico perché no. Il personale a bordo riuscì piuttosto rapidamente a circoscriverlo, così?
1: No, a spegnerlo.
0: Spegnerlo.
1: A spegnerlo completamente. Guardi, l'unica fiammella, l'ultima fiammella l'ho spenta io quando sono entrato in sala macchine. E i miei colleghi avevano già spento, difatti io avevo trovato un mucchio di estintori scarichi e la flangia da cui si era propagato l'incendio non aveva più fiamma e c'era solo una plafoniera che dal calore era caduta, diciamo, dal soffitto del copertino ed era per terra sul copertino. Io ho spento questa sala plastica trasparente delle plafoniere. Ho provato due o tre estintori, ce n'era uno che ne aveva ancora un pochino di carica, era di anidride carbonica, e l'ho spenta. Basta, questa è stata.
0: Quindi sostanzialmente nulla
1: lo dichiaro perché non ci credono,
0: successo.
1: Ma l'incendio era completamente spento dal personale di bordo della Fincantieri.
0: La nave non era ancora entrata in servizio, stavate facendo le prove di collaudo?
1: Sì, facevamo le prove di collaudo e di evoluzione della nave, dopodiché l'indomani saremmo entrati in cantiere per l'ultima fase di allestimento e poi per la consegna nave, diciamo dopo due o tre mesi.
0: E allora perché Mario Liotta è quasi morto quel giorno? E con lui sono invece purtroppo deceduti Arturo Mazza, Alessandro De Rosario, Piero De Luca, Alessandro Palazzo, Giorgio Forno e Mario Puppo. Perché?
1: E Arturo Mazza. E anche Arturo Mazza.
0: L'ho segnalato per primo.
1: Sì,
0: Arturo Mazza. Perché queste sei persone hanno perso la vita? Perché a un certo punto qualcuno ha fatto una cosa che è ha attivato un sistema di sicurezza della nave che però va attivato in determinate condizioni, cioè quando nessuno è presente nella sala in cui questo sistema di sicurezza viene attivato. Che cosa è successo realmente, Mario?
1: Allora, se parliamo di questo sistema di sicurezza, non parte in automatico. Non si sono chiuse le porte stagne come hanno detto i media nei giornali, perché purtroppo non sono addentrati in materia, e questo sistema viene azionato solamente a mano con una decisione presa dal direttore di macchina e dal comandante. Allora, intanto questo sistema di bombole del CO2, estinzione incendio, l'avevo installato io a bordo.
0: Quindi lei aveva installato questo sistema.
1: Con due operai.
0: Che lo ricordiamo, per spiegarlo con due parole semplici, è un sistema che spara anidride carbonica all'interno di una stanza, l'anidride carbonica fa esaurire l'ossigeno, la stanza resta sigillata, senza ossigeno si spegne l'incendio. È un sistema, diciamo, antincendio, che però si attiva se appunto non c'è nessuno, perché l'anidride carbonica all'interno di una stanza chiusa porta alla asfissia di chi c'è dentro.
1: Allora, questo sistema consisteva in 220 bombole da 80 kg l'una e più 6 bombole di pilota che iniziano loro a dare il segnale di che si sta per erogare il sistema. E praticamente la somma di queste bombole era 290.000 metri cubi di anidride carbonica. Spiego perché. Perché la nave era la metaniera, è una nave a turbine a vapore e queste motrici principali richiedono uno spazio enorme, la sala macchina.

0: era enorme, quindi questo impianto era grossissimo. Questo impianto va azionato, ripeto, dopo che si fa, intanto a bordo a una nave, ognuno ha un posto nelle emergenze, soprattutto nell'incendio. E quando ci si accerta che in sala macchina non c'è più nessuno e si fa una specie di appello che non è letterario nominativo, è coi numeri 1, 2, 3, 4, 5 e ogni persona sa che l'uno è quella persona lì che sta facendo quel compito e così via per il resto. Allora, quando ci si accerta che non c'è più nessuno in sala macchina, l'ultima razio è il direttore di macchina che prende il telefono dalla sala di controllo, chiama al plancia e dice al comandante: allora possiamo azionare il CO2, non c'è nessuno, mi dai l'ordine? Lui dà l'ordine e si aziona l'anidride carbonica.
1: E così si evita che chiunque possa rimanere ucciso involontariamente in quello che dovrebbe essere solo un sistema per evitare che qualcuno si faccia male.
0: Ora, cosa è successo? Che due persone a bordo che non erano del cantiere, ma erano fiduciari dell'armatore, un direttore di macchina e un primo ufficiale di macchina della SNAM, si sono presi l'arbitrio di farlo da soli senza avvisare nessuno. Ecco, questo è quello che mi fa rabbia a me.
1: Perché è successa una cosa?
0: Perché hanno perso la testa, oltretutto. È una cosa gravissima, non solo. È una cosa gravissima da personale che navigava da anni. Un direttore di macchina anziano, con tutti i corsi che ci hanno fatto fare obbligatori, sa benissimo che non si fa un'operazione del genere. Si sono presi un arbitrio che assolutamente non andava preso. Anche perché non erano responsabili sulla nave di niente. Erano, diciamo, tra virgolette, ospiti fiduciari dell'armatore che dovevano controllare e firmare i collaudi e le evoluzioni della nave. Punto. Allora, a questo punto io dico, chi è morto purtroppo, i miei colleghi morti, e ne ho persi quattro del nautico.
1: Quindi i propri amici suoi,
0: sì,
1: intimi.
0: Sì, sì, il signor Puppo era il più anziano, era il suo primo giorno di pensione.
1: Oh mio Dio.
0: E faceva il consulente per il registro americano, il registro navale americano. Il personale che è mancato e gli altri due feriti, io sono il terzo, erano tutti, sono morti e feriti perché hanno fatto il loro dovere. Cioè,
1: non ci hanno
0: si insegna,
1: sbagliato.
0: Non hanno sbagliato niente, soprattutto Arturo Mazza e Giorgio Forno, che sono rimasti, erano di guardia in macchina, sono rimasti in macchina sino alla fine, con tutto il tran tran che era successo. Gli altri quattro e noi tre feriti eravamo già nelle cabine. Io avevo finito un collaudo alle 5 del mattino, mi sembra, verso le 5 meno un quarto, 5 del mattino, un collaudo dell'elica di Prora, con un collega di Riva Trigoso. E quando sono andato a dormire, uno che naviga, che ha tanti anni di navigazione come me, si rende conto quando una nave non governa e non ha più le motrici principali, perché la nave sussulta in una maniera ondulatoria un po' dolce, no? E non sente più il rumore dell'elica, tum, tum, tum, tum, tum. Allora ce l'ha nell'orecchio. Sì. Mi sono svegliato, mi sono vestito di corsa, ho preso il telefonino che era spento, l'ho messo in tasca, ho aperto la porta e ho visto che c'erano le luci d'emergenza accese e fumo, del fumo, ma non era tanto nei corridoi, si respirava ancora.
1: Era il fumo, diciamo, dello spegnimento.
0: Poi nel frattempo viene un elettricista che purtroppo è mancato di altre cose e mi dice: Mario, guarda che non parte il diesel d'emergenza, non parte, perché anche quello l'avevo installato io, ho fatto il collaudo io. Non parte il diesel d'emergenza, non so perché, vieni un attimo, mettimelo in moto. Corriamo su e gli dico: ma chi ha chiuso la valvola della nafta? Non vedi che la valvola è chiusa? Ma Mario, vabbè, ho ripristinato l'alimentazione e l'ho messo in moto, l'ho inserito in rete e abbiamo dato governo alla nave. Ho inserito i timoni, tutto quello che c'era da inserire in quel momento. Telefono al comandante e gli dico: guarda, o gli ha telefonato lui, ora non ricordo, anzi gli ha telefonato lui per dirgli: guarda che hai tutto, governa almeno la nave, no? Le motrici non c'erano, la nave era in scaroccio e deriva. Io il diesel d'emergenza sono uscito fuori, era di fronte alla scialuppa di salvataggio e al fumaiolo. Apro la scialuppa di salvataggio perché c'era un po' di panico a bordo. Non esageratamente come hanno detto, c'era del panico, cioè gente, qualcuno ha preso la borsa, la valigia. Il nostro uomo ha aperto tutti i cassoni per dare i giubbotti a tutti e glieli ha dati. Io ho aperto la scialuppa, l'ho preparata, perché ho detto: non si sa mai, 60 persone le metto qui, non mi ricordo, era da 60-80 persone. Poi a fianco c'era il fumaiolo e vedevo uscire del fumo nero dalle serrande. Allora ho detto: io vado giù. Il nostro uomo mi fa: ma dove vai Mario, dove vai? No, io vado giù a vedere, vado.

0: vedere il mio equipaggio, i miei colleghi, ma stai scherzando, io non ho paura, vado giù. No, ha provato a tenermi, io l'ho spinto e sono andato giù, mentre scendevo ho incontrato due persone che anche loro avevano fatto il nautico, il primo era Gianni De Rosario e il secondo era Milanese, che era un capo officina della Fincantieri, anche lui ex marittimo e anche dell'Istituto Nautico. Gli dico: cosa c'è? Mi fa: guarda, stiamo cercando, erano con le pile, stiamo cercando. Vabbè, io continuo a scendere giù e incontro dal copertino De Luca, e era un copertino più alto dei turboalternatori, c'era Piero De Luca e Alessandro Palazzo che stavano, poverini, manovrando la pompa dell'olio a mano, perché macchinari a vapore non si possono fermare d'improvviso, bruciano i cuscinetti, allora loro poverini stavano lubrificando i cuscinetti dei turboalternatori, perché pensavano poi di rimetterli in moto.
1: E non c'è dubbio.
0: Li ho lasciati, non gli ho parlato. Sotto vedo Arturo Mazza e Giorgio Forno. Gli dico, mi fa: tutto a posto. E mi ha fatto un gesto tipo la pipì. Abbiamo spento tutto.
1: Sì.
0: Tutto a posto.
1: Sì.
0: Vai pure su, telefona.
1: Sì.
0: Ok. Vado su, mentre andavo su incontro il pompiere Rossano Tiengo, che aveva la maschera con l'ossigeno, lui, no? E mi fa: ma come? Non potevamo parlarci, e gli ho detto: tutto
1: a posto.
0: Ora telefono, vado su. Mi fa: vieni, mi dà la mano. Mentre mi dà la mano è iniziata l'erogazione, però ho dimenticato una cosa, che in sala macchine c'era allarmi da tutte le parti, le caldaie che svaporavano, perché fermare delle caldaie d'improvviso svaporavano, allarmi delle turbine, dei turboalternatori, di tutti gli apparati di macchina, l'incendio grave a bordo, allarme generale. L'unico che si sentiva bene era proprio l'allarme generale, perché? Perché un campanello, ce l'ha presente quei campanelli rossi col martelletto?
1: Certo, che era molto forte.
0: Bravo, l'unico che si sentiva proprio bene, tutti gli altri purtroppo con le tecniche e la cosa che avanza erano bitonali, elettronici, bibo, e compreso l'erogazione del...
1: Che quindi nessuno poteva sentire.
0: Nessuno poteva sentire.
1: È lì in quel momento,
0: sì,
1: e viene dato per morto.
0: No, è successo questo: il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto: prendo appena appena un respiro per riuscire a andare. Niente,
1: non
0: come ho fatto,
1: stato...
0: ma così,
1: caduto.
0: Basta,
1: a te.
0: Mi sono svegliato in ospedale.
1: Non ricordo più niente.
0: No. Nel frattempo, io non ricordo niente di quello che è successo, però ce l'ha presente, quando ho perso i sensi, se li ricorda da ragazzino quei giornaletti. Così, Black Macigno, Capitan Mickey, quelle piccoline, avevano un nome, ora non mi ricordo bene. Ho rivisto tutta la mia vita.
1: Beh, posso capire la commozione.
0: Aspetti, resisto. Ho rivisto tutta la mia vita, dal momento che sono nato al Cairo, in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta. Non so spiegarmi
1: come è possibile.
0: Tutta, ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto, come la mia schiena contro il soffitto, e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto.
1: Era praticamente
0: morto. Purtroppo, quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
1: No, ma io posso capire, è stato un momento...
0: Ecco. E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa. Sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo, e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun, tipo San Francesco, ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
1: Però non era il suo momento per
0: però
1: incontrare.
0: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, mi entrava dentro, che mi ha detto: cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto: vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.

0: È dura anche per me, caro Mario, reggere a questo racconto.
1: Questo,
0: mi racconta, visto che purtroppo la TV ha tempi ristretti, mi racconta di Paolo Cremonesi. Perché, sì. Paolo Cremonesi, ecco. Perché questa storia è una storia di un dramma che le è rimasto dentro.

0: 30 anni, io oggi il giorno 2 ottobre compio 30 anni, non ne compio 74. Allora, nel frattempo che a me è successo questo, dicono, io non lo so, mi hanno messo un lenzuolo sopra perché ero considerato morto.
1: Esatto.
0: Due operai che dipendevano da me.
1: La cronaca la dà disteso e
0: sì,
1: coperto da un lenzuolo.
0: Sì, due operai che dipendevano da me, diciamo, i miei collaboratori, hanno visto che io ho mosso il piede sinistro, l'alluce del piede sinistro, cioè che questo lenzuolo si muoveva. Una cosa, tutti morti eravamo senza la scarpa sinistra, non so dirle il perché, questo me l'hanno detto dopo, anche in tribunale, non so il perché, è con la testa grossa così, con gli occhi fuori, vabbè. E allora hanno chiamato Paolo Cremonesi, che nel frattempo era venuto, lui aveva assistito gli altri in sala macchina, ma erano deceduti, e poi l'hanno chiamato e gli hanno detto, guardi che sotto il lenzuolo si muove Mario. È venuto, cercava l'ossigeno, era finito, l'aveva mandato agli altri due. Vabbè, poverini, ai certo, colleghi, certo, che non ci sono più, posso nominarli?
1: Certo.
0: Rossano Tiengo e Luigi Milanese sono gli altri due che si sono salvati con me, che purtroppo sono morti dopo qualche anno, certo, per problematiche. Certo.
1: Problematiche inerenti a questa
0: progetto. Allora, non so, hanno fatto tutti il massaggio cardiaco e sono riusciti a rimettermi, a darmi vita. Nel frattempo è arrivato l'elicottero, mi hanno caricato nell'elicottero, anche lì avevano caricato prima gli altri due e li hanno portati nella camera iperbarica di San Martino. Erano occupate le camere iperbariche. Io ho girato per Appallo, Piemonte, alla fine il professor Faravelli del Villa Scassi, il luminare dei polmoni, ha detto portatelo da me, l'ultima razio, vediamo un po'. Mi ha salvato anche lui, però il primo soccorso grosso me l'ha dato Paolo, che mi ha rimesso in vita, perché io ero morto.
1: Caro Mario, e poi per chiudere questo nostro ricordo, si può dire che poi la nave è entrata effettivamente in servizio, perché
0: sì,
1: appunto non aveva avuto danni
0: perché
1: maggior ragione, no, rispetto a quello che è successo. È ancora in servizio con un nome turco. Bandiera panamense, sì, e di un'azienda giapponese.
0: Sì. Subito hanno cambiato il nome da SNAM Porto Venere a LNG Porto Venere.
1: Esatto.
0: Perché
1: sì,
0: è doveroso. E la nave è ancora in servizio, sì. Beh, deve sapere, dottore, che l'anidride carbonica non distrugge le cose,
1: ma uccide le persone.
0: Ma uccide le persone.
1: Non c'è dubbio.
0: È quello,
1: Mario, è stato molto bello il suo racconto. Va ricordata questa tragedia così come tutte le altre, perché non ci sono tragedie più piccole di altre. Ci sono vite umane spezzate, famiglie e persone che si salvano, ma che poi portano dentro un peso di un ricordo
0: grosso.
1: Grosso. Veramente, veramente insopportabile, ma ci sono anche persone che hanno dato tutto per cercare di salvare le vite che si potevano salvare. Ci sono state anche delle condanne minime, perché a tutti è stato riconosciuto l'omicidio colposo. Il comandante mi pare abbia patteggiato, mi
0: poverino,
1: scuso se ci potessero essere delle imprecisioni, perché sono cose di tanti,
0: sì,
1: anni fa, ma comunque diciamo
0: io lo assolvo,
1: minime condanne.
0: Io lo assolvo.
1: Il comandante.
0: Sì, lo assolvo, mi dispiace. Vede, io sono antipatico alle persone, perché nella mia vita ho sempre detto in faccia quello che penso, nel bene e nel male. E mia moglie mi riprende, mi dice molte volte, Mario, questo ti si ritorce contro, ed è vero.
1: Però
0: io ho sempre sofferto nella mia vita per conquistarmi quello che mi sono conquistato, ma lo ammetto,
1: però Mario,
0: continuo così.
1: Lei
0: io...
1: è testimone che a un certo punto, nei momenti diciamo di limite, si rivede tutta la vita, no? Come
0: sì,
1: un film, allora
0: sì,
1: è meglio rivedere un bel film.
0: Sì,
1: che non
0: e soprattutto
1: un film,
0: quando mi guardo nello specchio sono orgoglioso e fiero di me.
1: Appunto.
0: E questa non è falsa modestia.
1: Mario Liotta, sopravvissuto della tragedia della SNAM Porto Venere del 2 ottobre 1996, davvero grazie di aver condiviso con noi questi suoi ricordi. E un abbraccio alla sua
0: grazie
1: famiglia.
0: Grazie a lei, grazie per l'ospitalità, è stato gentilissimo.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Eccoci di nuovo in diretta e lo facciamo per tornare al Salone Nautico Internazionale, dove ritroviamo la nostra Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
1: Al Salone Nautico, la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, anche tante storie, tanti progetti, eventi e convegni. E allora è il momento di parlare di un progetto molto particolare insieme a Raffaella Bruzzone, responsabile dei progetti europei di Camera di Commercio di Genova. Un progetto innovativo, Hackathon Circle. Di che cosa si tratta?
2: Allora, intanto l'Hackathon Circle è un'iniziativa che si svolge nel quadro del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo, coordinato da Regione Liguria. Camera di Commercio di Genova è partner del progetto, insieme peraltro anche ad altri partner liguri, tra cui Filse e Camera di Commercio Riviera di Liguria, ed è responsabile di questa iniziativa dal nome Hackathon. Oggi, cioè in realtà da ieri, abbiamo riunito 47 partecipanti di 13 nazionalità diverse.
1: Tutti molto giovani.
2: Tutti molto giovani, e che ci riempie assolutamente di gioia, per lavorare a quattro sfide legate allo sviluppo della blue economy. Si è cercato quindi di far emergere delle idee innovative a supporto della blue economy in quattro aree particolari: la maritime AI, quindi l'intelligenza artificiale applicata al settore marittimo, la robotica sottomarina, il refit navale, fine barca, imbarcazioni, e carburanti green e decarbonizzazione. Quindi stanno andando avanti i lavori, come potrete poi vedere e anche sentire dai due mentor che stanno seguendo questi gruppi. Questa iniziativa mira a fare che cosa? Proprio a far emergere delle soluzioni innovative che possano aiutare lo sviluppo ulteriormente di questa filiera, che è prioritaria per la regione. E nel pomeriggio sarà dato l'annuncio dei vincitori di questa selezione, di questa competizione, e quindi vedremo chi è stato il migliore di loro.
1: Grazie Raffaella. Allora mi sposto direttamente dai mentor, coloro che portano avanti questi tavoli di lavoro. Ricordiamo quei quattro settori: maritime AI, robotica sottomarina, refit e fine vita delle imbarcazioni, e poi ancora carburanti green. Allora mi sposto da Davide Rovera, uno dei due mentor che è qui presente oggi in questi tavoli di lavoro. Tanti giovani che partecipano in questo momento. Le soluzioni che stanno venendo fuori da questi tavoli di lavoro, non è ancora conclusa, però qualcosa già sta venendo fuori.
3: Assolutamente sì, le soluzioni sono in divenire, stanno terminando i vari team di preparare le presentazioni. Abbiamo soluzioni che spaziano su aree molto diverse, quindi abbiamo robotica, intelligenza artificiale, abbiamo riduzione dell'impatto climatico. I team stanno lavorando con un approccio tecnico e di business insieme, quindi noi li stiamo aiutando per dar forma a dei progetti che possono avere impatto sull'ecosistema locale, portando innovazione e andando a creare un miglioramento dell'ecosistema con tecnologia.
1: I ragazzi sono tra i 24-25 anni, provengono dall'università, l'Istituto Italiano di Tecnologia. C'è interesse in questo tipo di settore?
3: Assolutamente sì, devo dire molto positivamente sorpreso per l'interesse, per la qualità delle persone, del loro background e del lavoro che stanno facendo. Siamo qui una domenica mattina, siamo stati qui sabato sera con delle persone che hanno lavorato instancabilmente portando avanti soluzioni a questi progetti.
1: Grazie a Davide Rovera. E allora passiamo proprio tra i tavoli dei ragazzi che stanno partecipando al progetto e che porteranno avanti questi quattro settori. Allora mi sposto, eccoci, il secondo mentore Jacopo Romei, mentore di questi ragazzi che si danno da fare in quattro settori. I consigli pratici che dai a loro passando per i tavoli?
4: Allora, il consiglio proprio supremo è quello di partire dalle esigenze di un utente, immaginare di risolvere un problema di qualcuno o offrire un'opportunità a qualcuno. Soprattutto gli ingegneri in aula hanno sempre, io sono ingegnere quindi ci conosco, e magari si parte da sappiamo fare una cosa, quindi sarà sicuramente una buona idea quel prodotto, e invece il rischio di creare cose che poi nessuno effettivamente desidera perché non si inserisce nella loro vita è concreto. Abbattere questo rischio è la cosa più importante.
1: I ragazzi provengono

0: vengono da diverse facoltà, ci sono ingegneri, ci sono...
1: Allora, non ho fatto un sondaggio preciso, ma ci sono sicuramente persone che vengono dalla comunicazione, persone che vengono dalle scienze ambientali, un sacco di ingegneri.
0: Sono ragazzi molto giovani, tra i 24 e i 25 anni, provenienti da università, istituti italiani di tecnologia, anche qui...
1: Anche dall'Iran, dalla Ruanda, ci sono persone da veramente almeno tre continenti.
0: Tre continenti, c'è interesse in questi, i cinque settori, ce li ricordi?
1: Allora, non so se questo è come i sette nani, me ne sfugge sempre uno, c'è sicuramente AI, marittima, è sicuramente uno dei settori, sostenibilità e carburanti green, è un altro settore, c'è un settore, una direttrice dedicata al refitting,
0: fine imbarcazioni, di che cosa si tratta?
1: Si tratta di recuperare imbarcazioni che potrebbero essere dirette alla dismissione, invece possono essere riciclate. Comunque anche questo è un tema green, di fatto.
0: I ragazzi stanno portando avanti progetti, che li punto siamo?
1: Allora, a questo punto, a quest'ora, della metà della mattina del secondo giorno, siamo verso la composizione del pitch, cioè della presentazione finale con le slide, e stanno facendo le slide, proprio ormai è fatta, quello che andava scoperto è stato scoperto.
0: Cosa sta venendo fuori? Ci puoi fare un po' uno spoiler?
1: Allora, non mi sento di rovinare la sorpresa alla giuria, però ci sono idee molto interessanti e devo dire su tutti i settori, quindi proprio bello. Così, diciamo, ci sono delle idee particolarmente interessanti per piattaforme, per far incontrare domanda e offerta, ci sono delle idee anche molto sofisticate.
0: E allora avremo modo anche di capire chi sarà il vincitore, perché ricordo che è una competizione a cui partecipano appunto tutti questi ragazzi che vedete, insomma una competizione che avrà fine oggi alle 17.
2: Esatto, praticamente si riunirà la giuria a fine sessione di lavoro dei team per ascoltare la loro presentazione, quindi questa pitching session. Tra l'altro siamo molto felici anche di avere un tavolo come giurati che rappresenta il territorio, quindi siamo soddisfatti come Camera di Commercio della risposta che abbiamo avuto da importanti realtà, università, Cetena, Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, Filse, Start 4.0, Cantieri San Lorenzo, quindi c'è il mondo pubblico e privato che si incontra. E a partire dalle 17 ci sarà appunto questa presentazione di tutti i lavori dei team e poi l'annuncio dei primi tre classificati, che quindi poi potranno avere ulteriori opportunità.
0: Grazie Raffaella. Hackathon Circle, insomma stiamo entrando nel vivo della sfida della competizione per parlare della Blue Economy, qui sempre all'interno del Salone Nautico. A te Matteo.
3: Ci fermiamo un istante e torniamo da te tra pochissimo, restate con noi.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: Ufficio Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi RICO per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
6: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre. 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sulla Liguria, garantirà nel complesso tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Solo verso sera segnaliamo possibili deboli fenomeni nelle aree interne. E dunque sulla provincia di Savona clima nel complesso asciutto, una giornata prevalentemente assolata con temperature massime localmente fino ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, nulla da segnalare, una giornata

Che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima ancora gradevole e piuttosto mite. E così per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con cieli sereni o al più transiterà qualche nuvola di passaggio ma con assenza di fenomeni. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, clima asciutto, una giornata nel complesso ancora assolata. Nella giornata di martedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi sulla Liguria, prevarrasi il sole, ma avremo poi nella seconda parte della giornata un incremento della nuvolosità, in particolar modo sulle zone montuose e in parte anche sulle coste, con la possibilità di isolati fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico, torniamo allora al Salone Nautico Internazionale di Genova con la nostra Chiara Orru. Ciao Chiara.
1: Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, in diretta dal Salone Nautico, questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova. Siamo all'interno del padiglione blu e allora, guardate, dalle immagini potete intuire, parliamo di giubbotto di salvataggio, il primo giubbotto di salvataggio al mondo, pensate, pensato per genitore, madre e figlio. Sono con Nicola Albertoni, co-amministratore della Veleria San Giorgio, che ha prodotto questo primo giubbotto al mondo.
2: Sì, siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, il Compasso d'Oro, nel 2026. E il prodotto si chiama Canguro e appunto è stato pensato per le madri che vogliono proteggere nei momenti di pericolo i propri neonati. Quindi ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova.
1: Ecco, quest'anno oltre al prodotto di punta, che è proprio questa con cui avete appunto vinto questa competizione, Canguro, quindi le caratteristiche del canguro, così come il canguro protegge il proprio piccolo, il proprio figlio lo porta con sé, anche questo è pensato per potersi buttare in acqua in sicurezza, ovviamente, insieme.
2: Sì, diciamo che non si vuole sicuramente buttare volontariamente in acqua, quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua.
1: Fino ai 15 kg.
2: Dai 0 ai 15 kg, esatto, quindi proprio per un bambino appena nato.
1: E allora la Veleria San Giorgio si è sempre occupata di realizzare giubbotti di salvataggio, in questo caso che cos'è che vi rende così speciali?
2: Rende così speciali Veleria la continua ricerca, innovazione sul prodotto, infatti ogni anno Veleria investe quasi il 5% del fatturato nelle nuove tecnologie, quindi c'è una continua ricerca sia a livello di materiali ma anche di evoluzione tecnologica sui tipi di attivazioni, sulle rotazioni del corpo in acqua e quindi è molto importante continuare ad investire per garantire sempre una massima sicurezza.
1: Ecco, dalle immagini stiamo vedendo che esistono anche dei giubbotti pensati per gli animali, qui al salone avete portato anche questo.
2: Sì, abbiamo pensato anche ai più affezionati ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: E poi un giubbotto che, con cui poi avete partecipato e vinto e celebrato i 100 anni.
2: Sì, diciamo che è uno dei nostri must have come prodotto, è stato disegnato ed è stato curato appunto per celebrare il nostro centenario con dei dettagli appunto in oro e il nostro logo del centenario.
1: Ecco, qui al Salone Nautico ci spostiamo perché avete proprio due stand, da questa parte uno stand

0: tecnico legato agli equipaggi appunto militari.
1: Equipaggi militari, infatti siamo fornitori della Guardia Costiera, Marina Militare, della Finanza e quindi partecipiamo a delle gare per poter appunto fornire questi dipartimenti.
0: Diciamo questi giubbotti hanno qualcosa di diverso rispetto a quelli che ci avete fatto vedere, questi sono più tecnici, pensati proprio per Guardia Costiera, Polizia?
1: Sì, sono dei prodotti molto tecnici, sono dei prodotti studiati appositamente per i vari equipaggi e le varie esigenze, quindi con imbraghi, tipi di attivatori, tessuti, colorazioni, quindi c'è un'infinità di dettaglio che fortunatamente, essendo un'azienda manifatturiera, riusciamo a soddisfare.
0: E poi anche un giubbotto che avete utilizzato durante le Olimpiadi.
1: Sì, durante le Olimpiadi ci è stato richiesto un giubbotto molto specifico che avesse delle caratteristiche sia di vestibilità che di leggerezza particolari, e quindi c'è stato uno studio di un prodotto per soddisfare la richiesta dei giudici di gara delle Olimpiadi appunto per la nazionale italiana.
0: Ecco. Veleria San Giorgio da oltre 100 anni, 1926 quest'anno compie i suoi 100 anni, è un'azienda genovese, ligure.
1: È un'azienda genovese, ligure, ci tengo a sottolineare, un'azienda familiare, nata appunto a Genova nel 1926, che poi si è evoluta negli anni perché inizialmente facendo le vele, poi con le nuove normative europee si è introdotto l'importanza della sicurezza e quindi ci siamo specializzati negli anni sulla sicurezza per il mare.
0: Attenzione ai materiali utilizzati, le nuove tecnologie.
1: Nuove tecnologie, nuovi materiali, sempre attenti all'ecosostenibilità e quindi anche attenzionarci alla durabilità dei materiali, perché comunque più dura a lungo un prodotto anche impatta di meno sull'ambiente.
0: Grazie, grazie a Nicola Albertoni della Veleria San Giorgio per aver portato qui alla Salone Nautico un qualcosa di nuovo, innovativo, primo ricordo giubbotto al mondo pensato proprio per madre e figlio. E allora io ti restituisco la linea, Matteo, non credo, ne avrei già visti alcuni in giro, questo è un primato che abbiamo qui al Salone di Genova.
2: Grazie, grazie mille. Poi insomma di un'azienda, la Veleria San Giorgio, di grande spessore, il presidente è Anton Albertoni, che è stato anche presidente di Ucina quando si chiamava così, cioè l'attuale Confindustria Nautica, quindi una personalità di grande livello del mondo della nautica. Hai scelto sicuramente un buono stand, ci fermiamo, restate con noi.

0: Al servizio del pubblico, ancora buona domenica a tutti da Matteo Cantilli e dalla nostra redazione. Torniamo sulle ultime notizie di queste ore in Liguria, a partire dall'incendio vasto che è iniziato nella notte tra venerdì e sabato sulle alture di Pra, dove hanno bruciato ettari di boschi. Le fiamme hanno interessato anche la zona vicina alle abitazioni con diversi sfollati. Sentiamo il servizio di Aurora Bottino.
1: Sono bruciati decine di ettari di bosco sulle alture di Pra, dove nella notte tra venerdì e sabato un incendio ha impegnato vigili del fuoco, volontari antincendio e forze dell'ordine. Le fiamme hanno bruciato per ore, alimentate dal forte vento che le ha spinte pericolosamente vicine alle case indipendenti nella Val Branega, attraversata dall'omonimo rio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, arrivate in supporto dai comandi di Savona, La Spezia e Alessandria, insieme a 18 automezzi. Insieme anche ai volontari antincendio della Protezione Civile, i pompieri hanno presidiato diverse abitazioni, mentre 15 persone sono state fatte allontanare. Una donna disabile è stata invece trasportata all'ospedale di Voltri in via precauzionale. Oltre alle squadre via terra, per spegnere le fiamme sono intervenuti due elicotteri antincendio regionali e un Canadair, che per ore hanno effettuato i cosiddetti lanci, ovvero gli sganci mirati di acqua sul fronte del fuoco.
2: Una volta ogni 10 anni c'è sempre stato un problema di incendi. Ultimamente erano tutte cose molto localizzate che sono state, diciamo, fermate in tempo. Nel 2005 invece è stato un inferno. Nel 2005 è stato quell'incendio enorme che era partito da Sestri, è arrivato fino alle Giutte e qui così.

0: è bruciata una casa intera lassù in cima, che era in ristrutturazione, hanno preso fuoco tutto quello che c'era intorno per la ristrutturazione ed è bruciata completamente tutta la casa.
1: E peraltro nel corso della notte, quest'ultima notte, l'incendio è ripreso e dunque ancora vigile il fuoco al lavoro per cercare di avere completamente ragione delle fiamme. Poi chi di voi, come me per esempio, nella giornata di venerdì è stato, aveva venerdì come oggi anche un telefonino con scheda TIM ed è stato in quest'area geografica in quella giornata, si sarà reso conto di come si vive senza connessione a internet e senza telefonino, perché appunto c'è stato un gigantesco blackout che però è stato di origine dolosa e potrebbero essere le telecamere della zona dunque a dare un volto agli autori del sabotaggio che ha colpito la rete nella nostra regione. La Digos sta analizzando i filmati mentre dall'inchiesta emergono nuovi particolari sulla preparazione dell'attentato alla fibra ottica appunto sotto Ponte San Giorgio. Ha seguito il caso la nostra Annissa De Filippi.
2: Se fossero entrati in funzione tutti e cinque, le conseguenze sarebbero state molto più gravi. È bastato infatti un solo innesco per mandare in tilt parte delle comunicazioni in Liguria. Telefoni TIM isolati, post fuori uso, radiotaxi bloccati e difficoltà persino nei collegamenti con la centrale del 118. Erano cinque gli inneschi piazzati attorno alla struttura che ospita i cavi della fibra ottica, incendiata in salita Bersezio, sotto il ponte San Giorgio. Solo uno avrebbe funzionato, gli altri quattro sono stati sequestrati insieme al liquido accelerante repertato dalla scientifica. Non è stato invece trovato alcun timer. Ora la Digos sta passando a setaccio le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso chi ha raggiunto l'infrastruttura e ha piccato il fuoco. La pista anarchica resta quella privilegiata, anche se al momento non è arrivata alcuna rivendicazione. La procura di Genova indaga per danneggiamento seguito da incendio con finalità di terrorismo. L'inchiesta, coordinata dalla PM dell'antimafia e antiterrorismo Monica Battecola, dovrà soprattutto chiarire chi abbia organizzato il sabotaggio e perché siano stati predisposti cinque diversi punti di innesco.
1: E domani, anzi oggi, nella quarta giornata del Salone Nautico di Genova è prevista la visita del leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Roberto Vannacci. Sapete che Vannacci avrebbe dovuto fare un comizio in Piazza Rossetti secondo le prime, diciamo, i desideri del partito e del leader di questa formazione politica. Poi è stato deciso di non concedere la piazza per ragioni di ordine pubblico, per un presidio, un contropresidio di Genova antifascista. Dopo una serie di passaggi il partito ha deciso di presidiare la zona di Boccadasse con un gazebo. Sentiamo il racconto di Giorgia Fabiocchi.
3: Diversi cambi di programma in poche ore per l'arrivo a Genova di Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale, atteso nella giornata di domenica al Salone Nautico Internazionale, notizia che era già circolata nelle scorse ore, a cui si era aggiunto un comizio in Piazza Rossetti, annullato successivamente per la contromanifestazione di Genova antifascista. L'incontro iniziale è stato quindi cancellato per motivi di ordine pubblico. Nel frattempo, dopo alcuni tira e molla, il consigliere comunale di Futuro Nazionale Francesco Maresca ha comunicato attraverso la propria pagina Facebook che domani il generale Vannacci sarà a Genova non solo per visitare il Salone Nautico, ma anche con uno stand a Boccadasse davanti al sagrato della chiesa di Sant'Antonio dalle 14 alle 18:30, si legge. A confermare la presenza di Vannacci e gazebo, il consigliere regionale, fresco di trasferimento tra i futuristi, prima in Lega e poi in Fratelli d'Italia, Gianmarco Medusei. Roberto Vannacci torna quindi in città dopo il comizio di metà luglio ad Albaro, che aveva consacrato una presenza massiccia di supporter. Per il generale, domenica sarà l'occasione per tastare il sentiment nei confronti del suo partito da parte del settore nautico. A colpi di social, a Genova antifascista ha fatto sapere, dopo il post di Maresca e Medusei, che è stato annullato il presidio in piazzale Kennedy. Dura la presa di posizione del consigliere regionale Gianmarco Medusei, che affida il suo pensiero a un comunicato social. Purtroppo spiace constatare come, per un'altra volta, dopo che era già successo quando il generale venne a Genova, sia ancora Futuro Nazionale a cambiare la posizione del proprio incontro. Per il consigliere regionale passato da poco a Futuro Nazionale, inoltre, si prospetta una nuova carica in Liguria. Voci insistenti danno Medusei a un passo da diventare il nuovo coordinatore regionale del movimento di Vannacci.
1: E l'ex generale Vannacci, ospite di Primo Canale.

0: Questa mattina lo troverete sul nostro sito primocanale.it in diretta e on demand sul canale 10. Bisognerà attendere il prossimo gennaio per conoscere le motivazioni della sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi. Il presidente del collegio ha chiesto e ottenuto una proroga di 90 giorni per il deposito, vista la particolare complessità del procedimento in servizio.
1: Saranno depositate entro il 12 gennaio 2027 le motivazioni della sentenza sul crollo del ponte Morandi. Il presidente del collegio Paolo Lepri ha chiesto e ottenuto dal presidente del Tribunale di Genova altri 90 giorni di tempo, oltre ai 90 inizialmente previsti come consentito per le sentenze di particolare complessità. Il verdetto di primo grado era arrivato a metà luglio, 32 condanne su 57 imputati, per un totale di 180 anni di reclusione e 24 assoluzioni. La pena più alta, a 12 anni, è stata pronunciata nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, 11 anni invece per l'ex direttore alle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli. Tra le altre condanne, 10 anni ciascuno per Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri di Spea, 8 anni e 6 mesi per l'ex direttore generale di ASPI, Riccardo Mollo, e 7 anni per l'ex direttore dell'ufficio manutenzione e opere strutturali, Mauro Malgarini. I giudici hanno quindi condannato diversi vertici ed ex dirigenti di ASPI e SPEA, oltre a un altro dirigente dell'ufficio di vigilanza del Ministero delle Infrastrutture. Il passaggio delle motivazioni, che permetterà di conoscere nel dettaglio il percorso seguito dal collegio per arrivare alla sentenza di primo grado.
0: Lo avrebbero picchiato con calci e pugni, rapinato del cellulare, del portafoglio e di una catenina, e poi gli avrebbero chiesto 1.000 euro. Il motivo? Il ragazzo, appena 16 anni, avrebbe raccontato ai carabinieri di aver comprato droga da loro. Per questo due 17enni sono stati arrestati e trasferiti nell'istituto penale per minorenni di Torino. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura per i minorenni di Genova. Le accuse contestate ai due ragazzi sono rapina ed estorsione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata affrontata dai due 17enni nel quartiere di Oregina. Il 16enne sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni e derubato dei suoi effetti personali, ma l'aggressione, secondo l'accusa, non sarebbe stata finalizzata soltanto alla rapina. I due avrebbero anche preteso dal ragazzo il pagamento di 1.000 euro, una sorta di punizione per aver parlato ai carabinieri e aver riferito di aver acquistato sostanze stupefacenti da loro. Dopo l'aggressione, il 16enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in 30 giorni. E adesso torniamo al Salone Nautico Internazionale. Tra poco avremo nuovi collegamenti dal Salone, ma ieri la nostra Carlotta Nicoletti ha raccontato la terza giornata. Quali sono le sfide più importanti del settore, dall'impatto economico dello yachting alle nuove tecnologie, passando per la ricerca, il design e le grandi imprese della vela. Vediamo.
2: Terza giornata, la 66esima edizione del Salone Nautico appunto a Genova, tra innovazione, economia e anche grandi protagonisti della nautica. Una giornata che si è aperta con un focus sull'impatto economico dello yachting sulla sicurezza in mare, per poi proseguire con un'attenzione particolare alle start-up, alle PMI innovative e alle nuove frontiere della Blue Economy. È stato tanto spazio anche dedicato alla ricerca e al design nautico con la Cathon Circle, dedicato all'innovazione circolare digitale, e poi anche riflettori sulla Federazione Italiana Vela e sulla storia italiana dell'America's Cup, da azzurra a luna rossa. Insomma, una terza giornata che conferma il Salone come punto d'incontro tra tradizione, ricerca e futuro del mare, anche consacrato da una grandissima affluenza di persone.
3: Giorno dopo giorno c'è sempre più affluenza. Ieri è stata una bella giornata, ho visto tante visite a bordo, che è la cosa più importante per noi, quindi direi positivo. Mi sembra meglio dell'anno scorso, posso dire, poi vedremo poi alla fine i nostri dati cosa diranno, ma la sensazione è che sia meglio dell'anno scorso.
2: Come mai meglio, in che cosa?
3: Più visite a bordo, a parte anche, voglio dire, tutte le migliorie che sono state fatte hanno cambiato l'approccio. Quando si arriva, insomma, si inizia a sentire un'altra atmosfera, quindi finalmente. Siamo a bordo della nostra ammiraglia, è l'83 piedi, BGX 83, è la penultima nata, perché a settembre è nato il 64 piedi, questa l'abbiamo presentata a gennaio di quest'anno.

0: Salone di Düsseldorf, e finalmente però la possiamo presentare qui a Genova ai nostri clienti italiani. Chiude il cerchio del range della categoria BGX e siamo veramente orgogliosi, perché è una dimensione importante e ci mette, diciamo, a un gran livello, un ottimo livello, e va a chiudere quello che era il percorso di progettazione della linea BGX.
1: Quante persone possono salire a bordo? Qualche caratteristica in più?
0: Ma le persone sono sempre, diciamo, poi limitate anche dalle regole, quindi noi forniamo 3 o 4 cabine, quindi 6 o 8 persone più l'equipaggio, che può essere 3 o 4 persone, e quindi questo dal punto di vista degli ospiti a bordo. Caratteristiche della barca: è un'architettura unica, particolare. La nostra linea BGX si distingue dal resto, diciamo, del mercato per questa continuità tra interno e esterno che abbiamo nella zona poppiera, e poi si trasferisce, data questa caratteristica, anche al resto della distribuzione di bordo, quindi grandi spazi sia a prua sia su flybridge. Quindi diciamo che questa barca è una vera ammiraglia per Blue Game.
1: 100 anni che celebrate qui, storica azienda genovese, al Nautico. Raccontiamo un po' questi 100 anni.
2: Riunirli in poche parole non è facile, tanto entusiasmo, tanta voglia di raggiungere questo obiettivo, di portare questa azienda a questo traguardo, per pensare poi da domani a tutti gli altri obiettivi che, come un'azienda che è in grande crescita, deve avere. Sì, nella storia dell'azienda c'è la costruzione delle vele dell'Amerigo Vespucci a partire dagli anni 60 e poi con tanti giochi di vele negli anni successivi. Oggi parliamo una lingua diversa, perché l'azienda si è trasformata, è diventata industria con 2 stabilimenti di produzione, 32 paesi in quali esportiamo, e siamo stati tra l'altro premiati quest'anno insieme e per un progetto che avevamo sviluppato con una Onlus per un nuovo prodotto che è stato appunto riconosciuto con il premio Compasso d'Oro 2026, che è un giubbotto che per la prima volta tiene insieme la mamma e il bambino. Quindi si è pensato a un qualcosa che, nel caso di un'emergenza, possa non far abbandonare il bambino a se stesso, anche se protetto da un giubbotto di salvataggio.
1: Andiamo subito ad ascoltare appunto i pareri delle persone che sono qui oggi per visitare le imbarcazioni. Vediamo un po'. Buongiorno signori, primo canale, volevamo sapere come sta andando questo giro, sabato, cosa state cercando?
3: Allora, intanto siamo i sommozzatori, stiamo lavorando di servizio. Direi che c'è tanta gente, la cosa è molto bella, il salone è un bel salone anche quest'anno, e è stato un lavoro duro, come tutti gli anni, perché si cambia completamente il layout della marina per trasformarlo in quello che si vede adesso.
1: Però ha tanta voglia di andare per mare comunque.
4: Assolutamente sì, perché è un modo diverso di vivere il mare in serenità, guardando le bellezze del mare, ammirandolo dall'altra parte, quindi è molto bello.
1: Tipo di imbarcazione cercate?
5: Generalmente ci piace il vela piccolo, il vela piccolino, quindi si parla di 5, 6, 7 metri. Insomma.
1: Come mai la vela ha un tipo diverso di navigare?
5: Sì, esattamente, proprio è
6: più contatto col mare.
5: Più a contatto col mare.
7: Credo che anche come esposizione è fatto bene. Complimenti a Genova.
8: E adesso una giornata di sport, trasporto e spettacolo nel cuore di Genova, con Piazza De Ferrari, che ieri si è trasformata in uno spazio di incontro. È tornato Non ti scordar di me, l'appuntamento dedicato alla Fondazione Gigi Ghirotti. Andate a vedere la nostra Lucrezia Marini.
6: Sport, musica, spettacolo, ma soprattutto solidarietà. Piazza De Ferrari si è riempita per l'11ª edizione di Non ti scordar di me, la giornata organizzata dalla Fondazione Gigi Girotti, che ha coinvolto famiglie, volontari, associazioni e tanti cittadini. Un appuntamento nato per sostenere il lavoro che la Fondazione porta avanti ogni giorno al fianco delle persone malate e delle loro famiglie, offrendo assistenza.

0: presenza, ascolto e vicinanza nei momenti più difficili. Grande protagonista della giornata anche lo sport. A conquistare il pubblico sono state le evoluzioni di Vanni Odera e dei piloti di Dabut, con il freestyle motocross che ha trasformato il cuore di Genova in un vero e proprio palcoscenico. Ma non solo acrobazie, anche pet therapy e flash mob che hanno riunito numerose associazioni tra ginnastica, danza e altre discipline. Una giornata di festa che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra Genova e la Gigi Girotti, trasformando sport e spettacolo in un messaggio concreto di solidarietà.
1: Restate con noi, ci vediamo tra poco.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
2: Buongiorno a lei direttore, grazie per questo invito, è bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
1: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
2: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
1: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
2: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse. Noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche. Non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra, che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati, e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico,

0: ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
1: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
0: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione, io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte, se il padrone di casa gradisce la mia presenza io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? No, tasto dolente, tasto è?
0: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre e quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante, ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciuccio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è

0: analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato. Io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese. Gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro. Amministrare una disfatta non ci interessa. Noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose di Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova, ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta, che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè, si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo, giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente perché lei lo sa, insomma non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito, lei sarebbe favorevole?
0: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni, innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con 2 reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse
0: ecco,
1: sindaco
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua.
1: Poi questa città vecchia.
0: Io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici, quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che

0: e ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
0: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
1: Sono delle aree dove non si può entrare.
0: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi benvengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi, la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centro-sinistra, naturalmente di estrema sinistra più che centro-sinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: A me le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
1: Come questo è successo oggi in Piazza Rossetti?
0: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis. Sai che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo. E

0: Comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che

0: Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
1: Quindi siamo verso la fine.
0: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
1: Siamo verso la fine, due domande veloci. Se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
0: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro Nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi. Fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.
2: Lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Ormai non li controllo più.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
3: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
4: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici, che cosa è successo ieri?
1: Beh, io ieri ero a Roma a votare, avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così la cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
0: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no, per questo.
1: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse ecco la prossima volta

0: fare più attenzione a questi, anche ai dettagli, diciamo, formali di immagine. È giusto così, sono d'accordo.
1: Di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa. I lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
0: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo, la grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita, l'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
1: Sì, è esportazione pura, ma poi c'è un altro tema, ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni, quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente sul mercato interno, che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è sul mercato mondiale, dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia, quindi a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti e equipaggi italiani, e infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati, quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
0: mette tutto assieme. Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
1: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti, ne sono rimasti circa la metà. Penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
0: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
1: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto anche, formulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza, credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy, dove ovviamente dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli Houthi nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
0: esatto, risorsa
1: aveva
0: mare.
1: Detto se l'Europa non interviene l'Italia comunque sarà presente.

0: Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta una delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Guardi,
1: è contro...
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi della Duferco, sull'auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'Industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi, che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di utilizzarne di più, sono le notizie di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente. Neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green è uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare, leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente. Negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane, quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questa battaglia, prima da sola a livello

0: L'europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare, io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa. Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune

0: di Calice Cornaviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, spopolamento. Però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a, appunto, la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato. Per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che, è vero, ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana, che è il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto. Ed era un torrente, come i torrenti di questa zona appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscaglia. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. e oggigiorno chiaramente

0: assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare, diciamo, delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito e da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
0: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle, diciamo, i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagnetti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire, però ha anche dei vantaggi perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, diciamo lo sciacquetrà di calice, e poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto molto, diciamo, velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estive più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate, diciamo, ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie, diciamo, in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo, diciamo, produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api e non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata.

0: Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di etera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono, diciamo, un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di etera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione. E direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: sì un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva, perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività,
0: perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, sali per la via romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi bordigotti.
1: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata, e

0: durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree, e quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca e poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata?
0: No. Quando lei era stata accolta dall'ospite, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa. Ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa e celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce e fa finire dall'impresa
1: i lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914.

0: ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio qua, proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare una formula giusta, perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo.
0: Penso, delle
1: varie
0: amministrazioni comunali,
1: certo.
0: Della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo. D'Imperia, ma anche come italiani,
1: certo.
0: Che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia che è proprio qui a fianco, sembra che si certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato.
1: Però a noi piace
0: così.
1: Crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: È molto umano.
0: Fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì.
1: Della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino al, diciamo, alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti, siamo entrate, mi hai detto, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo, quando ci sono stati, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato tutto, ci fosse di nuovo,
1: sì. La possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare,
1: sì,
0: questo
1: che
0: è bellissimo,
1: la guardiamo bene.
0: Questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda, eccetera, legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. E

0: Secondo me è molto bello perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: Non so, so che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Lo proponiamo. Infatti si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo. Di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare diciamo la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio sì, al sociale. Sì. Grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera magari dal porto, le cambiavano
2: poi
1: i notai?
2: Facevano attività

0: tempo avevano i portici,
1: sì,
0: come in questo Via dei Conservatori del Mare, sì, Conservatori del Mare sarà stato, sì, con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che

0: in un'epoca
1: queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili
0: perché era cambiata anche un po'
1: l'economia e anche il clima.

0: Natale, questa è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto sulla sinistra ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete tanti turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Di dietro c'è
1: perché
0: Vico
1: delle Vigne,
0: perché porta alla chiesa delle Vigne, perché in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle Vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla,
0: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto. La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E la cercò, e quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi, alti. Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però restano in piedi e dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
1: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano?

0: Così davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Si chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Ok.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
1: bello,
2: che
1: anche questo decoratissimo,
2: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
2: San Giorgio che uccide il drago.
1: Il drago.
2: Prego. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro. Vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere. Ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì. E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua. Così.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece. Prima eravamo in un ambiente boschivo. Qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Beh, in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: No, sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché Vico della Neve?
2: Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
2: No.
1: Di droga, di cocaina. Io.
2: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
2: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
2: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente,
2: esatto.
1: Incredibile. Ma cos'è questa strana?
2: Questa è una bellissima
1: casa.
2: Loggia. Un portico.
1: Medievale, chiuso appunto, medievale, come abbiamo detto,
2: e come sempre appunto questi portici magnifici sono stati chiusi, qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
2: È un vicolo che sembra modesto ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
2: giro? Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
2: Questi servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far pipì.
2: Esatto.
1: Ah, ecco.

0: Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neva, abbiamo detto sulla sinistra c'è Piazza Sozziglia, ecco Piazza Sozziglia.
1: Sozziglia.
0: Che è questa.
1: Esatto.
0: Perché
1: e adesso abbiamo Vico
0: Sozziglia.
1: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
0: Ah, anche sozzo,
1: sozzo,
0: in italiano.
1: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
0: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
1: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
0: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto,
1: esatto,
0: proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
1: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
0: Ah, che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
1: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente. Cioè.
0: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
1: Sì. È
0: una, allora dove restano?
1: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
0: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
1: Ma, diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
0: Ah, ok, quindi campagne, non
1: quindi
0: certo in nave.
1: Porto. Esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
0: Qua dentro?
1: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
0: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
1: Da partire dal 1200 in poi.
0: Fino a chissà quando?
1: Questo non lo so dire.
0: Non lo so
1: dire.
0: Adesso, ed ecco che ci
1: siamo
0: affacciamo.
1: In via Luccoli.
0: E in via Luccoli.
1: Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con dei capitelli,
0: sì,
1: medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
0: Eccolo lassù.
1: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
0: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
1: poi sì,
0: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
1: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
0: Bene.
1: E di Garibaldi.
0: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
1: Sì, il testo delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
0: C'era un macellaio,
1: perché
0: l'ha
1: molto ricco.
0: Proprio qua, esatto.
1: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
0: Ok.
1: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
0: Questo è Garibaldi, se non
1: esatto
0: sbaglio.
1: Questo è di nuovo Mazzini.
0: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
1: qui altri personaggi
0: mantenuto.
1: Altri personaggi del Risorgimento. No.
0: Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo.
1: Incoronata.
0: Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
2: Però quello che c'è prima

0: nasce come macelleria, perché il banco che così è dal 1690.
1: Ah.
0: E quindi sotto.
1: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
0: Allora.
1: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
0: Aspetti che innanzitutto la signora.
1: Vabbè, dicevo, signora, qua avete un bel patrimonio, veramente.
2: Fine del Settecento.
1: Ecco.
2: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
1: sì,
2: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
1: Qua vengono anche i turisti?
0: Soprattutto
1: i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
0: è cambiato tutto, purtroppo
1: hanno realtà su quella che siano questi tesori.
2: Speriamo che riesca. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
1: Ok, il dio del commercio Mercurio, andiamo a vederlo.
3: Lussuosissimo.
1: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore, grazie.
3: Grazie.
4: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
2: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia. Ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
3: il segreto
2: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
3: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
2: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
3: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
2: Quindi croccante sopra, sotto,
3: ma morbidina dentro.
2: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
3: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
2: Deve essere bella unta.
3: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
2: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci,

0: nel 1993 vi ha dedicato una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra avvocato?
1: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma, e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
0: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
1: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzon, che utrisena a Liguria e un mondo e a que de vuoi neancun, in tagoga mulanga, a granga da sa, alena perla da culanga.
0: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
1: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
0: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, sì, anche perché...
1: E ha regalato a mia mamma, sì.
0: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
1: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io, che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi... E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
0: Dal 1946 al 2026, ovviamente un auspicio per il futuro.
1: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
0: Continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
1: Certo che sì.
0: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
1: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
0: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
1: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
0: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
1: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
0: Una clientela ormai da tanti anni?
1: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
0: Da dove?
1: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori e si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
0: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
1: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
0: Direttamente
1: qualcheduno,
0: a casa.
1: Qualcheduno l'ho convinto.
0: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
1: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
1: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
0: Ecco, questa è la prima edizione.
1: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
0: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale, oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra.

0: Liguria, qui con Daniela Bernini del Consorzio.
1: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
1: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
0: Il segno lo lasciate?
1: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del Consorzio della Focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: sono
2: la...
0: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime. E proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino.
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo ecco dietro di te, questi sono gli impasti
2: questi
0: che poi
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
0: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da

0: Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
1: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
0: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Roberto fornaio,
0: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
0: Insomma, non è che ci guadagnasse.
2: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
0: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
2: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
0: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato
2: nell'archivio?
0: Trovato?
2: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
0: Focaccias era il termine.
2: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
0: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
2: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto

0: antico, in particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro?
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
2: Sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
3: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
2: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
3: Direttamente
2: qualcheduno,
3: a casa.
2: Qualcheduno l'ho convinto.
3: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
2: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
3: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
2: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi
3: ecco, questa è la prima edizione.
2: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
3: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
4: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.

0: Quando?
1: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
0: Il segno lo lasciate?
1: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
0: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
0: E allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
0: sono
2: la...
0: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
0: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
0: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
0: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
0: Ecco, mi sposto dietro, vengo... dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
0: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
0: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi, da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
0: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
0: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente.

0: all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
0: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa di delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurre in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni. E promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo alla disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
0: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato
0: nell'archivio? Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova, dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro?
0: Proprio vicino ai vicoli

0: interno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
1: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento...
1: Per ragazzi e ragazze con disabilità. Vi aspettiamo sabato 10 ottobre al MySport Village Sciorba, l'impianto polisportivo della Val Bisagno, campo, pista d'atletica, piscina, un grande villaggio senza barriere che ospiterà più di 40 discipline sportive, grandi campioni e testimonial, soprattutto istruttori qualificati per far giocare e avvicinare alla magia dello sport tantissimi ragazzi nel segno dell'inclusione. E quindi l'invito è alle famiglie di ragazzi con disabilità. Venite, invitate anche gli amici dei vostri figli, che sia una grande festa. Ci sarà un bellissimo gadget per tutti, la merenda, grazie agli amici Panarello e alle Fornarine. Ci sarà soprattutto la voglia di giocare, sperimentare, conoscere nuove discipline e vivere una giornata di integrazione con i tornei di calcio, basket, volley integrati, dove a giocare saranno ragazzi di tutte le abilità. E poi il grande flash mob con Don Roberto Fischer alle 14:30 sul campo, la mitica staffettona per nuotare insieme a Francesco Bocciardo, un'emozione unica che unirà le società di nuoto di tutta la Liguria e ovviamente tanti, tantissimi ragazzi e ragazze con disabilità. Alle 15 in piscina per la mitica staffettona. L'appuntamento è già alle 10 del mattino con la cerimonia d'apertura, l'emozionante sfilata di tutti i partecipanti e di tutte le associazioni presenti. Vi daremo nella prossima puntata tutti i dettagli, tutte le novità di questo straordinario appuntamento, il sesto Sportability Day alla Sciorba di Genova, sabato 10 ottobre. Sarebbe davvero un peccato non esserci. E adesso vi raccontiamo le grandi storie di questa settimana, il successo del The Wave Open Challenger, le emozioni di Gianluca Cadenasso al rientro dopo un lungo infortunio al polso, ma poi parliamo anche di canottaggio e rugby, andiamo in casa della Sportiva Sturla e molto altro.
2: Onestamente, se mi avessero chiesto di mettere la firma qualche mese fa per avere una edizione di questo genere, l'avrei messa subito, forse anche altre 10 di firme. È stato emozionante, stancante, è stato, come posso dire, a volte anche snervante, però sono felicissimo di tutto quello che abbiamo creato. È stata la prima edizione, adesso abbiamo un anno di esperienza in più per affrontare la seconda e cercheremo sicuramente di crescere e di fare ancora di più. Un grazie particolare alla Federazione Italiana Tennis, alle istituzioni, regione e comune, in particolar modo alla regione che ci ha veramente tanto supportato in questo, a The Wave che è stato il primo sponsor, che ha anche deciso di essere il title sponsor.
3: Una festa eccezionale, è stata proprio una settimana meravigliosa, con bellissimo tennis, bellissimi eventi interessanti e piacevoli, quindi è un torneo veramente che ci abbiamo creduto e abbiamo fatto bene, perché il risultato mi sembra che sia stato veramente una festa per tutti e

0: Si avvicina alla Serie A, il Tennis Club Genova con la sua punta di diamante, Gianluca Cadenasso è pronto. Che stagione pensi sarà? Come sempre complicata, avversarie come sempre toste.
1: Tosta sicuramente, sarà un girone credo molto aperto e vediamo, noi siamo pronti, ci siamo preparati bene, stiamo tutti bene, siamo carichi per un'altra stagione, cercheremo ovviamente di dare il massimo, di divertirci e giocare soprattutto per me ma anche per gli altri, per il TC Genova è sicuramente un motivo in più per dare il massimo.
0: Il gruppo è quello storico, no? Insomma, siete cresciuti insieme ed è un bel gruppo.
1: Sì, siamo affiatati, siamo tutti amici, anche durante la stagione quando è possibile andiamo a fare anche cene insieme, quindi siamo davvero molto affiatati e credo che sarà comunque dura per gli avversari batterci.
0: Avversari che insomma conoscete, l'esordio tra l'altro sarà il 4 ottobre in trasferta.
1: Sì, a Pavia, poi abbiamo Alghero e Bologna nel girone, sono tutte squadre molto competitive, ma ce la giochiamo con tutte, secondo me davvero, ogni partita sarà una battaglia, non vedo onestamente nessuna favorita nel girone, quindi daremo il massimo e vediamo cosa succede.
0: Siete in questo momento clamoroso per il tennis italiano a livello internazionale, credo di poter dire che è anche un momento clamoroso per la Liguria, non solo per gli storici circoli, il tuo tennis club, il park che organizza questo challenge, Santa Margherita che in A1 sogna in grande, e poi ci sono i grandi eventi, insomma un mese di settembre come questo è da sogno, no? Due challenger uno dietro l'altro.
1: Da sogno, io parlo a memoria, forse è l'unica città con due challenger così importanti in Italia. Ed è motivo di orgoglio sicuramente, io sono felicissimo, non ho potuto giocare l'AON settimana scorsa ed è ancora più bello giocare la settimana prossima, devo essere sincero, perché per me non giocare a Genova è comunque brutto perché sono nato e cresciuto qua, l'anno scorso è stato il primo torneo diciamo che mi ha poi dato il lancio, quindi sarà speciale tornare qua, emozionante e Genova, che bisogna dire, sempre meglio, sempre più al centro del tennis.
2: È stata una bellissima giornata con i nostri amici del Prodecco Rugby e sono stato molto felice di averli qua. Ho conosciuto Mariano un po' di tempo fa sulla spiaggia di Recco, lui mi ha espresso la sua volontà di fare un po' un team building, io gli ho proposto questa attività. Devo dire che i ragazzi sono stati fantastici, perché non è per niente facile imparare a remare da zero in un'ora e riuscire a remare in quattro coastal. E sono stati tutti bravissimi, meglio di quello che mi aspettassi, mi sembra che siano felici, si siano divertiti e questo evento serve un po' per unire due sport molto diversi ma che penso condividano i valori di sacrificio, di resilienza e anche di rispetto, perché sono comunque dei sport che portano in alto questi valori.
3: Tanto contento di unire questi due sport che hanno tanta particolarità, quindi contento. Il lavoro che stiamo facendo è da tanti anni, noi puntiamo quest'anno a stare sui primi in classifica e ancora crescere sulla cultura di squadra, che per quello siamo qua, e rinforzare e alzare l'asticella. Siamo venuti qua a cercare questo lavoro di sincronizzazione, coordinazione di squadra sull'adversità, perché è uno sport che noi non facciamo e quindi ci siamo dovuti adattarci.
4: È stata una finale sicuramente combattuta. Diciamo che noi è già parecchie settimane che pensiamo a questo momento qua, essendo consapevoli che avremmo avuto contro degli equipaggi assolutamente all'altezza di una finale dei campionati italiani. Quindi volevamo fare i complimenti al Murcarolo e al Quinto, che sono due ottimi equipaggi. Oggi però ci siamo confermati noi campioni d'Italia come l'anno scorso, quindi festeggiamo di nuovo. Questo equipaggio diciamo che l'ossatura generale è la stessa dell'anno scorso, c'è stato un cambiamento al numero 3, quindi abbiamo accolto Daniele insieme a noi quest'anno, ci ha dato una grossa mano appunto ad arrivare oggi a questo risultato.
5: Quindi la dedica?
4: La dedica è sicuramente a noi stessi, all'allenatore, che è anche mio padre, alla società Reniera tutta, che ci ha permesso comunque di arrivare oggi a festeggiare questo nuovo titolo.

Tutti sono Vittorio Oliva e per me lo sport significa divertimento e inclusione. Vi invito a partecipare sabato 10 ottobre allo Sportability Day presso il Maisorba Village, dove sono sicura che potrete trovare lo sport che fa per voi. Sarà una giornata interamente dedicata.

0: le 40 discipline presso lo stadium e in piscina. Mi raccomando, venite e divertitevi.
1: Che ti sei avvicinata al nuoto per salvarmi?
2: Probabilmente prendendo spunto da mia sorella, che sono parecchi anni che è all'interno di questa disciplina, e il mio percorso è iniziato per dare una mano alla squadra e poi è continuato perché mi sono appassionata a tutto quello che comprende questo sport, dalle persone che vi partecipano alle discipline che comprende. La parte sicuramente che mi ha appassionato di più è il clima che si crea, soprattutto nell'ambiente durante le competizioni, di grande supporto nella squadra, ma anche grande amicizia tra le varie squadre che ho potuto conoscere in Italia. Andando avanti con gli anni ho sempre più aspettative anche da me stessa, e poterle soddisfare ogni tanto è sempre bello. Sicuramente la gara di bandierine sulla spiaggia è una competizione che mi diverte sempre, oltre che a portare un grande stimolo per gli allenamenti, è divertente.
1: Va verso i mondiali, quali auspici?
2: Voglio migliorarmi come atleta, come prendo le gare. Sicuramente voglio fare dei passi avanti rispetto agli europei dell'anno scorso, soprattutto nell'atteggiamento che porto sul campo gara, e poi chiaramente il miglior risultato possibile. Sarà un ambiente diverso, perché il salvamento fuori dall'Italia è vissuto ancora in un modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati noi, quindi sarà sicuramente bellissimo vedere come tante altre nazioni portano avanti questo sport.
3: Complimenti a Caterina Luccoli, complimenti alla Figari Santa Margherita, campione d'Italia, e come ci ha ricordato Vittoria Oliva, così come avevamo aperto il nostro magazine, vi ricordiamo l'appuntamento Sportability Day, sabato 10 ottobre, Sciorba, Genova, la più grande festa dello sport per ragazze e ragazzi con disabilità. Vi aspettiamo!

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli

0: oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa. Li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e il rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.

0: Regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
1: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
2: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il Teatro Genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Art Bonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
4: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più

0: legato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
1: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi, perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggior attenzione al crossfade, con maggior attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo

0: In diretta per parlare con Mario Liotta, che ringrazio di essere con noi. Mario, grazie.
1: Prego.
0: Grazie davvero.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Per ricordare una tragedia che forse pochi ricordano e che invece ha segnato la storia del porto di Genova, dello specchio acqueo di fronte alla città, e che è la tragedia della SNAM Porto Venere, una nave che prese fuoco il 2 ottobre del 1996, all'alba, grosso modo, sì. Avvenuto questo. Un incendio, cominciamo dall'inizio, che non è stato così drammatico perché no. Il personale a bordo riuscì piuttosto rapidamente a circoscriverlo, così?
1: No, a spegnerlo.
0: Spegnerlo.
1: A spegnerlo completamente. Guardi, l'unica fiammella, l'ultima fiammella l'ho spenta io quando sono entrato in sala macchine. E i miei colleghi avevano già spento, difatti io avevo trovato un mucchio di estintori scarichi e la flangia da cui si era propagato l'incendio non aveva più fiamma e c'era solo una plafoniera che dal calore era caduta, diciamo, dal soffitto del copertino ed era per terra sul copertino. Io ho spento questa sala plastica trasparente delle plafoniere.
0: Chiaramente.
1: Ho provato due o tre estintori, ce n'era uno che ne aveva ancora un pochino di carica, era di anidride carbonica, e l'ho spenta. Basta, questa è stata.
0: Quindi sostanzialmente nulla
1: lo dichiaro perché non ci credono,
0: successo.
1: Ma l'incendio era completamente spento dal personale di bordo della Fincantieri.
0: La nave non era ancora entrata in servizio, stavate facendo le prove di collaudo?
1: Sì, facevamo le prove di collaudo di evoluzione della nave, dopodiché l'indomani saremmo entrati in cantiere per l'ultima fase di allestimento e poi per la consegna nave, diciamo
0: allora,
1: dopo due o tre mesi.
0: E allora perché Mario Liotta è quasi morto quel giorno? E con lui sono invece purtroppo deceduti Arturo Mazza, Alessandro De Rosario, Piero De Luca, Alessandro Palazzo, Giorgio Forno e Mario Puppo. Perché?
1: E Arturo Mazza, e anche Arturo Mazza.
0: L'ho segnalato per primo,
1: sì,
0: Arturo Mazza. Perché queste sei persone hanno perso la vita? Perché a un certo punto qualcuno ha fatto una cosa che è ha attivato un sistema di sicurezza della nave che però va attivato in determinate condizioni, cioè quando nessuno è presente nella sala in cui questo sistema di sicurezza viene attivato. Che cosa è successo realmente, Mario?
1: Allora, se parliamo di questo sistema di sicurezza, non parte in automatico. Non si sono chiuse le porte stagne come hanno detto i media nei giornali, perché purtroppo non sono addentrati in materia, e questo sistema viene azionato solamente a mano con una decisione presa dal direttore di macchina e dal comandante. Allora, intanto questo sistema di bombole del CO2, estinzione incendio, l'avevo installato io a bordo.
0: Quindi lei aveva installato questo sistema.
1: Con due operai.
0: Che lo ricordiamo, per spiegarlo con due parole semplici, è un sistema che spara

0: L'anidride carbonica all'interno di una stanza, l'anidride carbonica fa esaurire l'ossigeno, la stanza resta sigillata, senza ossigeno si spegne l'incendio. È un sistema, diciamo, antincendio, sì, che però si attiva se appunto non c'è nessuno, perché l'anidride carbonica all'interno di una stanza chiusa porta all'asfissia di chi c'è dentro.
1: Allora, questo sistema consisteva in 220 bombole da 80 kg l'una e più 6 bombole di pilota che iniziano loro a dare il segnale di che si sta per erogare il sistema. E praticamente la somma di queste bombole era 290.000 metri cubi di anidride carbonica. Spiego perché. Perché la nave era la metaniera, è una nave a turbine a vapore e queste motrici principali richiedono uno spazio enorme, la sala macchina era enorme, quindi questo impianto era grossissimo. Questo impianto va azionato, ripeto, dopo che si fa, intanto a bordo a una nave, ognuno ha un posto nelle emergenze, soprattutto nell'incendio. E quando ci si accerta che in sala macchina non c'è più nessuno e si fa una specie di appello che non è letterario nominativo, è coi numeri 1, 2, 3, 4, 5 e ogni persona sa che l'uno è quella persona lì che sta facendo quel compito e così via per il resto. Allora, quando ci si accerta che non c'è più nessuno in sala macchina, l'ultima razio è il direttore di macchina che prende il telefono dalla sala di controllo, chiama al plancia e dice al comandante: allora possiamo azionare il CO2, non c'è nessuno, mi dai l'ordine? Lui dà l'ordine e si aziona l'anidride carbonica.
0: E così si evita che chiunque possa rimanere ucciso involontariamente in quello che dovrebbe essere solo un sistema per evitare che qualcuno si faccia male.
1: Ora, cosa è successo? Che due persone a bordo che non erano del cantiere, ma erano fiduciari dell'armatore, un direttore di macchina e un primo ufficiale di macchina della SNAM, si sono presi l'arbitrio di farlo da soli senza avvisare nessuno. Ecco, questo è quello che mi fa rabbia a me.
0: Perché è successa una cosa?
1: Perché hanno perso la testa, oltretutto. È una cosa gravissima, non solo. È una cosa gravissima da personale che navigava da anni. Un direttore di macchina anziano, con tutti i corsi che ci hanno fatto fare obbligatori, sa benissimo che non si fa un'operazione del genere. Si sono presi un arbitrio che assolutamente non andava preso. Anche perché non erano responsabili sulla nave di niente. Erano, diciamo, tra virgolette, ospiti fiduciari dell'armatore che dovevano controllare e firmare i collaudi e le evoluzioni della nave. Punto. Allora, a questo punto io dico, chi è morto purtroppo, i miei colleghi morti, e ne ho persi quattro del nautico.
0: Quindi proprio amici suoi,
1: sì,
0: intimi.
1: Sì, sì, il signor Puppo era il più anziano, era il suo primo giorno di pensione.
0: Oh mio Dio.
1: E faceva il consulente per il registro americano, il registro navale americano. Il personale che è mancato e gli altri due feriti, io sono il terzo, erano tutti, sono morti e feriti perché hanno fatto il loro dovere. Cioè,
0: non hanno sbagliato.
1: Non hanno sbagliato niente, soprattutto Arturo Mazza e Giorgio Forno, che sono rimasti, erano di guardia in macchina, sono rimasti in macchina sino alla fine, con tutto il tran tran che era successo. Gli altri quattro e noi tre feriti eravamo già nelle cabine. Io avevo finito un collaudo alle 5 del mattino, mi sembra, verso le 5 meno un quarto, 5 del mattino, un collaudo dell'elica di Prora, con un collega di Riva Trigoso. E quando sono andato a dormire, uno che naviga, che ha tanti anni di navigazione come me, si rende conto quando una nave non governa e non ha più le motrici principali, perché la nave sussulta in una maniera ondulatoria un po' dolce, no? E non sente più il rumore dell'elica, tum, tum, tum, tum, tum. Allora ce l'ha nell'orecchio. Sì. Mi sono svegliato, mi sono vestito di corsa, ho preso il telefonino che era spento, l'ho messo in tasca, ho aperto la porta e ho visto che c'erano le luci d'emergenza accese e fumo, ma non era tanto nei corridoi, si respirava ancora.
0: Era il fumo, diciamo, dello spegnimento.
1: Poi nel frattempo viene un elettricista che purtroppo è mancato di altre cose e mi dice: Mario, guarda che non parte il diesel d'emergenza, perché anche quello l'avevo installato io, ho fatto il collaudo io. Non parte il diesel d'emergenza, non so perché, vieni un attimo, mettimelo in moto. Corriamo su e gli dico: ma chi ha chiuso la valvola della nafta? Non vedi che la valvola è chiusa? Ma Mario, vabbè, ho ripristinato l'alimentazione e l'ho messo in moto, l'ho inserito in rete e abbiamo dato governo alla nave. Ho inserito i timoni.

0: tutto quello che c'era da inserire in quel momento. Telefono al comandante e gli dico: guarda, o gli ha telefonato lui, ora non ricordo, anzi gli ha telefonato lui per dirgli: guarda che hai tutto, governa almeno la nave, no? Le motrici non c'erano, la nave era in scaroccio e deriva. Io, il diesel d'emergenza, sono uscito fuori, era di fronte alla scialuppa di salvataggio e al fumaiolo. Apro la scialuppa di salvataggio perché c'era un po' di panico a bordo. Non esageratamente, come hanno detto, c'era del panico, cioè gente, qualcuno ha preso la borsa, la valigia. Il nostro uomo ha aperto tutti i cassoni per dare i giubbotti a tutti e glieli ha dati. Io ho aperto la scialuppa, l'ho preparata, perché ho detto: non si sa mai, 60 persone le metto qui, non mi ricordo, era da 60-80 persone. Poi a fianco c'era il fumaiolo e vedevo uscire del fumo nero dalle serrande. Allora ho detto: io vado giù. Il nostro uomo mi fa: ma dove vai Mario, dove vai? No, io vado giù a vedere, vado a vedere il mio equipaggio, i miei colleghi, ma stai scherzando? Io non ho paura, vado giù. No, ha provato a tenermi, io l'ho spinto e sono andato giù. Mentre scendevo ho incontrato due persone che anche loro avevano fatto il nautico. Il primo era Gianni De Rosario e il secondo era Milanese, che era un capo officina della Fincantieri, anche lui ex marittimo e anche dell'istituto nautico. Gli dico: cosa c'è? Mi fa: guarda, stiamo cercando, erano con le pile, stiamo cercando. Vabbè, io continuo a scendere giù e incontro dal copertino De Luca, era un copertino più alto dei turboalternatori, c'era Piero De Luca e Alessandro Palazzo, che stavano, poverini, manovrando la pompa dell'olio a mano, perché macchinari a vapore non si possono fermare d'improvviso, bruciano i cuscinetti, allora loro, poverini, stavano lubrificando i cuscinetti dei turboalternatori, perché pensavano poi di rimetterli in moto.
1: E non c'è dubbio.
0: Li ho lasciati, non gli ho parlato. Sotto vedo Arturo Mazza e Giorgio Forno. Gli dico: mi fa, tutto a posto? E mi ha fatto un gesto tipo la pipì.
1: Sì,
0: abbiamo spento tutto.
1: Sì.
0: Tutto a posto.
1: Sì.
0: Vai pure su, telefona.
1: Sì.
0: Ok. Vado su, mentre andavo su incontro il pompiere Rossano Tiengo, che aveva la maschera con l'ossigeno, lui, no? E mi fa: ma come? Non potevamo parlarci. E gli ho detto: tutto a posto. Ora telefono, vado su. Mi fa: vieni. Mi dà la mano. Mentre mi dà la mano è iniziata l'erogazione. Però ho dimenticato una cosa: che in sala macchine c'era allarmi da tutte le parti, le caldaie che svaporavano, perché fermare delle caldaie d'improvviso svaporavano, allarmi delle turbine, dei turboalternatori, di tutti gli apparati di macchina, l'incendio grave a bordo, allarme generale. L'unico che si sentiva bene era proprio l'allarme generale. Perché? Perché un campanello, ce l'ha presente, quei campanelli rossi col martelletto?
1: Certo, che era molto forte.
0: Bravo, l'unico che si sentiva proprio bene. Tutti gli altri, purtroppo, con le tecniche e la cosa che avanza, erano bitonali, elettronici, bibo, compreso l'erogazione del...
1: Che quindi nessuno poteva sentire.
0: Nessuno poteva sentire.
1: È lì in quel momento,
0: sì,
1: e viene dato per morto.
0: No, è successo questo: il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto: prendo appena appena un respiro per riuscire ad andare. Niente, come ho fatto? Ma così,
1: caduto.
0: Basta,
1: a te.
0: Mi sono svegliato in ospedale.
1: Non ricordo più niente.
0: No, nel frattempo io non ricordo niente di quello che è successo. Però ce l'ha presente, quando ho perso i sensi, se li ricorda da ragazzino quei giornaletti, così, Black Macinio, Capitan Mickey, quelle piccoline, avevano un nome, ora non mi ricordo bene. Ho rivisto tutta la mia vita.
1: Beh, posso capire la commozione.
0: Aspetti, resisto. Ho rivisto tutta la mia vita, dal momento che sono nato al Cairo in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta. Non so spiegarmi
1: come è possibile.
0: Tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto come la mia schiena contro il soffitto e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto,
1: era praticamente morto.

0: dopo, quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
1: No, ma io posso capire, è stato un momento... Ecco.
0: E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa, sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun?
1: Certo.
0: Tipo San Francesco?
1: Sì.
0: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
1: Però non era il suo momento per
0: però
1: incontrare.
0: Però sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, che mi entrava dentro, che mi ha detto: cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto: vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
1: È dura anche per me, caro Mario, reggere a questo racconto.
0: Questo
1: mi racconta, visto che purtroppo la TV ha tempi ristretti, mi racconta di Paolo Cremonesi. Perché
0: sì.
1: Paolo Cremonesi,
0: ecco.
1: Perché questa storia è una storia di un dramma che le è rimasto dentro e non le si toglierà mai, fino al giorno in cui il destino vorrà che lei rifaccia il percorso e torni dall'altra parte, come sarà per tutti noi. Però c'è anche, come dire, nel dramma, sì, anche storia di eroismo, di capacità medica, e Paolo Cremonesi è per lei una persona che le ha un po' ridato la vita.
0: Mi ha dato 30 anni, io oggi, il giorno 2 ottobre, compio 30 anni, non ne compio 74. Allora, nel frattempo che a me è successo questo, dicono, io non lo so, mi hanno messo un lenzuolo sopra perché ero considerato morto.
1: Esatto.
0: Due operai che dipendevano da me.
1: La cronaca la dà disteso e
0: sì,
1: coperto da un lenzuolo.
0: Sì, due operai che dipendevano da me, diciamo, i miei collaboratori, hanno visto che io ho mosso il piede sinistro, la luce del piede sinistro, cioè che questo lenzuolo si muoveva. Una cosa, tutti morti eravamo senza la scarpa sinistra, non so dirle il perché, questo me l'hanno detto dopo, anche in tribunale, non so il perché, e con la testa grossa così, con gli occhi fuori, vabbè. E allora hanno chiamato Paolo Cremonesi, che nel frattempo era venuto, lui aveva assistito gli altri in sala macchina, ma erano deceduti, e poi l'hanno chiamato e gli hanno detto: guardi che sotto il lenzuolo si muove Mario. È venuto, cercava l'ossigeno, era finito, l'aveva andato agli altri due, vabbè, poverini, ai
1: certo,
0: colleghi,
1: certo,
0: che non ci sono più, posso nominarli?
1: Certo.
0: Rossano Tiengo e Luigi Milanese sono gli altri due che si sono salvati con me, che purtroppo sono morti dopo qualche anno,
1: certo,
0: per problematiche.
1: Certo. Problematiche inerenti
0: sì,
1: a questa progetto.
0: Allora, non so, hanno fatto tutti il massaggio cardiaco e sono riusciti a rimettermi, a darmi vita. Nel frattempo è arrivato l'elicottero, mi hanno caricato nell'elicottero, anche lì avevano caricato prima gli altri due e li hanno portati nella camera iperbarica di San Martino. Erano occupate le camere iperbariche. Io ho girato per Appallo, Piemonte, alla fine il professor Faravelli del Villa Scassi, il luminare dei polmoni, ha detto: portatelo da me, l'ultima razio, vediamo un po'. Mi ha salvato anche lui, però il primo soccorso grosso me l'ha dato Paolo, che mi ha rimesso in vita, perché io ero morto.
1: Caro Mario, e poi per chiudere questo nostro ricordo, si può dire che poi la nave è entrata effettivamente in servizio, perché
0: sì,
1: appunto non aveva avuto danni,
0: no,
1: proprio a maggior ragione, no, rispetto a quello che è successo. È ancora in servizio con
0: un nome turco.
1: Bandiera panamense,
0: sì,
1: e di un'azienda giapponese.
0: Sì. Subito hanno cambiato il nome da SNAM Porto Venere a LNG Porto Venere.
1: Esatto.
0: Perché
1: sì,
0: è doveroso. E la nave è ancora in servizio, sì. Beh, deve sapere, dottore, che l'anidride carbonica non distrugge le cose,
1: ma uccide le persone.
0: Ma uccide le persone.
1: Non c'è dubbio.
0: È quello.
1: Mario, è stato molto bello il suo racconto. Va ricordata questa tragedia così come tutte le altre, perché non ci sono tragedie più piccole di altre. Ci sono vite umane spezzate, famiglie e persone che si salvano, ma che poi portano dentro un peso di un ricordo.
0: Grosso. Grosso.
1: Veramente, veramente insopportabile, ma ci sono anche persone che hanno dato tutto per cercare di salvare le vite che si potevano salvare. Ci sono state anche delle condanne minime, perché a tutti è stato riconosciuto l'omicidio colposo. Il comandante mi pare abbia patteggiato, mi
0: poverino,
1: scuso se ci potessero essere delle imprecisioni, perché sono cose di tanti,
0: sì,
1: anni fa, ma comunque diciamo
0: io lo assolvo,
1: minime condanne.
0: Io lo assolvo.
1: Il comandante.
0: Sì, lo assolvo, mi dispiace. Vede, io sono antipatico alle persone, perché nella mia vita ho sempre detto in faccia quello che penso, nel bene e nel male. E mia moglie mi riprende, mi dice molto.

0: A volte, Mario, questo ti si ritorce contro, ed è vero, io ho sempre sofferto nella mia vita per conquistarmi quello che mi sono conquistato, ma lo ammetto, però
1: Mario,
0: continuo così.
1: Lei è testimone che a un certo punto, nei momenti diciamo di limite, si rivede tutta la vita, no? Come un film, allora è meglio rivedere un bel film.
0: Sì, che non, e soprattutto un film, quando mi guardo nello specchio sono orgoglioso,
1: appunto,
0: fiero di me,
1: appunto,
0: e questa non è falsa modestia.
1: Mario Liotta, sopravvissuto della tragedia della SNAM Porto Venere del 2 ottobre 1996, davvero grazie di aver condiviso con noi questi suoi ricordi, e un abbraccio alla sua
0: famiglia.
1: Grazie a lei,
0: grazie per l'ospitalità, è stato gentilissimo.

0: Il programma politico di Primo Canale torna come ogni lunedì e allora pronti ad affrontare i temi di questa puntata, naturalmente dedicata questa volta, per la prima volta in questa stagione, non a AMT, ma torniamo a parlare di sicurezza, anche quello che è accaduto alla scuola Daneo di Genova, con tanta polemica che è scoppiata negli ultimi giorni. Affronteremo insomma tanti argomenti e tra poco ci collegheremo anche con Sestri Ponente per sentire un po' quello che è anche il parere di commercianti e residenti per quanto riguarda naturalmente il tema della sicurezza. Buonasera e bentrovata Francesca Ghio.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera anche Enrico Vassallo.
2: Buonasera a tutti.
0: Paola Bordilli.
3: Sì, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche a Sergio Gambino.
4: Buonasera.
0: Allora, iniziamo a parlare di sicurezza, che è il tema appunto di questa puntata. Ghio, la città ha paura oppure no? È percezione, è insicurezza o è solo, come qualcuno dice, solo una percezione?
1: Ma non limiterei la domanda ai confini della città. Penso che la paura percepita sia una paura più legata alle persone, ai tempi che viviamo, e non limiterei neanche al paese Italia, perché se dobbiamo guardare in un sistema più ampio ci rendiamo conto che quello che succede nel mondo poi ha un impatto sulla vita. La paura principale che io percepisco quando si parla di sicurezza è quella lavorativa, perché è da lì che mi piace ragionare, non solo di sicurezza, quella delle strade, o comunque il concetto di sicurezza oggi sta prendendo una piega per cui ci si immagina la polizia e la guardia e ladri, quando invece sicurezza deve essere un approccio, e di questo io mi faccio portavoce anche con le politiche legate alle deleghe che mi riguardano, quindi le politiche giovanili, deve essere un approccio sistemico. Quello che si sta facendo come amministrazione, l'abbiamo visto anche in questo weekend con la zona della Darsena, che è sempre stata negli ultimi periodi al centro di dibattiti politici per l'insicurezza percepita. Ecco, quello che si fa come amministrazione, e di cui c'è un grande bisogno, è di portare dei presidi sociali. Presidi sociali vuol dire far frequentare questi posti che oggi vengono percepiti come insicuri invece da un target di persone che può animarli. Questo lo stiamo facendo con le politiche giovanili, io come sottoscritta, divulgando in tutta la città e portando in giro per Genova dei presidi dove risulta che la sicurezza, e questo è un dato che riporto, principale nella fascia giovanile 15-35, che sono cittadini e cittadine genovesi, risulta quella legata al lavoro, alla stabilità economica e quindi alla possibilità di occupare dei posti di lavoro e andare ad abitare delle zone della città e andare a abitare quindi non solo gli appartamenti ma anche l'economia di quei luoghi da parte di nuovi cittadini che vorrebbero rimanere a Genova. Oggi il problema è che questi cittadini, queste generazioni non hanno le possibilità di rimanere.
0: Sì, e allora affronteremo, io ho già messo sul piatto diversi punti, diversi temi, sicuramente affronteremo tutti piano piano durante la trasmissione, però la domanda che le ho fatto è questa.
1: La rifaccio.
0: La città ha paura o è solo una percezione?
1: Le persone.
4: Se ricomincia di nuovo però
0: no.
1: La città ha paura? No, la città non ha paura.
0: No. Gambino?
4: No, allora di che cosa parliamo? Cambiamo argomento, ritorniamo ad AMT.
0: Allora poi parleremo
4: perché se non c'è un problema di sicurezza in città, io mi tocco per sapere se ci sono. Allora, se non c'è un problema di sicurezza, vabbè, mettiamo che è così. Allora perché la sindaca Salis da un anno a questa parte dice che il governo non fa abbastanza per la sicurezza, chiede più risorse, chiede più uomini, chiede più forze dell'ordine? Perché il Partito Democratico, AVS,

0: Se tutto il cucuzzaro del campo largo dice che il governo Meloni non ha assunto abbastanza poliziotti, carabinieri, se non c'è un problema di sicurezza e il problema è semplicemente di lavoro, allora forse stanno chiedendo di assumere maggiori poliziotti e carabinieri perché ci sono dei disoccupati, non perché serve più sicurezza. Quindi per la Ghio il problema è il lavoro. Vorrei ricordare alla collega Ghio, se vogliamo, visto che lei ha parlato dei massimi sistemi del mondo, ha detto che dobbiamo allargare la veduta a livello nazionale, a livello internazionale, nazionale, quello che vogliamo, in Italia siamo ai massimi storici di occupazione, quindi va bene che c'è gente che cerca lavoro, va bene che c'è disoccupazione, va bene che c'è una situazione, comunque bisogna sempre migliorare, ma in questo momento il principale problema degli italiani è che non si sentono sicuri nelle proprie città. Perché? Perché sono aumentati gli spacciatori, sono aumentati senza fissa dimora, sono aumentati le persone ai margini della società, sono aumentati i scippi, ormai sulle metropolitane e nelle grandi città il taccheggio è uno dei principali problemi di qualsiasi grande città, medio grande città del nostro territorio. Alla prima domanda non c'è un problema di sicurezza, il problema principale è che non avete capito quali sono le esigenze degli italiani. Questo è il principale problema di questo paese, che la sinistra non ha capito cosa serve ai cittadini.
1: Ma se al governo ci siete voi?
0: Infatti i problemi cerchiamo di risolverli. Abbiamo aumentato il numero delle forze dell'ordine, sono stati fatti dei decreti di sicurezza che stanno permettendo di avere degli strumenti maggiori alle forze dell'ordine, sono diminuiti del 55% gli sbarchi, sono aumentati del 40% le espulsioni delle persone che commettono dei reati. Ovvio, facciamo una guerra contro i mulini a vento perché spesso e volentieri abbiamo altre forze dello Stato che remano contro, e poi c'è chi nega, chi dice, io vorrei ricordare che ho fatto l'assessore alla sicurezza per 3 anni e in questi 3 anni non si faceva altro che dire che l'approccio sicuritario che io mettevo in campo per cercare di migliorare la sicurezza dei cittadini era inutile perché non serviva, bisognava mettere in campo altri strumenti, per poi accorgersi quando sono arrivati loro che telecamere e pesi del territorio inevitabilmente sono fondamentali per mettere in sicurezza il territorio. Se ne sono accorti tardi, speriamo che lo facciano il prima possibile.
2: Nei giorni scorsi Sales è andata a Roma, è stata ricevuta dagli uffici del ministro Piantedosi, un passo indietro, insomma, va anche riconosciuto dopo gli ultimi mesi dove invece insomma aveva bacchettato più di una volta il governo, lo stesso ministro Piantedosi, c'era stato un po' di gelo fra il governo e Salis, si è accorta probabilmente, dico io, che insomma non era giusto anche per la città andare allo scontro con il governo, tu del governo hai bisogno, e insomma, l'ho anche scritto in un pezzo qualche giorno fa, brava Salis, perché insomma capire che può anche si sta sbagliando è anche giusto farlo, e ha fatto una sorta di passo indietro ed è andata a Roma. Ora si aspetta tra l'altro tra qualche giorno anche l'esito di questo incontro e le richieste che ha fatto. Questo cambio di passo nei confronti del governo era giusto farlo?
3: Allora, non un passo indietro, secondo me è un passo avanti. E un passo avanti importante, però io alla sindaca Salis voglio riconoscere un grande merito, che è quello di essere mediaticamente molto brava a comunicare, di essere sempre molto attenta a quelli che sono le tematiche, soprattutto anche dei diritti delle persone, e lo comunica molto bene, ma soprattutto alla sindaca Salis io personalmente riconosco un grande merito, che è quello di avere un carattere difficilmente influenzabile, un carattere forte, determinato. E quindi il fatto che si abbia anche alzato un po' l'asticella dello scontro con quello che era il governo per poi arrivare a questo tavolo e in qualche misura rappresentare anche da un punto di forza diverso le istanze al ministro Piantedosi, sarà perché anche un po' il mio stile, e lei lo sa, a volte infatti su questo abbiamo dei confronti tranquillissimi, ma ci confrontiamo proprio su questa capacità di mediazione, io glielo devo riconoscere che
2: non lo dica,
3: è assolutamente
2: non lo dica però agli utenti di AMT,
3: no,
2: perché
3: no,
2: insomma
3: no.
2: Questo
3: la domanda era sulla sicurezza,
2: sì, però lei
3: infatti
2: dice,
3: volevo
2: un passo indietro
3: dire.
2: L'ha fatto anche no su
3: ma io penso che quando una persona decide di, nel senso, per fortuna la vita è fatta che si va sempre avanti, quindi quando uno si accorge che deve magari fare delle scelte, prende in esame tante cose, decide per una via che magari all'inizio non aveva subito preso in considerazione, per me è un passo avanti, anzi è un segno di grande maturità e grande crescita e grande responsabilità. No, una cosa velocissima, volevo rispondere al mio collega Gambino, volevo dirgli che a noi Vannacci, no, sentivo prima quello, a noi Vannacci ha fatto un grande favore politico.

0: Perché praticamente ha banalizzato talmente tanto tutti i temi che adesso noto che il centrodestra tenta di inseguirli banalizzando tutto, perché siamo passati, perché dicevo, siamo passati dalla gestione della sicurezza, lo faccio anche per incentivare l'intervento di chi viene dopo, ma ho notato che siamo passati dalla sicurezza di Genova a parlare che gli italiani non si sentono più sicuri. L'ha detto bene la mia collega Francesca Ghio, che è molto brava, e lo ripeto io in maniera non altrettanto efficace, ma al governo non c'è la sindaca Salis, non c'è il centro-sinistra, non ci siamo noi, ci siete voi, e quindi se gli italiani non si sentono più sicuri, andiamo a dirlo alle forze dell'ordine, che sono in numero sufficiente. Loro non reputano di essere in numero sufficiente per fare tutte le attività che dovrebbero.
1: Sì, peccato che nei 15 anni che ha governato il centro-sinistra le forze dell'ordine le ha ridotte del 30%.
0: Oggi hanno chiuso le scuole di polizia.
1: Vi rendete conto che avete chiuso anche le scuole di polizia? A voi.
0: Ma quando?
1: Quando però governava il centro-sinistra.
0: Cosa diciamo in consiglio comunale? Dopo un anno e mezzo ci date la colpa e noi diciamo avete anche ragione, dobbiamo guardare anche a quello che dobbiamo fare noi. Ora voi siete al governo da un po' di tempo, mi sembra che è anche il governo più longevo della storia.
2: Bordilli.
3: Beh, io torno sulla domanda principale che ha fatto lei, che poi credo sia quella che alla nostra città interessa. Sì, Genova ha paura, io lo dico senza se, senza ma, rispondo chiaramente sì, cioè rispondo chiaramente che non è una percezione, non bisogna banalizzare soprattutto quello che i nostri cittadini dicono. Ecco, io lungo tutti questi 16 mesi ho sentito sempre che insomma dissenso, che il c'è lamento, che lo striscione messo su caricamento era politica. No, non era politica. Erano cittadini della nostra città, genovesi non connessi con la politica, che alla politica hanno voluto dire chiaramente abbiamo paura, c'è degrado, c'è l'insicurezza, c'è. Io mi prendo diciamo l'onere, ma anche l'onore di dire che come c'è partito avevamo già dal luglio 25 chiesto degli interventi specifici, fra cui anche zona della Arsena, ci era stato detto no, va tutto bene, state già tranquilli. Un anno dopo, luglio 26, tutto il consiglio comunale vota il documento della Lega, condiviso fra tutti, dove guarda, e un po' dicevamo che fra le varie cose erano necessari sia il presidio fisso, che è poi stato finalmente messo quindi sulla Darsena, sia delle iniziative anche legate con la parte più diciamo ludica, fare in modo che c'è l'area vivesse. Quindi intanto questo successo è un successo che io rivendico e che dico lo ha colto solo il consiglio comunale, la c'è giunta no. E poi diciamolo, settimana scorsa, martedì scorso, quindi 7 giorni fa, sono contenta, cioè ringrazio chi ha votato del consiglio comunale un altro documento che si è richiesto come Lega, dove abbiamo chiesto presidi nell'intera città e dove abbiamo chiesto che possa anche venire utilizzato l'esercito. Ve lo ricordate quando ero venuta qui e lei ha fatto questa domanda legata proprio con l'esercito e dall'altra parte rispondevano no, noi la militarizzazione non la vogliamo, eccetera. Scorsa settimana voto sì. Allora che cosa è quindi questo? Cosa vuole dire? Vuole dire, a mio parere, che per 16 mesi si è provato a negare completamente quello che era invece quella richiesta che non la destra, ma che ogni cittadino genovese faceva, cioè nella nostra città, e che noi come destra, come Lega, abbiamo fatto insomma tentativo di portare alla attenzione della giunta comunale.
2: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così poi diamo la risposta ovviamente alle parole di Paola Bordilli agli altri ospiti e poi andiamo a Sestri Ponente.

0: Est di Ponente. Francesco Aghio, le parole di Paola Bordilli.
1: Allora, c'è una bella differenza tra portare delle mozioni e farle approvare dal Consiglio Comunale. Io non penso che i cittadini, le cittadine di Genova si basino sulle mozioni che portiamo in Consiglio Comunale. Penso si basino più che altro tra...
2: Non le porterei neanche,
1: ma va bene.
2: Però, no, perché se,
1: Paola,
2: se ora
1: Paola,
2: iniziamo a dire
1: perché,
2: così...
1: Perché se ci iniziamo a interrompere poi non capiscono niente a casa, invece ci diamo i turni.
2: No, capiscono.
1: Quindi
2: al di là delle capiscono
1: mozioni,
2: più di quello che voi
1: e
2: pensiate.
1: Se c'è bisogno lo diciamo grazie Paola Bordilli, però al di là delle mozioni che portiamo in aula, poi
2: non voglio meriti, voglio verità.
1: Operativo. E la differenza tra la città paura, che è la domanda iniziale di Angeli, la risposta è la città ha bisogno, non è questione di paura e di creare un'atmosfera in cui non vive bene nessuno, perché non fa bene a nessuno continuare a ripetere questo senso di paura.
3: Ma
1: la
3: girate
1: è che
3: nella
1: la politica
3: nostra
1: oggi
3: città,
1: dovrebbe avere l'intelligenza,
3: strade,
1: l'intelligenza che evidentemente manca spesso, l'intelligenza di guardare i problemi reali e dare soluzioni concrete. E questo chi si prende il merito di aver governato l'assessorato per 3 anni, il governo per 4 anni, il governo più longevo, ma se poi i frutti che noi raccogliamo sul territorio sono questi, evidentemente qualcosa è andato storto, perché non è che l'azione dell'amministrazione Salis, che è iniziata 15 mesi fa, debotto, d'improvviso trasforma la città in Nottingham,
2: la
1: città di Batman.
2: Ma i cittadini lo stanno
1: dicendo. È semplicemente il risultato, Gotham City, è il risultato di anni e anni di trascuratezza che c'è stata da parte della classe dirigente politica nel non riuscire a interpretare i problemi reali che hanno le città. E questo succede a Genova, a Milano, a Roma, succede ovunque, succede ovunque, no? Ma che sia destra, sinistra, ma non importa il governo della città, importano dei problemi, importano.
2: No,
1: io non la butto, guardate, perché le persone che ci ascoltano a casa sono anche stanche di questa storia destra e sinistra, ne parliamo noi nei talk show, ma va bene, ne parliamo dai giornalisti, negli articoli, ma la realtà è che le persone che vivono la città vorrebbero solo una classe dirigente, un'amministrazione in grado di dare delle risposte concrete. E per dare delle risposte, io lo sto vedendo con le deleghe che seguo, bisogna prima avere dei dati, bisogna prima capire i territori,
2: bisogna poter vivere la nostra città in sicurezza.
1: Perché se invece continuiamo a fare propaganda politica e dire che abbiamo fatto le mozioni, i cittadini non se ne fanno niente.
2: Allora io non ne faccio mozioni, però lavorate allora, lavorate, perché se non facciamo mozioni questi presidi fissi,
1: infatti,
2: non li mettevate,
1: bene,
2: questo è
1: io ripeto,
2: il problema reale.
1: La città di Genova, la città di Genova merita il bisogno di avere l'assenza. Vabbè, allora parli lei così non ci interrompiamo.
2: Io certo, perché
0: fra i due litiganti gode Aurora Bottino, che si trova per noi a Sesti Ponente, dovrebbe essere in compagnia di qualcuno. Aurora, buonasera e bentrovata.
4: Buonasera direttore, nonostante qualche ritardo legato alla strada, al traffico, siamo arrivati, siamo in piazza dei Micone, sono in compagnia di Vincenzo Pesce e Federica Pedemonti, che sono entrambi commercianti e del direttivo del CIV. Oggi rappresentano proprio il CIV e rappresentano un po' il punto di vista e la voce di chi lavora, ha un'attività qui a Sestri Ponente. Siamo anche in una delle piazze più animate, potete vedere dietro di noi è veramente pieno di famiglie, bambini, nonni, ci sono veramente tutti. Allora, appunto, abbiamo parlato di visione, punto di vista dei commercianti. Allora Federica, ti chiedo come si vive Sestri Ponente quando si parla di sicurezza, ma non solo.
5: Buonasera a tutti. Allora, come membri del consiglio direttivo del CIV di quartiere siamo ovviamente delle sentinelle sul territorio, aprendo tutti i giorni i nostri negozi, le saracinesche, diamo un servizio di continuità indubbiamente e di ascolto, comunque di confronto per il quartiere. È stato fondamentale in questi mesi, in questi anni, il rapporto che si è costruito con le istituzioni e sicuramente anche con le forze di polizia locale e in generale, diciamo, per avere uno scambio continuo su quelle che potevano essere le situazioni di emergenza, per ciò che riscontriamo, perché è indubbio, non siamo solo commercianti, come diciamo sempre, siamo una luce sempre accesa in una via, siamo un punto di accesso per le persone dove si trovano persone, siamo una delle poche realtà ancora umane, ok? E, indubbiamente c'è bisogno di supporto, questo è il dato che riscontriamo di più, perché noi possiamo fare sicuramente la nostra parte nell'essere sempre presenti, nel cercare di resistere, perché a volte si tratta anche di un presidio di resistenza,

0: però abbiamo bisogno di questo scambio costante, di un canale preferenziale per fare le segnalazioni, perché comunque nel mentre che noi ci siamo per la popolazione, per i nostri clienti e tutto, comunque stiamo lavorando, quindi abbiamo delle tempistiche che non sono, cioè non possiamo perdere troppo tempo dietro a tante cose, quindi sicuramente avere supporto da questo punto di vista è importante. Per quanto riguarda il quartiere, è un quartiere che evolve, è un quartiere con tante, diciamo, è molto dinamico, ogni giorno ci sono nuove criticità, sicuramente anche il raggiungimento del quartiere l'avete testato anche voi oggi. Diciamo che noi siamo ben contenti di essere sul territorio tutti i giorni e poter offrire anche il nostro servizio al territorio, non possiamo essere da soli.
1: Ecco, anche perché i problemi comunque ci sono, come in tutti i quartieri qua a Sestri. Quali sono i principali per quanto riguarda sicurezza, comunque anche la vita di tutti i giorni?
0: Quello che riscontriamo di più è sicuramente la mancanza, cioè il fatto che questo presidio che noi offriamo pian pianino stia diminuendo, cioè immaginiamoci una città dove non ci sono più luci accese, dove non ci sono più tutti questi negozi piano strada a offrire comunque un punto di ristoro, piuttosto che un punto di svago, piuttosto che un punto di aggregazione. I nostri negozi sono anche questo.
1: Grazie. Allora, Vincenzo, chiaramente come diceva Federica, una situazione, un quartiere in evolversi, i problemi comunque rimangono e vanno affrontati, e voi li affrontate.
2: Noi li affrontiamo anche perché la sicurezza passa anche attraverso il degrado e il decoro di un quartiere, che purtroppo a causa anche un po' del cambiamento degli abitanti, quindi abitudini anche diverse, purtroppo tutti i giorni ci scontriamo con il fatto che il quartiere risulta sporco, nel senso di cose abbandonate e quant'altro, e per questo infatti abbiamo chiesto più volte ad Amni un potenziamento delle pulizie, che ovviamente capiamo benissimo che è causato da tutta una situazione, però ciò non toglie che se le strade fossero più pulite, tutto fosse più decoroso, sicuramente dà più sicurezza in generale alle persone che ci vivono. E mi collego anche al discorso della luce, perché anche la luce fa la differenza. Se un quartiere è illuminato, parlo della luce pubblica, più volte abbiamo chiesto anche un potenziamento non tanto della via centrale di Sestri, che è sicuramente illuminato, ma di tutto ciò che è laterale, che poi è dove va un po' di più l'insicurezza, e anche lì non abbiamo mai avuto grandi risposte. E noi ad esempio con l'illuminare abbiamo sempre illuminato il quartiere il più possibile, quest'anno siamo un po' in difficoltà perché purtroppo i costi dell'illuminare sono aumentati notevolmente, quindi le attività faranno quello esattamente. E quindi quello che chiediamo fondamentalmente è sempre un supporto al CIV, che lavora appunto con tutti, a tutte le istituzioni, perché è importante comunque per tenere vivo il quartiere stesso e dare più sicurezza, anche banalmente quello che diceva la Federica, un'attività aperta, una luce accesa è comunque un presidio di sicurezza in più. Non siamo la polizia, ma sicuramente facciamo da deterrente ad una strada buia. Ecco.
1: Grazie, prima di dare la linea, allora niente, ridiamo la linea allo studio, grazie.
3: Allora Aurora, se sei ancora collegata, i due ospiti hanno quattro esponenti della politica. Se dovessero fare loro una domanda, la prima che viene loro in mente, una a testa, quale farebbe?
1: Allora, dallo studio ci chiedono, ci sono quattro esponenti politici appunto pronti a rispondere a una vostra domanda. Che domanda porreste alla politica?
0: Quale futuro vediamo per quartieri come Sestri Ponente, che sono Genova a tutti gli effetti, che non vogliamo chiamare periferia, ma che ad oggi probabilmente vengono, cioè nell'ambito delle decisioni che vengono prese su questo quartiere,
1: si sentono periferia.
0: Sì.
1: Sentono periferia. Vincenzo?

0: Ma un discorso più legato anche alla viabilità, come voi avete detto giustamente, che avete ritardato per venire qua, ovviamente le strade sono quello che sono, però sicuramente qualcosa di più si può fare.
1: Vi sentite un po' isolati?
0: Esattamente, sì. Anche noi, io vengo da distante, vengo volentieri a lavorare qua, però devo sempre tenere in conto il fatto che ci può essere qualcosa
1: che blocca,
0: e poi soprattutto se Sestri purtroppo

0: Allora, dopo rimaniamo qui, sentiamo ancora un commerciante, poi ci spostiamo un secondo, vi portiamo in una realtà che lavora tutti i giorni anche per quanto riguarda l'integrazione e la vita con stranieri o comunque persone che vivono qui, immigrati, e poi torniamo e sentiremo anche il municipio per capire cosa viene fatto ogni giorno per il quartiere. A te.
1: Va bene, grazie Aurora Bottino, torneremo tra poco a Sestri Ponente, un giro velocissimo, abbiamo pochissimi minuti prima di fermarci per la pubblicità. Ghio, le domande di un quartiere, ovvio che necessiterebbero di ore e ore di trasmissione, farle in un minuto rispondere è difficilissimo, però insomma a Sestri Ponente siamo andati un po' fuori dal solito centro storico per capire un po' quello che è il sentiment anche di chi vive in, parola brutta, ma comunque è così, mi scappa, ma la dico, periferia, nessuno si deve offendere ovviamente.
2: Parto dalla prima, che è
1: velocemente tutte e quattro veloci.
2: Quale futuro per i quartieri, per Sestri Ponente, chiedeva la commerciante. Secondo me Sestri Ponente è stata abusata per troppo tempo come servitù industriale e sicuramente quello di cui ha bisogno è una rivalutazione immobiliare, una rivalutazione di tutti gli spazi, perché i presidi, i cittadini tornano a vivere i quartieri quando i quartieri hanno da offrire. Non allungo troppo sull'isolamento che è percepito a livello di trasporti, però ci tengo a precisare che quando le piazze come quelle che abbiamo visto sono frequentate dalle persone, allora lì torna la vivibilità dei quartieri. E la politica cos'è che deve fare? Deve, come amministrazione pubblica, pretendere delle scelte che vadano a riqualificare quei territori che, sempre per responsabilità politica, hanno subito servitù industriali e isolamento per scelte solo dettate dalla convenienza politica. Questo vuol dire che Sestri Ponente non deve essere percepita come un qualcosa in cui andare a innestare ogni volta la responsabilità di tutta la città, e ne abbiamo di esempi.
1: Sestri Ponente come tutte le delegazioni vicine.
2: Adesso parliamo di Sestri Ponente.
1: Sestri come simbolo questa sera, ma vale un po' per tutto.
2: Possiamo parlare di Voltri, possiamo parlare di Cornigliano, della Valpolcevera, possiamo parlare di tutte quelle zone, esatto. Il Ponente genovese che è stato sacrificato
1: Vassallo.
2: Per troppo tempo.
3: Io
1: 30 secondi.
3: Sì, sarò velocissimo. Io a Sestri ci sono cresciuto. È un quartiere che è cambiato tantissimo. Mi è piaciuta molto la prima domanda dalla presidente del CIV, perché la prima cosa che deve fare la politica è rispondere a quella domanda tutta, perché Sestri è cambiato tanto negli anni. Una cosa è stata fatta molto bene, appena a marzo Salis andò a interloquire con Fincantieri, ma questa interlocuzione con Fincantieri va proseguita in maniera forte, perché giustamente è stato detto che Sestri rischia di essere periferia di Genova. Mi preoccupa ancora di più, e sono d'accordissimo con le parole di Francesca Ghio, che Sestri è diventata, perché Sestri è diventata la periferia di Fincantieri. Oggi è necessario che la politica tutta vada da Fincantieri e gli chieda chiaramente qual è il progetto industriale che sta portando avanti, perché senza, e uso una parola sbagliata, ma capirete sicuramente il senso giusto della parola, senza sapere, senza un censimento chiaro di chi sono le persone che vengono a lavorare da fuori dentro Sestri, non si riesce a organizzare il welfare, i servizi sociali per le persone, per i nuovi.
1: Assolutamente, verissimo. Bordilli, in 30 secondi.
4: Sì, guardi, noi faccio un esempio chiaro, avevamo un progetto sul mercato ferro fatto proprio per la riqualificazione del mercato, per mantenerlo sia come polo commerciale che come polo scolastico con il Vergese, quindi fare in modo che tanti giovani vivessero quell'area, che è un'area, e oltretutto per chi conosce Sestri, proprio a limite vicino Fincantieri. Questa giunta invece ha scelto che non ci fosse più questa vocazione commerciale, che non vi fosse più nessuna vocazione legata con la scuola, ha deciso che ne farà una, ho letto, casa sociale. Ecco, io credo che questo stia già un po' in una risposta, differente. Noi volevamo vedere quello che era sia c'è sviluppo dell'economia Sestri, che giovani che vivessero proprio quella zona. Ora invece verrà fuori questa casa sociale, questo ritrovo che non si capirà bene cosa faranno o meno. Spero che non ci siano dico questo perché poi ne parleremo dopo, spero che non ci siano donne con il burka dentro, questo sicuramente.
2: Pure
4: sì.
2: Le donne col burka.
4: Parliamo di Sestri Ponente, bisogna parlare anche di questo, eh. È un tema sicuramente importante.
1: Ha incendiato, l'ha buttata lì alla Bordilli,
4: non la butto lì, l'affronto seriamente.
5: Comincio subito col dire che il problema Sestri Ponente

0: non sono gli stranieri, ma sono gli stranieri che non si integrano. È una politica industriale, sicuramente di Fincantieri, che concentra su una determinata zona un numero di stranieri, prevalentemente uomini, con non nuclei familiari, non aiuta all'integrazione di uno straniero all'interno di un contesto come quello di Sestri, che è un contesto molto particolare, perché Sestri è come se fosse un paese all'interno di una città. Ha tutte le connotazioni, o quantomeno era un paese all'interno della città, ha tutte le peculiarità per, come dire, per avere un futuro come quello che c'era una volta, di contesto, come diceva anche la Ghio, dove le famiglie possono frequentare le piazze, le vie, senza sentirsi, come dire, in una megalopoli che magari non gli danno sensazioni di sicurezza. Però oggettivamente oggi lì abbiamo una concentrazione di stranieri non integrati, e in alcuni casi una concentrazione anche di famiglie che portano nelle scuole un numero di bambini che non permette l'integrazione, perché quando si fa una regola
1: allora la interrompo, così andiamo nel blocco successivo, perché parleremo proprio di questo tra pochissimo. Il caso, chiamiamolo così, della scuola Daniel di Genova, che ha fatto esplodere la polemica che stava adesso accennando anche Sergio Gambino, insomma, lo affronteremo
0: senza volerlo,
1: è vero, non sapeva la scaletta naturalmente. Tra pochissimo torniamo subito.

0: Allora andiamo subito a Sestri Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che, anzi no, non andiamo a Sestri Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa che Aurora, esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, volete andare avanti?
1: Ma direi che finito non l'abbiamo
2: certo.
1: Finito.
2: No, non i primi finito, saranno però. Gli ultimi. Allora, assolutamente.
0: Ancora Silvia Sale, se ne ha parlato anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. Allora, prima di affrontare il tema in studio, andiamo a sentire prima quello che ha detto Silvia Sale e poi quello che ha detto Marco Bucci.
3: Ma io ho chiamato subito il questore, ha fatto i dovuti approfondimenti, anche loro hanno dovuto fare approfondimenti perché è una notizia che è arrivata da un servizio che stavano svolgendo sul territorio, quindi l'importante è ribadire un concetto che rispetto a un certo dialogo nazionale che si fa in questo momento sulla scuola, la città di Genova non è allineata con quel dialogo.
4: Sembra che abbiano già parlato in parecchi di questa storia, quindi non so se devo aggiungermi anch'io alla lista di quelli che parlano bene e parlano male. Io dico soltanto che a me la riforma sembra una cosa fatta bene, io sono favorevole alla riforma. Poi se c'è qualcheduno che scrive cose su qualche altro che ha avuto dei, come si dice, dei misunderstanding o cose di questo tipo, non fa parte del nostro lavoro. Noi andiamo, vogliamo un pochino più in alto. E mi dispiace che ci siano dei bambini che scrivono con gli asterischi, ecco, questo non va bene. Ma dubito che ci siano stati dei bambini che hanno scritto con gli asterischi.
0: Allora, la politica si è divisa proprio su questo, cioè chi dice i bambini non possono aver scritto quella frase con degli asterischi, chi dice invece l'hanno scritta i bambini o comunque, insomma, i bambini se sono addirittura offesi, come ha detto Silvia Sale, se vorranno e vogliono scrivere addirittura al presidente Mattarella. Ghio, i bambini hanno scritto quello striscione realmente, sapevano quello che stavano scrivendo oppure qualcuno gliel'ha fatti scrivere?
2: Prima di rispondere a questa domanda mi collego a quello che chiedeva prima nell'intervento il consigliere Gambino, in cui parlava di integrazione, no? E quindi poi noi passiamo a parlare di scuola, a parte che trovo raccapriccianti le parole di un presidente di regione che invece di contestualizzare quanto è successo alla scuola Danio, che è gravissimo, parla dell'asterisco, e mi chiedo se ci faccia o ci sia, perché la domanda strumentalizzare poi la risposta su l'abbiano scritto i bambini o non l'abbiano scritto. Allora, prima di arrivare a chi ha scritto quello striscione, io non ho dubbi che l'abbiano fatto i bambini e sicuramente insieme alle famiglie, insieme alle maestre e ai maestri. Se vogliamo parlare di scuola, se vogliamo parlare del decreto sulla scuola, del lavoro che sta facendo questo governo, allora dovremo prima di parlare del quel 11,8% che sono effettivamente i bambini stranieri, quindi non il tanto cantato 30%, però i problemi che riguardano la scuola sono molteplici. Parliamo di edilizia scolastica, parliamo dei contratti precari di insegnanti e sono messe nelle condizioni peggiori di tutta Europa. Parliamo dell'educazione interculturale, parliamo del fatto che quella integrazione di cui si parlava prima e che arriva poi a creare dei quartieri in cui la sicurezza venga percepita

0: alle basi sulla scuola. Tra l'altro, tre articoli della Costituzione, l'articolo 3 pari dignità, l'articolo 34 libertà dell'insegnamento e l'articolo 34 la scuola aperta a tutti e a tutte. Quindi cosa fa la scuola Dania nel momento in cui apre un momento fondamentale di formazione e di inclusione dei bambini e delle bambine genovesi? Mette davanti alla scuola un cartello che è quello che stanno sentendo i bambini oggi in tutte le nostre scuole d'Italia, perché io oggi ho accompagnato mia figlia al primo giorno di asilo ed è stato bellissimo vedere questa classe. Nessun bambino si conosceva, ma erano tutti insieme lì e l'unico obiettivo era stare insieme e giocare ai bambini dei problemi che fa la politica, della frammentazione, della propaganda becera della destra. Non se ne fanno niente, vogliono stare insieme nelle classi, poter studiare, io, potersi chiamare
1: tutto giusto, però probabilmente lei conoscerà, come riconosco io, molti insegnanti che fanno fatica a portare
0: fatica
1: avanti,
0: perché
1: una
0: hanno dei contratti da fame, abbiamo il ruolo più importante, fanno fatica. Gli insegnanti oggi in Italia, e vi sfido, vi sfido a fare Primo Canale un solo programma in cui si chiede la percezione di quello che è l'educare oggi nelle scuole, e lo si chiede a insegnanti e insegnanti, e la realtà. E oggi
1: il contratto da insegnante,
0: guardi, basti guardare i dati, l'Europa ha in Italia i peggiori contratti precari agli insegnanti. Quindi se il governo si deve occupare, ma faticano perché non arrivano a fine mese, ma iniziamo a rivalutare gli stipendi di queste persone.
2: Gli insegnanti lavorino in base a quanti soldi prendono. È molto grave questa frase.
0: Gli insegnanti e le insegnanti di questo
2: paese. Così non va bene, perché sembra quasi che l'insegnante lavori in base a quanto guadagna.
0: Di percepire, vabbè, Paola, ce lo dici dopo.
2: Maestra, rifugo completamente questa frase. Gravissima.
0: Oggi gli insegnanti e le insegnanti nel nostro paese dovrebbero non solo avere dei contratti che gli permettano di vedere nel loro lavoro il futuro e quello su cui hanno investito, ma anche di arrivare a fine mese in modo dignitoso. Noi abbiamo il lavoro più delicato e importante del mondo, che è quello di formare i bambini e le bambine nel nostro paese, persone che non sanno neanche se avranno la possibilità di insegnare l'anno dopo. Questa è la vera emergenza della scuola, i contratti dei lavoratori e l'edilizia scolastica. Quindi la propaganda sui bambini, su chi usa l'asterisco, io penso che non sia minimamente dignitosa nell'approccio politico di chi ha ruoli come presidente di regione e ministro dell'istruzione. Questo è il livello che abbiamo raggiunto.
3: Allora, detto questo, se l'integrazione passa dagli stipendi degli insegnanti, c'è qualcosa che non quadra. Comunque, detto questo, gli incrementi di stipendio degli insegnanti negli ultimi 4 anni, questi insegnanti non li hanno mai visti, sono insufficienti, erano scarsissimi prima, quando governavate voi, perché vi ricordo che per 20 anni più o meno avete governato questo paese in intero. Sì, e infatti abbiamo aumentato gli stipendi degli insegnanti. Vado a vedere, è stato il periodo in cui gli stipendi degli insegnanti sono stati aumentati di più. Poi si sta criticando un qualcosa, la regola del 30%, che ha come finalità quella di agevolare l'integrazione, non di danneggiare l'integrazione, perché in una classe dove ci sono 80% di stranieri e 20% di italiani, oggettivamente c'è un problema di integrazione per quei bambini stranieri che devono integrarsi in un contesto sociale che è differente rispetto al contesto familiare da cui provengono.
0: Sergio, mi ripeti la percentuale
3: che ho detto, che ci sono anche delle scuole dove si arriva anche all'80%.
2: Questo decreto, perché
3: superando il 30% è un problema. Tu hai parlato dell'asilo,
0: 11,8%.
3: Hai parlato asilo. Tuo figlio dove lo hai portato all'asilo? Ma penso vicino a casa.
0: Sicuro in televisione.
3: Voglio sapere nell'asilo di tuo figlio quanti stranieri ci sono.
0: Non lo dico.
3: Sono bambini. In un asilo elementare, come ad esempio quelli che ci sono a Monfalcone, dove si arriva anche a punte del 90% stranieri e 10% italiani. Io credo che diventa discriminatorio sia per lo straniero che viene ghettizzato in una classe, ma anche per l'italiano che si ritrova in un contesto dove il suo percorso di crescita e formazione scolastica verrebbe inficiato da questo. Quello che si dice non è che si dice che i bambini stranieri devono andare fuori dalle scuole, no, si sta dicendo che i bambini stranieri devono essere equamente distribuiti in tutte le classi, affinché non ci sia una concentrazione di stranieri all'interno della classe che inevitabilmente non aiuterebbe all'integrazione di quei bambini. Mi sembra una regola di buonsenso, che è talmente di buonsenso che è una regola che aveva messo la sinistra. Adesso, siccome l'ha detto la Meloni semplicemente, probabilmente anche perché siamo in campagna elettorale, ha messo sta regola che c'è già, bisogna semplicemente applicarla, e questa regola non l'ha messa il governo Meloni.

0: Meloni, ma l'hanno messo a ministri dell'istruzione anche ai tempi di quando era ministro dell'istruzione Mattarella. Quindi regolamenti dove si dava come indicazione affinché ci potesse essere un'adeguata integrazione delle comunità straniere, di evitare concentrazioni di bambini all'interno di una scuola. Non mi sembra una cosa campata in aria, mi sembra di buon senso, ma siccome voi dovete per forza fare la battaglia su tutto, anche sul buon senso, per voi non è un problema che ci siano classi dove all'interno ce ne siano più del 30%, per noi questo è un problema.
1: Vassallo, o parlate meno tutti o se no arriviamo sempre corti, anzi vi prego di parlare un po' meno tutti così parlate più tutti. Vassallo.
2: Allora, voglio fare una roba un po', dico una parola simpatica, democristiana, no? E quindi partiamo dal presupposto che non è una parolaccia, partiamo dal presupposto che Gambino abbia in quello che ha esposto assolutamente ragione. Nel senso, ci sono dei quartieri.
0: Vieni nel gruppo misto.
2: Aspetta, fammi finire, poi vediamo se la pensiamo uguale. E abbiamo sicuramente dei quartieri dove può esserci una concentrazione superiore di studenti stranieri rispetto questo famoso 30% del decreto, e quindi è giusto, la sinistra anche ha sempre detto che per una questione di integrazione serve un giusto assemblaggio della classe. Benissimo.
0: Giusto mix.
2: Benissimo, io voglio sapere dove sono le classi, però.
0: Quello è un problema.
2: Questo è il problema. Perché? No, questo
0: guardate
2: è,
0: i soldi che sono stati messi nell'edilizia scolastica negli ultimi 4 anni.
2: Attenzione.
0: Partiamo da dove partiamo 4 anni fa.
2: Attenzione, questo è il problema, ok? L'altro problema che diceva la mia collega è vero, nel senso, se si decide di investire sull'istruzione bisogna giustamente aumentare anche gli stipendi, ma poi non è quello che fa la professionalità, la passione dell'insegnante, e questo lo sa e lo stava dicendo benissimo anche Francesca. Però una cosa su una cosa ha ragione, perché intanto abbiamo detto che mancano le classi, ma mancano anche gli insegnanti. E quindi o si investe sull'istruzione e allora si dice guardate che per una migliore integrazione, per una migliore formazione di tutti è meglio assemblare le classi in un certo modo, bene, ma prima servono le classi, poi servono gli insegnanti per farlo. Quindi anche se fosse tutto vero, e io invece penso che in alcuni quartieri ci sono sicuramente delle situazioni più complesse, in altri assolutamente no, ma anche fosse tutto vero che ovunque c'è questo problema, mancano oggi gli investimenti per risolvere.
3: 30 secondi, allora, 30 secondi sono pochi. Chi rientra nel calcolo? Il limite del 30% si applica studenti con cittadinanza non italiana, nati all'estero e che non abbiano frequentato scuola per un periodo minimo almeno 2 anni dell'infanzia per le elementari o 3 anni per le medie. Quindi intanto iniziamo col dire esattamente quello che è. Perché qui sono tutti a parlare, ho visto nei giorni scorsi, questo 30% che sembra unicamente verso stranieri, punto, non è così. Quindi prima cosa invito tutti a leggere esattamente quello che il CE decreto dice, perché non è un calcolo che ci viene fatto squisitamente sullo straniero, punto, ma su queste precise definizioni. Altra cosa che io reputo gravissima e lo dico anche, come dicevo prima, come cioè figlia di una ex maestra, questo striscione è stato fatto da maestre, da genitori, bambini e anche maestre che hanno dato l'ok per scrivere un qualcosa che non si può scrivere.
2: Non si può scrivere.
3: Quell'asterisco non si può scrivere. Ed è completamente sgrammaticatura. No,
4: con tutti i problemi che abbiamo l'asterisco.
3: No, guardate, forse non. Allora, io per i miei figli vorrei dei maestri. E io vorrei maestri che quantomeno stanno fuori. Dalla polemica allora
4: ma la scuola è politica, la scuola è politica,
3: è una presa di posizione politico-partitica che nelle scuole non può esserci.
2: No,
3: signori cari,
4: è l'ultima priorità di questo cosa.
2: Non è una
3: questo
2: scuola
3: tema
2: che fa politica.
3: Questo è un tema che va affrontato,
2: è una scuola che ha fatto un sacco di progetti,
3: perché su quello striscione quell'asterisco c'è solo sulle parole italiane, ma capite che non esiste
4: Chi se ne frega?

0: Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma chi se ne frega dell'asterisco? Ma sono questi i problemi. Parliamo di bambini.
1: Parliamo di bambini e dobbiamo lasciarli fuori dalla polemica, cioè, sia politica che partitica. Sono d'accordissimo con Bucci. Sono d'accordissimo. Veramente d'accordo e ne vado orgogliosa. Ma veramente, ma io mi chiedo, ma come paese dobbiamo portare nelle scuole con i bambini queste polemiche? Polemiche andando oltretutto a dire cose non vere, perché io ho letto social delle maestre che hanno chiaramente scritto cose non corrette sul decreto, quindi attenzione, perché il quando governo, si lavora
0: il governo
1: bisogna,
0: italiano continua
1: bisogna
0: a
1: applicare correttamente
0: il governo italiano,
1: e noi orgogliosamente
0: contribuisce alla guerra,
1: al ministro Valditara,
0: crea
1: che
0: i profughi e poi non è in grado di accogliere le persone. Il governo italiano investe nella guerra, la priorità della scuola finita non esiste, e noi creiamo gli investimenti di questo governo. Se la guerra fosse la priorità quanto la scuola, se la guerra fosse la priorità quanto la scuola di questo governo, noi non avremo nessun tipo di problemi di inclusione, di classi, di contratti precari ed edilizia scolastica. Peccato che il governo di destra investe solo nel riarmo e non dà, perché la scuola è l'ultima priorità di questo governo.
2: A mio figlio l'asterisco lo utilizzano solo in matematica per le moltiplicazioni.
3: Che sarebbe una
4: Ci fermiamo solo qualche istante, torniamo subito.

0: Allora andiamo subito a Sestri Ponente, dove c'è Aurora Bottino, che anzi no, non andiamo a Sestri Ponente dove non c'è Aurora Bottino. Allora facciamo così, in attesa che Aurora esatto, in attesa che torni Aurora, il discorso Daniel lo finiamo, l'abbiamo finito, chiudiamo sulla sicurezza, o volete andare avanti?
1: Ma direi che finito non l'abbiamo
2: certo.
1: Finito.
2: No, i primi
0: finito,
2: saranno
0: però.
2: Gli ultimi. Allora, assolutamente dalla parte non solo di quello striscione, ma delle maestre, dei bambini e di chi continua
1: e di chi
2: dei bambini, delle bambine, dei bambini e di chi contiene a sostenere che a scuola nessuno è straniero, perché la scuola è il primo presidio di integrazione.
0: Ciao Aurora Bottino, allora torniamo poi a parlare della scuola, degli striscioni, di bambini e bambine.
2: Bravo.
0: Telespettatori e telespettatrici.
1: Certo, tutto
2: vi
1: così.
2: Vi sto contagiando. Vi stiamo contagiando.
1: No, me no, fortunatamente.
0: A me ancora
3: perché
0: no,
3: siete un virus.
0: Pure. Aurora.
4: Eccoci, siamo, eccoci direttore, siamo in via Sestri davanti all'infermeria del centro oncologico Ligure con Guglielmo Valenti, che è il presidente del centro, e avete parlato anche in studio di integrazione del decreto legge appena varato. Allora oggi parliamo con una realtà che lavora con il territorio e che ogni giorno comunque qui a Sestri tocca con mano quella che è l'integrazione, se così si può definire, o comunque le persone straniere. Qua ci sono tante nazionalità diverse che vivono il territorio. Allora, intanto buonasera, che cosa avete notato voi in questi anni di lavoro?
5: Beh, abbiamo notato quello che vediamo tutti, no? Qui siamo in via Sestri in una giornata normalissima, è pieno di extracomunitari cosiddetti che vanno e vengono, e noi che siamo sul territorio, noi siamo con il nostro ambulatorio, la nostra infermeria, siamo sulla strada, siamo raggiunti dai bisogni di queste persone che non hanno spesso un'assistenza sanitaria, lavorano in condizioni molto difficili. Devo dire che si ammalano facilmente, molto spesso da noi arrivano con le polmoniti oppure ci arrivano con problemi legati ai traumatismi che subiscono sulla diga dove lavorano, con noi vengono spesso per dolori, sintomatologia reumatica, quindi sono soggetti giovani, molto spesso sotto i 40 anni, che sono fortemente trattati perché soffrono di dolori, fanno fatica a camminare, molto spesso si devono assentare dal lavoro, allora chiamano le cooperative per le quali lavorano e chiedono autorizzazioni a fare dei salti mortali per

0: riuscire a curarsi, e noi diciamo li accogliamo e cerchiamo di offrirgli il nostro supporto. Molto spesso ci arrivano dopo essere passati all'ospedale di Sestri, dove ricevono le prescrizioni, le ricette, e da noi arrivano per le somministrazioni, le terapie, le medicazioni, eccetera.
1: Siamo... E voi vedete anche famiglie, nel senso che vedete anche poi mogli e bambini.
0: Sì, allora soprattutto i centri della Caritas fanno l'accoglienza per le famiglie che hanno problemi specifici, perché sono gruppi, soprattutto questi del Bangladesh, che vivono affollati in piccole abitazioni della zona più a ponente di Sestri, e sono soprattutto i bambini che hanno un'alimentazione inadeguata, mangiano soprattutto farinacei, non introducono vitamine, non introducono proteine, non mangiano mai carne, e quindi questi bambini hanno problemi soprattutto del cavo orale, quindi hanno gingiviti, sofferenza dentale e bocche francamente in disordine, come i nostri bambini non hanno mai, e hanno problemi intestinali perché hanno le pance gonfie, come vediamo a volte in Africa. E quindi come dire, c'è una situazione difficile, perché oggettivamente vivono una vita difficile. Chi come noi è sul piano strada, ovviamente ogni tanto raccoglie questo tipo di difficoltà, e cerchiamo di fare qualcosa lavorando anche in sintonia con Caritas, che fa un lavoro silenziosissimo, ma a mio giudizio fondamentale e encomiabile.
1: Presidente, si è parlato tanto anche del discorso della lingua, soprattutto per quanto riguarda il decreto legge, bambini che non parlano l'italiano, qui comunque si può vedere che molto spesso è vero che non parlano l'italiano.
0: No, non lo parlano, lo parlano pochissimo, stentatamente. Noi vediamo degli operai che lavorano qui da 4-5 anni e parlano un italiano veramente molto stentato. Io penso che l'unico modo per far entrare l'italiano nelle famiglie è che i loro bimbi vadano a scuola, perché loro non frequentano i corsi di italiano per adulti, che pure qui sul territorio ci sono, perché diverse associazioni sono molto impegnate in questo, ma non sono orari compatibili con il lavoro, e quindi molto spesso, più delle volte, loro non fanno lezione, non imparano l'italiano e vivono tra di loro, lavorano tra di loro, non hanno grandi occasioni per confrontarsi con gli italiani, parlano pochissimo, e nei negozi magari vanno a comprare nei negozi gestiti da loro, dai loro compaesani, quindi alla fine di italiano ne imparano poco.
1: Grazie allora al Presidente Valenti, lo lasciamo andare, grazie per il lavoro che fate tutti i giorni qui, e Matteo, a te la linea in studio.
2: Grazie a Aurora Bottino anche per questo spaccato che abbiamo visto a Sestri Ponente. Siamo in chiusura, un giro veloce, insomma vi faccio vedere in chiusura questo cartello con i cinque punti che abbiamo messi. Facciamo anche quello comune è stato veloce, ma i cinque punti volevo vedere, grazie in regia, così a tutti gli ospiti, quattro velocemente, se dovessero pescare da questo elenco, eccolo qua, quale vassallo, quale dovesse scegliere due carte, pescare dal mazzo, e ovviamente lo so che tutte e cinque sarebbe il mondo dei sogni.
3: Quante ne posso pescare?
2: Ne peschi tre e ne lasci fuori due, veloce, facciamo un giro velocissimo.
3: La 3, la 4 e la 5.
2: Quindi
3: sicuro.
2: Telecamere, illuminazione e sociale, senza neppure fare il giro da ghio, immagino che sia esattamente la stessa.
4: No, la
2: attenzione.
4: 2, la 4 e la 5.
2: La 2, la 4.
4: Perché il presidio fisso è punto di riferimento.
2: La 2, la 4, la 5 per ghio, Bordilli.
5: Per me la 1 senza se, senza ma, perché senza gli agenti cioè nulla si fa, i presidi fissi non li puoi fare se non li hai, quindi assolutamente l'1, lascio fuori il 3 solo perché ci abbiamo lavorato, cioè solo perché ci abbiamo lavorato tanto noi, e quindi come dire, almeno come videocamere ce ne insomma sono nella nostra città, quindi 1, 2, 4.
6: 1, 4, 5.
2: 1, 4.
5: Diciamo
2: e
5: che l'1 l'abbiamo scelto
2: Gambino.
5: Solo noi.
4: Vince la 5.
2: Siamo tutti d'accordo sulla 5?
6: È ovvio, perché il primo problema della sicurezza è l'emarginazione sociale, ma questo è fuori dubbio, però l'emarginazione sociale devi essere anche in grado di affrontarla, e a volte se fai entrare troppi stranieri non sei in grado di affrontarlo.

0: perché non fai corretta
1: aveva
0: integrazione.
1: Aveva strappato un sorriso a Ghio che stava dicendo la pensa come me, niente, ha deviato all'ultimo, proprio ha preso la curva per Ghio sbagliato.
0: No, il problema è quando non li integri in maniera corretta. Noi non stiamo facendo, in questi ultimi 20 anni non abbiamo integrato correttamente gli stranieri che sono arrivati, e quindi sono diventati un problema sociale e quindi un problema di sicurezza. Oggi queste persone non sono più in grado di essere integrate. Io faccio una domanda semplice, lascio una domanda aperta al pubblico: uno straniero che commette reati va espulso, sì o no? Perché per una gran parte della sinistra, per una gran parte della sinistra non vanno espulsi, per la Ghio non vanno espulsi, anche se sono
2: per la Ghio.
0: No, ma purtroppo però... la maggior parte del problema è quello, perché poi ci sono medici che falsificano i certificati medici per non far uscire, per non far espellere gli...
1: Siamo arrivati alla fine.
3: È che oggi tanti stranieri la pensano così come noi. Questo
2: però Gambino ha detto una cosa interessante.
3: Dovrebbe un
1: Dobbiamo
3: po'
1: chiudere.
2: Perché Gambino ha detto una cosa interessante. Ha detto che non siamo stati in grado, quindi la responsabilità è politica. Prima di declinare la responsabilità.
0: Non siamo stati in grado.
2: Sì, ma prima di declinare e dare la responsabilità al singolo, dobbiamo assumerci la nostra come amministrazione.
3: Voi questa responsabilità, voglio dire, nella gestione
0: di oggi. La città governate voi a Milano, da 8 anni governate voi l'integrazione. La fa il comune.
1: Non riprendiamo.
3: Alla fine non vogliono farla.
1: Grazie a Enrico Vassallo, Francesca Ghio, Paolo Bordillo e Sergio Gambino. Grazie a voi per averci seguiti. Noi ci rivediamo fra 7 giorni con un'altra puntata del programma politico di Primo Canale.

0: E come ogni venerdì siamo in diretta con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi nella nostra Genova Chiama Roma. Buongiorno Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Allora, è la settimana del Salone Nautico che è stato inaugurato ieri. Togliamoci il dente con polemiche, perché quel taglio del nastro, lei non voleva essere anche lei con la forbice, forse non c'erano abbastanza forbici. Che cosa è successo ieri?
1: Beh, io ieri ero a Roma a votare. Avevo avvisato anche la Presidenza del Consiglio che ritenevo più opportuno essere in aula, poi dopodiché ho letto sui giornali, insomma mi sembra secondo me spiacevole che il sindaco non sia saluto. Devo dire che è già successo diverse volte, anche quando Bucci era sindaco non è stato fatto salire per il taglio del nastro, dopodiché questa volta diciamo così. La cosa è diventata molto più d'immagine, però io spero che questo non guasti un salone che è un'eccellenza a livello mondiale, è un momento importante per la città perché vuol dire ritrovare il suo rapporto col mare e manifestarlo a livello internazionale. Sta diventando negli ultimi anni, dopo un momento di crisi che ha avuto fino a circa 8 anni fa, è da 8 anni che 9 anni che invece il salone sta ricrescendo, sta diventando una delle fiere più importanti a livello mondiale. Lo scopo e l'obiettivo ovviamente è di superare anche Cugini francesi su Cannes e anche sul Salone di Monte Carlo. È evidente che quest'anno comunque ci sono molte barche anche di grandi dimensioni, sono praticamente presenti tutti i produttori e quindi non vorrei che polemiche come queste vadano a oscurare invece una manifestazione che rappresenta un'eccellenza italiana e per la Liguria e Genova forse l'unico momento durante l'anno dove c'è un'attenzione veramente mondiale su un settore che, devo dire, in un momento di crisi come questa a livello internazionale continua a crescere a 2 cifre, soprattutto nelle imbarcazioni medio-grandi, che vorrei ricordare hanno una ricaduta occupazionale particolarmente importante per il territorio ligure. Noi siamo una delle eccellenze a livello mondiale sulla creazione, sul design, ma anche sulla costruzione della cantieristica, soprattutto diciamo dai 15-20 metri in su. Il Miglio Blu a Spezia ne è un esempio, ma poi abbiamo moltissimi cantieri sia sulla provincia di Genova che quella di Savona e quindi insomma un momento importante. Mi auguro che il salone ovviamente dia dei buoni risultati anche di immagine, quindi secondo me bisogna andare oltre, spero che questa cosa qua in qualche modo si superi, perché
0: vabbè, ci sono state comunque direi trasversalmente delle, come dire, solidarietà, no, per questo.
1: Sì, ma io credo che lì il problema vero è legato proprio alla situazione organizzativa, perché ma non c'è stata la volontà da parte di nessuno. Mi spiace che qualcuno abbia vissuto questa maniera come un tentativo di esclusione. Io credo che il sindaco di Genova partecipi ovviamente in maniera importante, forse, ecco,

0: la prossima volta
1: a fare più attenzione a questi, sì, anche ai dettagli, diciamo, formali di immagine. È giusto così, sono d'accordo.
0: Di avere un po' più attenzione a questo. L'anno scorso erano successe delle altre polemiche, ogni volta diciamo c'è qualcosa, però devo anche dire che l'organizzazione del salone è particolarmente complessa. I lavori del waterfront non sono ancora finiti e dovevano essere finiti, quindi c'è anche un po' di tensione probabilmente tra gli operatori e la situazione. E poi ieri so che c'è stato anche un problema sull'accreditamento dei giornalisti, insomma.
1: Sì, qualche problema c'è sempre in queste situazioni, è vero. Peraltro sulla grande nautica, mentre la piccola è sempre in crescita, ma meno, perché ovviamente le persone normali che possono permettersi barche più piccole fanno più fatica in un momento come questo. La grande nautica è sempre in grande attivo e in crescita. L'Italia è leader nei maxi yacht ed è esportazione pura, quindi per chi fa politica la bilancia commerciale ha un valore importantissimo.
0: Sì, esportazione pura, ma poi c'è un altro tema. Ovviamente il tema, lo sappiamo, il continente europeo ha qualche problema di sviluppo, anche causato dalle politiche che l'Europa ha fatto negli ultimi 10 anni. Quindi la nautica, diciamo, fino ai 20 metri prevalentemente su un mercato interno che è un po' più complesso in questo momento di crisi, la nautica sui maxi yacht è su un mercato mondiale dove invece ci sono nazioni che crescono a due cifre, comprano barche italiane, danno occupazione a lavoratori italiani e vengono prodotte in Italia. Quindi, a differenza di altre cose che magari noi abbiamo delocalizzate in altri paesi, oggi la produzione per gran parte è sul territorio nazionale, quindi vengono assunti operai italiani, spesso anche molto specializzati, molto spesso vengono assunti anche comandanti equipaggi italiani. E infatti non a caso noi anche con alcuni provvedimenti legislativi sulla blue economy abbiamo cercato anche di creare dei nuovi profili, diciamo così, di lavoratori, dallo skipper al comandante di yacht, cercando di creare dei percorsi a livello nazionale che possano fare in modo che i giovani possano arrivare a professioni che, devo dire, sono anche con stipendi particolarmente elevati. Quindi un settore dove l'occupazione giovanile, cioè si può lavorare divertendosi e guadagnando tanto. Credo che sia uno dei pochi settori che in questo momento
1: che mette,
0: può dare
1: tutto assieme,
0: opportunità.
1: Che mette tutto assieme. Andiamo veloci perché il tempo stringe, ma volevo affrontare un po' altri argomenti. Sul tema riforma dei porti si sta discutendo in Parlamento, tanti emendamenti, mi dà qualche dettaglio, le ultimissime di settimana?
0: Ma l'ultimissima, ieri c'è stata l'ultima commissione, stiamo andando avanti, di 622 emendamenti, ne sono rimasti circa la metà. Penso che la prossima settimana, a fine settimana prossima più o meno, il provvedimento in commissione sarà chiuso quasi, e credo che tra la fine di ottobre e la metà di novembre arriverà in aula per la votazione finale, come ci eravamo proposti.
1: Quindi porti d'Italia per la fine del 2026?
0: Beh, l'obiettivo del governo è quello di arrivare alla votazione alla Camera entro il dicembre di quest'anno, è quello che abbiamo sempre detto. Devo dire che abbiamo accolto anche, riformulando emendamenti, come avevo detto all'inizio, sia dell'opposizione che della maggioranza. Credo che ci sia un clima che sta sensibilmente migliorando, quindi io spero di poter dare uno strumento utile per il Paese proprio per affrontare queste sfide legate alla blue economy. Dopo, ovviamente, dobbiamo avere strumenti che ci consentano di essere protagonisti sui mercati mondiali e non di diventare una specie di supermercato dove gli altri vengono in Italia, comprano quello che vogliono e se lo portano via. Purtroppo l'abbiamo visto in altri settori, è stato così. Oggi noi invece abbiamo bisogno di tutelare quelle che sono le nostre eccellenze, di potenziare le nostre filiere, quindi questo è un po' l'obiettivo. Farlo sulla catena logistica vuol dire garantire il futuro industriale del nostro paese, visto che tutto viene trasportato oggi per mare, per aereo, da e per il continente europeo, quindi è importante. Lo vedete anche, noi questa settimana abbiamo fatto anche il CISM, che presiedo, che è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima, per affrontare il tema Hormuz, in particolare oggi il tema Mar Rosso, con la ripresa degli UTI nei confronti delle navi che transitano sul Mar Rosso e quindi su Suez. C'era stata una decina di giorni fa anche una lettera molto accesa da osservatori e aveva risposto il ministro Crosetto, credo proprio da un evento a Spezia,
1: esatto, risorsa mare,
0: aveva detto: se l'Europa non interviene

0: viene l'Italia comunque sarà presente. Devo dire che abbiamo anche mandato una lettera alle nazioni europee, perché è evidente che non possono scaricare la responsabilità su tenere aperta delle linee di comunicazione più importanti del continente solo agli stati mediterranei, cioè Italia e Grecia, quando buona parte del traffico poi va in Germania, in Olanda e in Danimarca, e quindi sarebbe caso che quota parte, compresi i francesi, si facessero carico di garantire la sicurezza alle navi, che solo il 7% battono bandiera italiana, il resto sono flotte europee, che noi garantiamo la sicurezza, ma non lo possiamo fare a spese dei cittadini italiani.
1: Ci vuole sicuramente un contributo europeo. Lei recentemente ha detto che sul fronte dei cantieri e delle infrastrutture paghiamo 30 anni di ambientalismo sfrenato, però allo stesso tempo vuol fare di Savona il hub per l'idrogeno, quindi vuol dire che le cose lei non è contro l'ambiente. Ma
0: Noi abbiamo presentato l'altro giorno, devo dire, un bel libro, c'era anche Gozzi della Duferco, sull'auto in panne si chiama, che l'ha scritto il Presidente la commissione alla Camera dell'industria, mettendo dentro tutte le audizioni fatte negli ultimi anni dai grandi vertici industriali dell'industria. Da lì siamo partiti facendo un po' il punto sul tema green e l'Europa, e il problema è che la visione dell'Europa green in realtà è stata una visione di deindustrializzazione europea, quindi noi oggi stiamo comprando prodotti che fino a poco tempo fa producevamo in Europa da paesi terzi. E anche la crisi che oggi abbiamo sui carburanti sul continente europeo non è solo dovuta alla tensione su Hormuz, è dovuta a che noi negli ultimi 10 anni abbiamo chiuso quasi 40 raffinerie in Europa e oggi siamo molto corti sul diesel, sul jet fuel e su una serie di prodotti che noi consumiamo e che quindi prima in qualche modo li distillavamo e li producevamo in Europa, oggi li produciamo in paesi terzi, che nel momento in cui sale il costo del barile c'è una forte speculazione internazionale. Infatti i paesi europei sono i paesi oggi dove la benzina e il diesel si paga più caro, addirittura in Francia, in Germania ultimamente si paga ancora più caro che in Italia.
1: L'America dice che gli europei rimangono fermi, seduti sulle loro riserve di diesel e chiedono di utilizzarne di più, sono le notizie di questa notte.
0: Sì, no, ma il problema vero è che la nostra capacità di raffinazione, che era molto elevata a livello mondiale, non è più sufficiente neanche per noi, e quindi noi oggi importiamo da altre parti, con un mercato dove c'è molta incetta da parte della Cina, che sostanzialmente si riforniva dall'Iran e quindi oggi invece compra
1: altrove,
0: quello che era disponibile per noi. Oggi noi stiamo diversificando, devo dire il governo ha fatto molto bene a affrontare il tema con le grandi compagnie, in particolare con l'Eni, costringendole ad avere una riduzione sui prezzi, anche perché negli ultimi mesi ovviamente i produttori a livello internazionale hanno goduto di alcuni spread favorevoli. Noi come Lega crediamo che quest'altro contributo, anche altri che hanno avuto in questo momento a causa della crisi internazionale delle bolle importanti speculative, come ad esempio il settore bancario, non in maniera coercitiva, ma devono contribuire in un momento di difficoltà, che tutto non si scarichi sulle famiglie e sulle imprese. E torno a dire, sul tema green è uguale, io sono favorevole all'idrogeno, al nucleare. Leggevo i dati quando si parla anche delle rinnovabili, che il governo non ha fatto niente. Negli ultimi anni il governo ha fatto più rinnovabili che nei 7 anni precedenti, e quindi non è quello, però bisogna affrontarlo senza la follia green, senza l'ideologia, senza pensando che una tecnologia deve escludere tutte gli altri, perché ovviamente oggi ad esempio noi non potremo far fronte a una riconversione del settore automobilistico all'elettrico, non solo perché vorrebbe dire comprare solo macchine cinesi, ma anche perché non saremo in grado di produrre l'energia per far viaggiare tutti gli italiani. Quindi il problema va affrontato nella sua complessità, possibilmente con filiere prodotte in Italia italiane, quindi ad esempio la nostra battaglia è sempre portata avanti sui biocarburanti, il biodiesel, dove gli italiani hanno i brevetti migliori a livello mondiale. Peccato che l'Europa fino a poco tempo fa vietava sostanzialmente di potenziare quelle filiere che avrebbero consentito di continuare a produrre motori endotermici ma che non inquinavano. Quindi io credo che su questo tutti bisogna farsi un lavaggio di coscienza, anche gente che oggi è in maggioranza, perché voglio dire che la Lega è da 15 anni che batte questo.

0: questa battaglia, prima da sola a livello europeo, poi pian piano si sono svegliati tutti, però quando si prende una strada e si danno delle direttive e non si producono più auto in Europa, e poi cambiare... io dico solo che fino a pochi anni fa si andava in Africa, c'erano tutte macchine europee, oggi non c'è una macchina europea, anzi in Italia e in Europa iniziamo a avere molte più macchine prodotte in altri continenti.
1: Colonizzazione 2.0, è cambiato il sistema ma non il concetto. Finito il tempo, grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che rivedremo il prossimo venerdì. Buona giornata.
2: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il Teatro Genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
3: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
4: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico, che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
5: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
6: È essenziale che il Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
7: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi. perché siano

più spendibile, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città, e bisogna che i genovesi lo

0: Buonasera e benvenuti a Terrazza Incontra Teatro Carlo Felice.
1: Sì, il Teatro Carlo Felice e i Custodi del Faro, perché questa sera siamo qui non solo per promuovere il programma del Carlo Felice di questa stagione, ma siamo qui per parlare di come si può sostenere e aiutare il nostro teatro. E io sono particolarmente legato al teatro.
0: Eh sì, perché non ci racconti il motivo?
1: Beh, innanzitutto qualcuno mi ha detto stasera, che mi ha visto, ha detto: ma perché lo smoking? Beh, innanzitutto perché al teatro era anche bello andare con lo smoking. E comunque questo smoking che ho addosso io l'ho fatto fare nel 1991 per andare alla prima del teatro, e quindi ci tengo particolarmente a rimetterlo in questa occasione. C'è anche una fotografia, ero un pochino più giovane, si fumava dentro al teatro. Guarda, io fumavo, non fumo più devo dire, però si fumava dentro al teatro, e questa era la prima serata del Teatro Carlo Felice, quindi il doppio petto, vedete, è questo, e viene ancora abbastanza bene. Era il 1991, possiamo togliere la foto, non vorrei vedere che si vedesse troppo a lungo questo paragone, diciamo, con 35 anni fa. Ebbene, pensate, proprio 35 anni fa, il 18 di ottobre, ci fu l'inaugurazione del Teatro Carlo Felice, e noi siamo qua questa sera proprio per stare vicini al Teatro Carlo Felice.
0: Eh sì.
1: Chiamiamo il custode di che cosa?
0: Dell'archivio storico di Primo Canale.
1: Il sovrintendente, che poi parteciperà chiaramente alla trasmissione, ha detto custode, ha detto ma qualcuno che ha già versato qualcosa. No, è il custode dell'archivio storico di Primo Canale, Dario Vassallo.
2: Intendente, non ho ancora versato niente io, poi magari qualcosa verso.
3: Però trovarlo.
2: No, insomma, in qualche modo. Quella che vi racconterò nel corso della serata è un po' la storia del Carlo Felice, ma anche la storia di Primo Canale, perché Primo Canale è stato molto legato al Carlo Felice, e questo può essere testimoniato proprio dall'archivio storico, che è il più vasto archivio storico che una televisione privata ha in Italia. Sono oltre 100.000 video dal 1982, perché prima

0: Canale l'anno prossimo farà 45 anni, perché proprio nel 1982 Maurizio Rossi ha creato questa televisione, e nel banner che si trova sul sito di Primo Canale, primocanale.it, nella home page, si possono trovare tutti questi video che raccontano proprio la storia della Liguria in questi anni, dalla cultura alla cronaca, ai grandi eventi. Quindi, e tra l'altro legate al Carlo Felice, c'è un qualcosa come più di 1500 video che si possono andare a vedere fin dagli inizi, fino a quando, perché tra l'altro il Carlo Felice è stato, il Primo Canale è stato vicino a Carlo Felice fin dal momento della sua ricostruzione.
1: Su questo Dario ci tengo a sottolinearlo, perché noi nel 1988, in vista del 1992, facevamo una società che si chiamava Caravel Artistic, ed era la società che era una SRL, accompagnava Primo Canale verso il 1992. Il secolo XIX ne aveva una che si chiamava Columbus 92, e noi avevamo Caravel Artistic che accompagnava praticamente Primo Canale verso i 500 anni della scoperta dell'America. Anche per questo qui questa terrazza si chiama Terrazza Colombo, perché io ebbi la fortuna di prenderla dalla Martini e Rossi nel 1989 e la affittai al Ente Colombo 92, qua sopra c'era il grande 500 dell'Ente Colombo 92, proprio perché avevamo questa visione del cinquecentenario della scoperta d'America come un momento straordinario. I 1000 giorni li feci insieme a Lorenzo Minoli, fratello di Giovanni Minoli, che era socio della Caravel Artistic, e insieme decidemmo di fare queste 28-30 puntate sulla storia del Carlo Felice.
0: E no, sono molto oggi, sono 34 queste, almeno 34 queste puntate, che sono tra l'altro state rimasterizzate, quindi in una versione veramente straordinaria, dal collega al montaggio Lorenzo Vico, che sono in questo momento, oltre che nell'archivio storico, visibili in un banner che c'è su primocanale.it.
1: E qui abbiamo Patrizia Dioli, che questa sera è qua con noi in sala, e le chiedo di farle un applauso, perché è lei che fece per 2 anni la storia dei 1000 giorni di Carlo Felice. Patrizia, un racconto breve di quello che è stata questa
2: emozione,
1: esperienza.
2: Mi ricordo la posa della prima pietra e poi tutto quello che è diventato il nostro meraviglioso teatro. Quindi per me è emozionante rivedermi 35 anni fa. Non avrei voluto vedermi.
1: Non è vero.
2: Eccomi lì.
1: Grazie Patrizia. Grazie per quello che hai fatto per Primo Canale.
0: Brevemente adesso volevo ricordare quella che è un po' la storia del Carlo Felice, della sua ricostruzione, perché quella del Carlo Felice più che un teatro è un progetto che racconta l'ambizione di Genova di dotarsi a quel tempo, nel 1800, di un teatro importante. Il teatro più importante di Genova era il Teatro di Sant'Agostino, che peraltro c'è ancora, che raggiungeva un massimo di 1500 posti. Invece, data l'importanza della città, voleva dotarsi di qualcosa di più grosso. Si cominciò negli anni 20 del 1800, utilizzando l'area centrale di Genova, quella della chiesa e del convento di San Domenico, e il progetto venne affidato a Carlo Barabino, che è l'architetto che ha ridisegnato, che più di ogni altro ha ridisegnato la Genova dell'Ottocento. Alla fine venne fuori un teatro straordinario, 5 ordini di palchi, 2500 persone potevano essere e potevano usufruirne, e tra l'altro fu anche un caso di unione tra pubblico e privato, perché ci furono parecchie famiglie genovesi importanti che contribuirono al Carlo Felice. Carlo Felice che poi ebbe tutta una serie di migliorie, prima si dotò della luce, diciamo così, della luce al neon, poi della luce elettrica. Venne inaugurato il 7 aprile del 1828 alla presenza di Carlo Felice, del re del regno dei Sardegna, e della moglie Maria Cristina di Savoia. Poi un altro dato importante è il 1800 nel 1892, il quarto anniversario della scoperta dell'America, quando il Carlo Felice venne ristrutturato con una spesa di 420.000 lire, che secondo l'Istat corrispondono a 2.400.000 euro di oggi, quindi un investimento considerevole, direi. Poi purtroppo c'è stata anche la distruzione del Carlo Felice durante la Seconda Guerra Mondiale.

mondiale. Genova era una città importante dal punto di vista strategico, il porto, l'industria, e quindi venne bombardato 3 volte. L'ultimo bombardamento fu il più drammatico di tutti, nel 1944, che lo distrusse completamente, lasciando, diciamo così, quello che chi non è più giovane come me ricorderà, cioè un enorme buco nero nel centro della città. Rimasero soltanto il pronao, le mura esterne e alcune strutture di collegamento. E allora

0: Museo Teatrale alla Scala di Milano, che spiega un pochettino l'importanza, i grandi nomi che fecero, che resero importante il Carlo Felice dell'Ottocento.
1: Grazie Dario.
2: Il nostro esperto risponde al nome di Giampiero Tintori, direttore del Museo Teatrale La Scala di Milano. Benvenuto nei nostri studi. In questa nostra puntata parleremo dei primi 10 anni di amministrazione del Teatro Carlo Felice, quindi dal 1828 al 1838. Abbiamo parlato dell'attuale amministrazione, quindi dei problemi. Vediamo che cosa succedeva invece allora.
3: Ma diremo subito che il Carlo Felice non ha mai avuto la fortuna di una prima importante, cioè di un autore che scrive per il Carlo Felice. Ha avuto prime di autori locali, ma i grossi nomi non hanno mai scritto, e nemmeno Giuseppe Verdi, che in fin dei conti passava l'inverno a Genova, non ha mai scritto un'opera per il Carlo Felice.
2: Come mai, secondo
3: me? Ma chi lo sa, c'è stato un momento dove scrive un'opera per il vecchio Teatro Paganini e poi non ha mai scritta. Lui a Genova non ci veniva volontierissimo, perché lui stava là nelle sue campagne nebbiose, e la Streponi invece ci stava molto male, la legge, lui voleva venire a Genova. Verdi aveva un carattere tutto suo, probabilmente non lo pagavano come voleva lui, non lo so, non saprei, però ha scritto un'opera genovese, Simon Boccanegra. Però il Carlo Felice è stato molto attento a quello che succedeva. In questi 10 anni noi vediamo un assedio di Corinto appena dato a Parigi, che arriva subito qui di Rossini. C'è un Cristoforo Colombo del Morlacchi nel 38, e questo è legato al grande personaggio che è Cristoforo Colombo. Adesso avremo anche le celebrazioni colombiane. Circa 100 anni fa, nel 92, 1892, fu commissionato a Franchetti un Cristoforo Colombo, e ne parleremo e lo sentiremo anche dei brani, perché sono interessanti. I Capuleti e Montecchi di Bellini, che da Venezia vengono qui immediatamente, praticamente nella stessa stagione. L'Anna Bolena di Donizetti, che è la prima opera importante di Donizetti. Donizetti per 32 opere fu influenzato da Rossini, con Anna Bolena che la 32esima riesce a prendere una sua grande personalità. Abbiamo La Norma, 31 a Milano, 33 a...
2: Ci sembra una, che sia
3: quindi
2: assolutamente...
3: c'è una La Sonnambula, che arriva qui subito. C'è un'attenzione anche a Lucrezia Borgia, proprio dell'impresario del Carlo Felice, di portare qui il meglio, diciamo, della produzione italiana.
2: Dovuta a che cosa, secondo lei, questa attenzione?
3: L'attenzione è dovuta, secondo me, a un fatto molto semplice, che l'impresario pagava di persona, non aveva i contributi statali. L'impresario aveva una cifra da spendere, e se ci guadagnava, se andava gente guadagnava, se non andava gente non guadagnava. Gente alla quale lui interessava molto, perché spesso aveva anche il gioco, aveva anche il casinò annesso al teatro, quindi se il pubblico accorreva c'era anche gente che perdeva quattrini. Quindi stava molto attento a scegliere i cantanti, anche i cantanti sono tutti importanti, qui cantano Adelaide Tosi, canta Giovanni David, altro cantante, è stato uno dei primi tenori naturali, diciamo, dopo i castrati, dopo l'epoca dei castrati. Abbiamo la Rosalbina Caradori, che è stata la prima Giulietta a Venezia e sarà la prima Giulietta anche qui, e quindi la Amalia Scizzoldosi, che è altra cantante molto importante, la Carolina Unger, quella che Rossini diceva che aveva il petto di ferro, la gola d'argento, il talento d'oro. No, c'è una recensione di Rossini sulla Carolina Unger, e la Tachinardi Persiani, la figlia del tenore Tachinardi, che sposò il compositore Persiani, che Donizetti scelse per fare la prima di Lucia di Lammermoor. Qui anche diciamo, il parco cantanti era piuttosto importante, quindi un teatro che funzionava molto bene, molto, molto attento a quello che accadeva in giro.
0: Grazie a Dario Vassallo e al suo primo contributo, e ce ne saranno altri contributi storici, ma adesso è il momento di chiamare il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Michele Galli. Benvenuto. Cosa ne pensi allora di questa prima clip storica e di questo racconto?
4: Ti chiedo un attimo, perché ti devo ringraziare prima di tutto due volte. Uno per l'organizzazione della serata, due perché sei uno dei primi custodi del faro, questo qua mi sembrava
0: beh sì, no, io ci ho creduto come Renova, che è la mia holding, perché dopo tanti anni, dopo tutto quello che ho vissuto, devo dire, col Carlo Felice, dalla ricostruzione all'inaugurazione, e anche prima, il periodo in cui era il Teatro Margherita, perché prima io non me lo ricordo, ma il Teatro Margherita me lo ricordo bene, e quindi è il momento che tutti ci stringiamo intorno al teatro, che ha piccoli piccoli problemi, ma che insieme si possono sicuramente risolvere.
4: Sì, stiamo consolidando.

0: Il teatro, assolutamente sì, siamo proprio in una fase di consolidamento dell'attività. Io sono arrivato 18 mesi fa, proprio dalle terre, come diceva Dettori Nebbiose, no? Di Giuseppe Verdi. Io sono di Cremona, andare a Busseto sono solamente 18 chilometri, per cui frequentiamo abitualmente quei posti. Indubbiamente l'arrivo a Genova è stato un arrivo molto importante. Ringrazio il presidente Marco Bucci, che all'epoca fu individuato, venni, lo conobbi. È stata una sfida che stiamo portando avanti con grande interesse, cercando di raccogliere attorno al grande Felice la platea degli imprenditori genovesi.
1: Peraltro devo dire che, visto da imprenditore, ha anche dei grandi vantaggi, perché c'è un ritorno di imposte proprio per chi decide di sostenere Carlo Felice molto importante. Si recupera addirittura il 65% in 3 anni, quindi in un buon senso che è un po' un anticipo di cassa di chi vuole praticamente investire ad esempio 50.000 euro, 30.000 euro, 35.000 euro di ritorno di imposte nei 3 anni successivi. Quindi devo dire che le aziende genovesi hanno buon motivo di iniziare a pensare. Questa sera abbiamo qui, e anche io ho invitato alcuni, proprio per invitarli a partecipare come ho fatto io e come hanno già fatto tanti custodi del Faro, e quindi stiamo tutti vicini al nostro teatro.
0: Vedo molti amici, oramai qualcuno mi ha anche adottato.
1: Non è scappato nessuno, ancora.
0: No, due sono scappati. Due sono scappati, però hanno presentato una giustificazione accolto. No, io ho l'obbligo, mi corre l'obbligo di ringraziarvi tutti per le vostre donazioni, per la vicinanza e la testimonianza d'affetto anche, proprio di sostegno a Carlo Felice, che avete dato sin da quando abbiamo presentato il progetto, il 14 novembre dell'anno scorso, in occasione della prima di Cavalleria Rusticana. Facciamo in modo che ci sia un effetto moltiplicatore, che questa sera usciamo con un numero maggiore di persone che sono vicine al teatro della loro città. Noi offriamo un prodotto che inizia con una fascia d'età, proprio quest'anno avremo anche con il prodotto educational proprio un'attività rivolta ai futuri genitori. Il bambino deve ancora nascere, ecco, diciamo, proprio rivolto ai futuri genitori, e che ci accompagna lungo tutto il percorso della nostra vita. Pertanto stiamo raggiungendo dei dati importanti anche a livello di ricavi per quanto riguarda gli abbonamenti e i biglietti. I dati che mi sono arrivati poco tempo fa, c'è un trend veramente in aumento rispetto all'anno scorso. Siamo molto contenti, però vi aspettiamo tutti, perché abbiamo bisogno veramente di sentirvi vicini.
1: E per incentivare tutti ad andare a teatro, questa sera il Teatro Carlo Felice ha fatto un grande regalo a tutti voi, utenti televisivi, del web e dei social, a Primo Canale, alla Terrazza Colombo, portando due grandi artisti, dei cantanti lirici veramente straordinari, che inaugureranno. Ma infatti Carlotta non è qui. Carlotta, dove sei? Perché vorrei vedere da che parte e in quale studio sei andata per iniziare a vedere quello che... Eccola, ti lascio la parola, Carlotta.
2: Eccomi, sì, sono scesa qui alla Lounge 30 di Terrazza Colombo, perché qui, insomma, verrà la magia questa sera. Avremo 3 momenti musicali e abbiamo 2 celebri cantanti d'opera, appunto, che ci accompagneranno in questa serata, in particolare con quella che sarà l'opera inaugurale, Maurizio, appunto, della stagione 2026-2027 del Teatro Carlo Felice, che appunto verrà inaugurata il 16 ottobre. Accanto a me, come potete vedere, c'è Roberto De Candia, baritono, che appunto tra poco ci canterà che cosa?
3: Buonasera, sì, canterò l'aria tratta appunto dalle nozze di Figaro, l'aria del mio ruolo, il Conte d'Almaviva, che si chiama Vedrò mentre io sospiro. Un'area tratta dal terzo atto dell'opera, sì.
2: Bene, allora noi adesso vogliamo lasciare spazio alla musica, e quindi appunto canta Roberto De Candia, baritono, e suona al pianoforte il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.
3: Grazie.

0: che inaugureranno tra l'altro la stagione, e direi allora adesso di passare ai saluti istituzionali. Ringrazio il presidente del Teatro Carlo Felice, Silvia Salis, che, con la quale ci siamo scritti in questi giorni, voleva essere qui con noi, non può per altri impegni, ma è stata molto gentile a mandare invece i suoi saluti, che possiamo vedere adesso se la regia è pronta per mandarli in onda. Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo, chiaramente, e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
1: Di professionisti di Genova. Sono due progetti che vogliono fare entrare la città dentro al Carlo Felice, a sostenerla attivamente. Sappiamo che le fondazioni teatrali sono fondamentali in tutto il nostro paese, Genova ne ha una importantissima, il nostro Carlo Felice, che ha bisogno di sostegno di tutta la città ed ha bisogno di aprirsi ancora di più alla comunità. Ci sono grandi competenze, una struttura imponente, complessa da gestire, ed è proprio per questo che siamo qui a chiedere, diciamo, una chiamata alla città di Genova per diventare ancora di più amici del Carlo Felice. Voglio ringraziare Primo Canale per questo momento di condivisione, purtroppo non posso essere presente personalmente, ma ci tenevo a partecipare, perché anche con iniziative come queste che riusciamo a far ancora di più capire qual è diciamo, il lato bello di questa iniziativa, che è far diventare il teatro del Carlo Felice ancora di più la casa di tutti i genovesi e le genovesi. Per noi è fondamentale che il cartellone diventi sempre più attrattivo per un pubblico sempre più ampio, questo per sostenere il teatro, per sostenere la cultura e per sostenere tutte le persone, le donne e gli uomini che lavorano dentro il teatro con delle competenze immense. Voglio ricordare che grazie all'Art Bonus ci sarà un credito d'imposta del 65% di tutto, diciamo, l'importo donato, quindi anche questo è un tema molto importante che deve spingere a sostenere ancora di più il teatro. Il teatro è uno dei cuori pulsanti della nostra città e siamo certi che con queste iniziative sempre più persone si sentiranno parte del presente e del futuro del Carlo Felice. Sosteniamo tutti insieme il Carlo Felice perché è anche un modo per portare il nome di Genova in Italia e in tutto il mondo, e sappiamo che tutte le persone, noi ormai siamo abituati alla bellezza del Carlo Felice, però al suo foyer, alla sua torre con 45 finestre ideata da Aldo Rossi, però chiunque viene ne apprezza la bellezza e il fascino, quindi anche questo è un motivo per sostenerlo e per far sì che diventi sempre di più un vettore di sviluppo della città, appunto, verso tutto il paese, ma anche verso chi dall'estero vuole venire a godere delle bellezze di Genova. Noi ci siamo, crediamo fortemente nel Carlo Felice e vogliamo che tutta Genova creda insieme a noi e lo faccia diventare sempre più grande, sempre più forte e con la voglia di produrre, di testare, di osare e anche di creare qualcosa che l'Italia sempre di più ci invidierà.
0: Grazie al presidente del Teatro Carlo Felice e sindaco di Genova, e adesso, come altra importante istituzione che può dare il suo contributo, chiaramente, e dà un forte contributo al teatro, il presidente della regione Marco Bucci, che è qui con noi, che prego di accomodarsi qui al nostro podio.
2: Bene, grazie per questa iniziativa che ritengo veramente positiva e soprattutto importante per la nostra città. Io non sono un super esperto di lirica, penso che lo sappiano tutti. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima. È una cosa bellissima non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggi giorno, nemmeno facile da trovare, eppure sono persone che fanno il loro lavoro giorno dopo giorno e che danno emozioni e soddisfazione ai cittadini che la vanno a vedere, cittadini e turisti ovviamente, quindi è una cosa molto bella e importante. Ho affrontato parecchie cose, nel senso che abbiamo trovato il teatro in condizioni non buone, ma ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo risolto tanti problemi, direi praticamente tutti, senza fare troppa pubblicità né sui giornali né in televisione, ma soltanto cercando di risolvere i problemi, perché il teatro era in una condizione veramente triste, tanto per dirvene una, non pagava

pagava nemmeno i contributi, ecco, quindi abbiamo dovuto risolvere problemi di questo tipo. Ma i problemi ci sono e gli amministratori sono fatti apposta per risolvere i problemi, quindi non possono distanziarsi dai problemi, devono risolverli. E così è stato fatto, tra l'altro introducendo cose nuove. Mi piace l'esortazione che ha fatto la sindaca dicendo che il teatro deve spingere verso cose sempre più in alto. E questo è stato fatto in passato, ad esempio, con i balletti di Nervi. I balletti di Nervi sono stati introdotti tra il 18 e il 19, ci sono state parecchie evoluzioni e alla fine si è arrivato a fare veramente delle cose di grandissimo livello. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro, ovvero sia... Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della regione e del comune, questo è fuori discussione, altrimenti non si farebbero le cose che si vogliono fare. E c'è un valore in queste cose, è giusto che le amministrazioni mettano contributi sul teatro perché noi vogliamo che le amministrazioni supportino tutti questi eventi, che sono eventi di altissimo livello e sono eventi che poi, come dicevo prima, suscitano emozioni e danno alle persone la capacità e la volontà di poterle vivere. Ecco, quindi questo è il nostro dovere e dobbiamo farlo tutti. In questi anni si è sempre fatto con dibattiti eccetera, ma va tutto bene e l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Quindi voglio garantire a tutti i cittadini che l'amministrazione regionale, ma anche tutte le altre amministrazioni, saranno sempre dietro il teatro per difenderlo, proteggerlo, aiutarlo e soprattutto spingere il teatro a fare cose sempre più eclatanti, sempre più belle, sempre più sfidanti forse, ma certamente con sempre più soddisfazione da parte dei cittadini. C'è bisogno del contributo di tutti, certo, qui c'è una richiesta molto chiara ad aiutare il teatro e possibilmente non con una tantum, ma con un percorso che va negli anni, come fanno già alcuni investitori che ad esempio sono dentro l'amministrazione, dentro il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo, non mi ricordo più come si chiama, indirizzo o amministrazione, comunque la stessa roba, il consiglio di indirizzo del teatro, ci sono industrie che fanno parte del consiglio di amministrazione, del consiglio di indirizzo, proprio perché tutti gli anni mettono fondi importanti. Quindi voglio dire, è una richiesta per fare non soltanto una tantum, ma anche una continua, voglio dire, vado oltre forse, ma va bene così, un continuo aiuto al teatro, magari anche di cifre non enormi, ma certamente dimostrare che ci siamo affezionati, che vogliamo fare qualcosa per il teatro e che siamo sicuri che questa grande felicità di emozioni e di cose belle che si vedono a teatro possa continuare nel tempo. Ultima cosa che voglio dirvi, siate orgogliosi. Io, da non appassionato di lirica, dopo qualche mese, forse dopo il primo anno, sono diventato orgoglioso del Teatro Carlo Felice, perché è una cosa molto bella della città e una città senza il teatro lirico non è una città che fa quel suo dovere, ne sono assolutamente convinto. E il teatro lirico nostro, anche per le persone che non sono esperte come me, riesce a dare quelle emozioni, vi garantisco, che non si arriverebbero da altre parti. E poi c'è un'altra cosa importante. Vedete, tutta la posso dire ancora un minuto? Sì, ce l'ho, vero? Grazie. Sono tutti elementi della cosiddetta cultura, che è l'espressione di quello che noi viviamo. La cultura sta sopra tutto, sta sopra l'economia, sta sopra il commercio, sta sopra lo studio, sta sopra l'università, sta sopra tutte le altre cose che si fanno in una società civile. Perché? Perché i nostri comportamenti derivano dalla cultura che abbiamo. Quindi tutte le cose che vanno, non voglio dire a influenzare, io direi ad arricchire la cultura dei cittadini, servono, sono utili, non si può farne a meno. Il teatro serve per arricchire la nostra cultura, non dobbiamo mai dimenticarlo. Alla fine, e lo dico così con un po' di, facendo un po' una battuta, ma non tanto, chi esce da teatro sono certo che non butterà mai una carta per terra o certamente si comporterà bene magari guidando sui limiti di velocità, faccio degli esempi così per farvi capire, perché la cultura dei

0: cittadini attraverso questi elementi culturali non fa altro che alzare l'asticella di tutti, e anche solo per questo noi amministrazione vogliamo continuare a investire. Forza, ce la facciamo. Bravo.
1: Grazie Presidente. Grazie al Presidente Marco Bucci. Però, ecco, ha toccato un paio di argomenti estremamente interessanti il Presidente Bucci. Questo teatro, io me lo ricordo bene, è nato troppo grande, nel senso che noi eravamo in un momento storico dove pensavamo alla Genova da 1 milione di abitanti, e quindi è stato fatto un teatro da 2300 posti.
2: 2005.
1: In effetti poi i contributi arrivano come percentuale di riempimento del teatro, quindi obiettivamente avessimo fatto da 2003 sarebbe stato meglio, forse avremmo un riempimento molto superiore. È così o no?
2: No, così diciamo in parte così, indubbiamente la maggior parte dei teatri italiani, tutti i teatri all'italiana, hanno una capienza della sala che si aggira fra i 900 e i 1200 posti. È evidente che quando un teatro come il Comunale di Bologna, piuttosto che la Fenice di Venezia o il Petruzzelli di Bari riempiono la sala, noi abbiamo ancora il 40% della sala da riempire.
1: Perché purtroppo non siamo più la città da, con proiezione 1 milione di abitanti, ma siamo scesi sotto i 600, ma adesso sì, cerchiamo invece di ricrescere. L'altro tema che ha toccato di estremo interesse il Presidente Bucci sono i balletti di Nervi. Beh, io me li ricordo ai tempi e mi ricordo come sono rientornati e mi ha fatto enorme piacere, però io mi permetto un piccolo suggerimento: quest'anno non si sono fatti, è stata una scelta per motivi di bilancio, per motivi, non entro nel, stasera guai a far polemiche, oggi questa sera solo cose costruttive, quindi mi permetto di dare un piccolo suggerimento: nel momento in cui si fa un palco a Nervi, cerchiamo di far combaciare qualche cosa, anche che non siano i balletti, che fa cassetta, come si suol dire, con invece anche un po' di balletti. Cerchiamo di far equilibrare le entrate, perché secondo me i balletti erano andati troppo a essere solo balletti. Questo è il mio pensiero che do come contributo, poi può essere smentito, non sono un esperto, come a me ad esempio piace la lirica, ma ad esempio piace ancora di più la sinfonica. Per me il mio massimo è un piano e orchestra, però, sai, perché suona un pochino pianoforte, però per me devo dire che, ecco, anche Carlo Felice deve ritornare secondo me a essere, in parte lo fa, aperto un pochino a tante tipologie che possono creare un maggior introito poi durante l'anno al teatro.
2: È lo specchio della programmazione di quest'anno.
1: Bene.
2: Che abbiamo una programmazione che abbraccia lirica, sinfonica, danza. Il musical quest'anno abbiamo portato, l'avete letto tutti, a giugno ci sarà il Fantasma dell'Opera, e soprattutto poi dopo tutta una striscia di programmi educativi per i ragazzi delle scuole.
1: E l'anno prossimo ci sarà anche uno spettacolo di Primo Canale per i nostri 45 anni, adesso dobbiamo stabilire la data, però noi ci teniamo, e tra l'altro dobbiamo anche pensarlo e produrlo, ma questo devo dire che anche con l'aiuto di un caro amico che ha fatto una grande operazione teatrale nella nostra regione, che è Giuseppe Acquaviva, che porta avanti il Teatro di Camogli, gli ho chiesto di dare una mano per scrivere e portare avanti questa serata.
2: Abbiamo un buonissimo
1: al Carlo
2: rapporto,
1: Felice.
2: L'ho visto là.
1: Quindi da questa sera sei
2: parte.
1: è impegnato il maestro Acquaviva a portare avanti lo spettacolo di Primo Canale.
2: Lo ringrazio pubblicamente, posso dire Giuseppe, ci conosciamo dal 2008 e devo dire che quest'anno abbiamo costruito una relazione importante tra il Carlo Felice e l'opera di Stato del Kazakistan, che ospiteremo nel mese di dicembre.
1: Perché lui
2: con
1: è direttore anche là,
2: certamente.
1: Quindi devo dire che con lui, e quest'anno ha fatto un grande risultato come Teatro di Camogli, che tra l'altro nei prossimi giorni celebra i 150 anni, quindi un applauso al Teatro di Camogli che lui ha riportato ad essere uno dei teatri veramente con una maggiore presenza in assoluto, e poi ha fatto anche l'estate con il teatro di Rapallo, quindi per questo io gli ho chiesto di occuparsi dello spettacolo di Primo Canale, ormai è impegnato.
2: Hai fatto bene.
1: No, tu devi trovarmi una data, ma andate d'accordo, decidete tutto voi,
2: andiamo,
1: noi poi veniamo,
2: sì,
1: e facciamo lo spettacolo. Allora, ritorniamo a un altro custode, al custode dell'archivio di Primo Canale.

0: Dario Vassallo che ci magari presenta una seconda parte di storico, di storie di Primo Canale e del Carlo Felice.
1: Sì, eravamo rimasti alla distruzione purtroppo del Carlo Felice e c'è stata poi una lenta ricostruzione. Il primo concorso, pensate, venne bandito subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1946, nel 51 presentato il primo progetto esecutivo, non venne mai realizzato e definitivamente accantonato nel 1960. 63. Intanto però la Lirica doveva trovare un'altra sede, perché in quel momento Genova non aveva una struttura, e da prima fu scelto il grattacielo proprio qui sotto a dove siamo noi. C'era il cinema teatro grattacielo, adesso c'è il bingo, e per un po' di tempo venne ospitato lì, poi passò in maniera più definitiva al Margherita. Chi non è giovanissimo come me si ricorderà le stagioni in cui era al Margherita e convive viveva con quella che era la commedia, diciamo così, leggera italiana, perché al Margherita abbiamo visto tutte le grandi commedie di Carinè, Giovannini e via dicendo. Però fu la sede per molti anni della Stagione Lirica. Un nuovo progetto venne affidato ad uno dei grandi architetti del Novecento, Carlo Scarpa. Anche lui le presentò un progetto nel 1977. Nel 78 Scarpa morì e il progetto, anche quello, venne definitivamente abbandonato nel 79. Nel 1981 un nuovo concorso venne bandito e fu la volta buona, perché a vincerlo furono Ignazio Gardella, Aldo Rossi, Fabio Reinhardt con Angelo Sibilla, e si partì con questa ricostruzione, e la costruzione che venne affidata a Mario Valle, si fece un grande dibattito su cosa fare di questo teatro, su come ricostruirlo, e si decise di lasciare quello che era rimasto del progetto di Barabino, del vecchio Barabino, quindi la facciata, il prono, le grandi colonne, e all'interno di questo costruire una sala completamente nuova. E questo venne, e così fu, e dopo decenni di attese partì questa ricostruzione, che come si pensava doveva durare 1000 giorni, tant'è vero che appunto la trasmissione che Primo Canale organizzò in quel periodo per seguire passo passo i lavori si intitolava, come abbiamo visto, I 1000 giorni del Carlo Felice. In realtà fu necessario un po' più dei 1000 giorni. Il momento tanto atteso arrivò il 7 aprile del 1987, una data non casuale, perché esattamente 159 anni prima, il 7 aprile del 1828, il Carlo Felice veniva inaugurato, e proprio in quel giorno lì venne posta la prima pietra del nuovo teatro, un momento fondamentale non soltanto per il Carlo Felice ma per Genova, che cominciava a dotarsi di una nuova struttura. E allora io vi invito a vedere questa, che è proprio sempre dall'archivio storico, una chicca che rappresenta proprio la posa della prima pietra, che in quella circostanza Primo Canale seguì in diretta quella giornata così importante per la città, e la vediamo con le parole dell'allora sindaco Cesare Campart. C'era ovviamente anche l'arcivescovo di Genova, il cardinale Siri, che diede la sua benedizione.
2: Capita a me, non è solo la ricostruzione.

0: siamo certi che i 1000 giorni che ci siamo dati adesso come tempo massimo per la realizzazione dell'opera porteranno a un risultato non meno importante. Genova è da oggi al centro di un altro grande avvenimento internazionale. Costruisce il suo teatro, cosa che da decenni non si fa più in nessuna altra città, dimostrando di essere tenacemente ancorata alle sue tradizioni, ma di saperle proiettare verso il futuro.
1: È un pezzo davvero storico, sono contento che l'abbiamo ritrovato nell'archivio di Primo Canale. Questo era il sindaco Cesare Campart, partito repubblicano, ai tempi governava Genova il pentapartito. Lui era un partito piccolo però molto importante, non è più con noi, è stato un grande sindaco che ho conosciuto bene, che ricordo con grande piacere. Poi ho visto di nuovo tante persone, da Rinaldo Magnari, il cardinale Siri, è piacevole rivedere e sapere che noi, con il grande lavoro anche di Dario Vassallo, siamo riusciti a ritirare fuori tutto questo materiale. Tenete conto che tutto questo materiale erano cassette BVU, quelle cassette abbastanza grosse, che purtroppo tante sono restate incollate, ma ne abbiamo salvate veramente una quantità notevole. Le abbiamo tutte messe nell'archivio in bassa qualità e quando dobbiamo utilizzarle vengono elaborate al computer per cercare di dare di nuovo una qualità, direi, più che accettabile. Bene, però il sovrintendente voleva parlare un attimo dei due discorsi delle istituzioni.
2: Indubbiamente sì, l'aspetto istituzionale è fondamentale per il governo di una fondazione lirico-sinfonica, fondazione lirico-sinfonica che non si reggerebbe se non ci fosse una componente molto importante, ovvero sia il consiglio di indirizzo, principalmente, che è composto dallo Stato, dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria, che ringrazio pubblicamente per lo sforzo che fanno accompagnandoci e creandoci le condizioni di sostenibilità per l'attività che viene svolta, e ringrazio pubblicamente perché non vorrei dimenticare il socio privato rappresentato questa sera dalla dottoressa Paola Verri, espressione di IREN, che contribuisce con una cifra importante al consolidamento di tutte le attività del Carlo Felice.
1: Bene, bene, allora dedichiamo agli sponsor quello che Carlotta adesso ci andrà a presentare. Carlotta, sei sempre giù al 30?
3: Sono sempre qui, sì, Maurizio, al Lounge 30 di Terrazza Colombo. Come potete vedere alle nostre spalle la scenografia è cambiata, ma l'opera è sempre la stessa. Le nozze di Figaro, opera appunto di Wolfgang Amadeus Mozart, che aprirà la stagione nuova del Teatro Carlo Felice e che qui noi questa sera possiamo vedere in anteprima esclusiva a Terrazza Colombo. E allora accanto a me il soprano Carmela Remigio. Ci racconta quale aria canterà.
4: Dalle nozze di Figaro, l'aria della contessa, dove sono i bei momenti.
3: Ecco, che momento è per la contessa questo?
4: È un momento molto importante di riflessione personale sul momento emotivo e sentimentale che sta vivendo nella sua storia coniugale. È una riflessione che forse molte donne in alcuni momenti della loro vita non felice si trovano a fare.
3: Benissimo, e allora buon ascolto, canta Carmela Remigio e al pianoforte invece suona il maestro Antonella Poli. Buon ascolto.

0: Bene, abbiamo sentito un'altra aria meravigliosa, devo dire che se, è un'anteprima veramente, perché successo, parliamo di quello che accadrà sì. Nei prossimi giorni,
1: il 16,
0: no?
1: Il 16 ottobre.
0: E poi le repliche quanto andranno avanti?
1: Per 10 giorni.
0: Per 10 giorni,
1: 26.
0: No, questo dobbiamo dirlo, perché
1: assolutamente.
0: No, chi non può andare alla prima magari può andare alla seconda, alla terza.
1: Sì,
0: alla
1: assolutamente, fino alla sesta.
0: Fino alla sesta.
1: Sei riusciti, abbiamo.
0: È estremamente importante che anche chi non vuole fare il custode del faro comunque partecipi alla vita del teatro, come l'abbiamo detto prima,
1: acquistando un biglietto,
0: e questo
1: un
0: quindi partecipare, frequentare, farlo frequentare. Noi ad esempio come Primo Canale abbiamo avvicinato spesso dei giovani giornaliste al teatro, e credo che siano delle grandi testimonial, come lo è stata per anni Silvia Isola, che ha lavorato con noi, adesso Chiara Orru, Lucrezia Marini, perché sono persone giovani che fanno capire che il teatro non è solamente per una generazione, diciamo, di persone più anziane, il teatro è veramente per tutti, e anche la programmazione del teatro può avvicinare ovviamente tantissimo. Io chiamerei qui uno dei custodi del faro da fare un po' da testimonial e a sollecitare anche tanti altri ad esserlo e a raccontare la sua esperienza come custode del faro. Chiamo qui Massimo Zanone, di cui chiederò di raccontare lui dell'azienda che rappresenta, anche perché il nome non me lo hanno scritto e a memoria non me lo ricordo.
2: Ma no, possiamo anche non farlo, possiamo anche non fare nomi, se no siamo allora, molto low profile genovese.
1: Prima di lasciare la parola a Massimo, prego. Vorrei dire una cosa, oltre che a ringraziare te, e nuovamente un ringraziamento a tutti gli intervenuti stasera, tutti coloro che sostengono il Carlo Felice. Quando sono arrivato, il Carlo Felice aveva due soci, due donatori. Uno Iren, che è anche un socio fondatore, e l'altro, un grande assente di questa sera, il dottor Edoardo Fantino, mi ha mandato un messaggio, si scusa, ma purtroppo un impegno l'ha trattenuto, era il secondo socio donatore. Ne avevamo due.
0: Banca Passadore.
1: Di Banca Passadore, scusami, sì. Dal 14 novembre, quando abbiamo presentato l'iniziativa nel foyer del teatro dell'anno scorso, ora siamo all'incirca 20. L'effetto moltiplicatore, cui siete chiamati, è quello a cui ho detto prima, 20 devono diventare 40, 40, 80, 80, 160. Raccoglievamo 1.600.000 euro. Oggi stiamo raggiungendo la quota di un ulteriore milione di euro grazie all'intervento di tutti voi, grazie all'intervento di chi come Massimo, ormai ci diamo del tu, da tempo si è avvicinato al teatro, ha creduto nella politica attiva del teatro e sostiene il teatro. Prego.
0: La prego di avvicinarsi al microfono, grazie.
2: Grazie, ma i numeri che hai descritto sono lontani, vengono da altre realtà ben più corpose.
1: Per carità.
2: No, io, allora, io rappresento due aziende genovesi, una genovese e una nell'Alessandrino, che fanno parte di un gruppo giapponese multinazionale nel mondo, un gruppo chimico nel mondo del navale, dello shipping, questo gruppo redige il bilancio sociale, che è un importantissimo strumento che da diversi decenni interessa le aziende, le più importanti, le più grandi, ma anche tutto il terzo settore, col quale si misura quanto le aziende danno del proprio valore aggiunto creato sul territorio, alle realtà locali, in campo culturale, sociale, assistenziale, e supportando e contribuendo a tanti progetti che vengono sottoposti per mancanza di fondi o per necessità. Nel nostro caso questa occasione è nata avendo

0: saputo del fundraising tramite le associazioni genovesi degli spettatori, degli utenti, degli amanti della musica, le due associazioni genovesi, e avevamo già fatto nel passato qualche contributo alla GOG, la giovane orchestra genovese, e io penso che sia la strada quella del piccolo, con le cifre che avete detto, mi auguro che vengano raggiunte anche molto più alte, ma muovendosi dal piccolo in tanti si raggiungono sicuramente dei grandi obiettivi.
1: Questo è il grande obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Che noi oggi vogliamo proprio portare a tutto il pubblico e a tutto il mondo imprenditoriale.
0: Assolutamente, il contributo poi nella modalità dell'art bonus consente un volano che triplica sostanzialmente, come ha detto prima lei gentilmente, giustamente. Quindi
1: grazie,
0: è questo il messaggio.
1: Grazie a lei e a tutti i custodi del Faro. Chiamo nuovamente il nostro custode invece dell'archivio, Dario Vassallo, che ci presenta l'ultima parte di questo, dei documenti storici. Ce ne sono, abbiamo detto, oltre 1500 in archivio sul Carlo Felice, ma tu presenti il terzo.
2: Sì, no, certo, è la fase della rinascita del teatro dopo la inaugurazione, che come abbiamo ricordato è del 18 ottobre del 1991 con il Trovatore di Verdi, erano tra le protagoniste Shirley Verrett e Raina Kavelanska. Fu il primo grande appuntamento del nuovo Carlo Felice, ce ne fu un altro poco dopo, il 15 novembre del 93, quando Maurizio Pollini tornò dopo 20 anni a Genova per un concerto della giovane orchestra genovese. Ci fu così tanta gente che addirittura fu necessario mettere delle sedie addirittura in palcoscenico per seguire il concerto. Poi è chiaro che Carlo Felice è stato, diciamo così, un momento fondamentale per tantissimi direttori d'orchestra, Muti, Meta, Thielemann, anche Masel, Chailly, però vorrei ricordare soprattutto Fabio Luisi, che è un genovese che ha avuto una straordinaria carriera, l'ha portato anche al Metropolitan di New York, che ha costruito un rapporto fondamentale con Carlo Felice, di cui adesso è direttore onorario. Poi un'altra cosa che volevo sottolineare da appassionato di cinema è il rapporto stretto che Carlo Felice ha avuto nel corso degli anni con tanti registi cinematografici, per esempio Giuliano Montaldo, il genovese Montaldo firmò una Turandot che è rimasta nella storia del teatro, ma altri registi che hanno portato il loro nome negli spettacoli del Carlo Felice sono Ermanno Olmi, Werner Herzog, che è uno dei più grandi registi del cinema contemporaneo, l'anno scorso Leone d'Oro alla carriera alla Mostra di Venezia, Dario Fo, un viaggio a Reims di cui si parlò moltissimo, Zeffirelli firmò il Tabarro e i Pagliacci, poi Dario Argento, la Lucia di Lammermoor, Ettore Scola, la Boheme e tanti altri ancora, poi ovviamente tanti personaggi che hanno reso importante il Carlo Felice, da Pavarotti a Gassman. Volevo ricordare però anche le produzioni che Primo Canale ha fatto con il Carlo Felice, produzioni molto molto importanti, che sono un concerto fatto tra le tante al Costello Brown di Portofino, piuttosto che Due Dittici, piuttosto che concerti a Lucca e a Sarzana. Questo per sottolineare ancora una volta lo stretto rapporto che Primo Canale ha avuto con il Carlo Felice, che poi ovviamente si è estrinsecato per quello che riguarda il teatro anche nella danza. Ricordo Roberto Bolle, protagonista di un Caravaggio nel 2025, e il Carlo Felice si è anche aperto a nomi della musica, diciamo così, meno colta, se vogliamo. Sono tantissimi gli artisti che hanno avuto il Carlo Felice come palcoscenico, da Dalla, Battiato, De Gregori, persino Roger Daltrey degli Who, e tanti altri ancora. Io volevo chiudere con due ricordi personali, che sono quelli che ho nel cuore, due momenti di cui sono stato testimone, ovviamente sono stato testimone sia per motivi di lavoro che per motivi personali di tantissimi di questi concerti, però ne ricordo due soprattutto. Uno, 12 marzo del 2000, Faber Amico Fragile, quando il Gotha della musica leggera italiana si riunì al Carlo Felice per rendere omaggio a Fabrizio De André un anno dopo la sua scomparsa, da Zucchero a Vasco Rossi a Celentano a Ligabue, Iannacci, La Mannoia, Finardi, tutti insieme in questo concerto. E permettetemi di chiudere con quello che io ricordo con maggiore affetto, il 13 aprile del 1996, il concerto acustico di Bruce Springsteen, un grandissimo nome della musica mondiale al Carlo Felice, ma lo ricordo soprattutto perché mi viene in mente ogni volta che penso a quel concerto ai ragazzi, c'erano soprattutto giovanissimi, molti dei quali non erano

0: genovesi che entravano al teatro e la prima cosa che facevano, basiti, guardavano il posto dove erano entrati. Non avevano mai visto un teatro così, se lo sottolineo, è perché noi che lo conosciamo ci dimentichiamo spesso di quanto bello sia il nostro teatro. E allora io vi lascio con un ultimo momento dell'archivio storico che riguarda proprio l'inaugurazione del teatro, la serata inaugurale del nuovo Carlo Felice.
1: Sono stato 8 giorni a Genova e mi sono annoiato a morte. Per smentire questo ricordo di Montesquieu, i genovesi dell'Ottocento costruirono il teatro Carlo Felice, più grande della Scala, con un'acustica perfetta. I genovesi di oggi lo hanno rifatto. Qui nessuno dovrebbe annoiarsi più, dato e non concesso, con tutto quello che resta loro da fare, che i genovesi di tempo per annoiarsi ne abbiano ancora.

0: Ebbene, questo appunto era il giorno dell'inaugurazione. Adesso io ti richiamo Carlotta, perché Carlotta, però prima di chiamare Carlotta, io vorrei parlare dei 200 anni, il bicentenario. Quando è che cade il bicentenario di Carlo Felice?
1: Il bicentenario del Carlo Felice cadrà nel 2028, manca un anno e due mesi, diciamo, poco più di un anno e due mesi.
0: Una data veramente storica,
1: una data storica, stiamo lavorando.
0: Meriterà...
1: Ah sì, la massima attenzione, stiamo lavorando ad un grande progetto per celebrare l'istituzione culturale più importante della regione Liguria, perché il Carlo Felice è un teatro a servizio sì della città di Genova, ma anche di tutto il territorio ligure. Non a caso, con orgoglio posso dire che siamo presenti proprio da Sarzana a Ventimiglia con numerosi concerti dell'orchestra e del coro nei teatri, diciamo, di tutta la Liguria. Siamo presenti veramente anche con una certa assiduità.
0: Forse è la prima volta che ne parliamo del bicentenario.
1: È la prima volta che se ne parla del bicentenario, non ancora tutti lo sanno, forse non tutti lo conoscevano, che nel 1828 ricorreranno, nel 2028 ricorreranno i 200 anni, non possiamo spoilerare nulla, ci stiamo lavorando, però stiamo lavorando ad una programmazione artistica veramente importante che abbracci tutti i generi di spettacolo dal vivo e che possa essere, diciamo, un fulcro, che possa essere un punto di riferimento per l'intera comunità ligure.
0: E allora, ligure. Oltre alla regione e oltre al comune, penso che anche l'Italia intera, abbiamo un autorevole rappresentante qui questa sera del Senato, il senatore Luca Pirondini, peraltro un grande musicista anche lui, che fa parte anche dell'orchestra, ha suonato sia nel Carlo Felice sia nell'orchestra di Sanremo, quindi lui sicuramente potrà diventare un punto di riferimento per come cercare con gli altri parlamentari liguri in modo trasversale di aiutare e di sostenere il bicentenario del Carlo Felice. È un impegno?
2: Preso.
0: Benissimo, allora adesso possiamo dare la parola invece a Carlotta Nicoletti, che vediamo se è sempre appunto nella Lounge 30 della Terrazza Colombo, e vediamo che cosa ci propone.
3: Sì, esatto, sono ancora qui per l'ultimo pezzo musicale di questa serata, sono in compagnia dei due celebri cantanti lirici che appunto sono qui eccezionalmente con noi questa sera per accompagnarci, e Roberto De Candia, baritono, e appunto Carmela Remigio, il soprano. Ecco, come potete vedere alle nostre spalle, la scenografia cambia ancora una volta e ci porta alla scoperta di un'altra celebre e famosa opera. Parliamo di Don Giovanni, che tra l'altro ha inaugurato la stagione scorsa del Teatro Carlo Felice, ancora Mozart. Allora io chiedo subito a loro, insomma, quale aria canteranno.
4: È un duetto, è uno dei brani più celebri in assoluto della composizione mozartiana, operistica, e del duetto fra Don Giovanni e Zerlina, La ci daremo la mano.
3: Ecco, allora chiedo anche a Carmela, insomma, un commento.
5: Ha già detto tutto Roberto, quindi io sarò in una veste un po' particolare questa volta, perché non ho mai cantato Zerlina. Okay. E...

0: È un debutto con Zerlina.
1: È un debutto.
0: Dopo aver cantato molte volte.
2: Cantato mai Don Giovanni? Sempre cantato Leporello, per cui.
1: Quindi, insomma, è un debutto.
0: Un omaggio al nostro carissimo Mozart.
1: Perfetto. Allora, grazie. E ancora una volta suona Antonella Poli, il maestro. E allora vi lascio alla musica. Buon ascolto.

0: Bravissimi, veramente bravissimi. Potete andarli ad ascoltare e a seguirli al Carlo Felice dal 16 ottobre. Ebbene, noi siamo arrivati alla fine di questa serata che veramente ho sentito. Ci abbiamo lavorato tanto, io ringrazio tantissimo anche i tecnici di Primo Canale, davanti a me il capo tecnico Vittorio Fazio, che è entrato nel 1987 proprio all'inizio dei mille giorni di Carlo Felice, e Patrizia Dioli che è qua questa sera con noi, tutti i tecnici di Primo Canale, il regista di questa serata Lorenzo Vigo, che ha fatto tutte le scenografie e ha gestito praticamente tutta la trasmissione con tutta la sua squadra e con tutti gli altri tecnici di Primo Canale. Grazie al Teatro Carlo Felice.
1: Grazie a te, e un ringraziamento penso un po' colui che mi aiuta in tutto questo, lo vedo là nascosto, Andrea Compagnucci, che tu conosci.
0: Ti ha convinto anche me, perché è lui che va a spiegare bene a tutti i potenziali sponsor e più che altro di coloro che desiderano di fare delle donazioni a Carlo Felice. Buona serata a tutti e viva il Carlo Felice, e mi raccomando, andateci e sostenetelo.
1: Vi aspettiamo l'indirizzo Passo Eugenio Montale 4, piano 9, la sovrintendenza. Io sono lì ad aspettarvi.
0: Buona serata a tutti.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change is good.
4: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Il generale Roberto Vannacci, ospite di Primo Canale, torna a parlare di sicurezza. Il sindaco Salis ha potere per fare di più, sì all'esercito. Tragedia delle Maldive, sono arrivati i risultati dell'autopsia, le 5 vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM e Porto Venere, l'emozionante racconto di Mario Liotta, l'unico sopravvissuto che ha parlato oggi a Primo Canale. Si è chiuso il fine settimana del Salone Nautico di Genova, il bel tempo ha favorito l'arrivo di migliaia di visitatori da tutta Europa e non solo.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, questa mattina il generale Vannacci è stato ospite di Primo Canale, con lui abbiamo parlato di tanti argomenti, non potevamo non parlare del discorso legato alla sicurezza e quindi con lui tante proposte e anche qualche bacchettata al sindaco di Genova Silvia Sales. Allora sentiamone un estratto.
1: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco,
1: esatto,
0: di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: il sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Sales, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
0: I consulenti della Procura escludono l'avvelenamento, indicano nell'esaurimento dell'aria respirabile la causa della tragedia avvenuta alle Maldive lo scorso 14 maggio, quando persero la vita 5 subacquei italiani, tra loro anche la professoressa genovese Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Somacala. Sentiamo il servizio.
2: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla Procura di Busto Arsizio.

0: su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti, e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
1: E veniamo agli incendi che stanno colpendo la nostra provincia e non solo. Ore di intenso lavoro infatti per i vigili del fuoco della nostra regione. Il forte vento nella serata di sabato e nella notte ha permesso all'incendio di ricominciare a propagarsi a Genova, quello in località di Pra, in località Branega. Sul posto per tutta la giornata le squadre dei vigili del fuoco e i volontari impiegati per spegnere le fiamme anche in mezzi aerei. Un secondo fronte di fuoco ha interessato la zona boschiva di Rossiglione nelle comuni delle Trotterra genovese, località Zucca Asmetta nella zona di Poggio. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta né si trova in pericolo. E a bruciare questo pomeriggio anche un'ampia zona boschiva nella zona di San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Non risultano abitazioni minacciate dal rogo e non si registrano feriti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco del comando di Imperia e i volontari delle squadre antincendio boschivo della protezione civile. E veniamo al West Nile. Un secondo caso di virus West Nile è stato registrato nelle ultime ore a Genova. Si tratta di un uomo di 86 anni, residente a Sestri Ponente, ricoverato nella clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, per un encefalite. È il secondo paziente in una sola settimana in città. Il primo caso autoctono a Genova è stato segnalato lo scorso 29 settembre. Si tratta di una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, che ha contratto l'infezione sul territorio genovese senza collegamenti con viaggi o soggiorni in aree esterne della Liguria. E parliamo dell'avvertenza Ericsson. Dopo l'annuncio di 131 licenziamenti, domani vertice al Ministero delle Imprese a Roma, quindi cercheremo di capire se il governo riuscirà in qualche modo a provare a trovare una soluzione con l'azienda, che invece sembra invece decisa a portare avanti i licenziamenti in servizio.
0: Il tempo stringe per evitare i licenziamenti Ericsson a Genova. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks e 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti analoghi chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposta all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
1: Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM Porto Venere, quando l'incendio a bordo durante i collaudi attivò i sistemi antincendio ad anidride carbonica, provocando la morte per asfissia di 6 tecnici ed operai. Il racconto a Primo Canale di Mario Liotta, genovese, l'unico sopravvissuto alla tragedia. Sentiamo.
2: Il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta.

0: spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto prendo appena appena un respiro per riuscire ad andare, niente, come ho fatto, ma così
1: basta,
0: mi sono svegliato in ospedale,
1: non ricordo più niente,
0: ho rivisto tutta la mia vita dal momento che sono nato, dal momento che sono nato al Cairo in Egitto sino a quel momento lì, ma tutta, tutta, non so spiegarmi la,
1: come possibile,
0: tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto come la mia schiena contro il soffitto e vedevo tutto quello che mi stavano facendo, io l'ho visto,
1: era praticamente
0: però, purtroppo quando, ho vergogna anche a dirlo perché sono preso per matto.
1: No, ma io posso capire, è stato un momento, ecco.
0: E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa, sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun?
1: Certo.
0: Tipo San Francesco?
1: Sì.
0: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
1: Però non era il suo momento per
0: però
1: incontrarli.
0: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, mi entrava dentro, che mi ha detto cosa vuoi fare, vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
2: Un giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e proprio neonato in caso di emergenza in mare, si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al Salone Nautico Internazionale di Genova. Siamo andati a vedere di cosa si tratta, naturalmente in questo fine settimana che ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori. Il servizio è di Chiara Orrò.
3: Giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e il proprio neonato in caso di emergenza in mare. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Il progetto ha conquistato il Compasso d'Oro 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo del design.
4: Ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua. Abbiamo pensato anche ai più affezionati, ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
2: La ionosfera vista da vicino per far progredire la ricerca scientifica e fornire applicazioni pratiche per le radiocomunicazioni, individuare le migliori condizioni di radiopropagazione nel bacino del Mediterraneo, le antenne di rilevamento si trovano alla Spezia con il nuovo osservatorio realizzato da INGV. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
5: Non solo terremoti e vulcani, alla Spezia inaugura il terzo osservatorio ionosferico in Italia dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel Golfo dei primi esperimenti radio di Guglielmo Marconi, fondatore proprio dell'allora Istituto Nazionale di Geofisica, trova spazio da oggi un'apparecchiatura fondamentale per studiare le telecomunicazioni e la ionosfera.
6: Noi con questo tipo di strumentazione possiamo monitorare le condizioni della ionosfera, che sappiamo essere importantissimo per le comunicazioni, per le onde radio, anche per comunicazioni a fini militari. In un mondo in grandissima evoluzione tecnologica, le nostre infrastrutture possono essere danneggiate se abbiamo delle importanti eruzioni solari, quindi tempeste magnetiche, e che possono danneggiare la ionosfera, e noi quindi con questo monitoraggio possiamo tenere sotto controllo e, diciamo così, aiutare la resilienza delle nostre infrastrutture.
7: Beh, questo sito studia la ionosfera e quindi le previsioni meteo della ionosfera, che sono fondamentali per la capacità di telecomunicazione, soprattutto la telecomunicazione in emergenza, cioè quando le linee principali vanno in crash o sono sovraffollate. Penso che avere la terza stazione, la prima nel nord

0: Italia in Liguria e nella città della Spezia sia per la regione Liguria un grande orgoglio. Ovviamente ringraziamo gli astrofili spezzini che hanno lavorato per mettere a disposizione degli NGV questo sito, che da oggi lavorerà proprio per darci più capacità di azione in termini emergenziali.
1: Lo sapevate che in Liguria, anche in Liguria, esiste un lago a forma di cuore come il ben più famoso lago di Scanno in Abruzzo? Siamo andati a scoprirla in presa diretta, si trova a 9 km in linea d'aria dal mare tra la provincia di Genova e quello della Spezia.
2: Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
3: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma poi in base all'acqua come si incanala e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
2: veramente
3: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
2: nel
3: tracce.
2: Neolitico addirittura.
3: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
2: Qua era come al lago dell'Agorai, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi.
3: Bianchi, e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto anche perché avevi una fonte di acqua qui. Abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone in media di pioggia. Non è...
1: E questa curiosità raccontata da Elisabetta Biancalani era l'ultimo servizio dell'edizione di questa sera di Primo Giornale, che torna domani sempre alla stessa ora con la prima edizione alle ore 18. Buon proseguimento di serata.

0: Buonasera e benvenuti al TG Nautico, quarta giornata della 66esima edizione del Salone Internazionale di Genova, che continua a essere un punto di riferimento per il mondo della nautica, tra innovazione, ricerca e nuove sfide per il futuro. Anche oggi siamo andati alla scoperta di storie, progetti e protagonisti di questa manifestazione. Siamo partiti salendo a bordo del gommone Nuova Jolly per raccontarvi un'importante iniziativa di prevenzione e solidarietà a sostegno delle cure oncologiche e della lotta contro il tumore al seno. Abbiamo poi approfondito Hackathon Cycle, un progetto della Camera di Commercio di Genova insieme a Filse e Regione Liguria, che coinvolge studenti e giovani talenti dell'Università di Genova, dell'Istituto Italiano di Tecnologie, provenienti da diversi paesi per sviluppare nuove prospettive per il comparto marittimo. Spazio anche alla sicurezza in mare con una novità firmata a Velleria a San Giorgio, un giubbotto di salvataggio innovativo progettato per proteggere insieme mamma e bambino.
1: Ride Mediterraneo Rosa è un ride prettamente femminile, nato dalle donne per le donne. Ride Mediterraneo Rosa è nato per supportare tutti i servizi gratuiti che l'Associazione Lorenzo Perrone di Milano offre ai malati di tumore e anche ai loro familiari. Quindi andiamo dal supporto psicologico all'accompagnamento, all'assistenza domiciliare, servizi di make-up gratuiti per le donne che sono nati proprio grazie ai fondi che sono stati donati da Mediterraneo Rosa.

0: Quest'anno alla terza edizione abbiamo voluto alzare un po' l'asticella. Il primo anno siamo partiti da Mantea, l'obiettivo è sempre Salone Nautico di Genova perché per noi è una vetrina molto importante, e infatti io personalmente sono alla mia 44esima edizione, diciamo ne ho fatte...
1: Edizione ormai sei un esperto.
0: Diciamo. Abbastanza, diciamo inizio a imparare qualcosa anche del Salone Nautico. Il secondo anno invece nel 2024, anzi scusami, nel primo anno volevo dirti abbiamo donato 15.000 euro. Mentre nella seconda edizione del 2024, partendo da Catania con madrina dell'evento Patrizia Maiorca, siamo arrivati sempre al Salone Nautico di Genova riuscendo a donare circa 46.500 euro, se non ricordo male. Quest'anno abbiamo alzato ancora di più l'asticella. Si parla del Giro d'Italia, ma il bello è che prima del Giro d'Italia io tre donne le ho fatte partecipare alla storica gara Ride Pavia Venezia, che è la gara più lunga al mondo in acque interne ed è un primato tutto italiano questo. Ho voluto farle partecipare perché volevo far vedere al mondo che queste ragazze e questo ride esiste, abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo pensato che quella sarebbe stata una bella vetrina. Si sono classificate al secondo posto, io mi ero raccomandato, ragazze, l'obiettivo è portare il gommone a Chioggia, sano e salvo, perché da lì partiremo per fare il Giro d'Italia. Loro, sai, una volta messa la tuta, una volta infilato il casco, si sono lasciate prendere un po' dalla mano e sono arrivate sul podio a Venezia, è stata un'emozione grandissima.
1: Una vittoria anche a livello proprio di competizione, oltre che ovviamente portare solidarietà e voce al messaggio che volevate portare.
0: Allora, sai qual è la cosa importante? È che loro si sentono responsabili nei confronti delle altre donne, quindi loro in realtà non hanno gareggiato per loro. Loro hanno gareggiato per tutte quelle donne che hanno bisogno di forza per affrontare la malattia e soprattutto per tutte le donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è uno degli obiettivi di Mediterraneo Rosa, portare forza alle donne.
1: E allora è il momento di parlare di un progetto molto particolare insieme a Raffaella Bruzzone, responsabile dei progetti europei di Camera di Commercio di Genova. Un progetto innovativo, Hackathon Circle, di che cosa si tratta?
2: Allora, intanto l'Hackathon Circle è un'iniziativa che si svolge nel quadro del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo coordinato da Regione Liguria. Camera di Commercio di Genova è partner del progetto, insieme peraltro anche ad altri partner liguri, tra cui Filse e Camera di Commercio Rivieri di Liguria, ed è responsabile di questa iniziativa dal nome Hackathon. Oggi, cioè in realtà da ieri, abbiamo riunito 47 partecipanti di 13 nazionalità diverse.
1: Tutti molto giovani
2: e che ci riempie assolutamente di gioia, per lavorare a quattro sfide legate allo sviluppo della Blue Economy. Si è cercato quindi di far emergere delle idee innovative a supporto della Blue Economy in quattro aree particolari: la Maritime AI, quindi l'intelligenza artificiale applicata al settore marittimo, la robotica sottomarina, il refit navale, fine barca, imbarcazioni e carburanti green e decarbonizzazione. Quindi stanno andando avanti i lavori, come potrete poi vedere e anche sentire dai due mentor che stanno seguendo questi gruppi. Questa iniziativa mira a fare che cosa? Proprio a far emergere delle soluzioni innovative che possano aiutare lo sviluppo ulteriormente di questa filiera che è prioritaria per la regione, e nel pomeriggio sarà dato l'annuncio dei vincitori di questa competizione, e quindi vedremo chi è stato il migliore di loro.
1: Grazie Raffaella. Allora mi sposto direttamente dai mentor, coloro che portano avanti questi tavoli di lavoro. Ricordiamo quei quattro settori: Maritime AI, robotica sottomarina, refit e fine vita delle imbarcazioni, e poi ancora carburanti green. Allora mi sposto da Davide Rovera, uno dei due mentor che è qui presente oggi in questi tavoli di lavoro. Tanti giovani che partecipano in questo momento. Le soluzioni che stanno venendo fuori da questi tavoli di lavoro, non è ancora conclusa, però qualcosa già sta venendo fuori.
3: Assolutamente sì, le soluzioni sono in divenire, stanno terminando i vari team di preparare le presentazioni. Abbiamo soluzioni che spaziano su aree molto diverse, quindi abbiamo robotica, intelligenza artificiale, abbiamo riduzione dell'impatto climatico. I team stanno lavorando con un approccio tecnico, tecnico e di business.

0: insieme, quindi stanno, noi li stiamo aiutando per dar forma a dei progetti che possono avere impatto sull'ecosistema locale, portando innovazione e andando a creare un miglioramento dell'ecosistema con tecnologia.
1: I ragazzi sono tra i 24-25 anni, provengono dall'università, l'Istituto Italiano di Tecnologia. C'è interesse in questo tipo di settore?
0: Assolutamente sì, devo dire con molto positivamente sorpreso per l'interesse, per la qualità delle persone, del loro background e del lavoro che stanno facendo. Siamo qui una domenica mattina, siamo stati qui sabato sera con delle persone che hanno lavorato instancabilmente portando avanti soluzioni a questi progetti.
1: Siamo all'interno del padiglione blu e allora, guardate, dalle immagini potete intuire, parliamo di giubbotto di salvataggio, il primo giubbotto di salvataggio al mondo, pensate, pensato per genitore, quindi madre e figlio. Sono con Nicola Albertoni, co-amministratore della Veleria San Giorgio, che ha prodotto questo primo giubbotto al mondo.
2: Sì, siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, il Compasso d'Oro, nel 2026. Il prodotto si chiama Canguro e appunto è stato pensato per le madri che vogliono proteggere nei momenti di pericolo i propri neonati. Quindi ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66° Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua.
1: Fino ai 15 kg.
2: Dai 0 ai 15 kg, esatto, quindi proprio per un bambino appena nato.
1: E allora la Veleria San Giorgio si è sempre occupata di realizzare giubbotti di salvataggio, in questo caso che cos'è che vi rende così speciali?
2: Rende così speciali Veleria la continua ricerca, innovazione sul prodotto, infatti ogni anno Veleria investe quasi il 5% del fatturato nelle nuove tecnologie, quindi c'è una continua ricerca sia a livello di materiali ma anche di evoluzione tecnologica sui tipi di attivazioni, sulle rotazioni del corpo in acqua, e quindi è molto importante continuare ad investire per garantire sempre una massima sicurezza.
1: Ecco, dalle immagini stiamo vedendo che esistono anche dei giubbotti pensati per gli animali, qui al salone avete portato anche questo.
2: Sì, abbiamo pensato anche ai più affezionati ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: E poi un giubbotto che, con cui poi avete partecipato e vinto e celebrato i 100 anni.
2: Sì, diciamo che è uno dei nostri must have come prodotto, è stato disegnato ed è stato curato appunto per celebrare il nostro centenario con dei dettagli appunto in oro e il nostro logo del centenario.
1: Ecco, qui al Salone Nautico ci spostiamo perché avete proprio due stand, da questa parte uno stand più tecnico legato agli equipaggi appunto militari.
2: Equipaggi militari, infatti siamo fornitori della Guardia Costiera, Marina Militare, della Finanza e quindi partecipiamo a delle gare per poter appunto fornire questi dipartimenti.
1: È un'azienda genovese, ligure.
2: È un'azienda genovese, ligure, ci tengo a sottolineare, un'azienda familiare, nata appunto a Genova nel 1926, che poi si è evoluta negli anni perché inizialmente facendo le vele, poi con le nuove normative europee si è introdotto l'importanza della sicurezza e quindi ci siamo specializzati negli anni sulla sicurezza per il mare.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sulla Liguria, garantirà nel complesso tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Solo verso sera segnaliamo possibili deboli fenomeni.

0: nelle aree interne. E dunque sulla provincia di Savona, clima nel complesso asciutto, una giornata prevalentemente assolata, con temperature massime localmente fino ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, nulla da segnalare, una giornata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima ancora gradevole e piuttosto mite. E così per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con cieli sereni o al più transiterà qualche nuvola di passaggio ma con assenza di fenomeni. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, clima asciutto, una giornata nel complesso ancora assolata. Nella giornata di martedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi sulla Liguria, prevarrasi il sole, ma avremo poi nella seconda parte della giornata un incremento della nuvolosità, in particolar modo sulle zone montuose e in parte anche sulle coste, con la possibilità di isolati fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
4: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: Il generale Roberto Vannacci, ospite di Primo Canale, torna a parlare di sicurezza e il sindaco Salis ha potere per fare di più sì all'esercito. Tragedia delle Maldive, sono arrivati i risultati dell'autopsia, le 5 vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM e Porto Venere, l'emozionante racconto di Mario Liotta, l'unico sopravvissuto che ha parlato oggi a Primo Canale. Si è chiuso il fine settimana del Salone Nautico di Genova, il bel tempo ha favorito l'arrivo di migliaia di visitatori da tutta Europa e non solo. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, questa mattina il generale Vannacci è stato ospite di Primo Canale, con lui abbiamo parlato di tanti argomenti, non potevamo non parlare del discorso legato alla sicurezza e quindi con lui tante proposte e anche qualche bacchettata al sindaco di Genova, Silvia Sales, allora sentiamone un estratto.
1: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse quindi, sindaco esatto, di Genova, se lei fosse
1: ecco,
0: sindaco
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività.

0: attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
2: I consulenti della procura escludono l'avvelenamento, indicano nell'esaurimento dell'aria respirabile la causa della tragedia avvenuta alle Maldive lo scorso 14 maggio, quando persero la vita 5 subacquei italiani, tra loro anche la professoressa genovese Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Somacal. Sentiamo il servizio.
3: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu, alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti, e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
2: E veniamo agli incendi che stanno colpendo la nostra provincia e non solo. Ora di intenso lavoro infatti per i vigili del fuoco della nostra regione. Il forte vento nella serata di sabato e nella notte ha permesso all'incendio di ricominciare a propagarsi a Genova, quello in località di Pra, in località Branega. Sul posto per tutta la giornata le squadre dei vigili del fuoco e i volontari impiegati per spegnere le fiamme anche in mezzi aerei. Un secondo fronte di fuoco ha interessato la zona boschiva di Rossiglione nel comune dell'Entroterra genovese, località Zucca Asmetta nella zona di Poggio. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta né si trova in pericolo. E a bruciare questo pomeriggio anche un'ampia zona boschiva nella zona di San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Non risultano abitazioni minacciate dal rogo e non si registrano feriti sul posto. Impegnati i vigili del fuoco del comando di Imperia e i volontari delle squadre antincendio boschivo della protezione civile. E veniamo al West Nile. Un secondo caso di virus West Nile è stato registrato nelle ultime ore a Genova. Si tratta di un uomo di 86 anni, residente a Sestri Ponente, ricoverato nella clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, per un encefalite. È il secondo paziente in una sola settimana in città. Il primo caso autoctono a Genova è stato segnalato lo scorso 29 settembre. Si tratta di una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, che ha contratto l'infezione sul territorio genovese senza collegamenti con viaggi o soggiorni in aree esterne della Liguria. E parliamo dell'avvertenza Ericsson. Dopo l'annuncio di 131 licenziamenti, domani vertice al Ministero delle Imprese a Roma, quindi cercheremo di capire se il governo riuscirà in qualche modo a provare a trovare una soluzione con l'azienda, che invece sembra invece decisa a portare avanti i licenziamenti in servizio.
3: Il tempo stringe per evitare i licenziamenti Ericsson a Genova. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks e 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti analoghi

0: chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposta all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
1: Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM Porto Venere, quando l'incendio a bordo durante i collaudi attivò i sistemi antincendio ad anidride carbonica, provocando la morte per asfissia di 6 tecnici ed operai. Il racconto a Primo Canale di Mario Liotta, genovese, l'unico sopravvissuto alla tragedia. Sentiamo.
2: Il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto, prendo appena appena un respiro per riuscire ad andare. Niente, non come ho fatto? Ma così,
3: caduto.
2: Basta,
3: a terra.
2: Mi sono svegliato in ospedale.
3: Non ricordo più niente.
2: Ho rivisto tutta la mia vita, dal momento che sono nato, al Cairo in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta, non so spiegarmi.
3: Come possibile?
2: Tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto, come la mia schiena contro il soffitto, e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto.
3: Era praticamente morto.
2: Purtroppo, quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
3: No, ma io posso capire, è stato un momento. Ecco.
2: E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa. Sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun?
3: Certo.
2: Tipo San Francesco?
3: Sì.
2: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
3: Però non era il suo momento per
2: però
3: incontrarli.
2: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, che mi entrava dentro, che mi ha detto, cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto, vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
1: Un giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e papà neonato in caso di emergenza in mare, si chiama Canguro, una delle innovazioni presentate al Salone Nautico Internazionale di Genova. Siamo andati a vedere di cosa si tratta, naturalmente in questo fine settimana che ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori. Il servizio è di Chiara Orrò.
4: Giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e il proprio neonato in caso di emergenza in mare. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Il progetto ha conquistato il Compasso d'Oro 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo del design.
5: Ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare, tra l'altro, il 100° anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua. Abbiamo pensato anche ai più affezionati, ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: La ionosfera, vista da vicino per far progredire la ricerca scientifica e fornire applicazioni pratiche per le

0: Radiocomunicazione, individuare le migliori condizioni di radiopropagazione nel bacino del Mediterraneo. Le antenne di rilevamento si trovano alla Spezia con il nuovo osservatorio realizzato da INGV. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
1: Non solo terremoti e vulcani, alla Spezia inaugura il terzo osservatorio ionosferico in Italia dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel Golfo, dei primi esperimenti radio di Guglielmo Marconi, fondatore proprio dell'allora Istituto Nazionale di Geofisica, trova spazio da oggi un'apparecchiatura fondamentale per studiare le telecomunicazioni e la ionosfera.
2: Noi con questo tipo di strumentazione possiamo monitorare le condizioni della ionosfera, che sappiamo essere importantissimo per le comunicazioni, per le onde radio, anche per comunicazione a fini militari. In un mondo in grandissima evoluzione tecnologica, le nostre infrastrutture possono essere danneggiate se abbiamo delle importanti eruzioni solari, quindi tempeste magnetiche, e che possono danneggiare la ionosfera, e noi quindi con questo monitoraggio possiamo tenere sotto controllo e, diciamo così, aiutare la resilienza delle nostre infrastrutture.
3: Beh, questo sito studia la ionosfera e quindi le previsioni meteo della ionosfera, che sono fondamentali per la capacità di telecomunicazione, soprattutto la telecomunicazione in emergenza, cioè quando le linee principali vanno in crash o sono sovraffollate. Penso che avere la terza stazione, la prima nel nord Italia, in Liguria e nella città della Spezia, sia per la regione Liguria un grande orgoglio. Ovviamente ringraziamo gli astrofili spezzini che hanno lavorato per mettere a disposizione degli NGV questo sito, che da oggi lavorerà proprio per darci più capacità di azione in termini emergenziali.
0: Lo sapevate che in Liguria, anche in Liguria, esiste un lago a forma di cuore, come il ben più famoso lago di Scanno in Abruzzo? Siamo andati a scoprirla in presa diretta. Si trova a 9 km in linea d'aria dal mare, tra la provincia di Genova e quello della Spezia.
4: Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, e sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
5: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo, che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma, poi in base all'acqua come si incanala, e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
4: veramente
5: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
4: nel
5: tracce.
4: Neolitico addirittura.
5: Nel Neolitico, poi dopo, nell'epoca dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
4: Ma qua era come al lago delle Agorai, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi,
5: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua. Qui abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone, in media di pioggia, non è.
0: E questa curiosità raccontata da Elisabetta Biancalani era l'ultimo servizio dell'edizione di questa sera di Primo Giornale, che torna domani sempre alla stessa ora con la prima edizione alle ore 18. Buon proseguimento di serata.

Piazza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Buonasera e benvenuti al TG Nautico, quarta giornata della 66esima edizione del Salone Internazionale di Genova, che continua a essere un punto di riferimento per il mondo della nautica, tra innovazione, ricerca e nuove sfide per il futuro. Anche oggi siamo andati alla scoperta di storie, progetti e protagonisti di questa manifestazione. Siamo partiti salendo a bordo del gommone Nuova Jolly per raccontarvi un'importante iniziativa di prevenzione e solidarietà a sostegno delle cure oncologiche e della lotta contro il tumore al seno. Abbiamo poi approfondito Acator Cycle, un progetto della Camera di Commercio di Genova insieme a Filse e Regione Liguria, che coinvolge studenti e giovani talenti dell'Università di Genova, dell'Istituto Italiano di Tecnologie, provenienti da diversi paesi per sviluppare nuove prospettive per il comparto marittimo. Spazio anche alla sicurezza in mare con una novità firmata a Velleria a San Giorgio, un giubbotto di salvataggio innovativo progettato per proteggere insieme mamma e bambino.
1: Ride Mediterraneo Rosa è un ride prettamente femminile, nato dalle donne per le donne. Ride Mediterraneo Rosa è nato per supportare tutti i servizi gratuiti che l'associazione Lorenzo Perrone di Milano offre ai malati di tumore e anche ai loro familiari, quindi andiamo dal supporto psicologico all'accompagnamento, all'assistenza domiciliare, servizi di make-up gratuiti per le donne che sono nati proprio grazie ai fondi che sono stati donati da Mediterraneo Rosa. Quest'anno alla terza edizione abbiamo voluto alzare un po' l'asticella. Il primo anno siamo partiti da Amantea, l'obiettivo è sempre il Salone Nautico di Genova perché per noi è una vetrina molto importante, e infatti io personalmente sono la mia 44esima edizione, diciamo ne ho fatte...
0: Edizione ormai sei un esperto.
1: Diciamo. Abbastanza, diciamo inizio a imparare qualcosa anche del Salone Nautico. Il secondo anno invece nel 2024, anzi scusami, nel primo anno volevo dirti abbiamo donato 15.000 euro, mentre nella seconda edizione del 2024, partendo da Catania con madrina dell'evento Patrizia Maiorca, siamo arrivati sempre al Salone Nautico di Genova riuscendo a donare circa 46.500 euro, se non ricordo male. Quest'anno abbiamo alzato ancora di più l'asticella. Si parla del Giro d'Italia, ma il bello è che prima del Giro d'Italia io tre donne le ho fatte partecipare alla storica gara Ride Pavia Venezia, che è la gara più lunga al mondo in acque interne ed è un primato tutto italiano questo. Ho voluto farle partecipare perché volevo far vedere al mondo che queste ragazze e questo ride esiste, abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo pensato che quella sarebbe stata una bella vetrina. Si sono classificate al secondo posto, io mi ero raccomandato, ragazze, l'obiettivo è portare il gommone a Chioggia, sano e salvo, perché da lì partiremo per fare il Giro d'Italia. Loro, sai, una volta messa la tuta, una volta infilato il casco, si sono lasciate prendere un po' dalla mano e sono arrivate sul podio a Venezia, è stata un'emozione grandissima.
0: Una vittoria anche a livello proprio di competizione, oltre che ovviamente portare solidarietà e voce al messaggio che volevate portare.
1: Allora, sai qual è la cosa importante? È che loro si sentono responsabili nei confronti delle altre donne, quindi loro in realtà non hanno gareggiato per loro. Loro hanno gareggiato per tutte quelle donne che hanno bisogno di forza per affrontare la malattia e soprattutto per tutte le donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è uno degli obiettivi di Mediterraneo Rosa, portare forza alle donne.
0: E allora è il momento di parlare di un progetto molto particolare insieme a Raffaella Bruzzone, responsabile dei progetti europei di Camera di Commercio di Genova, un progetto innovativo, Hackathon Circle.

0: Di che cosa si tratta?
1: Allora, intanto l'Hackathon Circle è un'iniziativa che si svolge nel quadro del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo coordinato da Regione Liguria. Camera di Commercio di Genova è partner del progetto, insieme peraltro anche ad altri partner liguri,

0: partecipanti di 13 nazionalità diverse,
1: tutti molto giovani,
0: e che ci riempie assolutamente di gioia, per lavorare a quattro sfide legate allo sviluppo della blue economy. Si è cercato quindi di far emergere delle idee innovative a supporto della blue economy in quattro aree particolari: la maritime AI, quindi l'intelligenza artificiale applicata al settore marittimo, la robotica sottomarina, il refit navale, fine barca, imbarcazioni, e carburanti green e decarbonizzazione. Quindi stanno andando avanti i lavori, come potrete poi vedere e anche sentire dai due mentor che stanno seguendo questi gruppi. Questa iniziativa mira a fare che cosa? Proprio a far emergere delle soluzioni innovative che possano aiutare lo sviluppo ulteriormente di questa filiera che è prioritaria per la regione. E nel pomeriggio sarà dato l'annuncio dei vincitori di questa selezione, di questa competizione, e quindi vedremo chi è stato il migliore di loro.
1: Grazie Raffaella. Allora mi sposto direttamente dai mentor, coloro che portano avanti questi tavoli di lavoro. Ricordiamo quei quattro settori: maritime AI, robotica sottomarina, refit e fine vita delle imbarcazioni, e poi ancora carburanti green. Allora mi sposto da Davide Rovera, uno dei due mentor che è qui presente oggi in questi tavoli di lavoro. Tanti giovani che partecipano in questo momento. Le soluzioni che stanno venendo fuori da questi tavoli di lavoro, non è ancora conclusa, però qualcosa già sta venendo fuori.
2: Assolutamente sì, le soluzioni sono in divenire, stanno terminando i vari team di preparare le presentazioni. Abbiamo soluzioni che spaziano su aree molto diverse, quindi abbiamo robotica, intelligenza artificiale, abbiamo riduzione dell'impatto climatico. I team stanno lavorando con un approccio tecnico e di business insieme, quindi noi li stiamo aiutando per dar forma a dei progetti che possono avere impatto sull'ecosistema locale, portando innovazione e andando a creare un miglioramento dell'ecosistema con tecnologia.
1: I ragazzi sono tra i 24-25 anni, provengono dall'università, l'Istituto Italiano di Tecnologia. C'è interesse in questo tipo di settore?
2: Assolutamente sì, devo dire con molto positivamente sorpreso per l'interesse, per la qualità delle persone, del loro background e del lavoro che stanno facendo. Siamo qui una domenica mattina, siamo stati qui sabato sera con delle persone che hanno lavorato instancabilmente portando avanti soluzioni a questi progetti.
1: Siamo all'interno del padiglione blu e allora, guardate, dalle immagini potete intuire, parliamo di giubbotto di salvataggio, il primo giubbotto di salvataggio al mondo, pensato per genitore, quindi madre e figlio. Sono con Nicola Albertoni, co-amministratore della Veleria San Giorgio, che ha prodotto questo primo giubbotto al mondo.
3: Sì, siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, il Compasso d'Oro, nel 2026. Il prodotto si chiama Kanguro e appunto è stato pensato per le madri che vogliono proteggere nei momenti di pericolo i propri neonati. Quindi ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66° Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua.
1: Fino ai 15 kg.
3: Dai 0 ai 15 kg, esatto, quindi proprio per un bambino appena nato.
1: E allora la Veleria San Giorgio si è sempre occupata di realizzare giubbotti di salvataggio. In questo caso, che cos'è che vi rende così speciali?
3: Rende così speciali Veleria la continua ricerca, innovazione sul prodotto. Infatti ogni anno Veleria investe quasi il 5% del fatturato nelle nuove tecnologie, quindi c'è una continua ricerca sia a livello di materiali ma anche di evoluzione tecnologica sui tipi di attivazioni, sulle rotazioni del corpo in acqua, e quindi è molto importante continuare ad investire per garantire sempre una massima sicurezza.
1: Ecco, dalle immagini stiamo vedendo che esistono anche dei giubbotti pensati per gli animali. Qui al salone avete portato anche questo?
3: Sì, abbiamo pensato anche ai più affezionati ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi.

0: Quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: E poi un giubbotto con cui poi avete partecipato e vinto e celebrato i 100 anni.
0: Sì, diciamo che è uno dei nostri must have come prodotto, è stato disegnato ed è stato curato appunto per celebrare il nostro centenario con dei dettagli appunto in oro e il nostro logo del centenario.
1: Ecco, qui al Salone Nautico ci spostiamo perché avete proprio due stand. Da questa parte uno stand più tecnico legato agli equipaggi appunto militari.
0: Equipaggi militari, infatti siamo fornitori della Guardia Costiera, Marina Militare, della Finanza e quindi partecipiamo a delle gare per poter appunto fornire questi dipartimenti.
1: È un'azienda genovese, ligure.
0: È un'azienda genovese, ligure, ci tengo a sottolineare, un'azienda familiare, nata appunto a Genova nel 1926, che poi si è evoluta negli anni perché inizialmente facendo le vele, poi con le nuove normative europee si è introdotto l'importanza della sicurezza e quindi ci siamo specializzati negli anni sulla sicurezza per il mare.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

Il generale Roberto Vannacci, ospite di Primo Canale, torna a parlare di sicurezza. Il sindaco Salis ha potere per fare di più, sì all'esercito. Tragedia delle Maldive, sono arrivati i risultati dell'autopsia, le 5 vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM e Porto Venere, l'emozionante racconto di Mario Liotta, l'unico sopravvissuto che ha parlato oggi a Primo Canale. Si è chiuso il fine settimana del Salone Nautico di Genova, il bel tempo ha favorito l'arrivo di migliaia di visitatori da tutta Europa e non solo.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale. Lo avete sentito dai titoli, questa mattina il generale Vannacci è stato ospite di Primo Canale, con lui abbiamo parlato di tanti argomenti, non potevamo non parlare del discorso legato alla sicurezza e quindi con lui tante proposte e anche qualche bacchettata al sindaco di Genova, Silvia Sales. Allora sentiamone un estratto.
1: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco di Genova, se lei fosse sindaco di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Sales, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assicurata

0: assidua nella sicurezza della propria città, i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
1: I consulenti della procura escludono l'avvelenamento, indicano nell'esaurimento dell'aria respirabile la causa della tragedia avvenuta alle Maldive lo scorso 14 maggio, quando persero la vita 5 subacquei italiani, tra loro anche la professoressa genovese Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Somacal. Sentiamo il servizio.
2: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
1: E veniamo agli incendi che stanno colpendo la nostra provincia e non solo. Ore di intenso lavoro infatti per i vigili del fuoco della nostra regione. Il forte vento nella serata di sabato e nella notte ha permesso all'incendio di ricominciare a propagarsi a Genova, quello in località località Branega. Sul posto per tutta la giornata le squadre dei vigili del fuoco e i volontari impiegati per spegnere le fiamme anche in mezzi aerei. Un secondo fronte di fuoco ha interessato la zona boschiva di Rossiglione nel comune delle Trotterra Genovese, la quale Zucca Asmetta nella zona di Poggio. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta né si trova in pericolo. E a bruciare questo pomeriggio anche un'ampia zona boschiva nella zona di San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese. Non risultano abitazioni minacciate dal rogo e non si registrano feriti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco del comando di Imperia e i volontari delle squadre antincendio boschivo della protezione civile. E veniamo al West Nile. Un secondo caso di virus West Nile è stato registrato nelle ultime ore a Genova. Si tratta di un uomo di 86 anni, residente a Sestri Ponente, ricoverato nella clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino, per un'encefalite. È il secondo paziente in una sola settimana in città. Il primo caso autoctono a Genova è stato segnalato lo scorso 29 settembre. Si tratta di una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, che ha contratto l'infezione sul territorio genovese senza collegamenti con viaggi o soggiorni in aree esterne della Liguria. E parliamo dell'avvertenza Ericsson. Dopo l'annuncio di 131 licenziamenti, domani vertice al Ministero delle Imprese a Roma, quindi cercheremo di capire se il governo riuscirà in qualche modo a provare a trovare una soluzione con l'azienda, che invece sembra invece decisa a portare avanti i licenziamenti in servizio.
2: Il tempo stringe per evitare i licenziamenti Ericsson a Genova. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks, 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti analoghi chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperà saranno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede

0: ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposte all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
1: Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM Porto Venere, quando l'incendio a bordo durante i collaudi attivò i sistemi antincendio ad anidride carbonica, provocando la morte per asfissia di 6 tecnici ed operai. Il racconto a Primo Canale di Mario Liotta, genovese, l'unico sopravvissuto alla tragedia. Sentiamo.
2: Il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel caruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto, prendo appena appena un respiro per riuscire ad andare. Niente, non come ho fatto? Ma così,
3: caduto.
2: Basta,
3: a te.
2: Mi sono svegliato in ospedale.
3: Non ricordo più niente.
2: Ho rivisto tutta la mia vita, dal momento che sono nato, al Cairo in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta, non so spiegarmi.
3: Come possibile?
2: Tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto, come la mia schiena contro il soffitto, e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto.
3: Era praticamente
2: morto. Purtroppo, quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
3: No, ma io posso capire, è stato un momento. Ecco.
2: E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa. Sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun?
3: Certo.
2: Tipo San Francesco?
3: Sì.
2: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
3: Però non era il suo momento per
2: però
3: incontrarli.
2: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, che mi entrava dentro, che mi ha detto, cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto, vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
1: Un giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e papà neonato in caso di emergenza in mare, si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al Salone Nautico Internazionale di Genova. Siamo andati a vedere di cosa si tratta, naturalmente in questo fine settimana che ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori. Il servizio è di Chiara Orrò.
4: Giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e il proprio neonato in caso di emergenza in mare. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Il progetto ha conquistato il Compasso d'Oro 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo del design.
5: Ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua. Abbiamo pensato anche ai più affezionati, ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: La ionosfera vista da vicino per far progredire la ricerca scientifica e fornire applicazioni pratiche per le radiocomunicazioni, individuare le migliori condizioni di radiopropagazione nel bacino del Mediterraneo, le antenne di rilevamento si trovano alla Spezia con il nuovo osservatorio realizzato da INGV. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
6: Non solo terremoti e vulcani, alla Spezia inaugura il terzo osservatorio ionosferico in Italia dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel Golfo, dei primi esperimenti radio di Guglielmo Marconi, fondatore proprio dell'allora Istituto Nazionale di Geofisica, trova spazio da oggi un'apparecchiatura fondamentale per studiare le telecomunicazioni e la ionosfera.
7: Noi con

0: Questo tipo di strumentazione possiamo monitorare le condizioni della ionosfera, che sappiamo essere importantissimo per le comunicazioni, per le onde radio, anche per comunicazioni a fini militari. In un mondo in grandissima evoluzione tecnologica, le nostre infrastrutture possono essere danneggiate se abbiamo delle importanti eruzioni solari, quindi tempeste magnetiche, e che possono danneggiare la ionosfera, e noi quindi con questo monitoraggio possiamo tenere sotto controllo e, diciamo così, aiutare la resilienza delle nostre infrastrutture.
1: Da questo sito studia la ionosfera e quindi le previsioni meteo della ionosfera, che sono fondamentali per la capacità di telecomunicazione, soprattutto la telecomunicazione in emergenza, cioè quando le linee principali vanno in crash o sono sovraffollate. Penso che avere la terza stazione, la prima nel nord Italia, in Liguria e nella città della Spezia, sia per la regione Liguria un grande orgoglio. Ovviamente ringraziamo gli astrofili spezzini che hanno lavorato per mettere a disposizione degli NGV questo sito, che da oggi lavorerà proprio per darci più capacità di azione in termini emergenziali.
2: Lo sapevate che in Liguria, anche in Liguria, esiste un lago a forma di cuore, come il ben più famoso lago di Scanno in Abruzzo? Siamo andati a scoprirla in presa diretta, si trova a 9 km in linea d'aria dal mare tra la provincia di Genova e quello della Spezia.
3: Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine, sullo sfondo il mare con la costa più o meno all'altezza di Moneglia e di Sestri Levante. Questa è la Liguria, dove in pochissimi chilometri, sono 9 in linea d'aria, sì, tra qua e il mare, si riesce a raggiungere un paesaggio, un panorama come questo, un lago, quello del Bocco di Bargone, a forma di cuore. Claudio ricorda, sì, un lago che l'Abruzzo ben si vende con la sua forma di cuore.
4: Sì, il lago di Scanno in Abruzzo che ha la sua stessa più o meno forma, cuore, perché lo vedete, ha questa forma, poi in base all'acqua come si incanala, e tende appunto a fare un cuore più lungo nella parte finale o più stretto, magari arrotondato, però idealmente nella parte opposta, se giriamo l'immagine lo vediamo così. E quindi è un cuore così in mezzo all'Appennino,
3: veramente
4: a servizio degli animali della zona, comunque dove c'è passato l'uomo, come abbiamo detto, con le sue
3: Neolitico addirittura.
4: Nel Neolitico, poi dopo, nelle epoche dopo, che ha fatto di questa zona un suo passaggio per andare in Val Graveglia, nella Val Petronio, nella Val di Vara, in questa zona che ha più confini, dove anche a volte io stesso faccio anche confusione magari nei confini amministrativi, ma che poi la natura crea un unico confine, cioè non c'ha confini, anzi la natura, tutto insieme, questo paesaggio modificato nel corso delle ere, modificato anche dall'uomo, come dicevamo, che ha bruciato i vecchi alberi di abete.
3: Ma qua era come al lago delle Agoraie, al lago delle Lame, era una, sì, betaia di abeti bianchi,
4: e ha creato il pascolo, serviva per le greggi, per i bovini, e nelle epoche successive si è mantenuto, anche perché avevi una fonte di acqua. Qui abbiamo detto che piove quasi circa 2000 mm nelle annate buone, in media, di pioggia. Non è...
2: E questa curiosità raccontata da Elisabetta Biancalani era l'ultimo servizio dell'edizione di questa sera di Primo Giornale, che torna domani sempre alla stessa ora con la prima edizione alle ore 18. Buon proseguimento di serata.

0: terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Giornata della 66esima edizione del Salone Internazionale di Genova, che continua a essere un punto di riferimento per il mondo della nautica, tra innovazione, ricerca e nuove sfide per il futuro. Anche oggi siamo andati alla scoperta di storie, progetti e protagonisti di questa manifestazione. Siamo partiti salendo a bordo del gommone Nuova Jolly per raccontarvi un'importante iniziativa di prevenzione e solidarietà a sostegno delle cure oncologiche e della lotta contro il tumore al seno. Abbiamo poi approfondito Atatorcycle, un progetto della Camera di Commercio di Genova insieme a Filse e Regione Liguria, che coinvolge studenti e giovani talenti dell'Università di Genova, dell'Istituto Italiano di Tecnologie, provenienti da diversi paesi per sviluppare nuove prospettive per il comparto marittimo. Spazio anche alla sicurezza in mare con una novità firmata a Velleria a San Giorgio, un giubbotto di salvataggio innovativo progettato per proteggere insieme mamma e bambino.
1: Ride Mediterraneo Rosa è un ride prettamente femminile, nato dalle donne per le donne. Ride Mediterraneo Rosa è nato per supportare tutti i servizi gratuiti che l'Associazione Lorenzo Perrone di Milano offre ai malati di tumore e anche ai loro familiari. Quindi andiamo dal supporto psicologico, all'accompagnamento, all'assistenza domiciliare, servizi di make-up gratuiti per le donne che sono nati proprio grazie ai fondi che sono stati donati da Mediterraneo Rosa. Quest'anno alla terza edizione abbiamo voluto alzare un po' l'asticella. Il primo anno siamo partiti da Amantea, l'obiettivo è sempre Salone Nautico di Genova perché per noi è una vetrina molto importante, infatti io personalmente sono la mia 44esima edizione, diciamo ne ho fatte...
0: Edizione ormai sei un esperto.
1: Abbastanza, diciamo inizio a imparare qualcosa anche del Salone Nautico. Il secondo anno invece nel 2024, anzi scusami, nel primo anno volevo dirti abbiamo donato 15.000 euro, mentre nella seconda edizione del 2024, partendo da Catania con madrina dell'evento Patrizia Maiorca, siamo arrivati sempre al Salone Nautico di Genova riuscendo a donare circa 46.500 euro, se non ricordo male. Quest'anno abbiamo alzato ancora di più l'asticella. Si parla del Giro d'Italia, ma il bello è che prima del Giro d'Italia io tre donne le ho fatte partecipare alla storica gara Ride Pavia Venezia, che è la gara più lunga al mondo in acque interne ed è un primato tutto italiano questo. Ho voluto farle partecipare perché? Perché volevo far vedere al mondo che queste ragazze e questo ride esiste, abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo pensato che quella sarebbe stata una bella vetrina. Si sono classificate al secondo posto, io mi ero raccomandato, ragazze, l'obiettivo è portare il gommone a Chioggia, sano e salvo, perché da lì partiremo per fare il Giro d'Italia. Loro, sai, una volta messa la tuta, una volta infilato il casco, si sono lasciate prendere un po' dalla mano e sono arrivate sul podio a Venezia, è stata un'emozione grandissima.
0: Una vittoria anche a livello proprio di competizione, oltre che ovviamente portare solidarietà e voce al messaggio che volevate portare.
1: Allora, sai qual è la cosa importante? È che loro si sentono responsabili nei confronti delle altre donne, quindi loro in realtà non hanno gareggiato per loro. Loro hanno gareggiato per tutte quelle donne che hanno bisogno di forza per affrontare la malattia e soprattutto per tutte le donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è uno degli obiettivi di Mediterraneo Rosa, portare forza alle donne.
0: E allora è il momento di parlare di un progetto molto particolare insieme a Raffaella Bruzzone, responsabile dei progetti europei di Camera di Commercio di Genova, un progetto innovativo, Hackathon Circle. Di che cosa si tratta?
2: Allora, intanto l'Hackathon Circle è un'iniziativa che si svolge nel quadro del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo coordinato da Regione Liguria. Camera di Commercio di Genova è partner del progetto, insieme peraltro anche ad altri partner liguri, tra cui Filse e Camera di Commercio Riviera di Liguria, ed è responsabile di questa iniziativa dal nome Hackathon. Oggi, cioè in realtà da ieri, abbiamo riunito 47 partecipanti di 13 nazionalità diverse.
0: Tutti molto giovani
2: e che ci riempie assolutamente di gioia, per lavorare a quattro sfide legate allo sviluppo della Blue Economy. Si è cercato quindi di far emergere delle idee innovative a supporto della Blue Economy in quattro aree particolari. La

0: Maritime AI, quindi l'intelligenza artificiale applicata al settore marittimo, la robotica sottomarina, il diciamo, refit navale, fine barca, imbarcazioni e carburanti green e decarbonizzazione. Quindi stanno andando avanti i lavori, come potrete poi vedere e anche sentire dai due mentor che stanno seguendo questi gruppi. Questa iniziativa mira a fare che cosa? Proprio a far emergere delle soluzioni innovative che possano aiutare lo sviluppo ulteriormente di questa filiera che è prioritaria per la regione, e nel pomeriggio sarà dato l'annuncio dei vincitori di questa selezione, di questa competizione, e quindi vedremo chi è stato il migliore di loro.
1: Grazie, grazie Raffaella. Allora mi sposto direttamente dai mentor, coloro che portano avanti questi tavoli di lavoro. Ricordiamo quei quattro settori: Maritime AI, robotica sottomarina, refit e fine vita delle imbarcazioni, e poi ancora carburanti green. Allora mi sposto da Davide Rovera, uno dei due mentor che è qui presente oggi in questi tavoli di lavoro. Tanti giovani che partecipano in questo momento. Le soluzioni che stanno venendo fuori da questi tavoli di lavoro, non è ancora conclusa, però qualcosa già sta venendo fuori.
2: Assolutamente sì, le soluzioni sono in divenire, stanno terminando i vari team di preparare le presentazioni. Abbiamo soluzioni che spaziano su aree molto diverse, quindi abbiamo robotica, intelligenza artificiale, abbiamo riduzione dell'impatto climatico. I team stanno lavorando con un approccio tecnico e di business insieme, quindi noi li stiamo aiutando per dar forma a dei progetti che possono avere impatto sull'ecosistema locale, portando innovazione e andando a creare un miglioramento dell'ecosistema con tecnologia.
1: I ragazzi sono tra i 24-25 anni, provengono dall'università, l'Istituto Italiano di Tecnologia. C'è interesse in questo tipo di settore?
2: Assolutamente sì, devo dire con molto positivamente sorpreso per l'interesse, per la qualità delle persone, del loro background e del lavoro che stanno facendo. Siamo qui una domenica mattina, siamo stati qui sabato sera con delle persone che hanno lavorato instancabilmente portando avanti soluzioni a questi progetti.
1: Siamo all'interno del padiglione blu e allora, guardate, dalle immagini potete intuire, parliamo di giubbotto di salvataggio, il primo giubbotto di salvataggio al mondo, pensato per genitore, quindi madre e figlio. Sono con Nicola Albertoni, co-amministratore della Veleria San Giorgio, che ha prodotto questo primo giubbotto al mondo.
3: Sì, siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, il Compasso d'Oro, nel 2026. Il prodotto si chiama Canguro e appunto è stato pensato per le madri che vogliono proteggere nei momenti di pericolo i propri neonati. Quindi ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66° Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua.
1: Fino ai 15 kg.
3: Dai 0 ai 15 kg, esatto, quindi proprio per un bambino appena nato.
1: E allora la Veleria San Giorgio si è sempre occupata di realizzare giubbotti di salvataggio. In questo caso, che cos'è che vi rende così speciali?
3: Rende così speciali Veleria la continua ricerca, innovazione sul prodotto. Infatti ogni anno Veleria investe quasi il 5% del fatturato nelle nuove tecnologie, quindi c'è una continua ricerca sia a livello di materiali ma anche di evoluzione tecnologica sui tipi di attivazioni, sulle rotazioni del corpo in acqua, e quindi è molto importante continuare ad investire per garantire sempre una massima sicurezza.
1: Ecco, dalle immagini stiamo vedendo che esistono anche dei giubbotti pensati per gli animali. Qui al salone avete portato anche questo?
3: Sì, abbiamo pensato anche ai più affezionati ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: E poi un giubbotto che, con cui poi avete partecipato e vinto e celebrato i 100 anni.
3: Sì, diciamo che è uno dei nostri must have come prodotto, è stato

0: disegnato ed è stato curato appunto per celebrare il nostro centenario con dei dettagli appunto in oro e il nostro logo del centenario.
1: Ecco, qui al Salone Nautico ci spostiamo perché avete proprio due stand. Da questa parte uno stand più tecnico legato agli equipaggi appunto militari.
0: Equipaggi militari, infatti siamo fornitori della Guardia Costiera, Marina Militare, della Finanza e quindi partecipiamo a delle gare per poter appunto fornire questi dipartimenti.
1: È un'azienda genovese, ligure.
0: È un'azienda genovese, ligure, ci tengo a sottolineare, un'azienda familiare, nata appunto a Genova nel 1926, che poi si è evoluta negli anni perché inizialmente facendo le vele, poi con le nuove normative europee si è introdotto l'importanza della sicurezza e quindi ci siamo specializzati negli anni sulla sicurezza per il mare.
2: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
3: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
4: Buongiorno a lei direttore, grazie per questo invito, è bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
3: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
4: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
3: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
4: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
3: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni.

0: Questa telefonata è arrivata sì o no?
1: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione. Io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, è il padrone di casa. Io non mi autoinvito mai da nessuna parte. Se il padrone di casa gradisce la mia presenza, io sono sempre disponibile.
0: La Lega invece? Tasto dolente, tasto è?
1: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no. La Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito. L'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega. Vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri. Dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente, e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
0: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce. Cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
1: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
0: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
1: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di U-Trend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciuccio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
0: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
1: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza futuro nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che futuro nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio

0: All'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione soprattutto, c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose di Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, dagli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta che è periferie, che però obiettivamente questo sono, anche se poi come ripeto soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo, giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente perché lei lo sa, insomma non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito, lei sarebbe favorevole?
0: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni, innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con 2 reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese.

0: Paese, e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelle che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Sì, ha parlato di rastrellamenti. Se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico, cosa farebbe?
0: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
1: Sono delle aree dove non si può entrare.
0: Eh no, questo non deve succedere. Noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità. Non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: Le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada, quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova. Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale.

0: che è l'aspetto regionale, che è quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
0: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
1: Quindi siamo verso la fine.
0: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
1: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
0: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro Nazionale in Liguria, in 30 secondi, come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da avere, mi risponde in 5 secondi: fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.

0: Lui aveva un fucile in casa perché era un ex cacciatore, prese il fucile e un colpo secco. Colpo secco, io sentii il fucile, uscii di casa e vidi mia mamma morire, perché l'ultimo respiro l'ha fatto davanti a me.
1: Quello che colpisce di Anto è che racconta con grande naturalezza, neanche leggesse il copione di un film, del femminicidio della madre, uccisa 32 anni fa, davanti a lei, allora 17enne, dal padre padrone, con un colpo di fucile dopo l'ennesima lite. E svela come un automa di violenze subite da bambina, dal nonno pedofilo e anche dalle tante botte prese dai genitori. Ma l'Anto di quella vita, vissuto a due passi da Roma, ora non c'è più. Ha lasciato spazio a una nuova donna, forte, strutturata, rinata nella sua seconda esistenza a Genova, sbocciata a tal punto da sopportare tutto l'orrore della sua infanzia, piena di orchi, annidati, come spesso capita, fra le mura domestiche. L'Anto che ora si racconta perché vuole evitare l'ultima beffa, che le ceneri della mamma possano essere affidate al papà che l'ha uccisa. L'Anto che si racconta perché parlando si libera di tutto e può godersi appieno della nuova vita, con Paolo e la sua famiglia, in Liguria, dove ha scoperto che esistono uomini non violenti, dove ha capito che un'altra vita è possibile. E non importa se mettere i panni sporchi fuori dalla finestra fa arrabbiare il resto della famiglia. Ora Anto vuole solo respirare, guardando il mare di Genova, la sua nuova casa, il suo nido.
2: Anto, la tua storia è una storia di violenze, di abusi sessuali, è una storia davvero drammatica. Uh-huh. Vogliamo raccontarla? Iniziamo, tu non sei di Genova, no. Raccontaci dall'inizio questa storia.
0: Allora, io sono nata a Roma nel 1975 e sto in questa famiglia apparentemente normale. Mamma era giovanissima, aveva 17 anni e mio papà ne aveva 21-22. Ci siamo trasferiti poi ad Anguillara Sabazia e da lì è iniziato un po' il delirio, perché papà era abbastanza violento. Mamma era teletirava proprio, perché gli andava praticamente sotto a dirgli quello che pensava e lui gliene dava di santa ragione. Io ricordo il famoso giorno, avevo 5 anni, in quei 5 anni ero in braccio a mia mamma che piangeva e scappava di casa e papà l'aveva appena picchiata. Questo è stato l'iter fino a quando avevo 14 anni. In questi anni chiaramente ce le dava come meglio.
2: Come li picchiava?
0: Lui aveva un nervo di animale secco.
2: E frusta?
0: Una frusta, me le dava con la frusta. E ricordo quando già mamma non era più in casa, che ne so, è capitato una volta che io non avevo accompagnato mio fratello alla fermata dell'autobus, vivevamo da soli senza mia sorella e questa cosa fece girare le scatole e me le do di santa ragione. Essere picchiata con la frusta significa cadere a terra e c'è tanta pelle così, perché comunque me le dava con le
2: Ma
0: mani
2: c'era
0: mai.
2: Un motivo?
0: Non c'era
2: beveva.
0: Mai
2: un...
0: No, lui non beveva, lui era semplicemente una persona debole e non era in grado di parlare e quindi te le dava così. Se facevi qualcosa che non andava a suo genio, te le dava. Non c'era un motivo reale. Il motivo poi fu ancora peggio quando andavamo a vedere mia madre di nascosto. Lui lo scoprì e sfasciò la casa completamente, mobili fuori. Io e mia sorella dovettimo andare a vivere da un'altra parte per un po'.
2: Ecco, il tragico epilogo di questa storia è che tua madre viene uccisa dal papà.
0: Sì.
2: Raccontaci quando, come
0: era...
2: successo, tu c'eri?
0: Io c'ero, era il 1992, era il 12 settembre, era un sabato, ero andato dalla parrucchiera a farmi i capelli, quindi al ritorno come al solito vado da mio padre per fargli vedere i capelli se gli piacevano. Lui era già arrabbiato e a quel punto mi disse: prendi il computer che tua mamma ha regalato a tuo fratello e portaglielo indietro. Mia mamma era lì in casa di mio nonno con il suo compagno e sua figlia, quindi presi il computer, lo portò a mia madre e mia mamma cominciò: no, perché tuo padre ne disse di ogni su mio padre. Vado da mio padre, idem con patate su mia madre, ritorno da mia madre, a un certo punto mi arrabbiai e dissi: ho 17 anni, gestitevela voi. Appena detto questo, mamma prese un bastone di legno e cominciò a sbatterlo sopra la tapparella di legno, la tapparella dove stava mio padre, noi vivevamo al piano terra, cominciando a dire, insomma, gliene disse di ogni, non sto qui a

0: elencare tutte le brutte parole, comunque il senso era: non voleva niente come uomo, padre e marito. Lui chiaramente aveva, cioè chiaramente aveva un fucile in casa perché era un ex cacciatore, prese il fucile e un colpo secco. Colpo secco, io sentii il fucile, uscii di casa e vidi mia mamma morire, perché l'ultimo respiro l'ha fatto davanti a me. Io ricordo ancora, cioè aveva questi fuson neri, la casacca a fiori e una fascia nera con i suoi capelli ricci. Al che iniziò un altro capitolo della vita, perché lei, papà, chiamò carabinieri, i suoi fratelli che si vennero a prendere me e mio fratello che all'epoca aveva 10 anni, e da lì un altro capitolo.
1: Tu lo racconti come se raccontassi una storia che non ti appartiene, forse la tua difesa, forse no, sono gli anni.
0: No, io ho fatto all'incirca 20 anni di terapia, perché nei primi anni ho avuto tantissime sindrome, ho avuto la sindrome abbandonica, la sindrome della doppia personalità, la sindrome della personalità, insomma problemi psichiatrici. Ho mai preso farmaci perché all'epoca non ne avevo alcun bisogno, però ho fatto tanta terapia. La terapia ha fatto sì che io perdonassi me stessa, perdonassi anche mio padre e perdonassi mia madre. E a quel punto è nata la seconda opportunità di fare una vita diversa.
1: Si può rinascere dopo traumi così forti,
0: assolutamente,
1: così lunghi?
0: Assolutamente sì.
1: Sì, sì. Ti vediamo serena.
0: Io sono serena perché ho superato il trauma, non ho più avuto la sindrome abbandonica, non ho più avuto...
1: Com'è stata questa terapia? Perché può essere utile a qualcuno?
0: Allora, ho fatto una terapia a me inizialmente a Roma, però a Roma fu sbagliato perché a Roma mi diagnosticarono il disturbo della...
1: Ma i servizi...
0: servizi sociali non c'erano all'epoca, non c'era nessuno all'epoca, era semplicemente un CPS, centro psicosociale. E poi sono andata a Saronno.
1: Servizio pubblico.
0: Servizio pubblico. Sono andata a Saronno dallo stesso servizio pubblico, solamente che Saronno si chiamava un altro modo.
1: Cosa è finita Saronno?
0: Vabbè. Padre di mia figlia, anche lì c'è un'altra storia. Ne avremo modo. E, DSM, una cosa, Dipartimento Salute Mentale. Lì la dottoressa che mi seguiva all'epoca, la dottoressa Palidoro, la mia psicologa, siamo stati un po' di anni solo io e lei, poi ho fatto dei gruppi della mindfulness, che adesso la mindfulness va via come...
1: Di autoaiuto.
0: Autoaiuto.
1: Sì, sono quelli che incontriamo spesso in queste storie.
0: Esattamente, quindi ho fatto un gruppo con loro e poi ho fatto il resto, l'ho fatto da sola.
1: Ecco, tu mi hai parlato anche di abusi da parte
0: del nonno. Sì.
1: Che era pedofilo.
0: Era un pedofilo, all'epoca non si definivano così. Io dormivo...
1: Come li definivano?
0: Non li definivano, perché succedeva solo in famiglia, prima no? C'erano...
1: Era pedofilo solo in famiglia?
0: No, era pedofilo solo in famiglia, sì, assolutamente.
1: All'esterno
0: però,
1: no?
0: L'esterno no, perché non aveva problemi anche con... Era un... adesso non mi viene il nome, però soltanto in famiglia. Eravamo tante noi nipotine, quindi...
1: E lui ne approfittava?
0: Uh-huh. Non so se con tutte...
1: Anche lì, quanti anni avevi?
0: Avevo 6 anni la prima volta.
1: Quante volte è successo?
0: Tante, perché io mamma mi lasciava dormire da loro, quindi...
1: Però mamma mi dicevi che...
0: A sua volta era stata molestata, però la molestia sessuale, quando è talmente, come dire, brutta, cioè già è brutta di per sé, però se lo fa tuo padre, lo fa tuo nonno, il nostro cervello tende a nascondere, ma lo nasconde per difenderti, solo per quello. Infatti
1: capito,
0: io...
1: Ma ci lasci tua figlia, la lasci...
0: Ma lei non se lo ricordava neanche, lei aveva tutti i suoi disturbi, anche
1: e
0: lei...
1: Tu l'hai detto a tua mamma?
0: L'ho detto quando avevo 12 anni, mia mamma cazziò, scusate, e litigò con il padre, poi finì lì. Poi
1: nessuna
0: da quel
1: denuncia, ovviamente.
0: Nessuna denuncia. Da quel giorno lì però non dormii chiaramente più con mio nonno. Però mio nonno, quando avevo 17 anni, eravamo seduti vicino su una sedia, mi mise la mano tra le cosce e io lì a quel punto risposi malissimo e poi non è mai più successo. Però una volta sola, a 20 anni, gli mancai di rispetto. Io non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Gli mancai di rispetto, la figlia maggiore mi sgridò e io a quel punto vomitai tutto quello che avevo dentro, quindi
1: davanti a tutti.
0: Esatto, e nessuno fece niente allo stesso. C'era questo silenzio assenso, no? Io non so, quindi non vedo.
1: Sapevano tutti
0: e nessuno fece niente. E io sono stata l'unica poi in realtà a parlare, come sono stata l'unica a evitare il cimitero quando lui morì. Non sono andata, anzi, mi sono bevuta una bella bottiglia con un'amica a festeggiare.

0: La sua
1: ecco,
0: morte.
1: La tua ultima battaglia, diciamo, tu ora che sei consapevole, stai bene nonostante questa infanzia terribile,
0: sì.
1: Qual è?
0: Allora, voglio evitare che mio padre firmi per le ceneri.
1: Tuo padre dov'è adesso?
0: Mio padre è a Roma, non so dove vive perché non ci parlo da anni.
1: Ma ha scontato una pena?
0: Sì, 7 anni.
1: Se ammazzi una persona, una mamma?
0: Esattamente, gliene avevano dati 14, con la buona condotta e tutto il resto sono arrivati.
1: Ma un omicidio volontario, cosa l'hanno accusato? Per cosa l'hanno condannato?
0: Omicidio volontario, adesso non ricordo, stiamo cercando di tirar su la sentenza in questo momento con con l'avvocato. E niente, adesso lui è a Roma.
1: Ha fatto alla fine 7 anni di galera.
0: 7 anni di galera.
1: È uscito, come l'hai trovato? L'hai incrociato?
0: Come prima, se non è cambiato. Nel senso, inizialmente voleva ricucire. Abbiamo ricucito, poi mano a mano, passando gli anni, è rimasto lo stesso. Non era violento, perché poi sai, passano gli anni, però è rimasto lo stesso. Quindi lo stesso che ci veniva contro, a prescindere. L'ultima volta che l'ho visto, 2 anni fa, per il 18° di mio nipote, quando ancora ero in rapporti con mia sorella, e gli ho detto ciao, ma era basta. Lui non mi ha mai più cercato. No, mio suocero, che è la persona credo migliore al mondo, che mi fa da padre poi adesso, lui ha chiamato una volta mio padre dicendogli: guarda che tua figlia magari non sta benissimo, è un po' in crisi, chiamala, no? E lui non l'ha mai fatto. Lui ha detto: è sempre stata così, quindi non mi ha mai più chiamato. Io non so mio padre se sta bene, se non sta bene, non so niente. Sono passati 32 anni, la salma di mia madre deve essere tolta dal cimitero di Roma. E a quel punto io credevo dovessimo firmare noi, in realtà deve firmare lui, perché lui risulta vedovo. E noi stiamo facendo tutti i passi possibili con il mio avvocato, un suo collega che è un penale, per cercare di tirar fuori tutti i documenti e far capire che lui non è idoneo per fare questa cosa.
1: L'ha ammazzato, come idoneo?
0: Ma nel 92,
1: non ha neanche diritto.
0: Nel 92 molto probabilmente non c'erano le leggi adatte. Tu adesso, se uccidi qualcuno, decade la tua responsabilità genitoriale, o se sei marito. A oggi, cioè allora non c'era, perché sennò non si spiega. Se no non.
1: E ceneri le vuoi tu di tua mamma?
0: A questo punto sì, prima le voleva mio fratello, però siccome mi stanno venendo tutti contro, tutti addosso,
1: perché?
0: Direi, ma perché io alzo il problema.
1: Perché tu ne parli?
0: Io ne parlo, e di certe storie sono passati 30 anni, non
1: perché
0: bisognerebbe parlare.
1: Perché ne parli anche in televisione?
0: Io ne parlerei ovunque adesso, perché io vorrei una legge che difendesse le persone come me. Non solo vittime di femminicidio, di violenze, ma anche come in questa situazione, che mamma, cioè può essere mio padre il suo carnefice a decidere del tutto, no, io voglio sentire difesa in qualche modo, e solo una legge può difenderci in questo, perché io personalmente non sono nessuna, non posso fare nulla, però di sicuro posso dare voci a chi voce non ne ha, cioè non tutti quelli che hanno il mio problema possono parlare. Io ho coraggio in questo, nel senso, io mi posso raccontare in mille modi, però deve essere qualcuno più in alto di me a fare qualcosa. Io ne parlo e spero che qualcuno ne faccia qualcosa.
1: La tua è una storia tragica, drammatica,
0: sì.
1: Di abusi, di violenze,
0: sì.
1: Di femminicidi,
0: sì.
1: Che si svolge a Roma. La Rinascita,
0: sì. È qua.
1: Qui a Genova,
0: Spianata
1: Castelletto,
0: esatto.
1: Un paradiso.
0: Esatto, è qua la mia Rinascita, è qua.
1: Come sei arrivata a Genova?
0: È comica, perché allora io così cercavo un compagno, no? Perché ero single.
1: Cercavi un compagno?
0: No. Ero single, e quindi.
1: Di quanti anni fa stiamo parlando?
0: 10 anni fa, sì, quasi 11 ormai.
1: Cosa fai nella vita tu?
0: Adesso faccio l'aiuto cuoca, quindi e impasto come se non ci fosse un domani in casa. E mi iscrivo su Mythic. Su Mythic becco questo omino, Paolo, e ci scriviamo per 3 giorni. Lui scende, viene a trovarmi, e non ci siamo più mollati. Era il marzo di 10 anni fa. E quindi è marzo di 10 anni fa. E lui, infatti, per il mio matrimonio, e ti dico, qui lo dico e qui lo nego, avevo un kimono originale giapponese quando mi sono sposata, quindi. E una ragazzina a bocca d'asse si è fatta una fotografia con me, una ragazzina che adesso.
1: Cioè, vi siete sposati col kimono?
0: Io sì.
1: E lui?
0: E lui aveva, lui è un Parodi, per bene, vestito, giacca e cravatta, in Corso Torino. Perché né io e né lui siamo credenti.
1: Perché il kimono?
0: Perché amo il Giappone. Giappone e amo la cultura giapponese, infatti i miei

0: tatuaggi ricordano molto la cultura giapponese. E quindi
1: dove
0: niente.
1: Dove nasce questa passione per il Giappone?
0: Dai manga.
1: Dai manga.
0: Dalle anime. E qua dietro si vede tutto, perché c'ho un'araba fenice che prende tutta la mia schiena, è la rinascita che mi ha regalato mio marito. In più, vabbè, c'ho tutte le carpe, fiori, mia madre e mia figlia, insomma sono un quadro. Conosciuto il buon Parodi e sono venuta a vivere qua. Inizialmente ho avuto un po' di crisi, perché la novità, le cose, è diverso Genova rispetto a Roma, rispetto a Milano.
1: Com'è Genova?
0: Genova è meravigliosa, già che è in altezza e non è in piano, io non ero abituata a tutta questa altezza, però Genova credo
1: poi
0: che
1: da
0: sia
1: qui
0: da qui è uno spettacolo. E Genova è meravigliosa, ma la meraviglia di Genova sono proprio i genovesi che sono chiusi come non si sa cosa. E io ho conosciuto genovesi centenari, perché nonna Luisa è morta a 101 anni e quando mi sono sposata mi ha detto: adesso sei tu che comandi. Quindi voglio dire, una donna di 100 anni che ti dice così ha detto tutto. E è una famiglia, dove sono oggi, è una famiglia normale, dove
1: gli uomini sono rispetto.
0: Sono favolosi, sono tutti, cioè il mio è un architetto.
1: C'è l'uomo normale, l'hai incontrato?
0: C'è, l'ho conosciuto qua, però ho dovuto aspettare qua, perché fino ad ora non c'era normalità, non c'è mai stata normalità. Poi sono venuto qua, ho conosciuto una famiglia vera, un marito vero, dove mio marito cioè noi siamo al pari, nel senso, a parte che l'intelligente è lui perché è lo studioso, però siamo al pari noi, no? Poi comunque vengo da una famiglia.
1: Che lavoro ha fatto?
0: Mio marito lavora per, è un architetto, ma non fa l'architetto, lavora per una grande ditta di qua. Non faccio.
1: Un'ultima domanda che facciamo a tutti: da bambina cosa sognavi di fare? E cosa pensi di fare? Ti aspetti ancora dalla vita?
0: Allora, da bambina volevo fare quello che faceva mia mamma. Mia mamma era una fungaia e io avevo scritto proprio: volevo fare la fungaia come mamma.
1: Cercare funghi nella professione.
0: Esatto, chiaramente per fortuna sono cresciuta. Io a oggi mi aspetto ancora tante cose da fare. Io adesso sto cercando un po' di organizzazione contro la violenza e già ho i nominativi dove andare. Se ne potessi aprire una mia, tanta roba. Se potessi aiutare il prossimo.
1: Un centro antiviolenza.
0: Sì, esatto. Se potessi aiutare chiunque, le altre donne che hanno passato quello che ho passato io sono.
1: Scusa, sempre un condensato di abusi.
0: Esatto.
1: Raccontati col sorriso.
0: Col sorriso poi.
1: Allora possiamo finire con questo.
0: Sì,
1: con l'augurio, con i bambini che corrono alle nostre spalle.
0: Esatto, esatto.
1: E un sorriso.
0: Esatto, va bene.
1: Grazie, Anto.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie a te.

0: terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
3: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo in Indonesia, Giacarta. Buongiorno Stefania Vigone. Ciao Stefania.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, una delle storiche inviate, diciamo così, della nostra finestra sul mondo, per chi però ancora non dovesse conoscere la storia tua e della tua famiglia, ci racconti un po' come dal Savonese, da Pietraligure, sei arrivata, siete arrivati in Indonesia.

0: Indonesia?
1: Sì, beh, allora, mio papà lavorava con l'Indonesia già da anni, quindi quando ci è stata proposta la possibilità di lavorare e aprire un ristorante a Jakarta, appunto nella capitale, insomma, abbiamo iniziato a provare, la mamma è andata per prima, mio fratello era già giù, e poi siamo arrivati io e mio marito con mio figlio e niente, adesso sono 13 anni che praticamente siamo qua. E abbiamo un ristorante, all'inizio non c'erano quasi nessun italiano nei ristoranti e invece adesso ce ne sono una marea, adesso aprono ristoranti italiani a tutto andare e niente, abbiamo iniziato questa avventura dove nessuno conosceva gli gnocchi, nessuno sapeva cosa fosse tra un po' il pesto, beh, non parliamo dei pansotti o di cose tipiche nostre che proprio non sapevano neanche che esistessero, e adesso invece sono diventati di uso comune, infatti li adorano il vitello tonnato, il pesto, gli gnocchi, la focaccia e chi più ne ha più ne metta.
0: Ma Stefania, come ci siete riusciti? È stato difficile far loro imparare, diciamo, questi nostri gusti e questi nostri piatti liguri?
1: Allora, dunque è stato, non posso dirti che sia stato facile, perché poi devi misurarti su ingredienti diversi, cercare per esempio chi produceva il basilico, è chiaro che il basilico di Genova e di Pra non è il basilico che troviamo noi qua. Però insomma abbiamo fatto una grande ricerca sugli ingredienti, piano piano abbiamo deciso di andare sulla nostra strada e quindi di continuare a proporre le cose che a noi piacevano e che noi, per noi sono naturali, anche se loro magari ti chiedevano cose più conosciute dell'Italia in generale, no? Cioè, quindi sempre la solita buonissima, però carbonara o la parmigiana o cose del genere, noi invece abbiamo voluto mettere un po' più quello che era la nostra storia, no? Quindi il polpo con patate, il fritto misto, gli gnocchi, il pesto, pesto con fagiolini e patate, insomma cercare di mantenere quello che era la nostra tradizione. Devo dire che loro adorano imparare, adorano le cose italiane, adorano l'Italia e quindi sono sempre stati molto aperti. Certo, poi hai dei problemi, qualcheduno lo incontri che non gli piace o che dice che non è il suo gusto e va benissimo così, però nonostante sia stata
0: soprattutto
1: difficile.
0: Di che cosa sono ghiotti? Che cosa li ho conquistati?
1: Ah, guarda, tutto, cioè il pane, la pasta, la focaccia, la pizza, gli gnocchi sono diventati matti. Tu pensa che io all'inizio litigavo con una marketing che mi diceva, anzi non una marketing, sono queste nuove figure tipo content creator del gruppo, e mi diceva: ma no, ma guarda che gli gnocchi non sono pasta, perché sono fatti con le patate, quindi non sono pasta, non è una pasta italiana. E quindi litigavo con questa ragazza, e poi invece adesso gli gnocchi sono, tra un po' non riusciamo neanche a produrli perché ce n'è una richiesta impressionante. Quando hanno iniziato a assaggiarli sono diventati matti.
0: Anche perché poi voi insegnate, no? Tenete anche dei corsi.
1: Facciamo delle lezioni di cucina con mia mamma. Chiedo scusa, tra l'altro la mamma, oggi siamo in due location diverse, quindi non riuscivamo ad arrangiarci perché a Jakarta ci sono 3 ore di macchina circa, spostarsi da una parte all'altra, però per esempio con la mamma facciamo appunto lezioni, abbiamo fatto le lezioni dei gnocchi, abbiamo insegnato come fare la focaccia, come fare il pesto, abbiamo iniziato dal mortaio e poi abbiamo fatto vedere, diciamo, un po' le tecniche un pochino più moderne, però lo adorano tutti.
0: E com'è vivere a Jakarta? Com'è stato anche il cambiamento, diciamo, 13 anni fa?
1: Beh, dunque, il cambiamento principale è che noi, nati sul mare, perché noi siamo di Pietraligure, quindi 5 minuti eri al mare, a Jakarta, essendo una megalopoli, noi siamo nel sud e il mare è al nord, per dire, se vuoi andare al mare puoi metterci dalle 3 ore alle 3 ore e mezza, se c'è traffico anche 4 ore.
0: Mamma mia.
1: Quindi ci conviene prendere l'aereo e andare a Bali.
0: Ecco.
1: Per vedere il mare. Quindi l'inizio è stato un po' traumatico, però poi dopo si sta bene perché fa caldo e quindi c'è una stagione secca e una stagione delle piogge. fa sempre caldo, però poi

0: si divide in stagione delle piogge e in stagione secca.
1: Ma tipo la temperatura che c'è lì qual è?
0: 33, 36.
1: E l'umidità com'è?
0: È l'umidità altissima, in più c'è anche questo inquinamento, perché Giacarta è una città abbastanza, insomma, tra le più inquinate, e quindi ci sono delle giornate in cui la cappa di inquinamento è abbastanza alta. Infatti abbiamo tutti i filtri per l'aria in camera e insomma cerchiamo di proteggerci un po'.
1: Sì, e dal punto di vista del welfare, della sanità, di come funziona proprio nella vita, immagino che ci siano delle differenze anche sostanziali rispetto all'Italia. Come funziona?
0: Eh sì,
1: è intanto cara?
0: La differenza più grande è che noi abbiamo dovuto fare un'assicurazione, perché la sanità è a pagamento, quindi qualsiasi tipo di prestazione tu abbia bisogno è carissima. Carissima.
1: E il welfare, diciamo, anche ora voi ovviamente lavorate con la ristorazione, quindi i vostri orari, le vostre giornate sono particolari, ma c'è un bilanciamento, diciamo, tra lavoro e vita privata, vita familiare, oppure c'è frenesia, stress?
0: No, dunque la vita è frenetica, chiaramente, come tutte le megalopoli e le grandi città, però diciamo che prima cosa l'indonesiano come indole è un'indole molto giocosa, è molto allegra, gli piace riposarsi, rilassarsi, divertirsi, quindi qualsiasi momento hanno libero loro lo passano, organizzano tante cose, tipo alla mattina chiudono tutta la parte del centro e si possono fare le camminate nel weekend, il sabato e la domenica, senza traffico, no? Traffic limit zone, e quindi diciamo che ci sono molti parchi fuori dalla città, infatti durante il weekend tantissima gente esce fuori, oppure prendi un volo, vai a Bali che ci sono, c'è un'ora e mezza, e quindi diciamo che loro sono molto propensi, ecco, non diciamo che no, lo stress della vita giornaliera non è così stressante, anche perché chiaramente con le temperature così alte i ritmi sono anche un pochettino più rilassati, no? Non avendo anche l'inverno, non avendo il freddo, tutto è un pochettino più calmo. Però siamo sempre in una megalopoli, quindi ci sono delle giornate in cui i ristoranti hanno 200 persone, 300 persone, quindi voglio dire, lo stress c'è sempre.
1: Anche immagino il traffico, non deve essere qualcosa di semplice.
0: Ah, il traffico è indescrivibile, cioè il traffico se non vieni non te ne rendi conto, perché noi usiamo dei motorini, c'è un servizio che si chiama Gojek, che praticamente nel momento di traffico più forte tu puoi prendere un motorino che ti fa da taxi, no? Che ti porta da una parte all'altra della città, e questa via che tu stai vedendo adesso nel video sono tra le arterie, la Rasuna Said e la Sudirman sono le arterie che proprio portano Giacarta da nord a sud, da ovest a est, quindi sono sempre molto congestionate.
1: È stato difficile, Stefania, entrare in contatto con i local, diciamo, e fare amicizia con gli indonesiani, oppure sono molto aperti e quindi è stato più facile di quello che si possa pensare, anche se sono culture così diverse?
0: Allora, sono molto aperti, sono molto gentili, sono molto curiosi, quindi diciamo che di conoscenze tantissime. Per quanto riguarda le amicizie vere, loro sono un po', come si può dire, scostanti, incostanti, nel senso che magari per un periodo li hai, poi dopo non li senti più, sono un pochino superficiali, tra virgolette, se vogliamo dire. Mm-hmm. Però diciamo che abbiamo fatto delle grandi amicizie, anche per esempio ci sono anche dei nostri amici ragazzi italiani con cui ormai siamo una famiglia, festeggiamo tutte le Pasque, tutti i Natali, tutte le feste, adesso prossima settimana è il compleanno di mio figlio, quindi ci ritroviamo di nuovo tutti insieme, insomma abbiamo fatto delle belle amicizie.
1: È stato facile, diciamo, per tuo figlio?
0: Per mio figlio
1: lui
0: non è stato
1: che
0: facile.
1: Quanto aveva quando vi siete trasferiti? O è nato
0: sei
1: lì?
0: Anni e mezzo.
1: Ah, sei anni.
0: Sei anni e mezzo. Quindi all'inizio l'ho messo in una scuola, perché le scuole internazionali per noi erano impensabili, perché costano delle cifre
1: costose,
0: impressionanti. Noi non avevamo una compagnia che ci pagasse la scuola, perché compagnie grandi, tipo per esempio la Saipem, l'Eni, hanno magari anche il bonus.

0: che gli pagano le scuole, no? Se loro vengono a lavorare qua. Noi invece non lo avevamo e quindi lo abbiamo messo in una scuola che si chiama Indonesian Plus, cioè praticamente gli studenti sono tutti indonesiani ma di famiglie miste, quindi i professori insegnavano in inglese, la maggior parte dei professori erano filippini e quindi l'abbiamo messo lì perché parlavano un po' spagnolo, quindi tra lo spagnolo e l'italiano un pochino riusciva a capire, perché Augusto è arrivato senza inglese e quindi è stato un po' problematico all'inizio, però loro sono stati molto carini, molto accondiscendenti e adesso mio figlio parla inglese, parla indonesiano e parla un poco di spagnolo e parla anche un pochino di russo, perché mia cognata è bielorussa, quindi con le lingue diciamo che si sta portando avanti.
1: Che cos'è che ti manca di più, Stefania, dopo tanti anni fuori e in un paese con una cultura completamente diversa?
0: Allora, vabbè, ti direi il mare, che è la cosa principale per noi liguri, cioè ce l'abbiamo proprio nel sangue, quindi umemà mi manca. Poi mi mancano gli amici, ovviamente, mi manca la bellezza. Mi manca la storia, mi manca i monumenti, le nostre cose bellissime, le librerie. Ecco, mi manca un po' la cultura, mi manca un po' i giornali. Io ero una grande appassionata di leggermi riviste, divoravo quotidiani e riviste, ecco. Adesso vado tutto online, però non è la stessa cosa, e quindi quando qualche amica mi viene a trovare o qualche amico, mi faccio sempre portare Marie Claire, Elle oppure delle riviste.
1: Perché
0: anche
1: lì non ci
0: sono. Non è più la stessa cosa. Eh?
1: Lì non ci sono neanche, diciamo, nella loro.
0: Sì, c'è qualcosa americano e inglese, però insomma. Ogni scarafone è bello a mamma sua, no? Mi piace leggere in italiano.
1: Ma senti, la tua vita è lì o state pensando a qualche nuovo progetto?
0: Ma guarda, ci sono delle opportunità. Stiamo
1: allora vuol dire che ci dobbiamo sentire prossimamente.
0: Ci dovremo sentire presto, credo.
1: Ai, cioè stai spoilerando già qualcosa, Stefania.
0: Sì,
1: allora
0: sì.
1: Senti, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo in indonesiano. Poi chissà,
0: okay,
1: la prossima volta in quale lingua ci saluterai, chi lo sa.
0: Faremo un'apertura con una lingua totalmente differente. Chissà, li lasciamo nel dubbio?
1: Sì. Lasciamo, perché io lo spoiler l'ho già avuto, ma i telespettatori no. Quindi
0: tu già sai.
1: Io lo so. Allora, sentiamo il saluto in indonesiano.
0: Ok, selamat malam untuk semua teman-teman dari Jakarta, Indonesia. Saya Stefania dan keluarga saya terucapkan terima kasih dan selamat malam dan selamat menikmati.
1: Buon divertimento,
0: buona serata. Io Stefania dalla mia famiglia vi mando tanti saluti e vi abbraccio dall'Indonesia, Jakarta.
1: Grazie mille Stefania, un abbraccio alla mamma.
0: E non si sa da dove.
1: E poi vedremo da dove ci collegheremo la prossima volta. Grazie mille, ciao. Un abbraccio alla mamma.
0: Ciao Tiziana, grazie, un bacione.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza fine.

Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una

0: Una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, è già Spezia, ecco. Siamo al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità. Ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia dell'allerta, la seconda allerta arancione, quella del dei primi
1: di settembre.
0: Di settembre tra, poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay, la seconda allerta arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: volte.
0: Sì,
1: purtroppo soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello che dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro, non è quello. Santa Maria del Taro.
0: È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. E vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede

0: diciamo.
1: Si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
2: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte diciamo presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
3: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
2: bianca, un po'
3: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
2: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
3: No, il diaspro è tutto a questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico. Sì. Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera, poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
2: che comuni tocca quel monte?
3: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, bello, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
2: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
3: Sì.
2: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha questo fiore?
3: Da oggi, perché oggi.
2: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci facciamo ancora un attimo dall'altro lato per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
3: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
2: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no?
3: Oggi così in questa quota no.
2: Quanto siamo di altitudine?
3: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
2: Ah, quindi
3: Bocco.
2: Bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
3: Tavarone.
2: Ah, Tavarone.
3: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale e successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista, sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi là,
2: e dov'è?
3: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina per esempio e altre, tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area, quindi diciamo questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
2: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
3: San Nicolao
2: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
3: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
2: la Toscana.
3: Toscana, sì. E proseguendo a sinistra

0: Arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lascia, no?
2: C'è qualcuno, sì.
1: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così, però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: Allora ci vediamo strada facendo.
3: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
5: tipo zero sprechi, zero residui.
6: A restare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
11: I costi? Ormai non li controllo più.
12: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
13: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
14: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
15: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura, incontaminata, sembra in questo punto, vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
0: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
1: Da Sestri Levante,
0: sì.
1: Quindi.
0: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
1: Sì.
0: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota, che
1: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
0: È bene a sottolinearlo, visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona. Questa è anche la toponomastica della Liguria.
1: Perché Bocco cosa vorrà dire?
0: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce sono un po' dovunque, i rettili.

0: in questo caso. E sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi, frequentemente anche vicino a noi, ecco.
1: Allora, qua siamo appunto al passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
0: 908.
1: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro passo del Bocco, tanto quanto il passo della Forcella, il passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
0: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra. Sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
1: funghi, faggio.
0: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
1: sono quelle basse, no? I
0: sono
1: ginepro.
0: Quelle basse, stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
1: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
0: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
1: Non si può.
0: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualcheduno, ma poi non si può, ecco.
1: Così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
0: era
1: parte
0: quello,
1: alta.
0: Come dicevo, come si vede anche degli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato anche, diciamo, anziani anche dei luoghi che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo. Vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, scritto 905, 908, comunque.
1: Okay.
0: Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursino, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike, e qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Ecco, la strada di prima, parliamo un attimo di quello. Sì. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone, con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti diciamo così, i step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedro, poi siamo arrivati appunto un po' alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne.

0: ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia,
0: di...
1: si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo,
2: sì,
1: punto,
2: sì.
1: Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto?
2: Esatto.
1: Perché il Boco di Bargone è in parte in provincia di Genova,
2: sì,
1: quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana,
2: parte di
1: proprio
2: Spezia,
1: qua
2: parte
1: siamo
2: di
1: a cavallo tra due province, c'è,
2: esatto,
1: scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di dell'Agoraie, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva per esempio le punte delle frecce, quindi serviva per la cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove,
1: sì,
0: ci metteva i suoi defunti,
1: le grotte del Frascarese
0: famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario,
1: esatto,
0: storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per,
1: sì,
0: estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria,
1: sì,
0: chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di fatto,
1: oh,
0: il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
2: Già fatto,
1: ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì,
1: detto,
0: sì. E dal suo pelo si vede
1: il pelo attaccato.
0: Animali che può aver cibato, potrebbe essere adesso tra, se non mi corregge magari Franco, capriolo, cinghiale, in questo caso
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, allora.
2: Sì, quello potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
2: Sì, diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, è anche bello averlo perché è un animale,
1: certo,
2: che fa parte della catena della natura.
1: Parla
2: del lupo
1: e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori,
2: sì,
1: e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie.
2: Sì,
1: questa invece è cacca di mucca,
0: sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo al lago, ci sono anche un gruppo di cavalli liberi,
1: okay, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da,
0: sì,
1: da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo,
0: sì,
1: mezzo, veniamo con voi,
0: sì,
1: e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza,

0: Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
6: Al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

Buonasera e benvenuto a Liguria Calcio. Sarà una grande puntata questa sera perché c'è aria molto molto calda in casa Genoa. Al di là delle dichiarazioni di Sciugo commenteremo, quelle di De Rossi commenteremo. Va o resta Diego Lopez? Si fa male per una festa a Bucarest con i Rapid.

0: L'altra squadra del presidente del Genoa si fa male Colombo. Cosa succederà con la Fiorentina? Tanti, tanti interrogativi. Ma io vado anche alla pagina della Sampdoria, perché sicuramente ci sono tanti infortunati. Purtroppo Bernardo Corradi deve ancora fare i conti con l'infermeria, però l'ambiente è un pochettino più calmo. E poi, ieri la vittoria del Vado, 1-0. Esordio casalingo di mister Riolfo vincente. Oggi ha vinto lo Spezia a Reggio Emilia. Il gol di Cazzadori, lo Spezia ridotto in 10, partita fantastica, se non l'avete vista vi siete persi un grandissimo spettacolo, e 5 punti dello Spezia sopra al Rimini, quindi potrebbe essere promozione diretta. E poi Mancini, non potete che non parliamo della nazionale, tutti l'abbiamo in qualche modo svecchiato, lo abbiamo in qualche modo così di non serve, e invece tac, Roberto ha messo a posto la nazionale. Vi presento subito i miei ospiti, perché la mia conduzione è stata anche lunga. Vado alla mia sinistra, là in fondo, Elio Signorelli.
1: Buonasera. Graziano, buonasera a tutti a casa.
0: Sei bello carico, vero?
1: Ma sì, direi di sì, perché comunque il Genoa ci fa preoccupare. Chi è Genoa non può sicuramente passare delle serate serene. Aspettiamo questa partita con la Fiorentina con grande ansia, perché è difficile, quindi speriamo bene.
0: Dai. Vicino a lui Giovanni Filippone.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vince
2: a casa.
0: Vince con la sua squadra, ragazzi.
2: Bimbi, sì, grande superba. Due vittorie, una
0: sei
2: esterna.
0: Punti in classifica.
2: 6 punti, 7 gol fatti, uno subito.
0: Infortunati nessuno, vero?
2: Fortunati non siamo, no, la Sampdoria.
1: Solo che non dovrebbe guardare il risultato.
2: Qui lo guardo, gli amici del campionato.
0: Benvenuto, perché è la prima volta che ospito Giuseppe Viscardi. Buonasera Giuseppe.
3: Buonasera Graziano. Buonasera a tutti gli amici in studio e a casa.
0: Con la Sampdoria che insomma deve fare ancora qualche problema, tanti problemi.
3: Qualche problema, stava facendo i conti, c'è 3 crociate, no beh adesso forse bisogna vedere, Sinani forse fanno la terapia conservativa, conservativa, vediamo, comunque è certo che bisognerebbe veramente...
0: Secolo Vitti, guarda, mi sono segnati Meyer, Esposito, Macu.
3: Meyer è andato in Olanda a farsi curare da una strega, fare l'imposizione delle mani.
2: A casa ho l'acqua del Lourdes, può darsi che la porta a bollire.
0: Portano una boccettina, anche qua. E poi Gabriele Nepi, che sorride, ma sapeste quando l'ho visto arrivare, ma ho detto stasera vedrai cosa succede.
4: Guarda, io sono nero da 2 settimane, si parlava prima di grinta, carattere, voglio vedere questa grinta e questo carattere sabato contro la Fiorentina, perché non si possono più fare figure come si è fatto 2 settimane
0: calma.
4: Fa contro il Parma. Io non le accetto più, perché prima Elio diceva siamo preoccupati. Caspita, è il terzo anno che siamo preoccupati, non partiamo col freno a mano tirato, di più, basta queste partite.
0: Allora va bene, guarda, questo basta chiacchiere, servono punti, credo che sia l'Imper Mare Miglioso per incominciare questa trasmissione. Ecco, le foto, mi devo scusare chi ho messo in foto, che sono Marcandalli e Baldanzi, ma sono quelli più chiacchierati, Elio, quindi cosa devo fare io?
1: Anche perché chiaramente Baldanzi bisogna che accetti che noi chiacchieriamo su di lui, perché il Genoa ha fatto un grande investimento, ha speso dei soldi, chi ha avallato questa operazione se ne deve assumere le responsabilità, che sia De Rossi, che sia il direttore sportivo, che sia l'amministratore, perché sono soldi importanti, e oggi Baldanzi onestamente non sta portando un valore aggiunto a quello che è la causa del Genoa. Per quel che riguarda Marcandagli, a mio avviso sta avendo dei problemi, però io sono rimasto sempre colpito da questo giocatore, ancora oggi oggi dico che il giocatore importante, è un giocatore forte, però visto questo assetto sta pagando qualche cosa, abituati a giocare a 3 l'anno scorso
0: sai quando arrivano a folate come fai? Cioè, cosa metti il muro? È la rete,
4: ma sono esenti da colpe solo i difensori o anche il centrocampo non fa filtro? Non è più quello dello scorso anno, mi riferisco ad esempio anche a Frendlo, che con io ho visto il giocatore danese in netto calo, non è più il giocatore che va a prendere il pallone con la grinta, col carattere, vedo un brusco e brutto calo anche da parte dei nostri centrocampisti.
1: Però il problema non è Marcandagli, perché Marcandagli è un giocatore giovane che deve essere trasportato dagli anziani, deve essere sopportato, deve essere aiutato, e qui oggi ripeto, poi io sono sempre il solito che contesta i più anziani, ma a mio avviso non bisogna prendersela con Marcandagli, ma bisogna vedere all'interno.

0: Ma scusate, una
1: perché Ostiga non dà più lo stesso?
0: Ma secondo voi è solo
1: perché Vasquez non ha più lo stesso rendimento? Il portiere è un valore aggiunto in questa squadra, visto che se ne è sempre parlato e si è sempre detto che è fortissimo. L'analisi va fatta veramente.
0: Ma secondo voi,
1: Gemma,
0: ha solo un problema di campo, di strategia in campo? Per me, dopo le ultime dichiarazioni di De Rossi, c'è un problema di spogliatoio. Perché le ultime dichiarazioni, cosa ha detto De Rossi? Ricordatevi che lo zoccolo dura ancora dalla mia parte, poi la società. Quindi c'è qualcosa che non va.
1: Dicevo quando hanno fatto l'incontro nello spogliatoio tra De Rossi, la dirigenza. Speriamo che si siano anche picchiati.
0: Che venga fuori tutto.
1: Altrimenti, il rischio è che tu, come delle volte in quelle riunioni, si dice sì, va bene, bravo. Ok, martedì ci vediamo, li parliamo, però alla fine non tiri fuori,
2: tieni le cose, quindi, ti tieni le cose dentro, le devi dire in faccia senza timore.
1: No, ma sì, ma a un certo punto, se c'è un mal di pancia, è meglio tirarlo fuori.
0: Ma infatti, il mal di pancia per me c'è.
1: E magari, a mio avviso, con la Fiorentina poi escono i risultati. Questo è il concetto.
3: Ma tecnicamente, un giocatore come Marcandalli sarebbe nell'habitat ideale per crescere da un punto di vista tecnico e professionale, perché vicino a lui ci sono due giocatori di provata garanzia internazionale come Vasquez e Østigard. Cioè, se Marcandalli fosse lo stesso Marcandalli di 2 o 3 anni fa alla Reggiana, dove aveva con tutto il rispetto, ma dei signori nessuno rispetto a Østigard e Vasquez, ma dove lui si era messo in luce al punto da meritarsi il ritorno alla casa madre, probabilmente all'epoca non aveva bisogno di questi stimoli, adesso li avrebbe, però obiettivamente
1: difatti,
3: in questo momento sembra.
1: L'anno scorso Marcandalli ha fatto un campionato strepitoso, perché comunque era tutto l'impianto che funzionava, perché come diceva il mister, non è a volte solo colpa della difesa, è una struttura di. I primi difensori sono gli attaccanti. Se gli attaccanti.
4: Allora di chi è la colpa? Scusami, Gabriele, perché qui.
3: Io sono d'accordo.
1: Sì, a mio avviso non ha colpe.
4: Non ha colpe, De Rossi.
1: Non è che non ha colpe.
0: Responsabilità.
1: Voglio dire.
4: Non ammette la sua responsabilità.
1: Non gli hanno migliorato la squadra. A mio avviso rispetto all'anno scorso.
0: Ragazzi, ma un allenatore che dice quello che ho detto poc'anzi, che lo zoccolo duro è ancora a sua parte, logicamente poi c'è qualcuno che non è da sua parte, perché
4: non voglio fare la fine del socio.
0: Io avverto la società sa quello che ci vuole, non voglio fare la fine del socio, c'è un problema di fondo.
1: Ma lui doveva mollare prima.
0: Lui avrebbe dovuto
1: prendere la borsa e dirgli signori, io non sono in sintonia con quello che è la società. Perché il momento che tu, quando fischia l'arbitro, qua ce n'abbiamo uno, e lì inizia la partita, vuol dire che tu hai accettato tutto quello che è la programmazione della società. E tu hai allenato quelli che loro ti hanno messo a disposizione, vuol dire che tu li hai accettati, quindi hai avallato il mercato.
2: Sicuramente dal mercato il mister si aspettava qualcosa di più, quei famosi esterni di qualità. È arrivato soltanto El Shaarawy, bene, perché altrimenti almeno dalla fascia a sinistra tu avresti avuto problemi.
4: Bene, non l'abbiamo ancora visto.
2: Però
4: come facciamo a dire bene? È il nome che ti porta a dire bene.
2: Però sono arrivati.
0: Guarda, lo sai che mi ricorda Candreva.
1: Mentre per dire, dalla parte Sampdoria hanno programmato su Insigne, e a mio avviso in modo molto intelligente, perché è arrivato invece di farlo giocare subito contro il Valtellina, contro il Ligorna, l'hanno tenuto fuori, gli hanno fatto una preparazione e hanno cercato di portarlo in condizione per quello che è il campionato. E mi sembra che Insigne, per quello che è la Sampdoria,
4: sta determinando
0: due categorie,
3: soprattutto dal punto di vista della personalità, perché l'impressione seria è che manchi questo tipo di figura attualmente nell'organico del Genoa. E lo dico perché soprattutto si parlava del centrocampo, gli esterni di qualità. Io credo che non sia quello il vero problema. Il vero problema è che manca un catalizzatore di gioco a centrocampo che faccia lievitare i giocatori come Friend che gli girano intorno, perché se So e Amorim sono i catalizzatori del gioco e quindi quelli che devono dare la personalità all'intero impianto della squadra, io ho l'impressione che non si vada da nessuno. Allora è inutile poi concentrarci magari sul singolo errore di Marcandalli preso in velocità, o voglio dire di Baldanzi che dalla tre quarti in su non riesce a incidere, perché il vero tema è il direttore d'orchestra che non

0: Cioè,
1: vedi, soprattutto il direttore d'orchestra doveva essere Amorim, dove la società a gennaio ha fatto un investimento di 9 milioni di euro, doveva essere il giocatore titolare, ma nelle ultime partite il giocatore non ha giocato, sta al suo posto, sta giocando su, non con ottime qualità, visioni di gioco, però ricordiamoci che il Genoa quest'anno ha meno di Malinowski, un giocatore importante, tiri certo. fuori area, punizioni, 6 gol, altrettanti assist, vado ancora prima, ti manca ancora Badeli, quindi sono già 2 anni che il Genoa manca
2: il Oramai questa è una cosa sudata. Questa è una cosa. Adesso
0: bisogna cambiare.
2: Chi è il direttore sportivo? Chi è De Rossi? Oh. Chi è l'amministratore? Ora, in questo momento, noi dobbiamo tirare fuori da questo gruppo dei risultati. Come si fa? Questo lo devono sapere loro in quel confronto che si sono detti. Perché io presumo che chi ha avallato i 10 milioni di Amorim l'avrà visto sto giocatore, l'avrà valutato, sarà andato a vederlo, ci avrà parlato. Cioè, è questa la cosa. Chi è stato? È stato
1: un'idea
2: l'attuale,
1: di attuale
0: Amorim e Baldanzi.
2: Allora adesso anche lì bisogna analizzare. Lopez ha lavorato bene o non ha lavorato
0: Amorim
2: bene?
0: Amorim e Baldanzi perché sono due doppioni.
2: Le voci sono uscite che Lopez era in discussione, no? Poi a un certo punto la società ha detto no, sono tutte chiacchiere dei bar, ok? Oggi di nuovo riescono altri nomi,
0: si riaccendono,
2: allora,
0: oggi
2: si riaccendono, allora che smentiscano questa cosa, oppure perché è evidente che loro in questo momento,
0: ma ragazzi, fino a ieri ci hanno detto che hanno lavorato in coesione, no?
2: Perché se tu mandi via il direttore sportivo oggi vuol dire che allora la società ha sbagliato.
1: Allora scusami un attimo, come io ho detto dai nostri studi già anche nelle precedenti trasmissioni, ogni anno deve sempre pagare il mister, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, il direttore generale, non sono mai esenti da colpe, visto che poi
0: sono gradi apicali.
1: Logicamente,
0: sono gradi apicali, non pagano mai.
1: Le autorizzazioni arrivano anche da chi sta sulla scala gerarchica, ben più importante, dalla piramide.
3: Però Gabriele,
1: sono
3: ti domando,
1: sono 3 anni che si fanno sempre disastri a inizio campionato, sono tutti disastri. E 2 anni fa c'erano i primi dei 7-7-7 e va bene. L'anno scorso Vierà, molti giocatori non andavano a genio. Quest'anno dov'è il problema? Forse che sono stati comprati troppi giocatori che non hanno mai giocato nel campionato italiano, molti giocatori non sono arrivati in forma, alcuni non li vede il mister, perché Mità ad esempio non ha quasi mai giocato. I due investimenti, Amorim e Baldanzi, signori, sono costati quasi 20 milioni di euro e sono stati oggi investimenti
0: sono un doppione, perché Amorim e Baldanzi, l'ho sempre detto in questi studi, non possono giocare insieme, sono due pesi leggeri.
4: Se io vedo giocare la Spagna, che sono tutti piccolini così, sono tutti pesi leggeri, eppure fanno 3 gol a tutti.
0: Con le dovute proporzioni,
4: ho capito.
0: Cioè, tecnicamente, Baldanzi e Amorim non è che possiamo paragonare.
4: Il Frosinone, certamente, non è il Bayern di Monaco, con tutto rispetto.
0: Con l'assetto tattico che ha il Genoa, non può permettersi due pesi leggeri, perché va in inferiorità a centrocampo.
2: Direi che è che la qualità non è così elevata.
0: Perché
2: se tu hai dei campioni,
0: certo,
2: e sono piccoli, e fa la differenza.
0: Infatti, è quello che dicevo io.
2: Te hai dei giocatori che sono
0: bravini.
2: Cioè, voglio dire, se tu vai a vedere Baldanzi, è andato all'Empoli,
1: alla Roma, qualche partita.
2: Alla Roma,
0: ma non te lo davano se era così forte.
2: E poi
4: ha fatto un viaggio, no?
2: È andato via, voglio dire.
0: Ma se era così forte,
2: Amorim sta iniziando a giocare adesso, e tu gli hai dato la maglietta di una squadra, onestamente, dove ci sono stati dei giocatori.
4: Ragazzi, vi devo interrompere perché devo andare in pubblicità. Stai qua,
0: reclam,
4: ma cominciamo
2: subito.
4: Certo che serve, anche a noi serve la pubblicità.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Due corpi acciantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceque, tutto resto pigia forma, dal comenso

0: Ragazzi, io voglio parlare anche di Bucciacchiato, perché c'è questa emergenza che ci continua. C'è la partita con l'Avellino venerdì alle 20:30. È una squadra. Io credo che Bernardo Corradi in questo momento se le possa inventare tutte, sì, perché è in una difficoltà, diciamo, totale. Eppure
1: le assenze sono già quelle che c'erano prima, non è che ci manca uno che stava giocando, quindi ci sono state delle ricadute. Sinani purtroppo non ci voleva, però dovrebbe esserci anche il rientro di De Paoli e l'altro centrocampista esterno che hanno preso, di colore che adesso mi sfugge il nome.
2: Potrebbe arrivare De Paoli, potrebbe giocare, sì. De Paoli, sì, potrebbe, sì, giocare, sì.
3: Caramò.
2: E Mbabu, certo, entrambi, certo, sono in ripresa da un punto, certo, di vista fisico. Bisogna capire, più che altro hai i centrocampisti centrali, se giochi col 4-2-3-1, addirittura se giochi col centrocampo a 3, ma credo che non lo farà, non hai tre centrocampisti, perché in questo momento Esposito probabilmente non sarà, riesce, della partita, non riuscirà,
0: Abigard
2: è squalificato, per cui praticamente hai soltanto Francesco Conti, ne ha ancora per 20 giorni al,
1: sì,
2: mese,
1: minimo,
2: sicuramente,
1: sì.
2: Quindi nella migliore delle ipotesi hai Henderson e Makumbu da giocare, esatto, sulla linea dei mediani, sì, e poi dovrai giocare con per forza con Verscheren probabilmente abbassato un po' a centrocampo, e Insigne e Begic, sì, uno, sì, da una parte, uno dall'altra, con il pennellone davanti.
0: Si fa già presto a fare la formazione.
2: Siamo tornati alla famosa partita di Palermo, quando Corradi aveva detto: mi guardo indietro e vedo tutti i minorenni, perché è così.
0: È vero, e ne mancava anche qualche duno,
2: partita,
0: no?
2: Dove però, la Sandoria aveva giocato particolarmente bene,
4: però hai detto tutto, nonostante tutto, il pennellone là davanti, che c'ha molta qualità.
0: Lauritsen,
2: assolutamente, Lauritsen. Dico io pennellone perché
4: Insigne
0: ha qualità,
5: Begic ha qualità,
0: Pescare una qualità.
4: A questo punto sei costretto a abbassarlo, però hai qualità. L'altro, quello ex Parma, Begic,
2: sì,
4: Begic,
2: sì,
4: anche lui c'ha qualità. Tutto sommato, comunque, quest'anno la Sandoria
2: alla rosa e ai ricambi, lo penso anch'io.
4: Nonostante, voglio dire, voi sandoriani che seguite la Sandoria parlate di un disastro dell'infermeria. Però riesce a mettere,
0: perché è vero, anche io, disastro c'è, dai,
2: credibile, coerente.
4: Hanno strutturato, cioè, tu puoi andare a Avellino a vincere,
6: sì,
4: con questa squadra,
6: sì, sì, anche, sì, variabilità, sì, nel ruolo,
4: anche se io dico che basta il pari,
2: sì, no, ma certo, tanto più che Avellino storicamente è uno di quei posti dove la Sampdoria non vince mai, non vinceva negli anni 80, quindi figuriamoci.
4: Secondo me basta, cioè la Sampdoria deve riniziare a dare continuità, cosa che nei campionati scorsi non è mai riuscito in questo.
2: Anche totalmente, quindi, d'accordo.
4: Anche un pareggio
2: andrebbe benissimo.
5: Anche perché benissimo. La classifica
0: è cortissima, ragazzi.
5: È corta,
0: mi sembra che ci sia 14-15 squadre.
2: Quindi, addirittura 5 punti dalla promozione diretta.
0: Esatto, perfetto.
4: Quindi quello che tu devi fare è dare continuità.
5: Basta poco,
4: campionato.
5: Perché questo potrebbe essere un mese.
0: Guardi questa classifica, dai 7 punti dell'Hellas, guardate, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 squadre, 14 squadre, ragazzi, cioè è una roba, punti. È ancora tutto lì,
5: soprattutto Bersani, le due sorprese su Tirol e Mantova, sì, dietro a Palermo.
0: Mi dirà, sei anche vicino alla zona.
2: Per carità, però ci sono anche delle squadre come appunto quelle che stava indicando Gabriele, cioè sul Tirol Mantova, io penso lo stesso Ascoli, che non so quanto a lungo riusciranno a rimanere da quelle parti, ecco. Forse il Mantova, perché comincia ad avere un po' di continuità, sulle altre qualche riserva.
5: Soprattutto la Cremonese, nessuno inizio stagione pensava un cambio del mister, vedere una Cremonese a 5 punti, anche il Pisa che stenta, il Verona vabbè si è ripreso vincendo il derby col Vicenza, però all'inizio stagione si pensava a Palermo davanti, poi subito dietro, sì, Cremonese, sì, Pisa e Verona, invece c'è molta competitività.
4: Siamo veramente all'inizio.
3: No, siamo all'inizio,
2: proprio
3: però.
2: All'inizio.
0: Va bene,
2: però
0: ragazzi, siamo all'inizio, però.
4: No, va bene, però. Guardando secondo me verso la decima, sì, inizia.
2: Comunque personalmente però, io non ho mai pensato, a parte forse la Cremonese, che le tre retrocesse fossero così tanto favorite.
4: Forti, sì.
2: Per dire, l'anno scorso o 2 anni fa quando c'era il Sassuolo, o l'anno scorso

0: scorso, quando c'era il Monza che poi ha fatto fatica ma ci è arrivato, o il Venezia, si capiva che le retrocesse,
1: certo, perché avevano una struttura. Comunque, oggi Verona ha dei problemi societari, Pisa,
0: non aveva la struttura neanche due anni fa quando è venuto in Serie A,
1: ci sono problemi.
2: La Samp, una struttura di squadra che se non arriva almeno al settimo posto è fallimentare anche quest'anno,
0: credo anche io che abbia
2: quando si riprenderanno gli infortunati hai una rosa molto competitiva per arrivare
0: profonda,
2: a primi
0: con tante,
2: certo,
3: tante scelte anche
1: ancora di più nel momento di difficoltà come oggi, se tu riesci, muovi la classifica,
2: certo.
1: In un campo difficile come Avellino
2: non devi perdere,
0: totalmente d'accordo con
4: lui, perché se tu fai un filotto dopo la partita con l'Avellino metti un pareggio, poi se non erro il calendario dice Arezzo. Entella, quindi potrebbe essere un ottobre dove
3: calendario difficile perché in 20 giorni ci sono 5 partite, ragazzi, perché poi giochiamo domenica, mercoledì. È una situazione come questa dove ci sono tanti in infermeria, non ti aiuta certamente,
2: certo,
3: adesso
2: certo.
0: Anche perché e lo dico anche, sono persone che allenano, che arbitrano e che hanno giocato anche ad alti livelli,
3: non mai più adesso,
0: no, vabbè, dico per dire, però
3: mai più
0: che le hanno viste in prima persona, quando ci sono tanti impegni così ravvicinati, più che altro il tema vero è evitare che ci siano nuovi infortuni,
3: la rotazione
0: perché vai a logorare ulteriormente.
3: Il problema è la rotazione,
0: i pochi che stanno finora molto bene,
1: la rotazione, cosa che ora la Samp non può fare,
2: certo.
1: È contata, quindi
4: non puoi neanche preservare i tuoi giocatori forti,
0: devi per forza farlo,
4: Loritsan, perché ce l'hai contati, soprattutto nel ruolo della punta centrale.
3: Ma guardate Esposito che ha fatto una bella partita, avevamo detto guarda Esposito che è entrato, ha giocato veramente bene, perché quando gioca male lo bastoniamo, quando gioca bene diciamo hai giocato veramente bene, ricaduta.
2: Sì, più che giocare bene, sì, ha fatto una buona partita, ha alzato i ritmi del gioco, prima era molto compassato,
0: verticalizzato,
2: pensiero, esecuzione più veloce,
0: ha avuto un impatto positivissimo
3: con la partita, quindi si è assunto, no? Dice
2: anche però, con i nuovi inseriti hai un centrocampo che è più dinamico, quindi lui ha fatto
1: però,
2: anche la sua parte,
1: delle volte tu speri nella sosta, no?
0: Per recuperare,
2: se ne ammalano quattro.
1: Invece per assurdo la Sampdoria ha peggiorato.
4: Si allungano.
1: Il Genoa magari pensava, dice posso.
3: Invece perde Colombo.
1: Cioè, delle volte sarebbe meglio proseguire il campionato.
3: Beh, ma molti allenatori, io mi riferisco a Chiappella, ha detto siamo in un momento, allenatore dell'Entella, siamo in un momento molto positivo, vorrei giocare domani mattina.
0: Ha ragione.
3: È vero,
2: perché dai continuità anche al morale, all'autostima.
4: Va portato via 4 punti a Cremonese e Pisa, che con tutto rispetto sono superiori all'Entella, hanno una caratura diversa, obiettivi differenti e soprattutto ha fatto punti importanti in trasferta, a differenza della scorsa stagione all'Entella.
1: Anche perché comunque, no, tu dici come è possibile che si fa male? Perché comunque anche i giocatori nella testa staccano la spina.
2: Certo.
1: Quindi tu vai al campo, magari la sera,
3: quei 5-6 giorni.
1: Se c'è il campionato, magari
2: ti alleni con più verve,
1: non lo fai, e invece col fatto che c'è 21 giorni di festa a Genova, Bogliasco, belle giornate, stai fuori, accontenti la moglie,
2: il nautico,
0: tra i convocati in nazionale, figlio d'arte, nipote d'arte, ha fatto queste cose durante il campionato,
1: perché onestamente sono ragazzi, no?
0: Questo è chiarissimo.
1: Lo fa, voglio dire, ripeto, a Bogliasco, belle giornate, ti viene da fare due passi, andare a fare l'aperitivo, cosa che magari nella settimana di campionato stai più abbottonato, sei più attento, anche
2: più concentrato,
4: magari sei più rilassato perché hai vinto una partita importante ribaltando al Catanzaro 2 settimane fa, quindi magari non c'è la concentrazione massima.
3: Voi non conoscete Bernardo Corradi?
1: Sì,
3: li tiene sul pezzo, ragazzi, voi non lo conoscete, ma io l'ho abitato, lo conosco come opinionista, ho lavorato con lui, li tiene lì su col pezzo, non mi meraviglierei che qualche sera vada a suonare il campanello, sei a casa? Fai?
1: No, fa bene,
3: fa benissimo. Ragazzi,
1: Hai un'occasione da allenatore che ti danno la Sampdoria, io prima di perdere questa occasione fossi capisce che persona è Corradi, no? Perché era uno che non mollava mai, quindi sicuramente questo temperamento, questo

0: messaggio nello spogliatoio lo trasmette sempre,
1: deve darlo
0: ancora oggi da, certo, da allenatore,
2: esperienza in nazionale, internazionale, ha giocato anche nel Manchester City, per
1: quella dell'esperienza delle giovanili, l'esperienza delle giovanili, sì, serve proprio per poi controllare un gruppo
3: da
1: più adulto
3: della disciplina,
1: sono
3: d'accordo,
1: sì, sì, io guarda che non me lo toglie l'impronta, e non si scherzava, sì, under 16 under 17 non si scherzava, quindi serve anche per dire questa è il mio modo di comportarsi.
0: Tu prima hai parlato di Roberto Mancini, no? Cioè Roberto Mancini chi si è messo vicino? Bollini,
1: bravissimo.
0: Cioè, uno che ha vinto,
4: Sampdoria.
0: Perché secondo me quello
1: è fondamentale.
0: Mancini che è uno che anche lì vuole vincere, intelligente, uno che non, non lascia niente al caso, dice ma perché io non devo mettermi uno che ha vinto l'Under 16, l'Under 17, l'Under, tutti i tornei li ha vinti Bollini. Quindi quando tu gli dici lo conosci Lepri, Bollini ti dice sì, la caratteristica questo. E onestamente in Italia Mancini ha fatto,
2: ci voleva
0: fatto
2: una figura così
0: che ha messo in piedi una
4: ha dato
0: squadra,
4: un'idea di gioco, ha dato un'impronta.
0: Poi, siamo ritornati al calcio quello che piace a noi, no? Tutti sotto la palla, tutti sotto la palla, e poi quando c'è da dare un cazzotto lo dai, e riesce a far male anche alla Francia.
1: Ha
2: saputo rispondere benissimo alle critiche piovute dopo la pessima partita contro il Belgio. Insomma, vincere in Turchia non era semplice, ha vinto 4-1, pareggiare in Francia contro la seconda squadra più forte del mondo.
1: Diciamo la sincera verità, che ci davano tutti per spacciati.
2: Assolutamente.
1: Togliamo tutte le cose, perché adesso noi siamo bravissimi a saltare sul carrozzo e sulla carrozza.
3: Possiamo
1: tutti spacciati.
3: Sì. Sono d'accordo. Sai cosa è successo secondo me? Che dopo la prima alla prima partita ufficiale, dopo il suo ritorno, ha dovuto per forza di cose rispettare le gerarchie. Quindi i Barella, questa gente qua doveva dopodiché ha detto avete visto che coi vecchi allora ha detto spianiamo tutto, ha cambiato 8 undicesimi con la Turchia, ha detto adesso si fa di testa mia e ha funzionato. All'inizio se avesse fatto così avrebbe certamente creato uno stuolo di scontenti e di subito pronti a saltargli alla giugulare, se avesse escluso Mancini, Di Lorenzo e Barella e compagnia cantante. Invece l'ha fatto dopo, ha ragion veduta e i fatti gli hanno dato ragione.
2: Ma soprattutto c'è un ragazzo molto giovane che con la partita con la Bosnia ci ha costato, diciamolo, la mancata qualificazione ai mondiali con l'espulsione, due partite, due gol pesanti, quindi ha saputo entrare nella testa del ragazzo, rivalutarlo e far sì che questo ragazzo scendesse in campo per fare
1: Pensava che Ken potesse giocare all'ala?
4: È vero.
1: Che Sebastiano Esposito potesse giocare all'ala? Chi di voi lo pensava?
4: È vero.
1: Adesso si può fare anche così, i tre centravanti, il falso 9, il pistolone là davanti che tiene il pallone, si può fare tutto. Ma chi di voi pensava?
0: Dopo la prima partita col Belgio,
4: solo osato.
0: Sicuramente non potevi pensare a un'Italia così, però lui è stato bravo perché comunque ha avuto il coraggio anche di far giocare i due fratelli, ha abbassato l'età media
4: ha fatto giocare.
3: Sì, ma facendo anche passare che fosse quasi una cosa indolore, normale, per forza siamo andati male coi trentenni, adesso proviamo
4: ha fatto giocare chi aveva più
0: li ha liberati
3: perché tanto non potevano fare male tra virgolette, perché quelli prima avevano fatto male, questi partivano con la possibilità di che c'era solo da guadagnare,
0: potevi solo
4: peggio di così non potevano fare,
0: e così è stato.
1: Io sostieno quello che ha detto Giuseppe
3: su Sebastiano Esposito, dico anche questo: quando l'abbiamo visto giocare alla Sampdoria 3 anni fa e bastava poco per trattenerlo, tra l'altro ha sempre credo la fidanzata Genova, per cui è sempre qua, quindi si sarebbe fermato molto volentieri, si capiva che aveva numeri da nazionale. Ora che potesse fare l'esterno nell'attacco a 3, però sicuramente a ridosso della prima punta, come ha giocato per buona parte del campionato,
1: l'ha fatto
3: anche molto bene, anche lui purtroppo con la tendenza perniciosa di farsi male.
0: Torniamo alle qualità. Cioè, il campo, giocare, se tu sei forte,
4: sei qualità,
0: se tu hai qualità o giocare

0: esterno o giocare interno non cambia il calcio. Poi è chiaro, può cambiare tipo di giocata, perché magari da esterno ho bisogno di puntare di più e invece
1: andare
0: in mezzo,
1: spazio,
0: in mezzo
1: allora,
0: al campo
1: ragazzi,
0: posso fare una domanda.
1: Allora, giocate però, da esterno, tu giochi da esterno, poi è così difficile passare da 3 a 4?
0: Eh?
1: Ci vuole dei mesi, ci vuole degli anni.
0: Secondo me no. Per gente che si allena tutti i giorni, voglio dire, che provano, che gli fanno vedere immagini a bocce normali, dovrebbe essere una cosa semplicissima, no? Visto che, ripeto, io presumo che sia il Genoa sia la Sampdoria con De Rossi e Corradi, con gli staff che ci sono oggi nel calcio moderno, che hanno tutto.
2: Ma parliamo sempre di moduli,
0: cioè basterebbe un fischio, no?
2: Il modulo è come ti schieri quando inizia la partita, poi il modulo cambia, cambia a seconda dove la palla,
3: no?
2: A volte vedi delle difese a 5 a 6, allora cosa facciamo, 6-3-1? No,
4: a seconda di avversario,
3: da Versa giocava con 6-3-1,
0: anche Ballardini, però se poi in un certo momento
3: porti a casa i punti,
0: se a un certo punto bisogna compattarsi, come oggi il Genoa deve compattarsi, quindi non dobbiamo prenderle, dobbiamo iniziare di nuovo a fare risultato.
2: Ho sentito dire, quindi, se giochi a tre dietro sei quasi sempre in inferiorità, no, perché adesso, come li chiamano adesso, i braccetti, tu diventi a 5 in fase di non possesso, quindi hai una catena di difesa più solida.
0: Però scusa, uno
3: dice, il braccetto deve correre, perché se non corre il braccetto è
4: fasi bene. Un centrocampo che ti supporta, fisico, tonico, di grinta.
0: Ma scusa, l'altra sera l'Italia è stata la dimostrazione che siamo tornati a giocare sotto palla, loro palleggiavano e tu gli ripartivi e gli facevi
1: il
0: male.
1: Vecchio cavo contropiede.
0: Voglio dire, noi abbiamo vinto i campionati del mondo in quel modo, no?
3: Gli europei
0: con Mancini li abbiamo vinti pareggiando delle partite,
4: esatto,
0: senza vincere, però se la compattezza mi fa fare risultati, perché non devo fare compattezza, portarmi a casa
2: giustissimo. Il giocare coperti non è mica un peccato,
1: devo portare a casa risultati anch'io, quindi devo
0: la pubblicità.
4: Chapeau, reclamo.

0: terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: testa, guardate la bandiera inglese.
1: Dalla faccia va.
0: Dalla faccia basta, bravo. È una foto questa. Qui è Diego Lopez. Allora, io per sapere se va o resta, tutti noi per sapere se va o resta, a chi lo chiedo?
2: Fai,
0: a Carlo Danari.
2: Mi fai dire una cosa, sì. Prima, però. L'unica cosa bella del Genoa, però, che l'anno scorso Vieira lo volevano in Inghilterra. Gilardino in Inghilterra, i direttori sportivi, no?
3: Juventus. Lo vogliono tutti e poi
2: no,
3: via.
2: Ma il casino è che li vogliono quando siamo a un punto in classifica. Io non, questa cosa.

0: cosa qua vorrei capire com'è possibile.
1: E chiedilo a Carlo Danani, lo chiediamo.
0: Ecco, Carlo, ci puoi illuminare te, magari stando negli spogliatoi, nella sede, magari sai più cose. Però mi sembra strano che uno che fa un punto lo vogliano. Ma no, magari dici, vabbè, lo vogliono a. No, a Londra.
2: Allora, ma sbaglia la società, ci deve sempre rimettere il mister, il direttore sportivo e mai chi sta all'apice. Io questa è una domanda che mi faccio da 3 anni, Carlo. Sono sempre esenti da colpe loro. Incredibile.
1: Ciao Carlo, ti saluto innanzitutto.
0: Benvenuto.
3: Vedo belli carichi. Io sono sempre in questi momenti di disorientamento totale. Io mi aggrappo a una cosa, che è l'unica cosa che ci sarà ancora tra 100 anni, la maglia. Certo. Allora, in questo momento bisogna togliere qualsiasi alibi ai principali responsabili di questo punto in classifica, ossia i giocatori. Adesso c'è il chiacchiericcio sul Chief of Football. Non bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di creare degli alibi. Allora, per me la parola d'ordine in questo momento deve essere chiarezza. Allora, Diego Lopez è un dipendente del Genoa? Sì, ha un contratto regolare con il Genoa? Sì. Allora non c'è discussione. Lopez rimane fino alla fine della stagione, punto. Se hanno litigato, se hanno avuto delle frizioni, allora lo dicano, si cambia, non c'è nessun problema, arriverà un altro Lopez e da lunedì si comincia a fare una linea. Se veramente fosse così, se un direttore sportivo rimane per meno di un anno, io mi chiedo dove sia la programmazione.
1: Oh, questa è la domanda, perché abbiamo detto che è bravo il Genoa che si è salvato 6-7 domeniche prime. Ricordiamo che il Genoa non vince la partita da marzo.
2: Sono 10 partite, una
1: col Pisa.
2: Una vergogna, allora,
1: tanto per dirlo,
0: onestamente, tanto, Carlo ha detto cose giuste.
1: Ha detto cose giustissime. Qual è la programmazione?
0: Adesso l'unica cosa che bisogna fare veramente è pensare solo al bene del Genoa e basta.
2: Ragazzi, ha detto una cosa giusta, Carlo. Manca la programmazione. Però mi ricordo in primavera, cioè, si parlava di Europa. Io ero qua da questi studi, cioè, mi toccavo per esserci, perché Europa 18 punti. Cioè, chi parla d'Europa ha bene in mente la classifica e dalle squadre che c'erano l'anno scorso in Europa. Secondo me, no, visti i risultati di oggi. Con un punto dopo 4 partite che nell'era di 3 punti Genoa non aveva mai toccato un livello così basso.
1: Ma noi, gli ha parlato di Europa, non siamo certamente noi.
0: Noi
1: ha parlato
0: il
1: presidente,
0: ha detto
1: ci saranno soddisfazioni,
0: i vertici.
2: Così si illudono i tifosi, però ci sono sempre in estate, ci s'abbona a prescindere dai giocatori, ci s'abbona per la maglia, per la passione, però i tifosi rispondono sempre presente, ma dall'altra parte sono da 3 anni a questa parte che non si risponde mai presente, si parte sempre con una classifica deficitaria, guardiamola, penultimo un punto, con tutto rispetto, società che hanno fatto un mercato con un bacino economico inferiore come Frosinone e Cagliari sono davanti al Genoa.
0: Vabbè, però questo adesso siamo alla quinta.
4: Vabbè, anche la Cremonese l'anno scorso,
0: onestamente,
4: dai.
0: Tu vedi il Bologna a 2 punti, l'anno scorso ha fatto però, la Champions,
1: no? Ha fatto un campionato eccezionale,
0: quello. Però come diceva Carlo, ora bisogna solo cercare di vedere i motivi perché siamo a un punto, perché e chi ha sbagliato deve pagare. Se giustamente, come diceva Carlo, reputi che Lopez ha fatto bene, basta, rimane. Hanno litigato, come diceva Carlo, allora lui alzi la mano, firma le dimissioni.
1: Sì, ma
0: allora
1: mi spiegate le dichiarazioni del presidente, perché io voglio chiedere anche a Carlo le dichiarazioni del presidente. Quando lui dice sì, io non sono un cowboy, come l'hai intesa tu?
3: Allora, intanto c'è da dire che a Shuku è arrivata una domanda specifica su Lopez e ha dribblato alla fine, perché non ha dato una risposta diretta. Il discorso è che Shuku sta facendo in base al suo portafogli. Non dimentichiamoci che ha salvato il Genoa CFC nel dicembre del 2024 da un fallimento che era a 1 centimetro, e dunque penso che solo per questo atto il popolo rossoblù gli debba eterna gratitudine. Poi l'ha detto, ovviamente cerca soci, cerca di rilanciare il progetto, perché poi alla fine chi fa il suo mestiere non vince mai da solo, ma si vince di equipe. Alla fine non lo so, però in assoluto serve senz'altro chiarezza. Poi, altra frase importante di Dan Shuku: non abbiamo speso poco in questo mercato.
1: Bravissimo.
3: Come dire che le pressioni
1: ed della verità. Bravo.

0: Carlo, è la verità.
1: Dall'altra parte, se un presidente dice non abbiamo speso poco e poi guarda la classifica con un punto conquistato su 15, potete trarre semplicemente le vostre conclusioni.
0: Sì, perché vedete,
2: qualcuno è sbagliato,
0: qualcuno è sbagliato. Abbiamo speso poco, sono aperto all'ingresso di soci o di partner, voglio andare anche in minoranza, rimango, dice non sono un convoy, cioè non vado all'avventura, io vado con la programmazione, perché con il mio rapid programma
2: è stato onesto. Ha salvato il Genoa oggi parla a cuore aperto e dice ragazzi qualsiasi cosa la valuto, lui cosa può fare?
3: Soprattutto
2: più,
3: per avere quello step.
2: Il mercato l'ha
0: evidentemente ha capito che da quella visita là in Roma, in Romania c'è qualcosa che non funziona, perché poi te ne accorgi, presidente se ne accorge, c'è un uomo di affari come Succo, si accorge se c'è qualcosa,
2: se qualcosa
0: che non funziona,
2: si è rotto.
0: Dai comportamenti, dalle dichiarazioni, dalle magari uno che non si parla con l'altro, cioè lo sappiamo benissimo come funzionano queste cose.
3: E ha dato la conferma De Rossi, perché ha detto gode, è un campione del mondo, gode ancora della nostra fiducia, anche qui ha dato ha fatto una dichiarazione importante.
0: È vero, ma l'anno scorso aveva detto ci hanno cercato tutti Virate, andiamo Virate.
3: Sì, poi dopo la partita dopo con la Cremonese.
0: Dipende anche da cosa succede nello spogliatoio, ragazzi. Perché lo spogliatoio
3: spendere.
0: È importante.
3: Anche, è vero, tu hai speso, ma bisogna vedere come spendi, perché puoi spendere anche come il Tottenham, ad esempio, però è in fondo alla classifica. Vabbè, è una posizione diversa. Però vuol dire che spendere fa bene.
2: Comunque adesso il mercato è lontano, adesso spendi
0: cosa
2: soldi
0: serve?
2: Male, non serve a niente. Basta, ora bisogna solo che l'unica cosa che deve interessare a noi genuani è di muovere la classifica,
0: sono
2: di,
0: i punti,
2: di fare punti,
0: punti,
2: perché qua se tu in queste due partite non fai punti, signori,
3: due partite non
2: semplici, voglia dire, perché poi dicono sempre che sei pessimista, ma se fai due partite zero punti, poi quando giochi col Venezia diventa uno scontro.
0: Ragazzi, il calendario non è un calendario facile quello che ha Genoa,
2: quindi,
0: perché dopo la Fiorentina in casa c'è la Roma, e poi c'è Venezia in casa, sono due partite che sulla carta potrebbero essere anche abbordabili, ma dopo la prestazione col Bam e col Frosinone come fai che sono
3: Graziano,
0: abbordabili?
3: Non
0: dovrebbe cambiare
3: porta.
0: Tutto
3: non tiriamo in porta, le poche volte che arrivano quei palloni, c'è Osmaici che segna, abbiamo visto anche Montenegro, però se i palloni non arrivano puliti, se non capitalizziamo le situazioni che vengono a creare, è difficile, tu puoi giocare con tutto rispetto anche con l'ultima di Lega Pro, con la San Benedettese, con tutto
2: e
3: rispetto
2: comunque,
3: però se non
2: comunque,
3: tiri in porta
2: e comunque,
3: non
2: c'è perso, e comunque aver perso anche Colombo adesso,
0: ecco,
2: già noi siamo, facciamo fatica, perdi anche Colombo, non è una bellissima notizia, quindi a mio avviso
0: lo chiedo a Carlo, questo è questo calendario, no, che abbiamo detto, sì è un calendario difficile, le cinque partite iniziali erano molto difficili e ci hanno un po' deluso, questo calendario senza Colombo probabilmente per due partite assist man non segna ma fa assist. Che succede?
1: Io penso che in questo momento non serva guardare chi ha di fronte il Genoa, perché il problema del Genoa è il Genoa stesso,
0: esatto.
1: E mi spiego meglio, io sto parlando non tanto del futuro a breve quanto di un minimo di dati che possiamo analizzare, ossia le prime cinque partite di campionato, partendo dal presupposto che la stagione del Genoa CFC è cominciata il 7 di luglio. Ora ci troviamo e io analizzo dalla partita con il Napoli alla partita con il Parma, abbiamo avuto 5 partite di campionato, 2 di Coppa Italia, tantissimi giocatori che non sono in condizione in questo calcio frenetico e moderno, se perdi mezzo secondo, e qui Elio Signorelli può senz'altro essere un buon maestro, sei fregato, sei un giocatore di una categoria inferiore, il discorso è che, non so, ho sentito dire che sono stati soldi spesi male, io non me la sento di dire che sono stati soldi spesi male, magari lo posso dire tra 6 mesi o tra un anno, il discorso è che c'è il discorso dell'uovo e della gallina, il Genoa punta sulla gallina domani, quando per tutta l'estate ci hanno detto bisogna stare attenti a non toppare la partenza, e puntualmente il Genoa non è ultimo soltanto perché il Venezia ha fatto 0 punti, sono arrivati secondo me ottimi giocatori in prospettiva, ma in prospettiva non adesso, il giovane che deve crescere, quello che è reduce dai mondiali, insomma in buona sostanza questo Genoa non sta in piedi.

0: perché poi alla fine di cotto e mangiato in questo momento c'è ben poco. E mi spiace dirlo, ma io ho queste sensazioni: De Rossi è un uomo solo, e in questo momento con la storia di Lopez è ancora più solo, perché non dimentichiamoci che De Rossi è arrivato al Genoa grazie a Diego Lopez.
1: Questa è la verità.
2: Questa cosa che ha detto è brutta, cioè per noi genuani sentire una roba del genere, cioè ora, tutto rispetto per De Rossi, ci ha fatto un miracolo l'anno scorso, poverino, sì. Abbandonarlo così mi sembra una vigliaccata, voglio dire, perché da parte sua ha fatto,
1: infatti lui ha detto resettiamo tutto, ripartiamo da adesso, ragazzi, ripartiamo da adesso.
2: Io mi auguro veramente che in quella riunione lì a Pegli si siano anche messi le mani addosso, che si siano detti di tutto, però che abbiano risolto qualcosa, perché se no
3: Elio, già qualche problema di programmazione si vedeva. Intanto il precampionato non è stato brillante, diciamocelo chiaro, e in seconda istanza il mancato rinnovo di De Rossi, perché ricordiamo che la conferma ci sarebbe stata per De Rossi in caso di salvezza c'è stata, però il mister De Rossi a luglio, quando c'era la possibilità di prolungare il contratto, non lo ha fatto. Quindi secondo me una programmazione che non ha soddisfatto il mister, da non voler sottoscrivere un biennale, ancora un anno di contratto, non lo so, però
1: no, ma dai, non credo che
3: questo
1: sia il problema di De Rossi, non sarà un anno in più, un anno in meno di contratto,
3: però,
1: non credo che possa
3: alla fine
1: essere,
3: se
1: questo.
3: Tu hai una programmazione da come ci illustra la società e tu non firmi un possibile rinnovo a patto che ci sia questa programmazione, mi lascia pensare tanti dubbi.
1: Che magari non siano proprio i giocatori che non servivano al Genoa, quantomeno tanti giocatori che in questo momento hanno bisogno di qualche cosa in più, Giuseppe. Cioè i giocatori hanno anche bisogno di trovare qualche alchimia giusta.
4: Sono d'accordo, però il discorso che faceva Gabriele sulla mancata confermo meglio, sul fatto che lì per lì non abbia, le due parti non abbiano trovato l'accordo per andare avanti, secondo me un po' di autorevolezza nei confronti dello spogliatoio te la fa perdere. Perché o la società non crede in te fino in fondo al punto di dirti ti faccio un triennale, o tu non sei altrettanto convinto della bontà del progetto che stai cavalcando, ma in entrambi i casi il messaggio che stai mandando ai giocatori è che comunque sei un po' precario, e sei un po' precario vuol dire che sei molto in balia loro,
5: certo. E finché fai
4: del loro rendimento, certo. E dei loro umori e degli umori un po' di tutta la piazza.
2: Infatti noi genuani speravamo proprio in un De Rossi, la nostra garanzia.
1: E allora mi piace questo discorso qua di Giuseppe,
2: fosse De Rossi,
1: mi piace
2: che
1: molto
2: potesse...
1: perché allora voglio girare, allora la società ha fatto bene a confermare Corradi nonostante le vicissitudini, nonostante le difficoltà, nonostante lui ha detto io sono un emergente e so che chi paga sempre è l'allenatore.
4: Ma io sono convinto di sì, per due motivi, perché intanto a differenza di un anno fa quando c'era Donati in panchina, certo che Donati era di nuovo un uomo solo come De Rossi oggi, però per tutta una serie di motivi non aveva mai davvero convinto. Quest'anno quelli di Corradi non sono alibi, quando ti mancano 10 o 12 giocatori a partita, certo, per infortunio e in alcuni ruoli chiave, il problema è vero, è talmente vero che nel momento in cui invece hai a disposizione una rosa normale, tranne il secondo tempo di Mantova, tutto hai sommato hai fatto anche bene, hai giocato, hai fatto la prestazione, certo, l'hai fatta col Catanzaro, l'avevi fatta a Palermo,
1: esatto,
5: per me il problema del Genoa è lo spogliatoio in questo momento. Le dichiarazioni del mister hanno fatto male all'ambiente, per me questa è una mia idea, quindi non è il campo, ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, questa è una mia impressione.
2: Sì, ma
3: ricordiamoci che il direttore sportivo Lopez intorno al 7-8 settembre c'era una nota della società comunicata ai media, doveva spiegare, convocare la stampa per spiegare un attimino l'andamento del mercato. Questa conferenza stampa poi è stata rinviata, data da destinarsi, fatto sta che ad oggi Lopez non ha ancora specificato e chiarito il mercato, perché l'ultima volta che ha parlato, quando c'è stato quel furto, quella partita col Napoli con quella spinta evidente di De Bruyne su Vasquez, poi non ha più parlato Lopez.
1: Mi fermo un attimo, tu Carlo te ne devi andare via o resti con noi ancora 10 minuti?
0: Resto volentieri.
1: Ma molto bene, allora mi fermiamo un attimo.

0: Arrestare terra a terra?
1: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
1: Non provateci a casa.
0: Ci teniamo a risparmiare le energie.
1: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
0: Perché al pianeta teniamo un mondo. Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Due corpi a cent'anni lì d'esiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto il resto pigia forma, da un comenso per sempre.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: Ecco qua, e poi andiamo adesso sull'argomento Sampdoria, perché d'accordo, la Sampdoria in questo momento, forse perché c'è un leader nello spogliatoio che non è silenzioso, perché lui parla, assolutamente parla, perché certo. Lorenzo Magnifico parla, è come se parla, ma fa anche i fatti. Ecco,
1: è un leader positivo.
0: Ecco qualche cosa che unisce l'allenatore alla squadra, no? C'è un elemento di congiunzione, c'è la colla.
2: Ma infatti un buon allenatore sa scegliere il leader e portarlo dalla sua parte, e quindi la Samp con Insigne ha acquistato in tecnica, in tattica, in tutto, Insigne di due livelli superiore alla categoria dove gioca, quindi se è in forma fa sempre la differenza.
0: Sì, però voi dite di livello superiore è questo, però se non ti metti al servizio della squadra,
2: sì,
0: se non sei così umile, se non sei così
3: lui
0: umile,
3: si è messo non solo al servizio della squadra, lui si è messo al servizio di tutti,
0: di tutti.
3: Perché quello che ha fatto la partita col Catanzaro,
0: e questo ragazzo qua ha vinto, questo ragazzo qua ha vinto, non è che
4: è uno che ha vinto, ci ha messo la personalità, perché in effetti la Sampdoria negli anni scorsi difettava tantissimo in personalità,
2: non c'era un leader vero,
4: mancava dai tempi di quando Quagliarella era Quagliarella,
2: esatto.
4: Non c'era un leader.
3: Vabbè, ma la personalità o ce l'hai, non è che tu
4: inventi. Assolutamente non ci si può improvvisare,
3: non si può improvvisare, cioè uno può entrare nello spogliatoio,
2: è un giocatore che
3: forza
2: ti,
3: sì,
2: che l'avversario,
3: ma poi alla fine
0: se non raccolgono,
5: c'è l'esperienza internazionale, ha vinto un campionato d'Italia, ha segnato gol in palcoscenici importanti a Madrid, un gol stupendo con Napoli,
2: è un giocatore che preoccupa l'avversario, poi, perché non sai mai cosa fa.
4: Assolutamente, a me colpisce anche il fatto che quando vede i compagni in difficoltà nelle fasi di gioco, e ci sono stati dei momenti, soprattutto nelle partite in trasferta in cui si vedeva questo, lui si abbassa talmente tanto,
2: a dare una
4: come
2: mano.
4: Dire dovrei stare più largo avanti, però
2: ma
4: vengo
2: aiuto
4: a darvi una mano,
2: faccio
4: qua a gestire, vengo qua,
0: vengo con la mia presenza, sì. Carlo, è proprio così, è così importante avere un giocatore che ha vinto tanto, che ha segnato tanto e che dà anche la sua presenza, l'aiuto ai compagni, c'è lui. Eppure piccolino, è piccolino. Eppure adesso
4: sì, ma è cattivo come l'aglio.
5: È umile anche.
0: È così importante, Carlo, avere un giocatore di questo tipo.
6: È senz'altro fondamentale, perché insomma la carriera di questo giocatore non la scopro certo io, ovvio che può essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani, può dare senz'altro buoni consigli, insomma senz'altro un innesto molto molto azzeccato. E poi, caro Graziano, tu mi insegni che alla fine nel calcio facciamo tante chiacchiere, ma se non hai i buoni non vai da nessuna parte.
0: Bravo.
3: È quello che noi ci aspettiamo dal Sharawi, è quello che noi ci aspettiamo da Traoré,
4: dallo stesso Baldanzi,
3: devo dire la verità, io mi auguro al più presto che il Genoa possa vedere El Sharawi e Traoré, perché a mio avviso, mentre Baldanzi è un giocatore che sta in una rosa, questi due qua sono due giocatori che se riescono a avere continuità il Genoa veramente potrebbe iniziare a giocarsela anche con la Fiorentina, perché questi due giocatori qua possono

0: determinare un qualcosa.
1: Beh, tanto Elio è una partita con Rapida, hanno giocato 90 minuti,
0: e questa è già una partita.
2: Hai preso due zucchine.
1: Hai perso due zucchine.
2: Ragazzi, il risultato conta.
0: Sì, però,
2: conta.
0: Però
2: è molto.
0: Però per
2: è
0: noi,
2: molto.
0: Però,
2: per hai notizia, preso due zucchine però, anche lì.
0: Però Graziano, è una notizia importante per noi genuani.
2: Ho capito
0: che questi due giocatori hanno rifatto 90 minuti.
3: Però quantomeno

0: una speranza che ce l'hai.
1: Nel calcio, questi sono due attaccanti, giusto? Nel calcio esistono le due fasi. Tu puoi avere anche un attacco atomico, però se la fase difensiva la fai male e ogni volta che vengono giù prendi gol, puoi avere anche davanti Maradona.
2: Sì,
1: però
2: è così.
1: Devi avere una squadra equilibrata per poterti.
0: Però tu fai l'allenatore, cioè, va bene? Preferisci avere Sharawi, Insigne,
3: Traoré,
0: perdone, poi
1: hai ragione, però poi, io sto dicendo devi vedere l'obiettivo qual è. Se tu hai un obiettivo di salvarti, puoi anche dire quello che dici tu, però non basta la qualità davanti, come diceva Lepri prima, il Genoa sta difettando in difesa,
0: ragazzi,
1: prende gol sempre.
0: La Juventus vinceva tutto,
3: perché voglio commentare anche le partite della Samp, perché sono 5 partite importantissime, si può decidere veramente il futuro, perché adesso
1: un punto ad Avellino, come dice il direttore, mi accontenta.
3: Un punto per te,
1: visto le defezioni.
3: Poi Sampdoria-Arezzo
1: devi far 3 punti.
3: 4
1: su Tirol-Sampdoria. Sampdoria devi fargliela pagare per tutte le volte che no, un punto va bene,
2: ostilissimo,
3: un punto su Tirol. Ascoli-Sampdoria
1: devi vincere, e vincere con l'Entella.
3: 8 e 11 punti,
1: devi risalire la china, devi arrivare almeno nelle prime 7.
4: Io segno, me lo gioco, diventiamo ricchi.
2: Io dico che mi accontenterei di molto di meno.
0: Io mi accontenterei di 9, forse.
2: Sì, ma anche forse di 8. Io dico una cosa, perché torno al discorso difesa-attacco che sentivo fare prima. Il primo allenatore di cui io ho memoria, di quando ero bambino, era Fulvio Bernardini, un genio assoluto.
1: Datemi
2: il
1: quale,
2: ma tra le tante cose, sì, anche lui era pieno di aforismi, ma diceva una cosa importantissima: il calcio è uno sport difficile perché si gioca con i piedi.
1: Esatto.
2: Questo,
1: ed è illogico.
2: Perché si gioca con i piedi, e con i piedi vuol dire che non c'è la testa, non ci sono le mani, non riesce, si gioca con i piedi, e quando i piedi sono buoni, educati, Sharawi, Traoré, Insigne, mi permetto di dire Versharen, non è poco che stiamo vedendo,
0: perché sta facendo
2: la
1: differenza,
2: cambi.
4: Aggiungo una cosa: facciamo giocare con i piedi difensori, centrocampisti, attaccanti, ma i portieri, per favore, facciamoli parare.
3: I portieri devono parare, devono giocare con i piedi come vuole Lepri.
5: Per me devono giocare alla Bailov, perché Bailov è il miglior centrocampista del Genoa in questa stagione. Per qualcuno che rimpiange le ali, con tutto il rispetto per le ali, io mi tengo tutta la vita Bailov, perché si riesce a impostare l'azione dal basso. Certo è che i suoi compagni di squadra non gli sono molto amici ultimamente, perché gli stanno sparando delle autentiche cannonate, soprattutto sul piede sinistro, e questo lo mette veramente a dura prova. Però viva l'olandese, perché è veramente un ottimo acquisto, nonostante ci sia un brusio da parte di una parte della piazza.
3: Quindi la tua teoria, i portieri devono parare.
4: Io ho visto solo un bailo decisivo solo col Frosinone quest'anno, poi mi auguro di essere smentito, speriamo, ma me lo auguro.
3: Io ho visto Palmisani parare,
4: mamma mia quanto ha parato, è uscito con 9 in pagella Palmisani.
1: Ho visto delle partite che toccava più la palla con i piedi il portiere che il centravanti, perché qui stiamo arrivando a dei livelli che la squadra è al limite dell'area, torna indietro, torna dal portiere invece di buttarla dentro.
4: Torna troppo,
1: siamo arrivati a dei livelli incomprensibili,
4: permettere di arrivare dietro, però con 3 passaggi va in porta,
3: e segni,
4: e che gol che fa Yamal, e tutti
1: che provano queste ripartenze al basso. C'è squadre che hanno i piedi quadrati, quanti gol prendono per provare la ripartenza dal basso, ma quanti gol, e non si rendono, e continuano.
2: Pensate al gol che ha preso il Catanzaro contro la Sampdoria, il gol del 2-1. La presunzione di questo, io parlo con Elio Signorelli, che voglio dire, il difensore laterale che passa la palla centralmente verso il portiere,
0: la butta fuori, fa ripiazzare i compagni.
2: Qualunque allenatore ti avrebbe preso per un orecchio,
1: ma il difensore centrale che correva all'indietro senza guardarsi alle spalle,
2: perché diceva lascio lo spazio largo il gioco.
3: Vabbè, ma lì c'è anche l'autorete di Gartelman,
2: carità, però quello lì è un infortunio di gioco, non volevi fare l'autorete, lì hai proprio fatto un errore di grammatica, non so come hai sbagliato il congiuntivo,
4: non avevi manco in ECS un errore così, eh.
3: Allora io ringrazio Elio Signorelli, ringrazio Giovanni Filippone,
1: grazie a voi, ciao Graziano,
2: buonasera, grazie,
4: ciao, grazie
3: Carlo Danani in collegamento, ti aspettiamo prestissimo, no.

Milano. Ciao, ciao, buon lavoro. Alberto. In regia ci sono Filippo e Andrea. Naturalmente, come mi piace sempre dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: ufficio domani e da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.
1: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
2: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
1: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
2: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria, questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
1: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
2: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
1: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
2: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione. Io il telefono lo tengo sempre acceso.

0: Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte, se il padrone di casa gradisce la mia presenza io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? No, la Lega... Tasto dolente, tasto... che
0: no,
1: tasto è?
0: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante, ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di U-Trend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%, per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7% sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, diciamo nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione soprattutto, c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare

0: amministrare un paese. Gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro. Amministrare una disfatta non ci interessa. Noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose di Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè, si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo. Giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
0: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con 2 reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il

0: sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città, i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse il sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
0: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
1: Sono delle aree dove non si può entrare.
0: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: Le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
1: Come è successo oggi in Piazza Rossetti?
0: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo, dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturale.

0: alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
1: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
0: Quindi siamo verso la fine.
1: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
0: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
0: Futuro Nazionale in Liguria, in 30 secondi, come lo vede, come lo sta disegnando?
1: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
0: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
1: L'importante è entrare, no?
0: Ah beh.
1: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
0: per entrare.
1: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
0: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi: fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
1: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
0: Grazie Roberto Vannacci.
1: A lei.
0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza fine.

Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.

0: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale.

0: regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Questa trasmissione vi è offerta da
2: Fondazione Antiusura. Se sei in difficoltà economica, non aspettare. Fondazione Antiusura. Prima che tu cada nel baratro dei debiti.

0: pianterà. E qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.
1: Transito.
2: Hai visto,
1: non l'ho neanche visto
2: nello sguardo di un detenuto la malvagità, la cattiveria?
1: Ma no, ma dai, ho visto più la disperazione a volte.
3: La soddisfazione più grande è stato seguire il percorso di redenzione di un mafioso che ha vissuto la sua vita con una pistola in una mano e un santino nell'altra. Don Paolo Gatti è il prete che ha il compito più ingrato e più difficile, rieducare i peccatori, i rei, i reietti di una società, quelli che sono stati condannati, a meno del codice penale, e si ritrovano dentro una cella, perché lui è da 20 anni il cappellano del carcere di Marassi, definito una caienna perché sempre sovraffollato, come quasi tutte le prigioni del resto d'Italia, dove nel 2024 si è registrato il record di suicidi, mentre le opportunità di formazione hanno raggiunto solo il 6% dei detenuti. La salvezza dei reclusi potrebbe arrivare dall'esterno, in un'integrazione vera con la città, sostiene Don Paolo, che invece vede ancora il carcere di Marassi come un corpo esterno, isolato, un modo elegante del cappellano di invitare chi lavora nel suo carcere e pure gli amministratori di Genova ad avere coraggio e aprire le porte a chi per motivi diversi è rinchiuso in una cella, dove non espia solo la pena prevista dal codice, ma anche quella di una società incapace di garantire la rieducazione e il reinserimento di chi ha sbagliato.
2: Paolo Gatti. Prete, cappellano del carcere qui di Marassi.
1: Di Marassi qua dietro.
2: Da 20 anni.
1: Da 20 anni.
2: Tante cose,
1: sì,
2: da raccontare.
1: Tante esperienze vissute, diciamola così, poi vediamo quali sono da raccontare e quali meno.
2: Ecco, però in questo carcere ci sono tutti peccatori.
1: E come ho sempre detto, dentro il carcere sono peccatori, fuori del carcere sono peccatori ugualmente. La differenza è il codice penale, se infrangi il codice penale o meno. Ecco, quindi dall'occhio il cappellano entra non come un qualcun altro, entra come un peccatore che fa un servizio per gli altri e basta.
2: Com'è la sua giornata all'interno del carcere?
1: È abbastanza variegata, perché si agisce per varie necessità, per varie richieste. Il detenuto può chiedere colloquio, quindi ho voglia di parlare o ho bisogno di qualcosa. Ci sono le varie modalità interne per fare le richieste di colloquio col cappellano. Io, se so che uno mi vuol parlare, lo posso chiamare autonomamente, me lo faccio venire dove c'è una saletta libera, un posto dove possiamo sederci un momento e fare due parole, quindi c'è tutto. Poi c'è tanto lavoro un po' dietro, a volte agli uffici, a dare una mano a sbrigare le loro pratiche, a cose che si sono perse, non si trovano, colloqui, contatti con i familiari.
2: Tu hai una casa, una stanza tua lì, una chiesa?
1: Io, c'è la cappella, non molto, cioè accessibile, ma abbastanza all'interno, quindi durante il giorno non ci vado facilmente, perché vuol dire appartarsi in una cappella.
2: Perciò vai dentro quando
1: io sono
2: che
1: all'interno
2: qualcuno
1: del carcere, proprio nella parte centrale, non so se si potrà vedere, no, ma c'è la cupoletta che si vede di solito, quell'ottagonale, che è la cosa più unica, cosa veramente un po' visibile del nostro carcere, è la cupola della rotonda. All'interno

0: all'interno c'è una specie di piazzola dove si aprono le due sezioni principali e gli altri due bracci. Uno porta verso la cucina e la cappella, l'altro verso l'ingresso e le sezioni laterali anche.
1: Ecco. No?
0: Quindi lì in quel punto della rotonda ho ricavato, concessione della direzione, un triangolino di spazio.
1: Dove viene il detenuto a parlare?
0: Dove volendo si può venire il detenuto a parlare.
1: Vai
0: un ufficetto.
1: Dentro la cella?
0: A volte sì, sì, si possa andare anche dentro le celle, secondo l'opportunità.
1: Ecco, parliamo di detenuti, sono anche tanti non cristiani, ci sono musulmani.
0: Sì, ogni confessione religiosa ha diritto ad essere seguita dal rappresentante religioso, viene l'imam, ci sono diversi ingressi di pastori evangelici piuttosto che altro, c'erano stati adesso non so i buddisti. Il cappellano però è una figura istituzionale per antica tradizione, quindi si occupa dal punto di vista spirituale dei cristiani cattolici, poi anche degli ortodossi se c'è disponibilità, nel senso, però dal punto di vista dell'aiuto, della carità, dell'ascolto di tutti, aperto ad ampio raggio, ecco.
1: Qual è stata la confessione o la rivelazione, è chiaro che non si può dire il nome, e che ti ha colpito di più di un detenuto?
0: Forse andando a toccare proprio il tema un po' della revisione della vita, anche un po' più vicino proprio all'aspetto, diciamo, di una confessione, la persona che ti fa capire che veramente ha cambiato e che ti dice che per la sua provenienza, ma parliamo di un mondo di criminalità organizzata, lui era convinto di poter tenere in una mano la pistola e nell'altro il santino. Poi ha capito,
1: poi
0: ha capito che invece non poteva tenere tutte e due e quindi si è reso conto che doveva cambiare vita.
1: Parliamo di mafia, 'ndrangheta,
0: sì, quelle
1: Camorra.
0: Forme di quelle che abbiamo qua, ma sono forme di criminalità organizzata, adesso non mi ricordo da quale parte stesse esattamente. Allora, però una persona che aveva un passato abbastanza pesante, però in quella persona lì che ho già conosciuto, che già aveva cambiato, ecco, impostazione di mente, mi sembrava una persona che avesse fatto un cambiamento autentico, ecco, forse uno dei non tantissimi, però si vede.
1: Ecco, da quando hai iniziato ad andare in carcere 20 anni fa ad oggi c'è più richiesta di te, della fede, della figura di un prete, oppure meno anche lì?
0: Diciamo che a volte la richiesta del prete dal punto di vista della fede è un po' soffocata dalle emergenze di ogni ordine e grado, dalle necessità materiali, dai problemi spiccioli.
1: Questo è un carcere sovraffollato, come quasi tutte
0: le carceri. È un carcere sovraffollato. Io non insisto molto sulla parola del sovraffollamento, siamo circa 700. 680, 700, scegliamo lì, ma non la trovo una cifra indicativa. Nel 2005, prima dell'indulto del 2006 che l'ha svuotato, ma poi si è riempito subito dopo, eravamo più di 800-850, suicidi ce n'erano meno. Quindi collegare
1: il malessere di
0: sì, lo vedi, però ripeto, sovraffollamento può voler dire meno servizi, meno psicologi a disposizione, meno tempo per gli educatori che ti devono seguire, ma non è tanto la qualità della vita, perché dai tempi del 2005 in avanti hanno fatto, non so, la doccia nelle celle anziché le docce comuni esterne, uno può fare la doccia tutti i giorni, non ha orari prestabiliti, quando c'è l'acqua calda, ma c'è.
1: Ma quanto incide il direttore, la gestione?
0: Beh, il direttore è tutto,
1: sì,
0: è il vertice.
1: C'è un
0: quindi
1: direttore più aperto, un direttore meno aperto?
0: C'è un direttore più aperto, meno aperto, però tutto fa riferimento al vertice. Quindi se il direttore dice sì è sì, se il direttore dice no è no. Non c'è un consiglio di amministrazione.
1: Mi risulta che in questo momento ci siano più restrizioni di qualche anno
0: fa. Stiamo arrivando, forse c'è stata qualche restrizione in più, sì.
1: C'è
0: qualche difficoltà
1: di uscire dalle celle?
0: No, non in questo senso, perché le ore di uscita sono

0: quelle. È diventato un mondo più complicato per tante regoline che vengono messe. Ne vediamo spesso i colloqui, ecco, il colloquio è ricevere dall'esterno da parte dei familiari il pacco, no, con i vestiti e con gli alimenti, è un po' un termometro di come la percezione di come si vive dentro, no? E ogni volta che c'è un tentativo da parte dall'esterno di far entrare qualcosa di illegale, ovviamente c'è una presa di posizione e nasce un nuovo divieto. Che
1: qui si sa che arrivano telefonini, arriva droga, vengono lanciate. Allora,
0: quando ti arriva dentro la banana taroccata,
1: con dentro qualcosa?
0: Che è una banana, però l'hanno aperta, ci hanno messo dentro qualcosa e l'hanno richiusa. Da quel punto in poi non passano più le banane intere, e quindi se vuoi portare la banana la devi fare a fettine.
1: Ma è vero che qualcuno comunque che ha potere o anche soldi riesce a vivere dentro un po' meglio di chi non ne ha?
0: Questa è una cosa che va avanti, direi. Io ho visto dei documenti, non nostri di Marassi, ma un libro di storia del 1600-1500.
1: No, parliamo di Marassi,
0: Ma Marassi in generale, in tutti i carceri, se tu hai soldi puoi fare di tutto, hai una possibilità di acquisti, di generi di ogni tipo, generi di conforto che vanno dai prodotti personali per l'igiene, agli alimentari, alle bevande, quello che vuoi, tranne l'alcol, e tu puoi comprare. E vivi in un altro modo.
1: Ti hanno mai chiesto qualcosa da portare dentro? Sapendo che tu vieni perquisito quando entri?
0: Io no, perquisito no, c'è la macchina dei raggi X che rileva tutto.
1: Il cellulare va via.
0: Il mio cellulare non esiste, viene depositato prima di entrare, quindi io sono senza.
1: Però in teorico
0: ti
1: potresti portare qualcosa dentro.
0: Ma io porto, anche i volontari. Portiamo tutti i generi da distribuire, abbigliamento, shampoo, bagno schiuma, è anonimo, nel senso che non lo dai a una persona, lo porti tramite raccolte, tramite benefattori, tramite raccolte, acquisti che fa la Compagnia di Misericordia, che sono i nostri volontari all'interno, soprattutto loro che hanno proprio questa gestione hanno un ufficio con un magazzinetto dove tengono abbigliamento.
2: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.
3: Una serata dedicata al Teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
4: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
5: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota

0: cuore veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
1: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra, io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi tante storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
2: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
3: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con un maggior attenzione al crossfade, con maggior attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi Incontra la Sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi Incontra la Sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per a

0: attività legate alla cura, alla sua salute, siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato pure.
1: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
2: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
3: La regione Liguria peraltro è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari a volte anche molto molto importanti.
4: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
5: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

0: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo. Intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
8: I costi? Ormai non li controllo più.
9: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
10: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
11: Liguria, discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il

Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM Porto Venere, l'emozionante racconto di Mario Liotta, l'unico sopravvissuto che ha parlato oggi a Primo Canale. Si è chiuso il fine settimana del Salone Nautico di Genova, il bel tempo ha favorito l'arrivo di migliaia di visitatori da tutta Europa e non solo.

0: Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale, lo avete sentito dai titoli, questa mattina il generale Vannacci è stato ospite di Primo Canale, con lui abbiamo parlato di tanti argomenti, non potevamo non parlare del discorso legato alla sicurezza e quindi con lui tante proposte e anche qualche bacchettata al sindaco di Genova, Silvia Sales, allora sentiamone un estratto.
1: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse
1: ecco,
0: sindaco
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua.
0: Poi
1: io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Sales, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
0: I consulenti della Procura escludono l'avvelenamento, indicano nell'esaurimento dell'aria respirabile la causa della tragedia avvenuta alle Maldive lo scorso 14 maggio, quando persero la vita 5 subacquei italiani, tra loro anche la professoressa genovese Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Somacal. Sentiamo il servizio.
2: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu, alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla Procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti, e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
0: E veniamo agli incendi che stanno colpendo la nostra provincia e non solo. Ora di intenso lavoro infatti per i vigili del fuoco della nostra regione. Il forte vento nella serata di sabato e nella notte ha permesso all'incendio di ricominciare a propagarsi a Genova, quello in località di Pra, in località Branega. Sul posto per tutta la giornata le squadre dei vigili del fuoco e i volontari impiegati per spegnere le fiamme anche in mezzi aerei. Un secondo fronte di fuoco ha interessato la zona boschiva di Rossiglione, nel comune dell'Entroterra genovese, località Zucca Asmetta, nella zona di Poggio. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta né si trova in pericolo. E a bruciare questo pomeriggio anche un'ampia zona boschiva nella zona di San Bartolomeo al Mare, nell'Imperiese. Non risultano abitazioni minacciate dal rogo.

0: e non si registrano feriti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco del comando di Imperia e i volontari delle squadre antincendio boschivo della protezione civile. E veniamo al West Nile. Un secondo caso di virus West Nile è stato registrato nelle ultime ore a Genova. Si tratta di un uomo di 86 anni, residente a Sestri Ponente, ricoverato nella clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino per un'encefalite. È il secondo paziente in una sola settimana in città. Il primo caso autoctono a Genova è stato segnalato lo scorso 29 settembre. Si tratta di una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, che ha contratto l'infezione sul territorio genovese senza collegamenti con viaggi o soggiorni in aree esterne della Liguria. E parliamo dell'avvertenza Ericsson. Dopo l'annuncio di 131 licenziamenti, domani vertice al Ministero delle Imprese a Roma, quindi cercheremo di capire se il governo riuscirà in qualche modo a provare a trovare una soluzione con l'azienda, che invece sembra invece decisa a portare avanti i licenziamenti in servizio.
1: Il tempo stringe per evitare i licenziamenti Ericsson a Genova. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks, 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti analoghi chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposta all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
0: Sono trascorsi 30 anni dalla tragedia della SNAM Porto Venere, quando l'incendio a bordo durante i collaudi attivò i sistemi antincendio ad anidride carbonica, provocando la morte per asfissia di 6 tecnici ed operai. Il racconto a Primo Canale di Mario Liotta, genovese, l'unico sopravvissuto alla tragedia. Sentiamo.
2: Il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto, prendo appena appena un respiro per riuscire ad andare. Niente, non come ho fatto? Ma così,
3: caduto.
2: Basta,
3: a te.
2: Mi sono svegliato in ospedale.
3: Non ricordo più niente.
2: Ho rivisto tutta la mia vita, dal momento che sono nato al Cairo in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta, non so spiegarmi.
3: Come possibile?
2: Tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto, come la mia schiena contro il soffitto, e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto.
3: Era praticamente
2: morto. Purtroppo, quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
3: No, ma io posso capire, è stato un momento. Ecco.
2: E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa. Sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun?
3: Certo.
2: Tipo San Francesco?
3: Sì.
2: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
3: Però non era il suo momento per
2: però
3: incontrarli.
2: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, mi entrava dentro, che mi ha detto: cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là?

0: E io gli ho detto: vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
1: Un giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e papà neonato in caso di emergenza in mare, si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al Salone Nautico Internazionale di Genova. Siamo andati a vedere di cosa si tratta, naturalmente in questo fine settimana che ha fatto registrare un grande afflusso di visitatori. Il servizio è di Chiara Orrò.
2: Giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e il proprio neonato in caso di emergenza in mare. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Il progetto ha conquistato il Compasso d'Oro 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo del design.
3: Ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare, tra l'altro, il 100° anno di Veleria San Giorgio che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua. Abbiamo pensato anche ai più affezionati, ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: La ionosfera vista da vicino per far progredire la ricerca scientifica e fornire applicazioni pratiche per le radiocomunicazioni, individuare le migliori condizioni di radiopropagazione nel bacino del Mediterraneo, le antenne di rilevamento si trovano alla Spezia con il nuovo osservatorio realizzato da INGV. Sentiamo il servizio di Emanuela Cavallo.
4: Non solo terremoti e vulcani, alla Spezia inaugura il terzo osservatorio ionosferico in Italia dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Nel Golfo, dei primi esperimenti radio di Guglielmo Marconi, fondatore proprio dell'allora Istituto Nazionale di Geofisica, trova spazio da oggi un'apparecchiatura fondamentale per studiare le telecomunicazioni e la ionosfera.
5: Noi con questo tipo di strumentazione possiamo monitorare le condizioni della ionosfera, che sappiamo essere importantissimo per le comunicazioni, per le onde radio, anche per comunicazioni a fini militari. In un mondo in grandissima evoluzione tecnologica, le nostre infrastrutture possono essere danneggiate se abbiamo delle importanti eruzioni solari, quindi tempeste magnetiche, e che possono danneggiare la ionosfera, e noi quindi con questo monitoraggio possiamo tenere sotto controllo e, diciamo così, aiutare la resilienza delle nostre infrastrutture.
6: Da questo sito studia la ionosfera e quindi le previsioni meteo della ionosfera, che sono fondamentali per la capacità di telecomunicazione, soprattutto la telecomunicazione in emergenza, cioè quando le linee principali vanno in crash o sono sovraffollate. Penso che avere la terza stazione, la prima nel nord Italia, in Liguria e nella città della Spezia, sia per la regione Liguria un grande orgoglio. Ovviamente ringraziamo gli astrofili spezzini che hanno lavorato per mettere a disposizione degli NGV questo sito, che da oggi lavorerà proprio per darci più capacità di azione in termini emergenziali.
1: Lo sapevate che in Liguria, anche in Liguria, esiste un lago a forma di cuore come il ben più famoso lago di Scanno in Abruzzo? Siamo andati a scoprirla in presa diretta, si trova a 9 km in linea d'aria dal mare tra la provincia di Genova e quello della Spezia.
7: Il lago del Bocco di Bargone, 900 metri di altitudine,

consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Buonasera e benvenuti al TG Nautico, quarta giornata della 66esima edizione del Salone Internazionale di Genova, che continua a essere un punto di riferimento per il mondo della nautica, tra innovazione, ricerca e nuove sfide per il futuro. Anche oggi siamo andati alla scoperta di storie, progetti e protagonisti di questa manifestazione. Siamo partiti salendo a bordo del gommone Nuova Jolly per raccontarvi un'importante iniziativa di prevenzione e solidarietà a sostegno delle cure oncologiche della lotta contro il tumore al seno. Abbiamo poi approfondito Hackathon Cycle, un progetto della Camera di Commercio di Genova insieme a Fils e Regione Liguria, che coinvolge studenti e giovani talenti dell'Università di Genova, dell'Istituto Italiano di Tecnologie, provenienti da diversi paesi per sviluppare nuove prospettive per il comparto marittimo. Spazio anche alla sicurezza in mare con una novità firmata a Velleria a San Giorgio, un giubbotto di salvataggio innovativo progettato per proteggere insieme mamma e bambini. Bambino.
1: Ride Mediterraneo Rosa è un ride prettamente femminile, nato dalle donne per le donne. Ride Mediterraneo Rosa è nato per supportare tutti i servizi gratuiti che l'Associazione Lorenzo Perrone di Milano offre ai malati di tumore e anche ai loro familiari. Quindi andiamo dal supporto psicologico all'accompagnamento, all'assistenza domiciliare, servizi di make-up gratuiti per le donne che sono nati proprio grazie ai fondi che sono stati donati da Mediterraneo Rosa. Quest'anno alla terza edizione abbiamo voluto alzare un po' l'asticella. Il primo anno siamo partiti da Amantea, l'obiettivo è sempre il Salone Nautico di Genova perché per noi è una vetrina molto importante, infatti io personalmente sono la mia 44esima edizione, diciamo ne ho fatte...
0: Edizione ormai sei un esperto.
1: Abbastanza.

0: Anzi, diciamo, inizio a imparare qualcosa anche del settore nautico. Il secondo anno invece nel 2024, anzi scusami, nel primo anno volevo dirti abbiamo donato 15.000 euro, mentre nella seconda edizione del 2024, partendo da Catania con madrina dell'evento Patrizia Maiorca, siamo arrivati sempre al settore nautico di Genova riuscendo a donare circa 46.500 euro, se non ricordo male. Quest'anno abbiamo alzato ancora di più l'asticella. Si parla del Giro d'Italia, ma il bello è che prima del Giro d'Italia io tre donne le ho fatte partecipare alla storica gara Ride Pavia Venezia, che è la gara più lunga al mondo in acque interne ed è un primato tutto italiano questo. Ho voluto farle partecipare perché volevo far vedere al mondo che queste ragazze e questo ride esiste, abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo pensato che quella sarebbe stata una bella vetrina. Si sono classificate al secondo posto, io mi ero raccomandato, ragazze, l'obiettivo è portare il gommone a Chioggia, sano e salvo, perché da lì partiremo per fare il Giro d'Italia. Loro, sai, una volta messa la tuta, una volta infilato il casco, si sono lasciate prendere un po' dalla mano e sono arrivate sul podio a Venezia, è stata un'emozione grandissima.
1: Una vittoria anche a livello proprio di competizione, oltre che ovviamente portare solidarietà e voce al messaggio che volevate portare.
0: Allora, sai qual è la cosa importante? È che loro si sentono responsabili nei confronti delle altre donne, quindi loro in realtà non hanno gareggiato per loro. Loro hanno gareggiato per tutte quelle donne che hanno bisogno di forza per affrontare la malattia e soprattutto per tutte le donne che purtroppo non ce l'hanno fatta. Questo è uno degli obiettivi di Mediterraneo Rosa, portare forza alle donne.
1: E allora è il momento di parlare di un progetto molto particolare insieme a Raffaella Bruzzone, responsabile dei progetti europei di Camera di Commercio di Genova. Un progetto innovativo, Hackathon Circle. Di che cosa si tratta?
2: Allora, intanto l'Hackathon Circle è un'iniziativa che si svolge nel quadro del progetto Interreg Italia-Francia Marittimo coordinato da Regione Liguria. Camera di Commercio di Genova è partner del progetto, insieme peraltro anche ad altri partner liguri, tra cui Filse e Camera di Commercio Riviera di Liguria, ed è responsabile di questa iniziativa dal nome Hackathon. Oggi, cioè in realtà da ieri, abbiamo riunito 47 partecipanti di 13 nazionalità diverse,
1: tutti molto giovani,
2: e che ci riempie assolutamente di gioia, per lavorare a quattro sfide legate allo sviluppo della blue economy. Si è cercato quindi di far emergere delle idee innovative a supporto della blue economy in quattro aree particolari: la maritime AI, quindi l'intelligenza artificiale applicata al settore marittimo, la robotica sottomarina, il refit navale, fine barca, imbarcazioni, e carburanti green e decarbonizzazione. Quindi stanno andando avanti i lavori, come potrete poi vedere e anche sentire dai due mentor che stanno seguendo questi gruppi. Questa iniziativa mira a fare che cosa? Proprio a far emergere delle soluzioni innovative che possano aiutare lo sviluppo ulteriormente di questa filiera che è prioritaria per la regione, e nel pomeriggio sarà dato l'annuncio dei vincitori di questa competizione. E quindi vedremo chi è stato il migliore di loro.
1: Grazie Raffaella. Allora mi sposto direttamente dai mentor, coloro che portano avanti questi tavoli di lavoro. Ricordiamo quei quattro settori: maritime AI, robotica sottomarina, refit e fine vita delle imbarcazioni, e poi ancora carburanti green. Allora mi sposto da Davide Rovera, uno dei due mentor che è qui presente oggi in questi tavoli di lavoro. Tanti giovani che partecipano in questo momento, le soluzioni che stanno venendo fuori da questi tavoli di lavoro, non è ancora conclusa, però qualcosa già sta venendo fuori.
3: Assolutamente sì, le soluzioni sono in divenire, stanno terminando i vari team di preparare le presentazioni. Abbiamo soluzioni che spaziano su aree molto diverse, quindi abbiamo robotica, intelligenza artificiale, abbiamo riduzione dell'impatto climatico. I team stanno lavorando con un approccio tecnico, e di business insieme, quindi stanno, noi li stiamo aiutando per dar forma a dei progetti che possono avere impatto sull'ecosistema locale, portando innovazione e andando a creare un miglioramento dell'ecosistema con tecnologia.
1: I ragazzi sono tra i 24 e 25 anni, provengono dall'università, l'Istituto Italiano di Tecnologia. C'è interesse

0: successe in questo tipo di settore?
1: Assolutamente sì, devo dire con molto positivamente sorpreso per l'interesse, per la qualità delle persone, del loro background e del lavoro che stanno facendo. Siamo qui una domenica mattina, siamo stati qui sabato sera con delle persone che hanno lavorato instancabilmente portando avanti soluzioni a questi progetti.
0: Siamo all'interno del padiglione blu e allora, guardate, dalle immagini potete intuire, parliamo di giubbotto di salvataggio, il primo giubbotto di salvataggio al mondo, pensate, pensato per genitore, quindi madre e figlio. Sono con Nicola Albertoni, co-amministratore della Veleria San Giorgio, che ha prodotto questo primo giubbotto al mondo.
2: Sì, siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio, il Compasso d'Oro, nel 2026. Il prodotto si chiama Canguro e appunto è stato pensato per le madri che vogliono proteggere nei momenti di pericolo i propri neonati. Quindi ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare tra l'altro il 100° anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66° Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importante al di fuori dell'acqua.
0: Fino ai 15 kg.
2: Dai 0 ai 15 kg, esatto, quindi proprio per un bambino appena nato.
0: E allora, la Veleria San Giorgio si è sempre occupata di realizzare giubbotti di salvataggio. In questo caso, che cos'è che vi rende così speciali?
2: Rende così speciali Veleria la continua ricerca, innovazione sul prodotto. Infatti ogni anno Veleria investe quasi il 5% del fatturato nelle nuove tecnologie, quindi c'è una continua ricerca sia a livello di materiali ma anche di evoluzione tecnologica sui tipi di attivazioni, sulle rotazioni del corpo in acqua, e quindi è molto importante continuare ad investire per garantire sempre una massima sicurezza.
0: Ecco, dalle immagini stiamo vedendo che esistono anche dei giubbotti pensati per gli animali. Qui al salone avete portato anche questo?
2: Sì, abbiamo pensato anche ai più affezionati, ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
0: E poi un giubbotto che con cui poi avete partecipato e vinto e celebrato i 100 anni.
2: Sì, diciamo che è uno dei nostri must have come prodotto, è stato disegnato ed è stato curato appunto per celebrare il nostro centenario con dei dettagli appunto in oro e il nostro logo del centenario.
0: Ecco, qui al Salone Nautico ci spostiamo perché avete proprio due stand. Da questa parte uno stand più tecnico legato agli equipaggi appunto militari.
2: Equipaggi militari, infatti siamo fornitori della Guardia Costiera, Marina Militare, della Finanza e quindi partecipiamo a delle gare per poter appunto fornire questi dipartimenti.
0: È un'azienda genovese, ligure.
2: È un'azienda genovese, ligure, ci tengo a sottolineare, un'azienda familiare, nata appunto a Genova nel 1926, che poi si è evoluta negli anni perché inizialmente facendo le vele, poi con le nuove normative europee si è introdotto l'importanza della sicurezza e quindi ci siamo specializzati negli anni sulla sicurezza per il mare.

Le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno

0: Buonasera e benvenuto a Liguria Calcio. Sarà una grande puntata questa sera perché c'è aria molto molto calda in casa Genoa. Al di là delle dichiarazioni di Sciugo commenteremo, quelle di De Rossi commenteremo. Va o resta Diego Lopez? Si fa male per una festa a Bucarest con i Rapid, l'altra squadra del presidente del Genoa. Si fa male Colombo. Cosa succederà con la Fiorentina? Tanti tanti interrogativi. Ma io vado anche alla pagina della Sampdoria perché sicuramente ci sono tanti infortunati. Purtroppo Bernardo Corradi deve ancora fare i conti con l'infermeria, però l'ambiente è un pochettino più calmo. E poi ieri la vittoria del Vado 1-0, esordio casalingo di mister Riolfo vincente. Oggi ha vinto lo Spezia a Reggio Emilia, il gol di Cazzadori, lo Spezia ridotto in 10, partita fantastica. Se non l'avete vista vi siete persi un grandissimo spettacolo, e 5 punti dello Spezia sopra al Rimini, quindi potrebbe essere promozione diretta. E poi, Mancini, non potete che non parliamo della nazionale, tutti l'abbiamo in qualche modo svecchiato, lo abbiamo in qualche modo così, non serve, e invece tac, Roberto ha messo a posto la nazionale. Vi presento subito i miei ospiti perché la mia introduzione è stata anche lunga. Vado alla mia sinistra, là in fondo, Elio Signorelli.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Sei bello carico, vero?
1: Ah, sì, direi di sì, perché comunque il Genoa ci fa preoccupare. Chi è genuano non può sicuramente passare delle serate serene. Aspettiamo questa partita con la Fiorentina con grande ansia, perché è difficile, e quindi speriamo bene.
0: Dai. Vicino a lui Giovanni Filippone.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vince
2: a casa.
0: Vince con la sua squadra, ragazzi.
2: Bimbi, sì, grande superba. Due vittorie, una
0: sei
2: esterna.
0: 6 punti in classifica.
2: 6 punti, 7 gol fatti, uno subito.
0: Infortunati nessuno, vero?
2: Fortunati non siamo la Sampdoria.
1: Solo che non dovrebbe guardare il risultato.
2: Qui lo guardo, dobbiamo vincere il campionato.
0: Benvenuto, perché è la prima volta che ospito Giuseppe Viscardi. Buonasera Giuseppe.
3: Buonasera Graziano. Buonasera a tutti gli amici in studio e a casa.
0: Con una Sampdoria che insomma deve fare ancora qualche problema, tanti problemi.
3: Qualche problema, sta facendo i conti, c'è 3 crociati, adesso forse bisogna vedere, Sinani forse fanno la terapia conservativa, conservativa, vediamo. Comunque è certo che bisognerebbe veramente...
0: Secolo Vitti, guarda, mi sono segnati Meyer, Esposito,
2: Macu. Meyer è ricaduto,
3: Meyer è andato in Olanda a farsi curare da una strega, fare l'imposizione delle mani.
2: A casa ho l'acqua del Lourdes, può darsi che la porta a bogliare.
0: Portano una boccettina, anche qua. E poi Gabriele Nepi, che sorride, ma sapeste quando l'ho visto arrivare, ma ha detto stasera vedrai cosa succede.
4: Guarda, io sono nero da 2 settimane, si parlava prima di grinta, carattere, voglio vedere questa grinta e questo carattere sabato contro la Fiorentina, perché non si possono più fare figure come si è fatto 2 settimane fa contro il Parma. Io non le accetto più, perché prima Elio diceva siamo preoccupati. Caspita, è il terzo anno che siamo preoccupati, non partiamo col freno a mano tirato, di più, basta queste partenze.
0: Allora va bene, guarda, questo basta chiacchiere, servono punti, credo che sia l'Imper Mare Miglioso per incominciare questa trasmissione. Ecco, le foto, mi devo scusare chi ho messo in foto, che sono Marcandalli e Baldanzi, ma sono quelli più chiacchierati, Elio, quindi cosa devo fare io?
1: Anche perché chiaramente Baldanzi bisogna che accetti che noi chiacchieriamo su di lui, perché il Genoa ha fatto un grande investimento, ha speso dei soldi, chi ha avallato questa operazione se ne deve assumere le responsabilità, che sia De Rossi, che sia il direttore sportivo, che sia l'amministratore, perché sono soldi importanti, e oggi Baldanzi onestamente

0: Onestamente non sta portando un valore aggiunto a quello che è la causa del Genoa. Per quel che riguarda Marcandagli, a mio avviso sta avendo dei problemi, però io sono rimasto sempre colpito da questo giocatore. Ancora oggi dico che il giocatore è importante, è un giocatore forte. Però, visto questo assetto, sta pagando qualche cosa. Abituati a giocare a tre l'anno scorso, con...
1: Sai, quando arrivano a folate, come fai? Cioè, cosa metti? Il muro? È la rete, dici.
2: Ma sono esenti da colpe solo i difensori o anche il centrocampo non fa filtro? No, ma... Non è più quello dello scorso anno? Mi riferisco ad esempio anche a Frendlo, che con So, io ho visto il giocatore danese in netto calo. Non è più il giocatore che va prendere il pallone con la grinta, col carattere. Vedo un brusco e brutto calo anche da parte dei nostri centrocampisti.
0: Però il problema non è Marcandagli, perché Marcandagli è un giocatore giovane che deve essere trasportato dagli anziani, deve essere sopportato, deve essere aiutato. E qui oggi ripeto, poi io sono sempre il solito che contesta i più anziani, ma a mio avviso non bisogna prendersela con Marcandagli, ma bisogna vedere all'interno.
3: Ma scusate un attimo,
0: perché Ostigar non dà più lo stesso.
3: Ma secondo voi è solo...
0: Perché Vasquez non ha più lo stesso rendimento? Il portiere è un valore aggiunto in questa squadra, visto che se ne è sempre parlato e si è sempre detto che è fortissimo. L'analisi va fatta veramente.
3: Ma secondo voi
0: Gemma
3: ha solo un problema di campo, di strategia in campo? Per me, dopo le ultime dichiarazioni di De Rossi, c'è un problema di spogliatoio. Perché le ultime dichiarazioni cosa ha detto De Rossi? Ricordatevi che lo zoccolo dura ancora dalla mia parte, poi la società... Quindi c'è qualcosa che non va.
0: Dicevo quando hanno fatto l'incontro nello spogliatoio tra De Rossi, la dirigenza, speriamo che si siano anche picchiati.
3: Che venga fuori tutto.
0: Altrimenti il rischio è che tu, come delle volte in quelle riunioni, si dice sì, va bene, bravo, ok, martedì ci vediamo, li parliamo, però alla fine non tiri fuori
3: niente.
2: Ti tieni le cose dietro, le devi dire in faccia, senza timore.
0: No, ma sì, ma a un certo punto... Se c'è un mal di pancia è meglio tirarlo fuori.
3: Ma infatti il mal di pancia per me c'è.
0: E magari, a mio avviso, con la Fiorentina poi escono i risultati. Questo è il concetto.
4: Ma tecnicamente un giocatore come Marcandagli sarebbe nell'habitat ideale per crescere da un punto di vista tecnico e professionale, perché vicino a lui ci sono due giocatori di provata garanzia internazionale come Vasquez e Ostigard. Cioè, se Marcandagli fosse lo stesso Marcandagli di 2-3 anni fa alla Reggiana, dove avevano con tutto il rispetto, ma dei signori nessuno rispetto a Ostigard e Vasquez, ma dove lui si era messo in luce al punto da meritarsi il ritorno alla casa madre, probabilmente all'epoca non aveva bisogno di questi stimoli, adesso li avrebbe, però obiettivamente sembra.
0: L'anno scorso Marcandagli ha fatto un campionato strepitoso, perché comunque era tutto l'impianto che funzionava, perché come diceva il mister, non è a volte solo colpa della difesa, è una struttura di... i primi difensori sono gli attaccanti, se gli attaccanti...
1: Allora di chi è la colpa? Scusami Gabriele, beh, qui
4: io sono d'accordo.
0: A mio avviso non ha colpe.
1: Non ha colpe De Rossi.
0: Non è che non ha colpe.
3: Responsabilità.
0: Non voglio dire... Non
1: gli ammette la sua responsabilità.
0: Non gli hanno migliorato la squadra, a mio avviso, rispetto all'anno scorso.
3: Ragazzi, ma un allenatore che dice quello che ho detto poc'anzi, che lo zoccolo duro è ancora a sua parte, logicamente poi c'è qualcuno che non è da sua parte, perché
1: non voglio fare la fine del sorcio.
3: Io avverto la società sa quello che ci vuole, non voglio fare la fine del sorcio, c'è un problema di fondo.
0: Ma lui doveva mollare prima. Lui avrebbe dovuto prendere la borsa e dirgli: Signori, io non sono in sintonia con quello che è la società e me ne vado. Perché il momento che tu, quando fischia l'arbitro, ce ne abbiamo uno, e lì inizia la partita, vuol dire che tu hai accettato tutto quello che è la programmazione della società. Beh. E tu hai allenato quelli che loro ti hanno messo a disposizione. Vuol dire che tu li hai accettati, quindi hai avallato il mercato.
2: Sicuramente dal mercato il mister si aspettava qualcosa di più, quei famosi esterni di qualità. È arrivato soltanto El Shaarawy, bene, perché altrimenti almeno dalla fascia a sinistra tu avresti avuto problemi.
1: Bene, non l'abbiamo ancora visto.
2: Come
1: facciamo a dire bene? È il nome che ti porta a dire bene.
2: Però sono arrivati.
3: Guarda, lo sai che mi ricorda Candreva.
0: Mentre per dire dalla parte.

0: Fiat e Sampdoria hanno programmato su Insigne, e a mio avviso in modo molto intelligente, perché è arrivato invece di farlo giocare subito contro il Valtellina, contro il Ligorna, contro... l'hanno tenuto fuori, gli hanno fatto una preparazione e l'hanno, hanno cercato di portarlo in condizione per quello che è il campionato. E mi sembra che Insigne, per quello che è la Sampdoria,
1: stia determinando,
0: sta determinando,
2: è due categorie,
3: soprattutto dal punto di vista della personalità, esatto, perché l'impressione, bravo, seria è che manchi questo tipo di figura attualmente nell'organico del Genoa. E lo dico perché soprattutto si parlava del centrocampo, gli esterni di qualità, io credo che non sia quello il vero problema. Il vero problema è che manca un catalizzatore di gioco a centrocampo che faccia lievitare i giocatori come Frendrup che gli girano intorno, perché se So e Amorim sono i catalizzatori del gioco e quindi quelli che devono dare la personalità all'intero impianto della squadra, io ho l'impressione che non si vada da nessuno. Allora è inutile poi concentrarci magari sul singolo errore di Marcandalli preso in velocità, certo, o voglio dire di Baldanzi che dalla tre quarti in su non riesce a incidere, perché il vero tema è il direttore d'orchestra che non c'è.
4: Vedi, soprattutto il direttore d'orchestra doveva essere Amorim, dove la società a gennaio ha fatto un investimento di 9 milioni di euro, doveva essere il giocatore titolare, ma nelle ultime partite il giocatore non ha giocato, sta al suo posto, sta giocando su, non con ottime qualità, visioni di gioco, però ricordiamoci che il Genoa quest'anno ha meno di Malinowski, un giocatore importante, tiri da fuori area, punizioni, sai gol, altrettanti assist, vado ancora prima, ti manca ancora Badeli, quindi sono già due anni, Gabri, che il Genoa manca
0: oramai, giocatore. Oramai questa è una cosa sudata, questa è una cosa, adesso
1: bisogna cambiare,
0: chi è il direttore sportivo, chi è De Rossi, chi è l'amministratore, ora in questo momento noi dobbiamo tirare fuori da questo gruppo dei risultati. Come si fa? Questo lo devono sapere loro in quel confronto che si sono detti, perché io presumo che chi ha avallato i 10 milioni di Amorim l'avrà visto sto giocatore, l'avrà valutato, sarà andato a vederlo, ci avrà parlato, cioè, è questa la cosa. Chi è stato? È stato
4: un'idea l'attuale, di, è stato un'idea di Lopez.
2: Amorim e Baldanzi.
0: Allora adesso anche lì bisogna analizzare, Lopez ha lavorato bene o non ha lavorato
2: Amorim
0: bene?
2: Amorim e Baldanzi, perché sono due doppioni.
0: Le voci sono uscite che Lopez era in discussione, no? Poi a un certo punto la società ha detto no, sono tutte chiacchiere dei bar, ok? Oggi di nuovo riescono altri nomi.
1: Si riaccendono oggi.
0: Si riaccendono, allora che smentiscano questa cosa, oppure perché è evidente che loro in questo momento...
1: Ma ragazzi, fino a ieri ci hanno detto che hanno lavorato, in coesione, no?
0: Perché se tu mandi via il direttore sportivo oggi vuol dire che allora la società ha sbagliato.
4: Allora scusami un attimo, come io ho detto nei nostri studi già anche nelle precedenti trasmissioni, ogni anno deve sempre pagare il mister, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, il direttore generale, non sono mai esenti da colpe, visto che poi
2: sono gradi apicali, non pagano mai.
4: Le autorizzazioni arrivano anche da chi sta sulla scala gerarchica ben più importante, dalla piramide.
3: Però Gabriele,
4: sono
3: ti domando,
4: sono già tre anni che si fanno sempre disastri a inizio campionato, sono tutti disastri. E due anni fa c'erano i primi dei 7-7-7 e va bene, l'anno scorso Vierà, molti giocatori non andavano a genio, quest'anno dov'è il problema? Forse che sono stati comprati troppi giocatori che non hanno mai giocato nel campionato italiano, molti giocatori non sono arrivati in forma, alcuni non li vede il mister, perché Mità ad esempio non ha quasi mai giocato. I due investimenti Amorim e Baldanzi, signori, sono costati quasi 20 milioni di euro e sono stati oggi investimenti
2: a perdere. Sono un doppione, perché Amorim e Baldanzi, l'ho sempre detto in questi studi, non possono giocare insieme, sono due pesi leggeri.
1: Se io vedo giocare la Fra Spagna, che sono tutti piccolini così, sono tutti pesi leggeri, eppure fanno tre gol a tutti.
2: Con le dovute proporzioni,
1: ho capito.
2: Cioè, tecnicamente, Baldanzi e Amorim non è che possiamo fare
1: il Frosinone, certamente, non è il Bayern di Monaco, con tutto rispetto.
2: Con l'assetto tattico che ha il Genoa, non può permettersi due pesi leggeri, perché va in inferiorità al centrocampo.
0: Io direi che la qualità non è così elevata, perché se tu hai dei campioni,
2: certo,
0: e sono piccoli, fa la differenza.
2: Infatti è quello che dicevo io,
0: che hai dei giocatori che sono
2: bravini.
0: Cioè, voglio dire, se tu vai a vedere Baldanzi, ha giocato all'Empoli,
4: alla Roma
2: ma non te lo davano se era così forte,
0: e poi
1: ha fatto un viaggio,
2: ma se era così forte
0: Amorim sta iniziando a giocare adesso.

0: E tu gli hai dato la maglietta di una squadra, onestamente, dove ci sono stati dei giocatori.
1: Ragazzi, vi devo interrompere perché devo andare in pubblicità. Stai qua,
2: reclama.
1: Ma cominciamo
0: subito.
1: Serve, certo che serve, anche a noi serve la pubblicità.

0: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco di Genova, se lei fosse
0: ecco,
1: sindaco
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi
1: questa città vecchia.
0: Io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.

0: Ragazzi, io voglio parlare anche di Bucciacchiato, perché c'è questa emergenza che ci continua, c'è la partita con l'Avellino venerdì alle 20.30, è una squadra, io credo che Bernardo Corradi in questo momento se le possa inventare tutte, sì, perché è in una difficoltà totale, eppure...
1: Le assenze sono già quelle che c'erano prima, non è che ci manca uno che stava giocando, quindi ci sono state delle ricadute, Sinani purtroppo non ci voleva, però dovrebbe esserci anche il rientro di De Paolo. Paoli e l'altro centrocampista esterno che hanno preso, di colore che adesso mi sfugge il nome.
2: Potrebbe arrivare De Paoli, potrebbe giocare, sì. De Paoli, sì, potrebbe giocare Caramò e Mbabu, entrambi sono in ripresa da un punto di vista fisico. Bisogna capire, più che altro hai i centrocampisti centrali, se giochi col 4-2-3-1, addirittura se giochi col centrocampo a 3, ma credo che non lo farà, non hai tre centrocampisti, perché in questo momento Esposito probabilmente non sarà della partita, non riuscirà.
0: Albigard
2: è squalificato, per cui praticamente hai soltanto Francesco Conti, ne ha ancora per 20 giorni al mese, sicuramente. Sì. Quindi nella migliore delle ipotesi hai Henderson e Makumbu da giocare sulla linea dei mediani, e poi dovrai giocare per forza con due con Verscheren probabilmente abbassato un po' a centrocampo, e Insigne e Begic, uno da una parte e uno dall'altra, con il pennellone davanti.
0: Si fa già presto a fare la formazione.
2: Siamo tornati alla famosa partita di Palermo, quando Corradi aveva detto: mi guardo indietro e vedo tutti i minorenni, perché è così.
0: È vero, e ne mancava anche qualche
2: una
0: duno,
2: partita,
0: no?
2: Dove la Sampdoria aveva giocato particolarmente bene,
3: però hai detto, nonostante tutto, il pennellone là davanti che c'ha molta qualità.
0: Lauritsen,
2: assolutamente. Lauritsen. Dico io pennellone perché
3: Insigne
0: ha qualità,
4: l'altro qualità.
0: Pescare una qualità,
3: a questo punto sei costretto a passarlo, però hai qualità. L'altro ex Parma, Begic, anche lui c'ha qualità. Tutto sommato, comunque, quest'anno la Sampdoria

0: alla rosea e ai ricambi, lo penso anch'io.
1: Nonostante, voglio dire, voi sandoriani che seguite la Sandoria parlate di un disastro dell'infermeria, però riesce a mettere,
2: perché è vero, anche io disastro c'è, dai,
0: credibile, coerente,
3: hanno strutturato,
1: cioè tu puoi andare a Avellino a vincere, sì, con questa squadra,
0: sì, sì,
3: anche
0: sì,
3: variabilità,
0: sì,
3: nel ruolo,
1: anche se io dico che basta il pari,
0: sì, no no no, ma certo certo, tanto più che Avellino storicamente è uno di quei posti dove la Sampdoria non vince mai, non vinceva negli anni 80, quindi figuriamoci,
1: secondo me basta, cioè la Sampdoria deve riniziare a dare conto, cosa che nei campionati scorsi non è mai riuscito in questo.
0: Anche totalmente per... d'accordo.
1: Anche un pareggio
0: andrebbe benissimo.
4: Anche perché la classifica,
2: ma la classifica è cortissima, ragazzi.
4: Mi
2: sembra che ci sia 14 o 15 squadre.
0: No, ma quello... addirittura 5 punti dalla promozione diretta.
2: Esatto, perfetto.
1: Quindi quello che tu devi fare è dare continuità.
4: Basta poco, campionato. Perché questo potrebbe essere un mese.
2: Guardi questa classifica, dai 7 punti dell'Hellas, guardate, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 squadre, 14 squadre, ragazzi, cioè è una roba, punti. È ancora tutto lì,
4: soprattutto,
2: è ancora tutto lì.
4: Soprattutto Graziano, le due sorprese su Tirol e Mantova, sì, dietro a Palermo.
2: Sei anche vicino alla zona.
0: Per carità, però ci sono anche delle squadre come appunto quelle che stava indicando Gabriele, cioè sul Tirol Mantova, io penso lo stesso Ascoli, che non so quanto a lungo riusciranno a rimanere da quelle parti, ecco. Forse il Mantova, perché comincia ad avere un po' di continuità, sulle altre qualche riserva.
4: Beh, soprattutto alla Cremonese, nessuno inizio stagione pensava un cambio del mister, vedere una Cremonese a 5 punti, anche il Pisa che stenta, il Verona vabbè si è ripreso vincendo il derby col Vicenza, però all'inizio stagione si pensava a Palermo davanti, poi subito dietro, sì, Cremonese, sì, Pisa e Verona, invece c'è molta competitività.
1: Siamo veramente all'inizio.
2: No, siamo all'inizio,
0: proprio
2: però.
0: All'inizio.
2: Va bene,
0: però
2: ragazzi, siamo all'inizio, però.
1: Secondo me verso la decima, sì, inizia.
0: Comunque personalmente però, non ho mai pensato, a parte forse la Cremonese, che le tre retrocesse fossero così tanto favorite.
1: Forti, sì.
0: Per dire, concordo, l'anno scorso o due anni fa quando c'era il Sassuolo, o l'anno scorso quando c'era il Monza che poi ha fatto fatica ma c'è arrivato, o il Venezia, si capiva che le retrocesse.
1: Certo, perché avevano una struttura. Comunque, oggi Verona ha dei problemi societari. Pisa
0: non aveva la struttura neanche due anni fa quando è venuto in Serie A.
5: La Samp ha una struttura di squadra che se non arriva almeno al settimo posto è fallimentare anche quest'anno.
0: Credo anche io che abbia
5: quando si riprenderanno gli infortunati, hai una rosa molto competitiva per arrivare
0: profonda,
5: a primi sei.
0: Con tante,
5: certo, quello,
2: con tante scelte,
1: quindi,
2: anche
1: ancor di più nel momento di difficoltà come oggi, se tu riesci, muovi la classifica,
5: certo.
1: In un campo difficile come Avellino
5: non devi perdere, non devi perdere.
0: Totalmente d'accordo con lei,
4: perché se tu fai un filotto dopo la partita con l'Avellino metti un pareggio, poi se non erro il calendario dice Arezzo. Entella, quindi potrebbe essere un ottobre dove
2: calendario difficile, perché in 20 giorni ci sono 5 partite, sì, ragazzi, perché poi giochiamo domenica mercoledì, è una situazione come questa dove ci sono tanti in infermeria, non ti aiuta certamente,
5: certo,
2: adesso
5: certo.
0: Anche perché, e lo dico anche, sono persone che allenano, che arbitrano e che hanno giocato anche ad alti livelli.
2: No, che arbitrano mai più adesso.
0: No, vabbè, dico per dire, però.
2: Mai più.
0: Che, però, sia per sé. Che le hanno viste in prima persona, quando ci sono tanti impegni così ravvicinati, più che altro il tema vero è evitare che ci siano nuovi infortuni.
2: Cioè, esatto,
5: la rotazione
0: perché mai a logorare ulteriormente
2: il problema è la rotazione.
0: Pochi che stanno finora molto bene.
1: Cosa che ora la Samp non può fare.
5: Non può fare, cioè.
1: È contata, sì. Quindi
4: non puoi neanche
1: però
4: preservare i tuoi giocatori forti.
0: Devi per forza farlo.
4: Lorizan, perché ce l'hai contati, soprattutto nel ruolo della punta centrale.
2: Ma guardate Esposito che ha fatto una bella partita. Avevamo detto, guarda Esposito che è di nuovo entrato. Ha giocato veramente bene. Quando gioca male lo bastoniamo, ma quando gioca bene diciamo, hai giocato veramente bene.
5: Più che giocare bene, sì, ha fatto una buona partita, ha alzato i ritmi del
2: gioco.
5: Prima era molto compassato,
0: verticalizzato,
5: fatto benissimo, esecuzione più veloce.
0: Ha avuto un impatto
2: positivissimo con la partita. Quindi si è assunto, no? Dice
5: anche però che con i nuovi inseriti hai un centrocampo che è più dinamico. Quindi lui ha fatto anche la sua parte.
1: Delle volte tu speri nella sosta. No,
0: per recuperare.
5: Invece se ne ammalano quattro.
1: Invece per assurdo la Sampdoria a peggiorare.
4: Si allungano.
1: Il Genoa magari.

0: ripensava, dice posso
1: invece perde Colombo, vero?
0: Perde Colombo. Cioè, delle volte sarebbe meglio proseguire il campionato.
1: Beh, ma molti allenatori, io mi riferisco a Chiappella, ha detto siamo in un momento, allenatore dell'Entella, siamo in un momento molto positivo, vorrei giocare domani mattina.
2: Certo. Ha ragione,
1: è vero,
2: ha ragione,
3: perché dai continuità anche al morale e all'autostima.
4: Tutta aveva portato via 4 punti a Cremonese e Pisa, che con tutto rispetto sono superiori all'Entella, hanno una caratura diversa, obiettivi differenti e soprattutto ha fatto punti importanti in trasferta, a differenza della scorsa stagione all'Entella.
0: Anche perché comunque, no, tu dici com'è possibile che si fa male, perché comunque anche i giocatori nella testa staccano la spina.
3: Certo.
0: Quindi tu vai al campo, magari
1: cioè
0: la
1: dici
0: sera,
1: quei 5-6 giorni.
0: Se c'è il campionato magari
3: ti alleni con più verve,
0: non lo fai. E invece col fatto che c'è 21 giorni di festa a Genova, Bogliasco, belle giornate, stai no. fuori, accontenti la moglie,
3: no? Il nautico,
2: no. C'è da dire che qualcuno che è tra i convocati in nazionale, figlio d'arte, nipote d'arte, ha fatto queste cose durante il campionato,
0: perché onestamente sono ragazzi, no?
1: Quindi, certo,
2: quindi sì, no, cioè, questo è chiarissimo,
0: lo fa, voglio dire, ripeto, a Bogliasco belle giornate, ti viene da fare due passi, andare a fare l'aperitivo, cosa che magari nella settimana di campionato stai più abbottonato, sei più attento, certo, anche
3: sei più concentrato,
4: magari,
3: più
4: magari concentrato. Sei più rilassato perché hai vinto una partita importante ribaltando al Catanzaro 2 settimane fa, quindi
3: in
4: magari non c'è poi la concentrazione massima.
1: Voi non conoscete Bernardo Corradi?
0: Sì,
1: li tiene sul pezzo, ragazzi, voi non lo conoscete, ma io l'ho abitato, lo conosco come opinionista, ho lavorato con lui, li tiene lì sul pezzo, sì. Non mi meraviglierei che qualche sera vada a suonare il campanello lì. Sei a casa? Che fai?
0: No, fa bene, fa benissimo.
1: Ragazzi, sai che
0: hai un'occasione da allenatore che ti danno la Sampdoria, io prima di perdere questa occasione fossi...
1: A parte
0: che sono convinto che solo vedendolo uno solo se va a vedere come giocava Corradi capisce che persona è Corradi, no? Perché era uno che non mollava mai, quindi sicuramente questo temperamento, questo messaggio nello spogliatoio lo trasmette sempre,
1: deve darlo
0: ancora oggi da allenatore,
4: esperienza in nazionale, internazionale, ha giocato anche nel Manchester City, per
1: cui l'esperienza delle giovanili serve proprio per poi controllare un gruppo
2: da
1: più adulto
2: della disciplina.
1: Io guarda, non me lo toglie, e non si scherzava under 16, under 17, non si scherzava, quindi serve anche per dire questo è il mio modo di comportarsi.
0: Tu prima hai parlato di Roberto Mancini, no? Cioè Roberto Mancini chi si è messo vicino? Bollini,
1: bravissimo.
0: Cioè, uno che ha vinto
3: Sampdoria.
0: Perché secondo me quello è
1: fondamentale.
0: Mancini, che è uno che anche lì vuole vincere, intelligente, uno che non lascia niente al caso, dice ma perché io non devo mettermi uno che ha vinto l'Under 16, l'Under 17, tutti i tornei li ha vinti Bollini. Quindi quando tu gli dici lo conosci Lepri, Bollini ti dice sì, la caratteristica è questo. E onestamente in Italia Mancini ha fatto che ha messo in piedi una
3: squadra, ha dato un'idea di gioco, ha dato un'impronta.
0: Poi, siamo ritornati al calcio, quello che piace a noi, no? Tutti sotto la palla. E poi quando c'è da dare un cazzotto lo dai,
1: certo.
0: E riesce a far male anche alla Francia.
1: Ha saputo
4: rispondere benissimo alle critiche piovute dopo la pessima partita contro il Belgio. Insomma, vincere in Turchia non era semplice, ha vinto 4-1, pareggiare in Francia contro la seconda squadra più forte del mondo.
1: Diciamo la sincera verità, che ci davano tutti per spacciati.
4: Assolutamente.
1: Togliamo tutte le cose, perché adesso noi siamo bravissimi a saltare sulla carrozza.
2: Possiamo
1: tutti spacciati.
2: Sì. Sono d'accordo. Sai cosa è successo? Secondo me, che dopo la prima partita, lui alla prima partita ufficiale, dopo il suo ritorno, ha dovuto per forza di cose rispettare le gerarchie. Quindi i Barella, questa gente qua doveva dopodiché ha detto avete visto che coi vecchi allora ha detto spianiamo tutto, ha cambiato 8 undicesimi con la Turchia, ha detto adesso si fa di testa mia e ha funzionato. All'inizio se avesse fatto così avrebbe certamente creato uno stuolo di scontenti e di subito pronti a saltargli alla giugulare, se avesse escluso Mancini, Di Lorenzo e Barella.

0: via compagnia cantante, invece l'ha fatto dopo, a ragion veduta, e i fatti gli hanno dato ragione.
1: Ma soprattutto c'è un ragazzo molto giovane che con la partita con la Bosnia ci ha costato, diciamolo, la mancata qualificazione ai mondiali con l'espulsione, due partite, due gol pesanti, quindi ha saputo

0: Bazzano Esposito potesse giocare all'Ara, chi di voi lo pensava?
1: È vero.
0: Adesso si può fare anche così, i tre centravanti, il falso 9, il pistolone là davanti che tiene il pallone, si può fare tutto. Ma chi di voi pensava? Aveste
2: dopo la prima partita col Belgio,
3: solo osato.
2: Sicuramente non potevi pensare a un'Italia così, però lui è stato bravo perché comunque ha avuto il coraggio anche di far giocare i due fratelli, cioè, ha abbassato l'età media della giocata,
4: sì, ma facendo anche passare che fosse quasi una cosa indolore, normale, per forza siamo andati male coi trentenni, cioè, adesso proviamo
3: ha fatto giocare
4: 22,
3: certo. Chi aveva più
2: li ha liberati
4: perché tanto non potevano fare male, tra virgolette, perché quelli prima avevano fatto male, questi partivano con la possibilità di che c'era solo da guadagnare,
2: potevi solo
3: peggio di così non potevano fare,
2: e così è stato.
0: Io sostieno quello che ha detto Giuseppe
4: su Sebastiano Esposito, dico anche questo: quando l'abbiamo visto giocare alla Sampdoria 3 anni fa e bastava poco per trattenerlo, tra l'altro ha sempre, credo, la fidanzata a Genova, per cui è sempre qua, quindi si sarebbe fermato molto volentieri, si capiva che aveva numeri qualità da nazionale. Ora, che potesse fare l'esterno nell'attacco a 3, però sicuramente a ridosso della prima punta, come ha giocato per buona parte del campionato,
0: l'ha fatto
4: anche molto bene, anche lui purtroppo con la tendenza perniciosa di farsi male.
2: Torniamo alle qualità. Cioè, il campo, giocare, se tu sei forte,
3: se tu
2: hai qualità, o giocare esterno o giocare interno, non cambia il calcio. Poi è chiaro, può cambiare il tipo di giocata, perché magari da esterno ho bisogno di puntare di più, invece andare in mezzo al campo posso fare una domanda.
0: Allora, gioca esterno, tu giochi da esterno, poi è così difficile passare da 3 a 4? Ci vuole dei mesi, ci vuole degli anni, secondo me.
2: Per gente che si allena tutti i giorni, voglio dire, che provano, che gli fanno vedere immagini a bocce normali, dovrebbe essere una cosa semplicissima, no? Visto che, ripeto, io presumo che sia il Genoa sia la Sampdoria con De Rossi e Corradi, con gli staff che ci sono oggi nel calcio match moderno, che hanno tutto, hanno
3: parliamo sempre di moduli,
2: cioè basterebbe un fischio, no?
3: Il modulo è come ti schieri quando inizia la partita, poi il modulo cambia secondo dove la palla,
0: no?
3: A volte vedi delle difese a 5 a 6, allora cosa facciamo, 6-3-1? No,
5: a seconda di avversario,
4: da Versa giocava con 6-3-1,
2: anche Ballardini, però se poi in un certo momento compattarsi come oggi il Genoa deve compattarsi, quindi non dobbiamo prenderle, dobbiamo iniziare di nuovo a fare risultato.
3: Ho sentito dire, quindi, se giochi a 3 dietro sei quasi sempre in inferiorità, no, perché adesso, come li chiamano adesso i braccetti, tu diventi a 5 in fase di non possesso, quindi hai una catena di difesa più solida. Però
0: il braccetto deve correre, perché se non corre,
5: un centrocampo che ti supporta, fisico, tonico, di grinta.
2: Ma scusa, l'altra sera l'Italia è stata la dimostrazione che siamo tornati a giocare sotto palla, loro palleggiavano e tu gli ripartivi e gli facevi
0: il
2: male.
0: Vecchio cavo contropiede.
2: Voglio dire, noi abbiamo vinto i campionati del mondo in quel modo, no?
0: Gli europei
2: con Mancini li abbiamo vinti pareggiando delle partite,
0: esatto,
2: senza vincere, però se la compattezza mi fa fare risultati, perché non devo fare compattezza, portarmi a casa
3: giustissimo il giocare coperti non è mica un peccato,
0: devo portare a casa i risultati anch'io, quindi devo
2: la pubblicità.
6: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria.

0: testa, guardate la bandiera inglese.
1: Dalla faccia va.
0: Bravo. È una foto questa. Qui è Diego Lopez. Allora, io per sapere se va o resta, tutti noi per sapere se va o resta, a chi lo chiedo? A Carlo Danari.
2: Mi fai dire una cosa, sì. Prima, però. L'unica cosa bella del Genoa, però, che l'anno scorso Vieira lo volevano in Inghilterra. Gilardino in Inghilterra, i direttori sportivi, no?
3: Juventus. Lo vogliono tutti e poi
2: no, ma il casino è che li vogliono quando siamo a un punto in classifica. Io non, questa cosa qua vorrei capire com'è possibile.
0: Chiedilo a Carlo Danani. Carlo,
2: ci puoi illuminare te, magari stando negli spogliatoi, nella sede, magari sai più cose. Però mi sembra strano che uno che fa un punto lo vogliano. Ma no, magari dici vabbè, lo vogliono a, no, a Londra.
3: Allora. Sbaglia la società, ci deve sempre rimettere il mister, il direttore sportivo e mai chi sta all'apice. Io questa è una domanda che mi faccio da 3 anni, Carlo. Sono sempre esenti da colpe loro. Incredibile.
0: Ciao Carlo, ti saluto innanzitutto.
2: Benvenuto.
4: Vedo belli carichi. Io non lo so, io sono sempre in questi momenti di disorientamento totale, io mi aggrappo a una cosa, che è l'unica cosa che ci sarà ancora tra 100 anni, la maglia. Certo. Allora, in questo momento bisogna togliere qualsiasi alibi ai principali responsabili di questo punto in classifica, ossia i giocatori. Adesso c'è il chiacchiericcio sul Chief of Football, non bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di creare degli alibi. Allora, per me la parola d'ordine in questo momento deve essere chiarezza. Allora, Diego Lopez è un dipendente del Genoa, sì, ha un contratto regolare con il Genoa, sì, allora non c'è discussione, Lopez rimane fino alla fine della stagione, punto. Se hanno litigato, se hanno avuto delle frizioni, allora lo dicano, si cambia, non c'è nessun problema, arriverà un altro Lopez e da lunedì si comincia a fare una linea. Se veramente fosse così, se un direttore sportivo rimane per meno di un anno, io mi chiedo dove sia la programmazione.
0: Oh, questa è la domanda, perché abbiamo detto che è bravo il Genoa che si è salvato 6-7 domeniche prime. Ricordiamo che il Genoa non vince la partita da marzo.
3: Sono 10 partite, una
0: col Pisa,
3: una vergogna.
0: Tanto per dirlo,
2: onestamente, tanto Carlo ha detto cose giuste.
0: Ha detto cose giustissime. Qual è la programmazione?
2: Adesso l'unica cosa che bisogna fare veramente è pensare solo al bene del Genoa e basta.
3: Ragazzi, ha detto una cosa giusta, Carlo. Manca la programmazione. Però mi ricordo in primavera, cioè si parlava di Europa. Io ero qua da questi studi, cioè mi toccavo per esserci, perché Europa 18 punti. Cioè, chi parla d'Europa ha bene in mente la classifica e dalle squadre che c'erano l'anno scorso in Europa. Secondo me, no, visti i risultati di oggi, con un punto dopo 4 partite che nell'era dei 3 punti Genoa non aveva mai toccato un livello così basso.
0: Ma noi, gli ha parlato di Europa, non siamo certamente noi.
2: Noi
0: ha parlato il presidente,
2: ha detto
0: ci saranno soddisfazioni,
2: i vertici.
3: Così si illudono i tifosi, però ci sono sempre in estate, ci si abbona a prescindere dai giocatori, ci si abbona per la maglia, per la passione, però i tifosi rispondono sempre presente, ma dall'altra parte sono 3 anni a questa parte che non si risponde mai presente. Si parte sempre con una classifica deficitaria, guardiamola, penultimo un punto, con tutto rispetto, società che hanno fatto un mercato con un bacino economico inferiore come Frosinone e Cagliari sono davanti al Genoa.
2: Vabbè, però questo adesso siamo alla quinta.
1: Vabbè, anche la Cremonese l'anno scorso,
2: onestamente,
1: dai.
2: Tu vedi il Bologna a 2 punti, l'anno scorso ha fatto la Champions,
0: ci sta
2: quello, però come diceva Carlo, ora bisogna solo cercare di vedere i motivi perché siamo a un punto, perché e chi ha sbagliato deve pagare. Se giustamente, come diceva Carlo, reputi che Lopez ha fatto bene, basta, rimane. Hanno litigato, come diceva Carlo, allora lui alzi la mano, firma le dimissioni.
0: Sì, ma
2: allora
0: mi spiegate le dichiarazioni del presidente, perché io voglio chiedere anche a Carlo le dichiarazioni del presidente. Quando lui dice sì, io non sono un cowboy, come l'hai intesa tu?
4: Allora, intanto c'è da dire che a Sciuku è arrivata una domanda specifica su Lopez e ha dribblato alla fine, perché non ha

0: non ha dato una risposta diretta. Il discorso è che Shuku sta facendo in base al suo portafogli. Non dimentichiamoci che ha salvato il Genoa CFC nel dicembre del 2024 da un fallimento che era a un centimetro, e dunque penso che solo per questo atto il popolo rossoblù gli debba eterna gratitudine. Poi l'ha detto, ovviamente cerca soci, cerca di rilanciare il progetto, perché poi alla fine chi fa il suo mestiere non vince mai da solo, ma si vince di equipe. Alla fine non lo so, però in assoluto serve senz'altro chiarezza. Poi, altra frase importante di Dan Shuku: non abbiamo speso poco in questo mercato.
1: Bravissimo. Come dire che le pressioni, ed è la verità, bravo Carlo, è la verità.
0: Dall'altra parte, se un presidente dice non abbiamo speso poco e poi guarda la classifica con un punto conquistato su 15, potete trarre semplicemente le vostre conclusioni.
1: Sì, perché vedete,
2: qualcuno ha sbagliato.
1: Abbiamo speso poco, sono aperto all'ingresso di soci o di partner, voglio andare anche in minoranza, rimango, dice non sono un convoy, cioè non vado all'avventura, io vado con la programmazione, perché con il mio rapid programma
2: è stato onesto. Ha salvato il Genoa oggi parla a cuore aperto e dice ragazzi qualsiasi cosa la valuto, lui cosa può fare?
3: Soprattutto in per più, avere quello stesso
2: il mercato l'ha
1: evidentemente ha capito che da quella visita là in Romania c'è qualcosa che non funziona, perché poi te ne accorgi, presidente se ne accorge, c'è un uomo di affari come Shuku si accorge se c'è qualcosa che non funziona, dai comportamenti, dalle dichiarazioni, dalle magari uno che non si parla con l'altro, cioè lo sappiamo benissimo come funzionano queste cose,
3: e ha dato la conferma a De Rossi, perché ha detto gode, è un campione del mondo, gode ancora della nostra fiducia, anche qui ha fatto una dichiarazione importante.
1: È vero, ma l'anno scorso aveva detto ci hanno cercato tutti i Viera, teniamo Viera.
3: Sì, poi dopo la partita poi dopo con il Cremonese.
1: Dipende anche da cosa succede nello spogliatoio, ragazzi. Perché lo spogliatoio è importante.
3: Anche, è vero, tu hai speso, ma bisogna vedere come spendi, perché puoi spendere anche come il Tottenham, ad esempio, però è in fondo alla classifica. Sì, è una posizione diversa, però vuol dire che spendere e fare
2: comunque
3: far bene.
2: Comunque adesso il mercato è lontano, adesso spendi cosa soldi serve? Male, non serve a niente, basta. Ora bisogna solo che l'unica cosa che deve interessare a noi genuani è di muovere la classifica,
1: fare punti.
2: Perché qua se tu in queste due partite non fai punti, signori,
3: due partite non
2: sempre, voglio dire, perché poi dicono sempre che sei pessimista, ma se fai due partite zero punti, poi quando giochi col Venezia diventa uno scontro.
1: Ragazzi, il calendario non è un calendario facile quello che ha Genoa, perché quindi, dopo la Fiorentina c'è la Roma e poi c'è Venezia. In casa c'è due partite che sulla carta potrebbero essere anche abbordabili, ma dopo la prestazione col Bam e col Frosinone come fai che sono
3: Graziano,
1: abbordabili?
3: Non
1: dovrebbe cambiare
3: porta.
1: Tutto.
3: Non tiriamo in porta, le poche volte che arrivano quei palloni, c'è Osmaic che segna, abbiamo visto anche Montenegro, però se i palloni non arrivano puliti, se non capitalizziamo le situazioni che vengono a creare, è difficile, tu puoi giocare con tutto rispetto anche con l'ultima di Lega Pro, con la San Benedettese, con tutto rispetto,
2: comunque,
3: però se non tiri in porta
2: comunque,
3: non ce la
2: fai. Perso, e comunque aver perso anche Colombo adesso,
1: ecco,
2: già noi facciamo fatica, perdi anche Colombo, non è una bellissima notizia, quindi a mio avviso
1: lo chiedo a Carlo, questo calendario, no, che abbiamo detto, sì, è un calendario difficile, le 5 partite iniziali erano molto difficili e ci hanno un po' deluso, questo calendario senza Colombo probabilmente per due partite, assist man, non segna ma fa assist. Che succede?
0: Io penso che in questo momento non serva guardare chi ha di fronte il Genoa, perché il problema del Genoa è il Genoa stesso, esatto. E mi spiego meglio, io sto parlando non tanto del futuro a breve quanto di un minimo di dati che possiamo analizzare, ossia le prime 5 partite di campionato, partendo dal presupposto che la stagione del Genoa CFC è cominciata il 7 di luglio. Ora ci troviamo, e io analizzo dalla partita con il Napoli alla partita con il Parma, abbiamo avuto 5 partite di campionato, 2 di Coppa Italia, tantissimi giocatori che non sono in condizione in questo calcio frenetico e moderno, se perdi mezzo secondo, e qui Elio Signorelli può

0: senz'altro essere buon maestro, sei fregato, sei un giocatore di una categoria inferiore. Il discorso è che, non so, ho sentito dire che sono stati soldi spesi male. Io non me la sento di dire che sono stati soldi spesi male, magari lo posso dire tra sei mesi o tra un anno. Il discorso è che c'è il discorso dell'uovo e della gallina. Il Genoa punta sulla gallina domani, quando per tutta l'estate ci hanno detto bisogna stare attenti a non toppare la partenza, e puntualmente il Genoa non è ultimo soltanto perché il Venezia ha fatto 0 punti. Sono arrivati, secondo me, ottimi giocatori in prospettiva, ma in prospettiva, non adesso. Il giovane che deve crescere, quello che è reduce dai mondiali, insomma, in buona sostanza questo Genoa non sta in piedi, perché poi alla fine di cotto e mangiato in questo momento c'è ben poco. E mi spiace dirlo, ma io ho queste sensazioni: De Rossi è un uomo solo, e in questo momento con la storia di Lopez è ancora più solo, perché non dimentichiamoci che De Rossi è arrivato al Genoa grazie a Diego Lopez.
1: Questa è la verità.
2: E questa cosa che ha detto è brutta, cioè, per noi genuani sentire una roba del genere, cioè, tutto rispetto per De Rossi, ci ha fatto un miracolo l'anno scorso, poverino, sì. Abbandonarlo così mi sembra una vigliaccata, voglio dire, perché da parte sua ha fatto,
1: infatti lui ha detto resettiamo tutto, ripartiamo da adesso, ragazzi, ripartiamo da adesso.
2: Io mi auguro veramente che in quella riunione lì a Pegli si siano anche messi le mani addosso, che si siano detti di tutto, però che abbiano risolto qualcosa, perché se no
3: Elio, già qualche problema di programmazione si vedeva. Intanto il precampionato non è stato brillante, diciamocelo chiaro, e in seconda istanza il mancato rinnovo di De Rossi, perché ricordiamo che la conferma ci sarebbe stata per De Rossi in caso di salvezza, c'è stata, però il mister De Rossi a luglio, quando c'era la possibilità di prolungare il contratto, non l'ha fatto. Quindi secondo me una programmazione che non ha soddisfatto il mister, da non voler sottoscrivere un biennale, ancora un anno di contratto, non lo so, però tutto
1: no, ma dai, non credo che
3: questo
1: sia il problema di De Rossi, non sarà un anno in più, un anno in meno di contratto.
3: Però,
1: non credo che possa
3: alla fine
1: essere,
3: se tu hai una programmazione da come ci illustra la società e tu non firmi un possibile rinnovo a patto che ci sia questa programmazione, mi lascia pensare tanti dubbi.
1: Che magari non siano proprio i giocatori che non servivano al Genoa, quantomeno tanti giocatori che in questo momento hanno bisogno di qualche cosa in più, Giuseppe. Cioè, i giocatori hanno anche bisogno di trovare qualche alchimia giusta.
4: Sono d'accordo, però il discorso che faceva Gabriele sulla mancata conferma, meglio, sul fatto che lì per lì non abbia, le due parti non abbiano trovato l'accordo per andare avanti, secondo me un po' di autorevolezza nei confronti dello spogliatoio te la fa perdere. Perché o la società non crede in te fino in fondo al punto di dirti ti faccio un triennale, o tu non sei altrettanto convinto della bontà del progetto che stai cavalcando, ma in entrambi i casi il messaggio che stai mandando ai giocatori è che comunque sei un po' precario, e sei un po' precario vuol dire che sei molto in balia loro,
5: certo. E finché fai
4: del loro rendimento, certo. E dei loro umori e degli umori un po' di tutta la piazza.
2: Infatti noi genuani speravamo proprio in un De Rossi, la nostra garanzia.
1: E allora mi piace questo discorso qua di Giuseppe,
2: fosse De Rossi,
1: mi piace
2: che
1: molto,
2: potesse...
1: perché allora voglio girare, allora la società ha fatto bene a confermare Corradi, nonostante le vicissitudini, nonostante le difficoltà, nonostante lui ha detto io sono il mio agente e so che chi paga sempre è
4: l'allenatore. Ma io sono convinto di sì, per due motivi, perché intanto, a differenza di un anno fa quando c'era Donati in panchina, certo che Donati era di nuovo un uomo solo come De Rossi oggi, però per tutta una serie di motivi non aveva mai davvero convinto. Quest'anno quelli di Corradi non sono alibi, quando ti mancano 10 o 12 giocatori a partita, certo, per infortunio e in alcuni ruoli chiave, il problema è vero, è talmente vero che nel momento in cui invece hai a disposizione una rosa normale, tranne il secondo tempo di Mantova, tutto hai sommato fatto, hai fatto anche bene, hai giocato, hai fatto la prestazione, certo, l'hai fatta col Catanzaro, l'avevi fatta a Palermo,
1: esatto,
4: contro la corazzata.
5: Ripeto, per me il problema del Genoa è lo spogliatoio in questo momento. Le dichiarazioni del mister hanno fatto male all'ambiente, per me, questa è una mia idea, quindi non è il campo, ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, questa è una mia impressione.
2: Sì, ma ogni anno, ragazzi,
3: ricordiamoci che il direttore sportivo Lopez, intorno al 7-8 settembre, c'era una nota della società comunicata in

0: media doveva spiegare, convocare la stampa per spiegare un attimino l'andamento del mercato. Questa conferenza stampa poi è stata rinviata, data da destinarsi. Fatto sta che ad oggi Lopez non ha ancora specificato e chiarito il mercato, perché l'ultima volta che ha parlato, quando c'è stato quel furto, quella partita col Napoli con quella spinta evidente di De Bruyne su Vasquez, poi non ha più parlato Lopez.
1: Fermo un attimo, tu Carlo te ne devi andare via o resti con noi ancora 10 minuti?
2: Resto volentieri.
1: Ma molto bene, allora mi fermiamo un attimo.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Domani è da oltre 30 anni. Vendita, assistenza, noleggio tutto incluso di stampanti e multifunzioni. Ufficio Domani è corporate partner e centro servizi Rico per la Liguria e Basso Piemonte. Ufficio Domani, soluzioni e prodotti per la tua azienda. Print, scan, share. A Genova in via di Francia con ampio parcheggio clienti. Visita il sito ufficiodomani.it.

0: Ecco qua, e poi andiamo adesso sull'argomento Sampdoria, perché d'accordo, la Sampdoria in questo momento, forse perché c'è un leader nello spogliatoio che non è silenzioso, perché lui parla, assolutamente parla, perché certo. Lorenzo Magnifico parla, è come se parla, è come se parla, ma fa anche i fatti. Ecco,
1: è un leader positivo.
0: Ecco qualche cosa che unisce l'allenatore alla squadra, no? C'è un elemento di congiunzione, c'è la colla.
2: Ma infatti un buon allenatore sa scegliere il leader e portarlo dalla sua parte, e quindi la Samp con Insigne ha acquistato in tecnica, in tattica, in tutto, Insigne di due livelli superiore alla categoria dove gioca, quindi se è in forma fa sempre la differenza.
0: Sì, però voi dite di livello superiore è questo, però se non ti metti al servizio della squadra,
2: sì,
0: se non sei così umile, se non sei così
3: lui
0: umile,
3: si è messo non solo al servizio della squadra, lui si è messo al servizio di tutti,
0: di tutti.
3: Perché quello che ha fatto la partita col Catanzaro,
0: e questo ragazzo qua ha vinto, ha vinto, non è che
4: è uno che ha vinto. Ci ha messo la personalità, perché in effetti la Sampdoria negli anni scorsi difettava tantissimo in personalità,
2: certo. non c'era un leader vero,
4: mancava dai tempi di quando Quagliarella era Quagliarella,
2: esatto.
4: Non c'era un leader.
3: Vabbè, ma la personalità tipo, o ce l'hai, non è che tu
4: inventi. Non ci si può improvvisare,
3: non si può improvvisare, cioè uno può entrare nello spogliatoio,
2: è un giocatore che
3: forza
2: che l'avversario,
3: ma poi alla fine
0: se non raccolgono, c'è l'esperienza
5: internazionale, ha vinto un campionato con l'Italia, ha segnato gol in palcoscenici importanti a Madrid, un gol stupendo col Napoli.
2: È un giocatore che preoccupa l'avversario, poi, perché non sai mai cosa fa.
4: Assolutamente. A me colpisce anche il fatto che quando vede i compagni in difficoltà nelle fasi di gioco, e ci sono stati dei momenti, soprattutto nelle partite in trasferta in cui si vedeva questo, lui si abbassa talmente tanto,
2: a dare una mano.
4: Dire, dovrei stare più largo avanti, però vengo a darvi una mano,
2: faccio
4: qua a gestire, vengo qua,
0: vengo con la mia presenza. Carlo, è proprio così, è così importante avere un giocatore che ha vinto tanto, che ha insegnato tanto e che dà anche la sua presenza, l'aiuto ai compagni. C'è lui, eppure piccolino, è piccolino, eppure adesso
4: sembra cattivo come l'aglio,
5: è umile anche.
0: È così importante, Carlo, avere un giocatore di questo tipo?
6: È senz'altro fondamentale, perché insomma la carriera di questo giocatore non la scopro certo io, ovvio che può essere un

0: punto di riferimento per i ragazzi più giovani, può dare senz'altro buoni consigli, insomma senz'altro un innesto molto molto azzeccato. E poi caro Graziano, tu mi insegni che alla fine nel calcio facciamo tante chiacchiere, ma se non hai i buoni non vai da nessuna parte.
1: Bravo.
2: È quello che noi ci aspettiamo da Sharawi, è quello che noi ci aspettiamo da Traoré,
1: dallo stesso Baldanzi,
2: sì, io devo dire la verità, io mi auguro al più presto che il Genoa possa vedere El Shaarawy e Traoré, perché a mio avviso, mentre Baldanzi è un giocatore che sta in una rosa, questi due qua sono due giocatori che, se riescono a avere continuità, il Genoa veramente potrebbe iniziare a giocarsela anche con la Fiorentina, perché questi due giocatori qua possono determinare un qualcosa.
3: Beh, tanto Elio, una partita con Rapida hanno giocato 90 minuti,
2: e questa è già una partita.
3: Hai preso due zucchine, hai perso,
4: ragazzi, il risultato conta,
2: sì, però,
4: conta,
2: però
4: è molto,
2: però per
4: è
2: noi,
4: molto,
2: però
4: è almeno due zucchine, però anche lì.
2: Però Graziano, è una notizia importante per noi,
4: sì,
2: genuani.
4: Ho capito
2: che questi due giocatori hanno rifatto 90 minuti,
4: però
2: quantomeno
4: ti solleva
2: una speranza che ce l'hai.
5: Nel calcio questi sono due attaccanti, giusto? Nel calcio esistono le due fasi, tu puoi avere anche un attacco atomico, però se la fase difensiva la fai male e ogni volta che vengono giù prendi gol, puoi avere anche davanti Maradona.
3: Sì, però
5: è così, quello fa. Devi avere una squadra equilibrata per poterti.
2: Però tu fai l'allenatore, cioè, va bene. Preferisci avere Sharawy, Insigne, Traoré,
4: perdone.
2: Poi,
5: hai ragione. Però poi, io sto dicendo,
4: è Carlo Danani, porca,
5: devi vedere l'obiettivo qual è. Se tu hai un obiettivo di salvarti, puoi anche dire quello che dici tu. Però non basta la qualità davanti, come diceva lei prima, il Genoa sta difettando in difesa,
2: ragazzi,
5: prende gol sempre.
2: La Juventus vinceva tutto.
4: Samp, perché voglio commentare anche le partite della Samp, perché sono 5 partite importantissime. Si può decidere veramente il futuro, perché adesso
5: un punto ad Avellino, come dice il direttore, mi accontenta.
4: Un punto per te.
5: Visto le defezioni.
4: Poi Sampdoria-Arezzo
5: devi fare 3 punti.
4: 4. Su Sampdoria.
5: Sampdoria devi fargliela pagare per tutte le volte che no, un punto va bene.
1: Ostilissimo,
4: Ascoli, Sampdoria,
5: devi vincere e vincere con l'Inter.
4: 8 e 11, 11 punti.
5: Devi risalire la china, devi arrivare almeno nelle prime 7.
3: Io segno, me lo gioco, diventiamo ricchi.
1: Io dico che mi accontenterei di molto di meno.
2: Io mi accontenterei di 9, forse.
1: Sì, ma anche forse di 8. Io dico una cosa, perché torno al discorso difesa-attacco che sentivo fare prima. Il primo allenatore di cui io ho memoria di quando ero bambino era Fulvio Bernardini, un genio assoluto.
5: Datemi
1: il quale, ma tra le tante cose, sì, anche lui era pieno di aforismi, di cose, ma diceva una cosa importantissima: il calcio è uno sport difficile perché si gioca con i piedi.
5: Esatto.
1: Ed è illogico perché si gioca con i piedi, e con i piedi vuol dire che non c'è la testa, non ci sono le mani, non riesce, si gioca con i piedi. E quando i piedi sono buoni, educati,
5: fai la differenza.
1: Sharawy, Traoré, Insigne, mi permetto di dire Versharen, poco lo stiamo vedendo,
2: perché sta facendo
1: la qualità,
2: la
5: differenza.
1: Cambi.
3: Aggiungo una cosa: facciamo giocare coi piedi difensori, centrocampisti, attaccanti, me e portieri, per favore, facciamoli parare.
1: No,
3: basta, farli giocare con i piedi.
1: Che difensori
3: devono parare.
4: Difensori. I portieri devono parare, devono giocare con i piedi come vuole Lepi.
0: Per me devono giocare alla Bailov, perché Bailov è il miglior centrocampista del Genoa in questa stagione. Per qualcuno che rimpiange le ali, con tutto il rispetto per le ali, io mi tengo tutta la vita Bailov, perché si riesce a impostare l'azione dal basso. Certo è che i suoi compagni di squadra non gli sono molto amici ultimamente, perché gli stanno sparando delle autentiche cannonate, soprattutto sul piede sinistro, e questo lo mette veramente a dura prova. Però viva l'olandese, perché è veramente un ottimo acquisto, nonostante ci sia un brusio da parte di una parte della piazza.
4: Quindi la tua teoria, i portieri devono parare.
3: Io ho visto solo un bailo decisivo solo col Frosinone quest'anno, poi mi auguro di essere smentito, speriamo, ma me lo auguro.
4: Io ho visto Palmisani parare,
3: mamma mia quanto ha parato, è uscito con 9 in pagella Palmisani.
1: Ho visto
5: delle partite che toccava più la palla con i piedi vedi il portiere che è il centravanti, eh?

0: perché qui stiamo arrivando a dei livelli che la squadra è al limite dell'area, torna indietro, torna dal portiere invece di buttarla dentro.
1: Torna troppo, siamo, o sei la arrivati, Spagna o sei la Spagna,
0: siamo arrivati a dei livelli incomprensibili,
1: arrivare dietro
0: proprio.
1: Però con tre passaggi va in porta
2: e segni
1: e che gol che fa Yamal, e
0: tutti,
1: che gol,
0: e tutti che provano queste ripartenze al basso, cioè squadre che hanno i piedi quadrati e quanti gol prendono per provare la ripartenza dal basso, ma quanti gol, e non si rendono, e continuano, e continuano.
3: Pensate, è una moda ormai. Che ha preso il Catanzaro contro la Sampdoria, il gol del 2-1, la presunzione di questo, io parlo con Elio Signorelli, che voglio dire, il difensore laterale che passa la palla centralmente verso il portiere,
4: sì. La butta fuori, fa ripassare i compagni.
3: Qualunque allenatore ti avrebbe preso per uno Reca,
4: ma
3: difensore,
4: ma era giusto così.
0: Ma il difensore centrale che correva all'indietro senza guardarsi alle spalle,
3: sì, perché diceva lascio così, lascio lo spazio, allargo il gioco.
2: Vabbè, ma lì c'è anche l'autorete di Gateman, è una cosa.
3: Sì, per carità, però quello lì è un infortunio di gioco, non volevi fare l'autorete. Sì. Lì hai proprio fatto un errore di grammatica, non so come.
0: Sì,
3: hai sbagliato il congiuntivo.
0: Impostazione.
1: Non avevi manco in ECS un errore così,
2: Allora, io ringrazio Elio Signorelli. Ringrazio Giovanni Filippone.
0: Grazie a voi. Ciao Graziano.
3: Buonasera, grazie.
2: Carlo Danani in collegamento, ti aspettiamo prestissimo. Ciao. Carlo, ciao, ciao, buon lavoro. In regia ci sono Filippo e Andrea, naturalmente, come mi piace sempre dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
1: Dal 1960 Marchioretto Illuminazione dà luce alle tue idee. Una bottega artigianale che ha saputo evolversi, unendo tradizione e innovazione. Realizziamo progetti su misura, studiati per le tue esigenze. Tu ci metti l'idea, noi la trasformiamo in luce. Dove c'è luce, c'è Marchioretto Illuminazione.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera, nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele, la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato, perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice al Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello, perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per

0: decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato, quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe, dimostriamo che assieme alle prole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornaviglio ha 1 migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale, fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia per la viabilità ma comunque anche l'abbandono, spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono stati i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa via del miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
0: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara, passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
0: Usurana. Il torrente principale praticamente della Calicese è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle, appunto, ed era un torrente, come torrenti di queste zone appunto di montagna, molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano un'importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio mulino con le macine, ancora con le ruote, in mezzo alla boscata. Per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze di cui si parlava prima, di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda anche alla produzione del miele, quindi dalla produzione del miele si guarda appunto ai castagneti, a millefiori, alla caccia, quindi è anche una ricchezza botanica che offre delle riflessioni su questo aspetto, su queste varietà.
0: Sì, assolutamente, utilizzando queste varietà, che sono varietà in parte mantenute dall'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali, che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato a pochi usi, magari per farne un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini.

0: verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
1: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già nei miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito, e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato, e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
0: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
1: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica Arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una delle, i raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona, perché la nostra zona è piena di castagnetti. È un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche, che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di Edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire. Però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo sciacquetrà di calice. E poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estive più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno, che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera, perché si raccoglie in questo periodo autunnale.
0: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
1: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare per uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra

0: cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api e non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera, perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Via in Liguria nel territorio di Calecce al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra? Ebbene, si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: Sì, un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente entrando in questa dimora ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno

0: Il 4 di gennaio è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività, delle
1: chiaramente perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa io stesso ho provato una sorta non di disagio ma di rispetto, perché effettivamente per la via romana, se lì per la via romana il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove comunque tu hai detto Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
0: Sicuramente, comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della... gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di due fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree. E quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la importante cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo su una parte, siamo all'interno della biblioteca, poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata,
0: lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis, e qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi, un milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che

0: e corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dall'impresa
1: lavori.
0: In 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque quindi, tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre questa villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, accolto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi.
0: Certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento è da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, dell'amministrazione comunale,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa, se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sto pensando, ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco, sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Però mi piace crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo. La fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. E un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno

0: di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, mi hai detto i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo, ma
0: sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno riportati, saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia un domani?
0: Beh, sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca della

0: esatto, no, volevo far notare,
1: sì,
0: questo,
1: che poi
0: bellissimo,
1: la guardiamo bene,
0: questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, del legato alla regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordighera ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e certo, di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di suoi di sue regalie,
1: delle azioni volte proprio, sì, al sociale, sì. grazie Gisella, noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo. Intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa. Vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie in poche
1: parole. Wow! In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi

0: che adesso era stata abbandonata.
1: Che era stata costruita giusto nel 1500, proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari. Nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
0: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
1: All'inizio del Novecento.
0: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
1: Sì, esatto.
0: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
1: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
0: sì,
1: c'è
0: veramente
1: il Palazzo De Negri, poi c'è il Palazzo Serra.
0: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
1: questo, Palazzo Serra,
0: che si affaccia sul sestiere del molo. Che meraviglia, a volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
1: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi, poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
0: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
1: in Vico Cartai.
0: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
1: No, dunque, intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che era chiusa da una rete, da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
0: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi.
1: Certo, qui c'era il porto, insomma.
0: Ecco, qua c'erano tanti.
1: Dunque, qui tanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui
0: proprio
1: in Piazza
0: Banca. Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
1: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
0: che belle,
1: si vede una bomba.
0: Oh, è vero.
1: Questa
0: lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
1: allora,
0: vera.
1: Questa è una bomba sparata da Forte Tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro i Savoia. 1849.
0: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
1: sì, sì,
0: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
1: E qui?
0: E qui invece?
1: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia. Ecco.
0: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia,
1: esatto.
0: Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
1: Andiamo in Via Orefici.
0: In Via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da Via dei Cartai in Via degli Orefici. Che meraviglia questo portale!
1: Tanto Via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, di Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
0: Ah sì?
1: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che

0: l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli Orefici,
0: a vedere ancora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orefici.
1: Ecco, e anche qua comunque guardando, guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì,
1: come in questo via dei Conservatori del Mare,
0: sì,
1: Conservatori del Mare, sì, sarà stato,
0: sì,
1: con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso, perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche un
0: cambiata
1: po' la
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo alto rilievo
0: architrave. Sì.
1: Molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora, questo è un sopraporta, non un architrave.
1: Ah, ok. È un
0: manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano, perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Dietro
1: perché
0: c'è
1: delle
0: della...
1: vigne? Mi
0: perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era un in origine c'erano dei vigneti.
1: C'erano dei vigneti in piazza delle Vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era nel 1500, all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla,
0: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto.
1: Ah.
0: La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano quasi.
0: Alti.
1: Esatto.

0: non tanto in bolla.
1: Esatto.
0: È vero? Però resta nel piede, dimostrano quanta, insomma, quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
1: Adesso andiamo in Vico Mele.
0: Prego.
1: C'è un bellissimo palazzo.
0: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
1: bello,
2: che
1: anche questo decoratissimo,
2: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio
2: che uccide il drago. Il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia. Mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Intelvi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: Sì, ma nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
2: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
2: No.
1: Di droga, di cocaina.
2: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
2: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere. Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio.

0: ghiaccio, vendevano la neve, e così una, cioè, soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, esatto. Incredibile. Ma cos'è questa strana?
0: Questa è una bellissima
1: casa,
0: loggia, un portico.
1: Un medievale, portico chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
0: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
0: È un vicolo che sembra modesto, ma riserva molte sorprese.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: giro? Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servivano, servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far pipì.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo, spuntando da Vico della Neve, abbiamo detto sulla sinistra
0: piazza Sozziglia.
1: Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché, e adesso andiamo a Vico Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo, in italiano.
0: In italiano sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava veniva buttato qua sotto, esatto, proprio per terra, dove c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ma che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì.
1: È una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica, poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Ma, diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok, quindi non certo in nave.
0: Porto, esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando.
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo sappiamo. Adesso è tempo che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli. Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli, sì, medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che poi sì, sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio, perché l'ha portato
0: molto ricco.
1: Proprio qua?

0: Quanto?
1: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento,
0: okay.
1: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
0: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
1: Questo è di nuovo Mazzini.
0: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
1: qui altri personaggi
0: mantenuto.
1: Altri personaggi del Risorgimento.
0: No. Com'è? L'Italia incoronata, bellissimo. Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
2: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così era dal 1690.
0: Ah.
2: E quindi sotto.
0: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
2: Allora.
0: Aspetti che allora sì. Le passo il microfono.
1: Lo dico.
2: Aspetti che intanto servo la signora.
0: Vabbè, dicevo, signora, qua avete un bel patrimonio, veramente.
3: Fine del Settecento.
0: Ecco.
3: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
0: sì.
3: Con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
0: Vengono anche i turisti?
2: Soprattutto.
0: Vengono i turisti, oltre che le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova, forse
2: è cambiato tutto, purtroppo.
0: Alla realtà succeda che ci siano questi tesori.
3: Speriamo che riescano. E sul davanti c'è il dio del commercio, Mercurio. Là.
0: Ok, il dio del commercio, Mercurio. Andiamo a vederlo.
1: Lussuosissimo.
0: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci, Ettore,
1: grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di Calice al Cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia, ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. Però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato proprio una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca alla

0: un Natale per mia mamma e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
0: Assolutamente. Allora, a cua d'oio affigassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, ghe utrisena a Liguria e un mondo e a quede vuoi neancun, in tagoga mulanga, a granga da sa, alena perla da culanga.
1: Riusciamo a fare una piccola traduzione?
0: Sì, sì. Cola d'olio la focaccia della marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è voltri Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
1: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, sì, anche perché
0: e ha regalato a mia mamma, sì,
1: tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
0: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle e poi dopo mia mamma sono subentrata io che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta e quindi. E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
1: Dal 1946 al 2026 ovviamente un auspicio per il futuro.
0: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
1: Continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, andiamo a vederla?
0: Certo che sì.
1: E allora entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma
0: è
1: un ingrediente.
0: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
1: Il cipollotto quindi aiuta a digerire?
0: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
1: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
0: Ritornano, ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
1: Una clientela ormai da tanti anni?
0: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
1: Da dove?
0: A noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori e si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Qualcheduno
0: l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi
1: questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza. Rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio

0: possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
0: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, al sapore è molto anche quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi, da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia.

0: Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova. Ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne, che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focacce e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici, che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
2: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23
2: ottobre 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato trovato?
2: Nell'archivio, qualche anno fa, è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
2: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
2: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo Santo

0: ricordo Piazza Banchi, la piazza dei cambiavalute, dei banchi dei cambiavalute, via degli Orefici, la via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Ah, proprio vicino al, diciamo, ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente perché è veramente una coda continua. Sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti. Quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, è la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale, oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici,

0: anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento e quindi ti invitiamo dovunque.

0: venire in Liguria, a Recco, Camogli, Soria, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti. Ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante tante persone soddisfatte. È un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo. Sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina. È l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente. Vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia. Vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza, assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una... è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Soria, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la... cioè, da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina delle cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze.

0: pasti e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che Le Vigne è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Berto fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
0: Io Berto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa di delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, ha un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato trovato?
0: Nell'archivio, qualche anno fa. È stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare, quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento, e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì,
0: di Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche...

0: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche esatto. Arancione e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
1: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
0: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
1: Anzi,
0: per...
1: a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
0: sì,
1: volte.
0: Purtroppo, soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
1: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
0: Colli di Maisana.
1: Colli di Maisana.
0: Il passo del Bocco.
1: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello del che Bocco dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, quello che dà accesso alla Val di Taro.
0: Val di Taro, non è quello. Santa Maria del
1: Taro. È il Bocco di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
0: Sì,
1: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
0: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
1: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile.